0: casa nuova.
1: Esatto, fino al 25 ottobre c'è tutto per l'autunno. Stufa a pellet, a gas, termoconvettori e pellet.
0: Ottimo, guarda anche l'arredo interno. Con la linea Domomea trovi proposte su misura adatte al tuo stile.
1: Visto, ma la vera bomba è lo sconto del 40% sulle cucine personalizzate.
0: Senti, chiudiamo la chiamata, ci vediamo subito da Cifadda.
1: Eh sì, scegliamo Cifadda, il brinco 100% Sardegna.
0: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
2: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.

0: Caffè Corretto.
1: Di nuovo insieme, 8:50 per chi ci segue in diretta, Caffè Corretto in studio Massimiliano Rais, in regia Fabio Leoni. Qui con me in studio lo saluto e lo ringrazio Omar Zaher, leader della comunità islamica e delegato della città metropolitana per i trasporti e la mobilità. Buongiorno Omar.
2: Buongiorno a voi, grazie dell'invito.
1: Per te un ritorno a Radiolina. La tua storia, insomma, tu sei da tempo, sei impegnato sul fronte della sicurezza stradale, vai nelle scuole con tua moglie Merita perché affinché i giovani sappiano e adottino le misure più idonee per evitare incidenti. Tutto questo nasce da una tragedia familiare, la morte di tua figlia Najibe, tragico incidente in viale Marconi a Cagliari. Ecco, Omar, questa tragedia si è trasformata in una grande energia per trasmettere ai giovani appunto l'idea e anche un insegnamento.
2: Grande energia, ma con tanto dolore, perché continua il dolore sempre, questo non si cancella, però affinché non capiti a nessun altro genitore, noi continuiamo con questa sensibilizzazione per i ragazzi, soprattutto i ragazzi che stanno perdendo la vita, perché si sopravvalutano e non si rendono conto di quello che c'è davanti. Hanno una vita davanti molto importante, e i genitori aspettano tanto, la società anche soprattutto, e che purtroppo ancora la Sardegna è al primo posto come incidenti stradali. Questo è inaccettabile, è assurdo. Dobbiamo impegnarci tutti, noi genitori, scuola, polizia stradale, che sta facendo anche un ottimo lavoro, ma soprattutto deve partire dal basso, devono capire che è il pericolo davanti. Io anche mi occupo, come detto prima, di sicurezza stradale all'interno della città metropolitana come delegato e mobilità e trasporto pubblico, e stiamo cercando, io anche ho convocato i sindaci della città metropolitana dove ci sono criticità e quant'altro. Abbiamo fatto dei consigli comunali, ho visto con i miei occhi le strade danneggiate, eccetera, e quello dobbiamo evitare anche gli incidenti per non mettere altre croci a quelle che sono capitate. Quindi per me è importante, io e mia moglie adesso abbiamo anche degli impegni futuri.
1: E anche il tuo impegno politico quindi è indirizzato verso questo tipo di interventi per prevenire anche gli incidenti.
2: Sì, io ho accettato soprattutto questo, ho chiesto al sindaco della città metropolitana, al SEDA, di darmi questa delega, perché è una cosa che mi interessa molto nella società, di fare qualcosa, riuscire a salvare qualche ragazzo. Con questo appunto mi sto impegnando molto per la sicurezza stradale soprattutto, e adesso andiamo in quest'anno, adesso iniziando da fine ottobre, inizi di novembre in poi, è un impegno denso di attività di sensibilizzazione in tutta la Sardegna.
1: Adesso facciamo una breve pausa, c'è un momento musicale, tra poco poi riprenderemo anche l'intervista con Omar Zaher. Marrakesh Guè, Casini.

0: vita.
1: La musica che piace ai giovani, Marrakech e Guè, stiamo parlando con Omar Zaher del lavoro di sensibilizzazione nelle scuole che sta facendo insieme alla moglie Merita per lavoro di sensibilizzazione rivolto ai giovani per prevenire incidenti stradali. Tutto questo nasce da un'esperienza tragica, dalla morte di tua figlia Najibe in un incidente stradale a Cagliari in viale Marconi. Tanti incontri in questi ultimi anni nelle scuole di tutta la Sardegna.
2: Sì, noi abbiamo fatto tantissimi, ma tanti veramente, dal sud sino ad arrivare ad Arzachena, Olbia, Sassari, Oristano. Adesso c'è il comandante di Nuoro, sta programmando anche un incontro sempre di sensibilizzazione, ma soprattutto tantissimi docenti e presidi ci chiedono anche di parlare a livello di scuole medie adesso. E lo faremo con tutto il cuore, io finché posso fare una cosa per la sensibilizzazione per i ragazzi ci vado a capo del mondo, non mi interessa altro. Questo lo stiamo facendo in memoria certo mia figlia, ma affinché, ripeto sempre, non succeda quello che ci è capitato, perché nessuno se lo immagina e noi non vorrei mai che se lo immaginassero i genitori, che è quello che stiamo approvando.
1: È un contributo prezioso, i giovani devono sapere quali sono i pericoli, i potenziali pericoli.
2: Sì, quello è importante. Bisogna, purtroppo, ripeto, sempre lo dicono, ma se credono è indistruggibile, uno non li tocca, non praticamente che non sono molto interessati, dice. Non mi succede. Invece, purtroppo, un attimo, devono capire che la vita è importantissima, che la devono portare a casa, e soprattutto nel fine settimana. Chi guida non deve bere, non deve distrarsi, non deve portare altre persone. Se non ce la fa, qualcun altro chiama i genitori e chiama qualcheduno, ma non devono succedere questi incidenti del fine settimana sempre e tragici.
1: Ecco, grazie al tuo impegno e grazie alla CTM che ha appoggiato questa iniziativa, è stato anche creato un servizio per i giovani nel fine settimana, un autobus che li accompagna a casa dalla discoteca.
2: Sì, questo grazie anche a Videolina, perché ha lanciato il mio appello all'indomani, cioè l'11 di settembre 2023 in cimitero. Io ho lanciato questo appello per istituire dei pullman, delle corse che vanno a prendere i ragazzi dai locali, perché è un'esperienza che purtroppo abbiamo passato. Mia figlia non ha trovato taxi, non ha trovato il passaggio, non ci ha chiamato, ha accettato un passaggio purtroppo fatale. Che ci ha insegnato insomma di stare attenti, e abbiamo naturalmente attivato il CTM che ancora funziona. Ho chiesto che rimanga, perché la vita dei ragazzi vale milioni di denaro o quant'altro, perché è più importante, per cui ancora funziona questo servizio. Io invito anche gli studenti, i ragazzi che vanno a prenderlo. Sta funzionando, perché più di 350 persone a fine settimana vengono trasportate con il CTM, e questo è importante continuare a farlo, perché una goccia in mare, che questa anche ha salvato sicuramente qualcheduno. E stiamo ancora attivando anche io come delegato con tutti i dirigenti delle scuole e quant'altro, con il CTM in continuo contatto, per agevolare anche agevolare ed incentivare l'utilizzo del servizio pubblico e lasciare la macchina a casa. Infatti abbiamo adesso fatto una settimana europea di mobilità sostenibile alla città metropolitana, dove abbiamo appunto parlato con i massimi esperti su questo argomento.
1: Io ti ringrazio, grazie a Omar Zaher. Naturalmente torneremo a parlare di questi temi, e adesso la linea va alla regia, ci sono le news di Radiolina e poi di nuovo insieme con Caffè Corretto.
3: Radiolina Caffè Corretto.
0: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina. Caffè Corretto.
1: Eccoci, Caffè Corretto, in studio Massimiliano Rais, in regia Fabio Leoni. E adesso, come anticipato sull'Unione Sarda di oggi, domani il giornale propone un inserto di 8 pagine in omaggio San Francesco alla fede dell'isola, un inserto di 8 pagine sugli 800 anni dalla morte di San Francesco d'Assisi, approfondimenti, interviste sulla eredità spirituale e materiale in Sardegna. Ne parliamo con il curatore di questo inserto e curatore di tutti gli inserti dell'Unione Sarda, Paolo Paolini. Buongiorno Paolo.
3: Ciao Massimiliano, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Dicevamo di questo inserto che ripercorre naturalmente la vicenda di San Francesco, ma punta la sua attenzione soprattutto sull'eredità che ha lasciato San Francesco d'Assisi.
3: Sull'eredità che ha lasciato in Sardegna è un'eredità molto vasta e un'eredità che abbraccia innanzitutto tutta l'isola, c'è un'eredità spirituale e un'eredità materiale che ha iniziato a formarsi, a prodursi quando il santo era ancora vivo, perché i primi sono arrivati, mandati da Francesco qui in Sardegna e a Bottida, esattamente nella zona di Ozieri, e da lì pian piano c'è stata tutta l'estensione, quello che raccogliamo oggi 800 anni dopo la morte del santo.
1: E quindi in Sardegna tanti semi del francescanesimo sono germogliati.
3: Tanti semi, e ancora oggi dell'inserto c'è, cioè per esempio l'intervista oggi al francescano più rappresentativo, se non altro più noto, padre Morittu, che racconta appunto anche questa eredità nella vita di tutti i giorni, nell'abbraccio agli ultimi, che in più zone della Sardegna lui li rappresenta, ma sono anche tanti altri meno noti che tutti i giorni partecipano con il loro lavoro e la loro attività. L'inserto dà anche un quadro della lezione di Francesco, lo fa Aldo Cazzullo, che ci racconta come in realtà la lezione di Francesco sull'ambiente, sulle disuguaglianze, sul lavoro sia stata ignorata ancora oggi, inascoltata soprattutto da chi in qualche modo la dovrebbe tradurre in realtà. Poi si parla del cammino, attualmente si ferma a Lacconi, da Cagliari a Lacconi, il cammino francescano, e facciamo anche il punto sulle storie dei santi e dei beati nel segno di Francesco, che dalla Sardegna sono partiti.
1: Ecco, in tempi di guerra, in tempi di frontiere purtroppo insanguinate, il messaggio di Francesco è quanto mai attuale.
3: Quanto mai attuale e quanto mai inascoltato. Ed è una cosa che colpisce molto, soprattutto nell'anno in cui tutti lo citano. Da quest'anno, il 4 ottobre, la festa di San Francesco, patrono d'Italia, diventa appunto una festa.
1: Ecco, c'è anche questo aspetto importante.
3: Un festivo, sì. Chiudono gli uffici pubblici, le scuole. Se ne parla molto e lo si pratica molto meno.
1: Paolo, domani appunto con l'Unione Sarda l'inserto dedicato a San Francesco, quali altri inserti sono in cantiere?
3: E la prossima settimana, venerdì prossimo 9 ottobre, insieme all'Unione Sarda, in omaggio ci sarà un inserto sulle truffe digitali che stanno diventando un flagello anche in Sardegna. Si moltiplicano e le vittime sono, al contrario di ciò che si pensa, vittime di tutte le età. Ci sono numeri che fanno oggettivamente paura. Racconteremo come si può tentare di evitarle, ecco, e quali precauzioni è meglio avere sempre.
1: Ti ringrazio, grazie a Paolo Paolini, buon lavoro, vi ricordo domani con l'Unione Sarda l'inserto di 8 pagine in omaggio San Francesco e la fede dell'isola. Adesso la musica, Baby Steps, canta Olivia Dean.

0: Radiolina Caffè Corretto. Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it. Caffè Corretto.
1: E prima di sentire le notizie che troviamo su unionesarda.it, la musica, le note di Sinna Spairo, che ha cominciato giovanissima, all'età di 10 anni, a scrivere canzoni ispirate da musicisti come Etta James e Frank Sinatra. Adesso le sue note.

0: Adesso le notizie che troviamo su unionesarda.it. Subito la linea a Luigi Barnaba Frigoli dalla redazione di Milano. Buongiorno Luigi.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti. Sì, allora una notizia già stata data dal GR, ma ve la approfondisco, diciamo, è quella dell'operazione antidroga della squadra mobile di Cagliari, che ha arrestato un uomo di 54 anni. Da tempo, diciamo, lo tenevano d'occhio, ai Sirionis hanno fatto scattare un controllo anche nella sua abitazione e hanno trovato, hanno aperto il frigorifero trovando 200 panetti di hashish per un totale di 21 kg. Infatti sul sito pubblichiamo anche il video dell'operazione, proprio si vede questo frigo stracolmo appunto di droga, e la particolarità è che erano tutti in qualche modo potremmo dire griffati, quasi un brand, un logo, papaya, però la papaya in questo caso non era il frutto del frigorifero, ma erano questi 200 panetti di asci culturotini che, se immessi sul mercato dello spazio, avrebbero potuto fruttare almeno oltre 200.000 euro. Poi su unesarda.it diamo anche conto di una sentenza. Si parla sempre, spesso in occasione degli incidenti stradali, dei New Jersey e dei guardrail, della sicurezza o meno dei guardrail, cioè un dibattito annoso se siano una reale misura di protezione. Secondo alcuni invece, se non rispettano alcune determinate misure, sono invece un rischio ulteriore. Bene, a Sassari c'è stata una sentenza proprio su questa cosa, è un incidente, risale tutto a un incidente stradale del 2016, un motociclista ha perso la vita sulla 131 nel Sassarese, in un punto interessato da un cantiere, e appunto si innescò questo procedimento, questo processo, che mise sotto accusa i responsabili della sicurezza di questo cantiere per la posa dei New Jersey, secondo appunto l'accusa messa in maniera negligente, sbagliata, errata. Ebbene, è arrivata la sentenza dopo ormai una decina d'anni, che ha assolto, perché il fatto non sussiste, i tre appunto imputati. E quindi insomma è un altro, come dire, è una questione annosa, e in questo senso, in questo caso, la sentenza invece parla di fatto non sussiste. Però la casistica e il dibattito, come sai, è sempre aperto e divisivo su questa cosa. Infine, vi do un aggiornamento sulle condizioni di Vittorio Sgarbi. Questa mattina Vittorio Sgarbi è stato ricoverato in gravi condizioni al Policlinico Gemelli di Roma. Secondo quanto si apprende, il critico d'arte, che ha 74 anni, si trova ricoverato in terapia intensiva, e ovviamente poi nel corso della giornata daremo tutti gli aggiornamenti sulle sue condizioni.
0: Grazie, ringraziamo Luigi Barnaba Frigoli, buon lavoro. Finisce qui questa puntata di Caffè Corretto. Vi do appuntamento a domani, ma vi ricordo anche alle 12.30 la strambata con Mariangela Lampis. Restate sintonizzati su Radiolina. Grazie per l'attenzione che ci avete riservato. Grazie al regista Fabio Leoni. A domani.
2: Radiolina ha presentato Caffè Corretto. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.
3: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere.

0: a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sestu, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: La Strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata, tutti i giorni alle 12.30 con Massimiliano Rais, su Radio Lina.

Sara di Olina, so sonoro da terra nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radio Olina.

0: Sono le 3:01.
1: Eccomi, scusa il ritardo, mi ero perso sul nuovo volantino Cifadda.
2: Stai già pensando alla casa nuova?
1: Esatto, fino al 25 ottobre c'è tutto per l'autunno. Stufa a pellet, a gas, termoconvettori e pellet.
2: Ottimo, guarda anche l'arredo interno. Con la linea Domomea trovi proposte su misura adatte al tuo stile.
1: Visto, ma la vera bomba è lo sconto del 40% sulle cucine personalizzate.
2: Senti, chiudiamo la chiamata, ci vediamo subito da Cifadda.
1: Eh sì, scegliamo Cifadda, il brinco 100% Sardegna.
2: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
3: Il Cagliari in diretta ritorna in FM con me Valentina Caruso insieme a Fabiano Gaggini e Alberto Masu ogni giovedì alle 18:30 su Radiolina e potrete seguirci anche su Videolina TV e in streaming sulle pagine social del gruppo, live con tanti ospiti del panorama calcistico regionale e nazionale.
4: Il Cagliari in diretta ogni giovedì alle 18:30 su Radiolina.
5: Il Cagliari in diretta.
4: Unione Cult.
6: Unione Cult.
4: Unione Cult. Il salotto culturale dell'Unione Sarda su Radiolina.
7: Benvenuti o bentornati, mettetevi comodi, questo è il salotto culturale dell'Unione Sarda e per la prima volta qui negli studi di Piazza l'Unione Sarda a Cagliari un'attrice strepitosa, una cantastoria affascinante, l'amica che tutti quanti vorremmo avere, Sara Ilmaz, benvenuta.
8: Grazie.
7: Benvenuta e grazie perché lei è nei cuori della gente.
8: Mi fa piacere, è il mio scopo.
7: Di nei cuori della nei gente cuori. In tutto il mondo, come si fa?
8: E che ne so, si fa.
7: Tanto ha fatto anche Ferzan Özbetek, tant'è che in tutte le biografie noi leggiamo che lei è la musa del grande regista turco.
8: Sì.
7: La musa, l'amica è quella che lo sopporta allora.
8: Assolutamente, ma in tutte le amicizie c'è sempre una parte di sopporto l'uno verso l'altro inevitabilmente, quindi è anche vero questo.
7: I film di Özbetek l'hanno portata al grandissimo successo internazionale, scegliendo poi dalla Turchia, dal suo paese di nascita, di stabilirsi qua in Italia.
8: Sì, sì, sì, vivo a Firenze da 9 anni.
7: Firenze e poi la Sardegna che diventa una meta per lei consueta.
8: Molto molto amata, la Sardegna appena sono venuta la prima volta mi è piaciuto tantissimo e sento tante vibrazioni quando sono in Sardegna, mi sento molto a casa mia. E, avevo letto una volta che i sardi avrebbero a livello dei geni del DNA un'eredità che verrebbe dall'Anatolia.
7: E questo ci rende quanto mai
8: ecco.
7: Vicini. Sardegna, dove noi l'abbiamo intercettata, è reduce dal grande successo del Festival Letterario di San Gavino e io ho detto prima una cantastorie affascinante. Cara Istanbul, è il libro, lo vedete, che lei ha firmato. Nell'intervista che ha concesso al nostro quotidiano ha detto: io non sono una scrittrice. E allora io dico, lei può non definirsi scrittrice, però una bravissima cantastoria.
8: Sì, è quello che dico io sono una fabulatrice, io racconto delle storie, quindi questa definizione mi va bene.
7: Cara Istanbul, Özbetek scrive: ho ritrovato in queste pagine la Istanbul di un tempo, quelli che noi eravamo, era quella meglio gioventù. Il primo ricordo che ha condiviso con col regista.
8: Ah, allora il nostro primo ricordo non è né in Italia né in Turchia, perché ci siamo conosciuti in Francia, a Strasburgo. Lui era venuto a presentare il suo primo film, Hamam, Bagno Turco, e io ero lì per un altro film che nel turco, che non mi ricordo esattamente quale. Ci siamo conosciuti e poi avevamo già avuto un contatto per una traduzione, e lì abbiamo passato tutta una giornata insieme. Lui era totalmente spaventato dalle lumache che mangiavo, dalle ostriche che inghiottavo.
7: Allora, io adoro le lumache, guardi.
8: Anch'io.
7: Le lumache, che siano al sugo o che siano fatte.
8: Sì, sì, ma io mangio, diciamo, tutto. Che provo tutto, anche se dopo non mi piacciono, non rifiuto mai di provare qualcosa, ma le ostriche, eccetera, le adoro comunque.
7: E invece Özpetek.
8: E lui era tutto così a guardarmi e poi mi ha detto: ah, mi piacerebbe lavorare con te. Io non l'ho preso per niente sul serio, perché penso che tanti registi lo dicono un po' come per fare un po' di educazione,
7: un po' di
8: cortesia,
7: no?
8: Invece lui, noi ci siamo conosciuti, doveva essere fine novembre 96, è arrivato 96 o 95, lui è arrivato a febbraio a Istanbul, mi ha portato una sceneggiatura che mi ha colpito molto, perché in realtà la parte che mi chiedeva di fare nel suo secondo film, Harem Suare, che dovete assolutamente
7: vedere, certo.
8: Perché è un film che è passato un po', come dire, un po'...
7: Non in secondo piano, però magari quelli che hanno avuto
8: sì,
7: meno...
8: Sì, sì, ma è un bellissimo,
7: certo,
8: film dove mi chiedeva di fare la parte che aveva avuto la mia nonna materna nella vita.
7: Özpetek per lei ha sempre ritagliato questi ruoli da grande amica, da grande consigliera, da donna che consola, e noi siamo abituati anche a vederla apparecchiare delle tavolate meravigliose. Ma succede così anche nella sua vita?
8: Nella mia vita succede così, perché io adoro mangiare con gli altri. E bisogna capire che sono figlia unica, nata da due figli unici, e quindi per me le amicizie sono sempre state essenziali nella mia vita. E va bene, può capitare che mi ritrovo da sola per mangiare, ma allora non cucino mai da sola, mangiucchio qualcosa che ho
7: Qual
8: in
7: è
8: casa.
7: Il piatto che le esce meglio?
8: Ah, tanti, non ce n'è uno solo, ma come? Mi sottostima.
7: Ma assolutamente no, tant'è che sveliamo anche al nostro pubblico un patto che abbiamo fatto con Serra, che mi ha detto: vengo in trasmissione, però io devo mangiare le pardule, quindi non solo due pardule prima di cominciare la trasmissione, ma abbiamo un bel vassoio che ci aspetta qua
8: in Sardegna,
7: negli studi.
8: Funziona così con le pardule, che adoro.
7: E allora saranno anche quelle che le porteremo quando verremo a trovarla a Firenze. Manuel Cozzolino in regia, noi andiamo con la musica.
8: Bellissimo.
7: E la musica la sceglie la nostra Serra. Cosa ci fa ascoltare oggi?
8: Allora, io vorrei farvi ascoltare una canzone nostalgica, perché è vecchia, ma che mi piace così tanto. E devo dire, è piaciuto anche a Almodovar, ma a me piace la versione di Mina, che adoro, quindi Un anno d'amore.
7: Un anno d'amore qui in Radiolina e Videolina con Serra Ilmaz, Unione Cult.

0: Trovo che siano un po' troppo lontano dalla realtà e quindi non mi va tanto di vederle.
1: Che momento sta vivendo la sua Turchia adesso? Perché non è certo questo, queste favole d'amore, hanno tutte lieto fine, c'è sempre
0: Turchia
1: un cattivo.
0: Vive un momento del resto, come il mondo, come l'Europa, non stiamo vivendo un momento bello. Stiamo vivendo un momento molto teso, molto pericoloso, che molto aggressivo a livello politico, dove temiamo che ci fosse una guerra, perché la cosa che uno realizza è che l'uomo non impara mai la lezione, mai. Quindi ricomincia. L'uomo è profondamente ciclotimico. Abbiamo avuto la prima guerra mondiale, la seconda guerra mondiale e in questo momento, visto come va la politica, io temo veramente che ci sia una guerra e mi fa paura per i nostri figli. Perché
1: ci
0: noi
1: fa
0: ormai...
1: orrore.
0: Sì.
1: Serra, la Turchia però, penso anche alla sua Istanbul, è un paese dove l'Oriente convive con l'Occidente, è un grande esempio.
0: Allora, se io mi lancio in questo discorso, ci saremo anche per le pardule della colazione domattina.
1: Ma e per perché, me sarebbe meraviglioso.
0: Perché è un discorso molto complesso, perché... dobbiamo partire prima dalla definizione cos'è l'Oriente e cos'è l'Occidente. Ma l'Oriente esiste davvero, sì, come diceva Edward Said, quindi sì, è un discorso molto complesso e profondo. Ma c'è sempre quell'idea molto superficiale di un Oriente dove ci sono le moschee, il muezzin che canta, le donne che fanno il ballo del ventre, eccetera, ma che non è Oriente. Quindi
1: e
0: è
1: stessa
0: discorso...
1: cosa è anche per l'Occidente, perché sono quegli stereotipi, assolutamente.
0: Sì, assolutamente.
1: E noi in Sardegna viviamo di stereotipi, eh? Lei che ci frequenta lo sa, no?
0: Sì,
1: in Sardegna sembra che esista solo il nuraghe e le spiagge da cartolina, quindi lo stereotipo è quello che fa male in assoluto.
0: Invece bisogna vedere,
1: cultura,
0: incontrare
1: gente,
0: la gente, cercare di capire, andare al di là delle immagini, dei stereotipi, eccetera.
1: Istanbul però in questo resta un grande esempio.
0: Istanbul è una bella città che è stata molto molto molto sciupata perché troppo costruita. Però ha questa posizione geografica così eccezionale che tutto ciò che si fa per renderla brutta non funziona, rimane ancora bella, almeno nel centro. Non parlo delle periferie perché è un dolore di vedere le periferie che sono solo cemento, cemento, cemento, cemento. Io oggi divento presidente della Repubblica e proibisco subito di costruire in cemento. È così che farei.
1: E noi possiamo essere solo d'accordo con lei.
0: E soprattutto una regione molto sismica.
1: Certo.
0: Ogni volta che c'è un terremoto in Turchia muoiono un sacco di gente per via di chi ruba nella costruzione e chi non viene né condannato né giudicato, eccetera. Quindi... sono piena fino a lì e non so, i terremoti ancora più gravi capitano in Giappone e muore tutt'al più due persone.
1: Paese che ha lavorato bene, no? E posto delle grandissime basi. Ha un sogno ancora, Serra Ilmaz, oltre quello di diventare presidente della Repubblica?
0: Ah, no, non sogno veramente, non lo vorrei per niente al mondo. Sono troppo, non voglio dire, ormai ho una certa età e ho vissuto tante cose che non mi danno, non mollerò evidentemente di credere in quello in cui credo e di alzare la voce per una società migliore, per la giustizia, per uno stato di diritto che è importantissimo.

0: massimo, lo vediamo, perché in questo momento in tanti
1: per gli uomini
0: posti
1: e per le donne
0: assolutamente
1: senza distinzioni,
0: perché vediamo che in questo momento le forze dell'oscurità, del buio, come le chiamo io, invece di fare la battaglia vengono a mangiucchiare man mano la Costituzione dei paesi, e si cambia una legge di là e si cambia una legge di qua. È vero che noi non riusciamo a seguire tutto nei tempi reali, e quindi passano un sacco di leggi che minano

0: Alle 14.30 in diretta sulla vostra Radio del Cuore, però beh, non potete perdervi l'appuntamento televisivo il venerdì alle 22, il sabato alle 14.30 su Videolina, anche perché per chi ci ascolta ora solo in radio, c'è questa meravigliosa capigliatura oggi, azzurra verde, non mi aspettavo il ciuffo verde oggi. Serra Ilmaz, grazie per essere stata con noi, grazie a Manuel Cozzolino come sempre.
1: E grazie a voi tutti.
0: In regia.

Unione Cult. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 3:29.
1: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
3: Sa Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
4: Sul palco di Icnos per l'eccezionale edizione svoltasi a Lavana il 31 ottobre del 1998, i Tazenda sono privi della loro voce storica, quella di Andrea Parodi, che aveva da poco tempo lasciato il gruppo. Non c'è ancora un suo sostituto, ma brani classici della formazione sassarese come Carrasecare hanno ancora un forte impatto tra gli ascoltatori, anche cubani.
5: Damn.

0: Era Elena Ledda, accompagnata alla chitarra da Alberto Susnik, componente del primo nucleo del gruppo Suono Officina.
1: Già componente dei Zenia, l'ittirese Vanni Chessa debutta nel 1997 con un suo album solista dal sapore autarchico che fa leva sulle sonorità più profonde del patrimonio sardo. Si intitola Camineras e questo è il brano omonimo, eseguito anche con l'innesto di un gruppo a tenore di ittiri.

0: Era Vanni Chessa, registrato a Setilo nel 1997, in occasione della sua esibizione ad Icnos con il brano Camineras.
1: Toto Alcades, al secolo Antonello Gaviano, ha un'intensa attività nella prima metà degli anni 90, quando pubblica quattro musicassette. Lo ascoltiamo in Lágrimas de Goma.

0: Abbiamo ascoltato Toto Alcades da una sua partecipazione a Sardegna Canta del 2003.
1: Radiolina presenta La Strambata.
2: Giovedì 1 ottobre, a tutti benvenuti. Con voi in studio c'è Mariangela Lampis, in regia il nostro Giuseppe Valdés. Apriamo subito con l'attualità per occuparci del caso stadio, nuovo stadio di Cagliari. Proseguono le verifiche sul progetto e la corsa per Euro 2032, ma cos'è accaduto? Si attende ancora il bando. Intanto però la FIGC ha trasmesso all'UEFA i 13 dossier sugli stadi ritenuti idonei appunto a ospitare le gare di Euro 2032, incluso proprio quello sul nuovo impianto di Cagliari. Un po' di chiarezza la fa l'assessore comunale allo sport Giuseppe Macciota, che andiamo subito a sentire.
3: Prima di tutto bisogna ricordare che per la nostra amministrazione, per la città, è prioritaria la realizzazione di uno stadio finalmente moderno, adeguato e polifunzionale, che garantisca non soltanto accoglienza per le manifestazioni sportive, ma per lo spettacolo in genere. Questa è la priorità dalla quale siamo partiti e che siamo certi di realizzare nei tempi ipotizzati. Che cosa è successo relativamente al bando? Il codice degli appalti prescrive obbligatoriamente che il progetto presentato dalla società proponente debba essere analizzato minuziosamente da un organismo terzo, una società di revisione che all'uopo è stata contrattualizzata tempo fa dal Comune di Cagliari. La verifica del progetto ha richiesto alcuni approfondimenti ulteriori.
2: Ma la scadenza non era legata al 30 settembre?
3: Allora, tanto il dossier presentato dall'amministrazione era esaustivo ed esauriente, con uno stato di avanzamento molto maggiore rispetto ad altre città italiane. Pensiamo che Roma stava parlando proprio qualche giorno fa dell'approvazione del progetto definitivo, quindi Roma è un anno indietro rispetto a Cagliari. Questo dossier è stato ritenuto già esaustivo dalla FIGC e incluso tra le 13 città candidate a ospitare i campionati europei. Ovviamente la decisione compete adesso all'UEFA e io voglio essere chiaro, a tutela, come dire, della trasparenza della comunicazione. Saranno 5 gli stadi scelti da UEFA, quindi è una competizione che vede Cagliari in fase avanzatissima per la qualità del suo progetto, ma che non ha ovviamente nessuna garanzia di essere scelta. Però ripeto, avere seguito il cronoprogramma dell'UEFA ci ha portato, come dire, ad un avanzamento progressivo della procedura e ci porterà entro marzo 2027 ad avviare i lavori di demolizione del Sant'Elia e di realizzazione del nuovo impianto. Quindi priorità realizzazione dello stadio, UEFA non dipende da noi, ci scontriamo con dei colossi, ci siamo, speriamo di continuare a esserci, ma non possiamo certamente confondere la priorità realizzazione stadio con la priorità partecipazione agli europei.
2: Ecco, ma avete dei vincoli sulla presentazione appunto del resto della documentazione che manca? Si è presa dei tempi anche la società appunto che deve esaminare quei passaggi che mancano appunto legati al codice degli appalti?
3: Dunque, i progettisti del Cagliari Calcio hanno presentato tutta la documentazione ulteriore richiesta dalla società di verificazione nel suo percorso di verifica dell'adeguatezza del progetto. Questa documentazione dovrà essere esaminata. Io confido che in una settimana, ma non voglio, come dire, dare delle date, penso che una settimana, 10 giorni, sia ragionevole e che quindi quando UEFA esaminerà i dossier trasmessi dalla FIGC, nel dossier relativo alla nostra città sia ricompreso anche il bando di gara che sarà stato già pubblicato.
2: E dunque queste le parole che abbiamo raccolto poco fa da parte dell'assessore comunale allo sport di Cagliari, che fa il punto anche su quello che è il cronoprogramma, che non varierà al di là di Euro. Il cronoprogramma prevede appunto la prima pietra a partire da marzo del 2027. Ora ci sono Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari. Cosa so?

0: Ancora insieme la nostra strambata in regia, Giuseppe Valdese, ci ha raggiunti Monica Vodret, che ci parlerà del cambio stagione che in realtà un po' si sta facendo attendere perché il caldo continua a perseguitarci, ma fra pochissimo, forse sì, chissà, ci sarà operatrice olistica, non solo. Monica, buongiorno, aiutaci, ci devi un po' guidare in questo periodo di quasi passaggio.
1: Buongiorno, allora sì, è un passaggio molto importante perché arriviamo da un'estate molto calda e quindi che ci ha particolarmente
0: prolungata, perdurante,
1: sì, ci ha stressato, eravamo proprio tesi per il caldo. Normalmente col caldo ci si rilassa, invece quest'estate è stata proprio abbastanza strong, quindi il passaggio poi per arrivare all'inverno, che sarà una stagione più fredda, anche se qui in Sardegna non è che amiamo tutta questa però saremo accompagnati in questo periodo da proprio una situazione, un tempo che ci preparerà questo qui chiamato l'autunno, anche se poi continua a fare caldo qui a Cagliari, ma
0: autunno esatto, solo sul calendario e solo sulla carta, però prima o poi di certo arriverà. Come prepararsi? In realtà è una fase di passaggio, al di là anche della stagione legata all'inizio della scuola per gli studenti, alla ripresa e magari delle varie attività, non solo quelle lavorative ma anche quelle sportive, e quindi come affrontare appunto questa fase di passaggio.
1: Esatto, allora possiamo accompagnarci proprio da varie azioni in questo periodo. Io, essendo un operatore olistico specializzata in riflessologia plantare, la prima cosa che mi viene è questa, quindi con la riflessologia plantare riusciamo a aiutare in questo periodo gli organi emuntori a buttar fuori le tossine accumulate fino in tutto questo periodo. Poi, quindi lavorando a proprio tutto tondo con tutti gli apparati e tutti i sistemi. Poi possono aiutarci moltissimo anche le nostre piante, le nostre amiche piante, tipo quelle un po' amare che lavorano sul drenaggio del fegato. Il fegato è uno degli organi più importanti del nostro corpo, sono importanti tutti, però in questo momento proprio lavora molto per tenerci in equilibrio, trasforma tante sostanze all'interno di noi e quindi ha bisogno di un aiutino. Quindi tutte le sostanze amare, come anche l'alimentazione, appunto, basta introdurre cicoria, radicchio, tarassaco, sì,
0: in anche forma magari di tisana, magari sono i consigli,
1: sì,
0: che
1: sì,
0: possono
1: lì,
0: dare,
1: sì, sì,
0: nelle classiche erboristerie, quindi magari recarsi anche in a,
1: sì,
0: chiedere dei consigli sulle,
1: sì,
0: varie,
1: sì,
0: formulazioni.
1: Esattamente, che sono vari tipi di preparati erboristici.
0: Sotto forma di tisana o non solo?
1: Solo sotto forma di tisana, però anche con l'alimentazione o comunque proprio con preparati che sono appositi da diluire nell'acqua. Poi ogni farmacista o erborista vedrà come proporvelo, anche a seconda, individualmente, a seconda delle specificità di ognuno.
0: Adesso ci fermiamo un attimo, però poi vogliamo capire meglio qual è la tua attività, che cosa significa fare l'operatrice olistica, insomma, e qual è il senso del tutto. Non a caso, insomma, parliamo di questo. Torniamo fra pochissimo.
2: La strambata su Radiolina. Sono le 4:02.
3: Eccomi, scusa il ritardo, mi ero perso sul nuovo volantino Cifadda.
4: Stai già pensando alla casa nuova?
3: Esatto, fino al 25 ottobre c'è tutto per l'autunno: stufa a pellet, a gas, termoconvettori e pellet.
4: Ottimo, guarda anche l'arredo interno. Con la linea Domomea trovi proposte su misura adatte al tuo stile.
3: Visto, ma la vera bomba è lo sconto del 40% sulle cucine personalizzate.
4: Senti, chiudiamo la chiamata, ci vediamo subito da Cifadda.
3: Eh sì, scegliamo Cifadda, il brico 100% Sardegna.
4: Cifadda,
2: migliorare la casa, migliora la vita. Radio Smeralda, un viaggio giornaliero alla scoperta di tante notizie curiose e gli aggiornamenti da Unione Sarda, unionesarda.it, i trend sulle notizie più lette e virali e tanti giochi. Radio Smeralda, Radiolina, in diretta dalla Costa Smeralda, da lunedì al sabato dalle 17 con Cristian Asara, su Radiolina. La strambata.
0: Ancora insieme la strambata giovedì 1 ottobre, stiamo parlando di necessità di disintossicare il nostro corpo, al di là del cambio di stagione che sta per arrivare, chissà se arriverà a breve. Lo facciamo con Monica Vodret, operatrice olistica, che ci spiega anche che cosa dobbiamo fare un po' per mettere in pratica l'operazione detox.
1: Benissimo, sì, ognuno di voi, ognuno di noi, insomma, per conto proprio può comunque fare innanzitutto ascoltarsi. Parola d'ordine di questo periodo è ascoltarsi, perché può capitare che ci sia meno voglia e meno l'attività, si vada alla ricerca di un'attività un po' più rilassata, un po'. Nonostante
0: abbiamo ripreso con la frenesia, forse,
1: esatto,
0: anche nel mese di settembre, per
1: esatto.
0: Chi ha ripreso, perché molti di noi non hanno neanche, insomma, interrotto l'attività.
1: Esatto, quindi riprendono tutte le attività, però se si sente l'esigenza di fermarsi e fare anche un paio di respiri, ascoltarsi un attimino, questa è un'ottima cosa, specialmente in questo periodo. Sì, poi quindi rallentare, poi altra parola d'ordine, lasciare andare, quindi lasciare andare proprio anche con la respirazione, che comunque ci aiuta a drenare le tossine anche a livello un po' meno fisico.
0: E come si lascia andare con la respirazione?
1: Esatto.
0: Sarebbe bello poter lasciare andare tante cose, non ci riusciamo.
1: Esatto.
0: Come, cosa ci consigli? Siamo veramente assetati di consigli.
1: O forse non siamo... Non crediamo di non riuscirci, perché se riusciamo a fermarci un attimino con calma il
0: ma
1: respiro,
0: ma molti di noi hanno un po' l'horror vacui, si chiama,
1: sì.
0: Quindi il pensiero, l'over, insomma, thinking, che va forse a dominare anche, no? E
1: sì.
0: Quindi come fare però per creare questo sottovuoto?
1: Certo, allora trovarsi un attimino di tranquillità in casa oppure
0: all'aperto, forse meglio, mezzo
1: anche
0: al verde,
1: all'aperto,
0: davanti al mare,
1: Perché già anche poi la natura già tende a aiutare il rilassamento. E quindi inspiro, cerco di sentire l'aria che entra dalla bocca e va verso tutto il corpo fino a raggiungere l'addome. Quindi una volta che sento questa cosa qui, poi automaticamente, senza avere fretta, rilascio il respiro, quindi espiro in un modo molto tranquillo.
0: E che sono un po' però gli esercizi della mindfulness, in un certo
1: anche
0: senso.
1: certo, quelli sono proprio mirati,
0: sì.
1: Mirati. Io comunque vi dico qualcosa così a livello
0: generale, che tutti possiamo applicare senza conoscere nello specifico le nozioni della mindfulness, che richiedono
1: esatto.
0: tutta una serie comunque di criteri da seguire. Prego,
1: esatto.
0: Poi
1: e
0: cos'altro,
1: quindi,
0: Monica?
1: E quindi io questo aiuto a farlo anche durante le sedute, proprio perché così diventa una cosa attiva. Quindi io faccio il mio lavoro sulla persona, però poi anche la persona mi aiuta e piano piano il trattamento aiuta a far anche rilassare.
0: Capita
1: quindi,
0: che le persone si mettono a piangere, un po' come suolo,
1: sì,
0: vero?
1: Sì, capita, a piangere.
0: Ma è buono, perché viene fuori qualcosa?
1: È buonissimo, oppure... innanzitutto perché il cliente vuol dire che si sta affidando, e questa è una cosa importante per un operatore, qualunque esso sia. Allo stesso modo, quindi, è un modo per rilasciare le tensioni. Può avvenire anche con scatti di adrenalina, che l'adrenalina a volte viene rilasciata anche proprio con delle scossettine muscolari, però ecco, ci sta tutto. In ogni caso tutto quello che avviene è unico.
0: E la camminata invece?
1: Allora, e poi sì, anche appunto la camminata all'aria aperta, senza andare lì a stressarsi, si sta andando proprio a rilassarsi, quindi camminate seguendo il proprio ritmo. Non è che uno tutti i giorni deve andare lì, devo fare questo. Una camminata a passo sostenuto o anche un po' meno, però aiuta anche l'intestino, che è un altro degli organi motori dopo il fegato e i reni, a utilizzare la peristalsi e quindi a buttare fuori le sostanze solide ad aiutare questo movimento naturale.
0: Così diciamo. Come lo fa l'acqua, ovviamente l'idratazione è necessaria, ma questa, esatto, insomma, è una regola, esatto, base. Sì. Monica, dove possiamo vedere alcuni dei tuoi video? Hai le tue pagine social, sì, col tuo nome, Monica Vaudrette?
1: Sì, Monica Vaudrette, operatore olistico, sia su Instagram che su Facebook.
0: Grazie infinite a Monica, buon cambio di stagione a tutti quanti e buon processo,
1: sì,
0: detox.
1: Buon cambio a tutti.
0: A tutti noi. Grazie. Ora c'è Flamenco Paranoia.

0: E il nostro spazio di attualità, la nostra strambata. Diamo uno sguardo all'home page di unionestart.it per vedere quali notizie stanno occupando appunto la pagina legate in questo caso la notizia di apertura alla cronaca Cagliari. La papaya nel frigo, erano 21 kg di droga, arrestato un 54enne. La scoperta è stata fatta dagli agenti della squadra mobile, sono stati sequestrati 200 panetti di hashish smerciato, lo stupefacente avrebbe potuto fruttare oltre 200.000 euro. E poi l'inchiesta sul pranzo di Sardara durante l'emergenza Covid, 4 condanne, le accuse erano a vario titolo, quelle di peculato, falso e favoreggiamento. All'arrivo della guerra di finanza, lo ricorderete, durante il banchetto erano presenti in 40, ma molti riuscirono a dileguarsi. Ancora da unionesarda.it, le rilevazioni sui carburanti, scendono i prezzi in Sardegna, il gasolio a 2 euro è 308 centesimi al litro, da lunedì calo generalizzato dopo la decisione delle compagnie Eni, IP e Kuwait di applicare il price cap. E poi internet e disagi, comuni sardi senza connessione, monta la protesta, fondi PNRR per colmare il gap digitale, ma finora sono state realizzate, è stata realizzata solo metà delle opere, problemi in diversi centri, da Mandas a Fonni, passando per Seulo. E ancora un altro richiamo sull'home page dell'Unione Sarda sulle condizioni di Vittorio Sgarbi, che è stato ricoverato e in gravi condizioni, si trova in terapia intensiva al Policlinico Gemelli. E ancora la sentenza sull'incidente mortale sulla 131 non fu causato da negligenze nel cantiere, 3 assoluzioni, il riferimento a Sassari e all'incidente nel territorio di Codrongianus nel 2016. Ora ci fermiamo, ma torniamo fra pochissimo con la nostra strambata.
1: La strambata su Radiolina.
2: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea. Commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
1: A voi la linea. Ogni lunedì alle 14.30 con Lele Casini su Radiolina.

0: Ancora insieme la strambata è giovedì 1 ottobre, parliamo subito della zona rossa e della reazione che c'è stata da parte dei commercianti. Ci colleghiamo subito con Emanuele Frongia, presidente del FIP Sud Sardegna di Confcommercio, FIP la Federazione Italiana Pubblici Esercizi. Emanuele, buongiorno.
1: Salve a tutti.
0: Buongiorno, buongiorno. La vostra posizione rispetto a questa zona rossa. Chiedete forse ben venga la proroga secondo voi? Chiedete un'estensione, insomma, facci capire qual è la posizione, insomma, della federazione.
1: Ben venga, sicuramente che ci sia questa proroga. Chiaramente la situazione è una situazione che deve essere attenzionata, ci sono stati sicuramente miglioramenti, però il tema è un tema molto caldo e quindi ha senso continuare in questa direzione, anche perché ci sono delle zone che continuano ad avere determinate difficoltà e perdere oggi l'efficacia di comunque un controllo un pochino più attento magari andrebbe a rovinare mesi di lavoro che comunque un suo risultato l'hanno dato.
0: Beh, con il calo anche dei reati, di quel tipo di reato, cosiddetti reati predatori, sì, che sono i scippi, i borseggi, le rapine, insomma, anche in strada.
1: Ma diciamo che comunque credo che anche le forze dell'ordine, le istituzioni, essendo presenti, sono andati a capire un po' di più quali sono le situazioni che si vanno a generare, hanno creato anche un'interazione con il tessuto economico, quindi per forza da questa sinergia ci sono stati dei risultati. Oggi smettere di continuare in questa direzione sarebbe sicuramente tornare indietro, quindi da quel punto di vista ben venga che ci sia questa interazione, anzi ci sono dei territori che forse hanno bisogno di un'attenzione di più, anche perché poi ci sono dei fenomeni che non dipendono dalla gestione della città o della nostra regione, sono fenomeni internazionali, sono fenomeni che magari sono legati anche a una soglia di povertà che purtroppo per tutta una serie di motivi aumenta, quindi cercare di essere presenti con fermezza su alcuni luoghi è importante come segnale per tutta la comunità.
0: Beh, stasera chiedete anche una sorta di estensione, mi è sembrato di capire.
1: Diciamo che ci sono altre tre zone che avrebbero necessità della stessa attenzione, poi che si chiami estensione, che si chiami ampliamento, ecco, a noi così come il termine zona rossa non cambia, non ci vogliamo fermare alle parole, noi ci vogliamo fermare a quello che è l'attenzione di luoghi che necessitano di un'attenzione particolare, visto che i fenomeni poi sono sotto gli occhi di tutti, ecco.
0: Ecco, i fenomeni sono sotto gli occhi di tutti, nel senso che c'è davvero una percezione anche dell'insicurezza che sta aumentando, appunto, al netto del rafforzamento, come dicevamo, appunto, dei presidi. Per chi non lo sapesse, ieri è stato disposto in prefettura, è stata disposta la proroga, appunto, di altri quattro mesi, perché la scadenza coincideva proprio con la fine del mese di settembre.
1: Ma c'è da dire anche che non vogliamo vedere tutto quanto nero, ci sono anche tante attività che stanno venendo messe in campo da parte delle associazioni di categoria, ma anche i commercianti stessi con i propri centri commerciali naturali, proprio perché ci si rende conto, ma ci si rende conto poi proprio lavorando insieme con le forze dell'ordine, che laddove ci sono delle attività, laddove ci sono delle sinergie, certi fenomeni non ci sono o comunque vengono per certi versi calmierati, ecco, quindi noi vogliamo continuare in questa direzione, siamo contenti che si stia andando in quella direzione, bisogna tenere comunque alto il livello di vigilanza, perché purtroppo viviamo in uno scenario economico, politico, internazionale difficile, non possiamo sottrarci a queste sfide che per certi versi dobbiamo dirle sono di tutta Italia e di tutta Europa.
0: Grazie infinite a Emanuele Frongia per il suo contributo, presidente del FIP Sud Sardegna di Confcommercio. Ora c'è Annalisa featuring Madame con il brano Amica.

0: La strambata su Radiolina.
1: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
2: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Ogni sabato alle 18:30 con Nicola Scano su Radiolina.

Bentornati all'appuntamento con Caffè Scorretto del 1 ottobre 2026, i social nauti a cura di Tacitus. Se i social nauti rispettassero l'etica e la buona educazione, i social sarebbero il tessuto connettivo dei popoli. Invece nel farne uso prevalgono verbosità, odio politico e ideologico, aggressività e la saccenteria di chi si definisce intellettuale, termine di per sé ambiguo. Le piazze social sono più luoghi virtuali di scontri che d'incontri. Chi vi si invischia senza possedere capacità di autocritica o di critica ragionata, entra nel mondo virtuale, perdendo l'orientamento in quello reale. La vita vera, con le sue esperienze, momentaneamente svanisce. Al suo posto subentra una confusione mentale che impedisce di distinguere il bene dal male, il cielo dalla terra, il prioritario dal secondario, la libertà dall'intolleranza. Si scade spesso nell'imbestiamento e nella degradazione morale. Vi impazzano gli influencer, ideologi da strapazzo che indicano la strada dell'incultura, sostituendosi a filosofi, teologi, sacerdoti e scienziati relegati dai social nauti nei fondali del web, per non dire dei politici, che vi svolgono parte attiva e passiva. Vogliono condizionare, e sono condizionati. Nell'immenso calderone stanno insieme elite e popolo. Sostengono i progressisti acritici. La democrazia che spontaneamente si realizza e rinnova sarà, ma Atene, che la inventò, a quella senza regole preferì una democrazia temperata. Temperiamo quindi il web, se ne siamo capaci. Caffè Scorretto vi aspetta in tutte le edicole con l'Unione Sarda o sui vostri smartphone con l'app L'Unione Digital.

0: La strambata su Radiolina.
1: Sono le 4 e 31 minuti.
2: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
0: Radiolina. La strambata.
3: La strambata ancora insieme, sono le 13.33, andiamo a parlare di un'assemblea che è prevista domani, che è l'assemblea dei pastori sardi a Tramazza. All'ordine del giorno c'è l'andamento del mercato del latte ovino e poi gli elevati costi di produzione che tormentano in questi tempi, a maggior ragione ancora di più, gli allevatori, e poi anche la situazione della dermatite bovina e della lingua blu. Ne parliamo subito con Fabio Pisu, che è qua con noi. Fabio, buongiorno.
4: Buongiorno Mariangela e buongiorno a tutti i radioascoltatori.
3: Prima di tutto, Fabio, che assemblea è prevista domani? Avete diramato tantissime convocazioni e inviti.
4: Noi abbiamo convocato tante persone perché è giusto che ci sia un confronto democratico al fine di riuscire a trovare delle soluzioni a queste numerose problematiche che hai appena elencato te. La situazione non è messa bene, come sappiamo tutti, i costi di produzione che sono schizzate alle stelle stanno creando grosse difficoltà alle aziende. Abbiamo in questo momento un prezzo del latte incerto. Noi vogliamo sapere, prima di iniziare la campagna al latte, di sapere bene più o meno quali possono essere i numeri per capire se ci sono veramente ancora le condizioni per poter andare avanti. Poi un altro argomento molto importante è quello della dermatite bovina. I blocchi e le restrizioni stanno causando grosse difficoltà alle aziende e proprio per questo chiediamo appunto che vengano applicate delle deroghe affinché si possa movimentare in tutta la zona di restrizione, perché alla fine stiamo parlando dei focolai che attualmente non esistono, sono focolai che sono stati estinti in parte, anche se magari sono figurativi ancora sulla carta, ma sulla realtà oggi questi focolai non esistono, quindi chiediamo che almeno si possa procedere allo sblocco della movimentazione in deroga verso i centri di ingresso.
3: E questi sono alcuni dei temi principali. Chi avete invitato?
4: Abbiamo invitato il mondo della trasformazione, quindi saranno presenti i presidenti delle cooperative e i trasformatori industriali. Dovremmo provare a parlare per cercare di capire quali sono le soluzioni affinché si possa andare avanti. Capiamo benissimo che ci sono delle problematiche che a livello del mercato proprio più che nazionale, addirittura mondiale, perché come sappiamo si è creata questa situazione dove l'Europa a noi ha imposto un Green Deal, una Farm to Fork, dove dobbiamo rispettare tante regole, però allo stesso momento ha siglato più di 40 accordi con 72 paesi extraeuropei di libero mercato, e questo sappiamo che crea una pratica sleale se non c'è un principio di reciprocità, e va a creare sicuramente una condizione sia di dumping ambientale e finanziario.
3: Lo state guardando con grande preoccupazione. Se può restare con noi, Fabio, ci colleghiamo fra pochissimo, continuiamo a parlarne. Ora ascoltiamo però insieme un brano.

0: Pezzai li abbiamo ascoltati con Eri Molla. Continuiamo a parlare dell'avvertenza dei pastori sardi, dell'assemblea che è prevista domani alle 10.30 a Tramazza. Sembra un po' di rivivere i vecchi tempi, se non fosse che tante cose sono cambiate. Continuiamo a parlarne con Fabio Piso e le preoccupazioni che invadono la quotidianità appunto degli allevatori, costi di produzione che sono molto alti, con gli scenari internazionali che davvero condizionano il mercato e vanno a incidere sul guadagno degli allevatori. Come sta andando il pecorino romano?
1: Diciamo che c'è stata una flessione in quest'ultimo periodo del prezzo, però dobbiamo guardare anche in modo positivo, cercando anche sempre di vedere nuovi mercati, per non concentrarci solo sul pecorino romano, perché noi produciamo tante eccellenze, quindi dobbiamo puntare anche alla diversificazione dei prodotti.
0: Ecco, c'è qualche nuovo prodotto che magari si sta fermando, che state provando voi stessi a rafforzare sul mercato?
1: I nuovi prodotti diciamo che ce ne sono sempre nuovi che escono, però bisogna guardare sempre l'andamento del mercato, quello che chiede più il mercato, dipende nei periodi e soprattutto cosa si riesce anche a produrre, perché generalmente il prodotto che viene come eccellenza, che viene riconosciuto a livello mondiale, è proprio il pecorino romano.
0: E l'iniziativa che è stata avanzata dalla SFIRS a proposito del pecorino, li avete invitati all'assemblea di domani?
1: Noi abbiamo invitato, come abbiamo detto, l'assessore all'agricoltura e l'assessore anche alla sanità, che sarebbe anche la presidente, proprio per questo, per poter spiegare nel dettaglio nei dettagli proprio come sia questa azione della SFIRS, in che modo intendono procedere con questa proposta.
0: Le possiamo chiedere quale clima che si sta respirando fra voi? Domani un po' lo misurerete forse, insomma.
1: Noi vogliamo invitare soprattutto tutti a capire che questa non è una battaglia solo degli allevatori, ma è una battaglia di tutti, perché sappiamo che i costi di produzione, poi vanno gli aumenti dei costi di produzione vanno a incidere soprattutto sul consumatore finale. Il consumatore finale sappiamo che siamo tutti, quindi chiedo che tutti si uniscano alle nostre iniziative affinché riusciamo ad ottenere dei risultati per il bene di tutti, affinché riusciamo a migliorare sempre le condizioni di vita delle nostre famiglie.
0: Prevedete altre manifestazioni oppure ancora non lo sapete, appunto perché la giornata di domani sarà cruciale in questo senso?
1: Noi abbiamo deciso di organizzare, questa è già una seconda assemblea perché ne abbiamo già organizzato un'altra, e nella prima appunto avevamo deciso di organizzare questa seconda assemblea proprio per convocare le istituzioni e i trasformatori, per capire se adesso in modo democratico riusciamo a trovare delle soluzioni che siano vantaggiose per tutti, diciamo. Però certo che se non riusciamo a trovare soluzioni, le azioni continueranno, e appunto proprio domani a fine dell'assemblea saremmo soddisfatti di come è andata l'assemblea, oppure no, decideremo le azioni future.
0: Grazie infinite a Fabio Pisu. L'assemblea generale dei pastori sardi prevista domani 2 ottobre a Tramazza.
2: La strambata su Radiolina. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina.

0: La nostra strambata si chiude come ogni giorno in questo giovedì con il nostro Enzo Asuni. Enzo, buongiorno.
1: Buongiorno Mariangela Lampis.
0: La nostra rubrica social trend, finalmente, eccoci di nuovo.
1: E buongiorno a chi ci ascolta. Allora, parliamo di uno dei tuoi argomenti preferiti. Parliamo dei libri, Mariangela Lampis.
0: Ah, dai, che regalo!
1: Allora, facciamo che raccontiamo quali sono i 10 libri più acquistati nel primo semestre del 2026. Ce n'è anche uno che ho letto, devo dirti la verità, è anche un nome abbastanza rievocativo, diciamo, nella nostra isola. Allora, al primo posto abbiamo L'alba dei leoni, la saga dei Florio,
0: certo.
1: Stefania Auci.
0: Sì, siciliana.
1: Il custode, Niccolò Ammaniti, vabbè, lui ormai è totalmente... sempre presente all'interno delle classifiche. Il gioco delle risate di Pera Tunes, questo immagino sia per bambini.
0: Sì, per ragazzi.
1: La sonnambula di Bianca Pizzorno.
0: Sì, sì, sì, assolutamente, che era candidato. Ce l'ho, fra i libri che devo iniziare a leggere,
1: l'ho
0: perché
1: letto,
0: era candidato anche allo Strega.
1: È arrivata terza, se non ricordo male. L'ho letto ad agosto. Devo dire che mi è piaciuto tanto.
0: Hai letto il vincitore invece, I convitati di pietra di Mari?
1: Non ancora.
0: Leggilo.
1: Devo dirti che, ahimè, questo è il primo libro che leggo di Bianca Pizzorno, però mi ha appassionato e penso che ne leggerò altri.
0: Me l'ha regalato un collega, Massimiliano Reis, che salutiamo. Vai,
1: allora,
0: piccolo spazio personale.
1: Ok. Poi abbiamo al quinto posto Cuori magnetici, Love Me di Stefania S. Puntato. Al sesto posto Cesare, La conquista dell'eternità, Alberto Angela. Al settimo Francesco, Il primo italiano di Cazzullo. Il tempo della la la, all'ottavo posto Della Littizzetto. Al nono posto I tramezzini di Rocco Schiavone,
0: sì,
1: Antonio
0: sì,
1: Manzini. Al decimo posto K-pop Demon Hunters di Jessica Yun.
0: Di Rocco Schiavone, per chi in genere diventa orfano del nuovo romanzo, ogni tanto esce qualche raccolta di racconti. Questi sono racconti estemporanei, in realtà si riferiscono al periodo pre-Aosta di Rocco Schiavone, sono i ricordi legati ai vari tramezzini, ai vari sapori dei tramezzini, ad esempio c'è quello al salmone, quello al salame, che evoca ricordi quasi arcaici nel personaggio che appunto è Rocco, che è quello ovviamente ideato, inventato da Manzini, Rocco Schiavone.
1: Bello. Mariangela Lampis, che libro consiglieresti a chi ci ascolta tra quelli che hai letto quest'estate, magari... Adesso, un libro che ti viene in mente così.
0: Un libro, allora io consiglierei dei libri che, un libro che magari può essere una carezza, un libro di evasione che può essere un noir. Io amo molto un francese molto molto leggero, diciamo così, che però è un riferimento, Bussy, Ninfe Nere. Che fa dei riferimenti anche a Monet, pone vari piani temporali della storia con dei colpi di scena finali, se vogliamo anche soffermarci e commuoverci. Però io amo molti sarcastici, cattivissimi, un Recami ad esempio di Selleri, oppure un po' di evasione con Robecchi, parentesi su Robecchi, che in sostanza racconta di questi due criminali, sono dei serial killer su commissione, ma sono seri, serissimi, seguono un'etica e un codice preciso, perché loro uccidono, sì, però lo fanno seguendo determinate regole, e quindi c'è anche una sorta di regola, di codice appunto, di regole che loro seguono per poter uccidere.
1: Ah, interessante. Io invece, allora, quest'estate ho letto un libro pazzesco, mi sono avvicinato molto al thriller psicologico quest'estate.
0: Aiuto.
1: Oggi tra l'altro esce il film appunto di questo libro qua, si chiama Verity, di Colleen Hoover, e racconta praticamente di questa scrittrice che non è nessuno, a un certo punto viene chiamata per diventare coautrice di una famosissima scrittrice che non può più scrivere a causa di un incidente, e qua ne succedono veramente di cotte e di crude. Un libro veramente scritto benissimo, ogni pagina ti porta a voler leggere, a voler divorare successivamente, cioè subito quella dopo. Ogni capitolo diventa un oh mio Dio, adesso ho qualcosa da fare, non vedo l'ora di tornare perché voglio tornare a casa a finirlo.
0: Ah, che meraviglia, l'effetto più bello che i libri possano
1: cioè,
0: creare.
1: Proprio quella voglia di lettura.
0: Non creava quell'effetto Carrère, Emanuele Carrère con Col Coz, però insomma da assolutamente leggere. Perché mi hai scritto Pimpa? Perché hai scritto Pimpa su questo foglio meraviglioso? Che
1: Allora, ho scritto Pimpa perché abbiamo un regalino per i nostri radioascoltatori, nel senso che...
0: Perché c'è lo spettacolo sulla Pimpa.
1: Esatto, c'è lo spettacolo a Palazzo Doglio, sì. Il 10 ottobre, appunto sulla Pimpa, storica voce di Enzo Dalò, e Radiolina regala i biglietti a chi ci ascolta. Basta scrivere Pimpa al 340 87 15 015 e noi vi regaliamo i biglietti. Scriveteci su WhatsApp perché è più... d'impatto, diciamo, che
0: posso
1: lo leggiamo
0: partecipare prima. Anch'io scrivo, voglio andare con le mie nipotine e leggono sempre, leggo la Pimpa.
1: Devi essere molto veloce, dovresti già cominciare a scrivere.
0: Ok, vado. Allora scrivo e ci salutiamo, vado.
2: Radiolina ha presentato La Strambata. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 5:00.
1: Eccomi, scusa il ritardo, mi ero perso sul nuovo volantino Cifadda.
2: Stai già pensando alla casa nuova?
1: Esatto, fino al 25 ottobre c'è tutto per l'autunno. Stufa a pellet, a gas, termoconvettori e pellet.
2: Ottimo, guarda anche l'arredo interno. Con la linea Domomea trovi proposte su misura adatte al tuo stile.
1: Visto, ma la vera bomba è lo sconto del 40% sulle cucine personalizzate.
2: Senti, chiudiamo la chiamata, ci vediamo subito da Cifadda.
1: Eh sì, scegliamo Cifadda, il brico 100% Sardegna.
2: Cifadda,
3: migliorare la casa, migliora la vita.
4: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.

0: Sono le 5 e 29 minuti.
1: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa.

0: Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà. Fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.

0: Sono le 5 e 58 minuti.
1: Eccomi, scusa il ritardo, mi ero perso sul nuovo volantino Cifadda.
2: Stai già pensando alla casa nuova?
1: Esatto, fino al 25 ottobre c'è tutto per l'autunno. Stufa a pellet, a gas, termoconvettori e pellet.
2: Ottimo, guarda anche l'arredo interno. Con la linea Domomea trovi proposte su misura adatte al tuo stile.
1: Visto, ma la vera bomba è lo sconto del 40% sulle cucine personalizzate.
2: Senti, chiudiamo la chiamata, ci vediamo subito da Cifadda.
1: Eh sì, scegliamo Cifadda, il brinco 100% Sardegna.
2: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
0: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
3: San Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
4: Brillante e istrionica interprete, Rossella Faa ha esaltato l'uso del campidanese nelle sue canzoni. Questa che ascoltiamo si intitola Maria Farranca.
5: Es

0: superau. Abbiamo ascoltato Maria Farranca dal disco Sighi Sighi del 2012 di Rossella Fa.
1: Sa Radiolina, il sonus de sa terra nostra.
2: Originario di Perfugas, Giampiero Luzzu ha all'attivo un album inciso nel 2000 intitolato Oios de Foza. Da quel lavoro è tratta questa Fizzulughente.

0: era firmato da Paolo Pillonca, il testo del brano che abbiamo ascoltato da Giampiero Luzzu.
1: Tra i protagonisti della scena isolana rivolta alla musica leggera negli anni Ottanta figura certamente anche Mario Fabiani. Nel 1983 lascia il gruppo Il Giocattolo e intraprende una carriera solista che porta all'incisione nel 1985 di un LP Notti in FM che comprende anche questa Anna.

0: Fungeva da sigla di apertura di E tutto finisce in musica, in onda su Videolina nel 1985. Questa Anna che abbiamo ascoltato dalla voce di Mario Fabiani.
1: Mario Solinas è un cantautore di Iglesias in attività da metà degli anni 90. Grazie a Franco Badau ha inciso due lavori discografici, tra questi Lettere, con 8 brani e le collaborazioni del maestro Luigi Lai e del chitarrista Massimo Ferra. A questa raccolta appartiene anche Culu Biancu Campanarzu, su testo di Francesco Masala.

Abbiamo ascoltato Mario Solinas dal vivo sul palco di Ignos a Sedilo nell'edizione del 1997 della manifestazione.

0: Sono le 6 e 29 minuti.
1: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: La Strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata, tutti i giorni alle 12.30 con Massimiliano Rais, su Radio Lina. San Radio Lina, i sonus dessa terra nostra.
3: A sorpresa, i Bandabeni sono tornati nel dicembre del 2019 producendo questo brano intitolato Gracias a Deu, firmato da Mario Biggio e Carlo Vespa, poi scomparsi nel 2020 e

0: Abbiamo ascoltato Grazias a Deu, ultima produzione dei Banda Beni, concepita 34 anni dopo lo scioglimento del gruppo.
1: Beppe Dettori riprende un popolare motivo di Maria Carta per riadattarlo in maniera personale con il contributo di Raul Moretti all'arpa. Questo è Ballu.

0: L'incanto delle corde della chitarra di Beppe Dettori e dell'arpa di Raul Moretti, in questo ballo tratto dall'album ABBA del 2015.
1: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Alessia De Sogus è una cantante, ma anche attrice versatile performer, nata a Sassari ma da tempo residente in Spagna a Granada. Girovagando tra Francia e Spagna ha frequentato scuole per clown, rivisitato tango e cabaret, ma ha modo di affrontare anche motivi della nostra tradizione. Questa è una sua personalissima versione di Non poto reposare.

0: C'erano anche Gianluca Dessì alla chitarra e Peppino Anfossi al violino ad accompagnare Alessia Desogus durante questa sua esibizione all'edizione di Frimmos abbinata al Festival delle Launeddas di Villa Pozzu nel 2020.
1: Una straordinaria accoppiata quella con Piero Marras e Andrea Parodi. Ospiti di Sardegna Canta eseguono uno dei brani più popolari del cantatore nuorese, Meremmanna.

Gigi Camedda e il chitarrista Gianluca Corona ad accompagnare questa Mere Manna, ascoltata da Piero Marras e Andrea Parodi.

0: Sono le 6 e 59 minuti.
1: Eccomi, scusa il ritardo, mi ero perso sul nuovo volantino Cifadda.
2: Stai già pensando alla casa nuova?
1: Esatto, fino al 25 ottobre c'è tutto per l'autunno. Stufa a pellet, a gas, termoconvettori e pellet.
2: Ottimo, guarda anche l'arredo interno. Con la linea Domomea trovi proposte su misura adatte al tuo stile.
1: Visto, ma la vera bomba è lo sconto del 40% sulle cucine personalizzate.
2: Senti, chiudiamo la chiamata, ci vediamo subito da Cifadda.
1: Eh sì, scegliamo Cifadda, il brico 100% Sardegna.
3: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
4: Sara di Olina, so sonno da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radio Olina.
5: Oggi vi racconteremo la storia di Beniamino Zuncheddu.
6: 33 anni di giustizia negata.
7: Rischia di essere il più lungo errore giudiziario italiano.
6: Una sconvolgente storia vera.
7: Non so che si dichiara innocente.
8: Io sono innocente.
6: Giustizia, dall'8 ottobre al cinema.
9: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista, prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
10: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte macelleria raddoppiano. Dal 30 settembre al 4 ottobre potrai acquistare in offerta le fettine scelte di bovino adulto di origine sarda a 1,69 euro letto e il capocollo di suino a 79 centesimi letto. Chiedi informazioni al tuo macellaio di fiducia direttamente in punto vendita. Supermercati Coop di Sardegna, la spesa conveniente in un'isola di qualità. Scopri tutte le offerte iscrivendoti al servizio WhatsApp. La Coop sei tu.
11: Carloforte si fa festa! Dal 2 al 4 ottobre, Casca 2026. Vivi il Festival Internazionale del Couscous di Carloforte. Un weekend di esperienze uniche, laboratori, degustazioni, spettacoli e tanta animazione. Non perderlo! Per info, visita il sito www.cascafestival.it.
12: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.
13: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
14: Quando la guerra trasforma i corpi delle donne in campi di battaglia, la fotografia diventa testimonianza e speranza. Scopri Women's Bodies as Battlefields, la mostra della fotografa Cinzia Canneri, già premiata alla World Press Photo. 60 scatti intensi sulle storie di donne tra Eritrea, Etiopia e Sudan. Un viaggio tra ferite della storia, gesti di cura e il coraggio quotidiano di ricostruire la propria vita. Fino al 4 ottobre al MUA, Museo e Archivio di Sinai, in via Colletta 20. Aperto dal martedì alla domenica. Informazioni su muasinai.it.
15: Da Ardis fino al 7 ottobre, maxi convenienza. Alcuni esempi: mozzarella arborea 4% grammi, 2,69 euro. Latte bontà leggera granarolo, 1 litro, 79 centesimi. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
16: Birra, motori, musica e tanta voglia di festa. Al FAS Shopping Center di Elmas arriva l'October FAS.
17: Dal 25 al 27 settembre e dal 2 al 4 ottobre, un grande appuntamento con i migliori birrifici artigianali, Harley Davidson, vinili e il mondo della birra insieme a tantissime sorprese.
16: Una festa da vivere, assaggiare, ascoltare e condividere.
17: October FAS, al FAS vicino all'aeroporto. Dove vai?
12: Ogni mattina a Radiolina la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist.

0: Sono le 7:29.
1: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Il Cagliari in diretta ritorna in FM con me Valentina Caruso insieme a Fabiano Gaggini e Alberto Masu ogni giovedì alle 18:30 su Radiolina e potrete seguirci anche su Videolina TV e in streaming sulle pagine social del gruppo, live con tanti ospiti del panorama calcistico regionale e nazionale.
3: Il Cagliari in diretta ogni giovedì alle 18:30 su Radiolina.
0: Il Cagliari in diretta.
4: Il Mondiale Rally si decide in Sardegna. Da giovedì 1 a domenica 4 ottobre sugli sterrati del Rally Italia-Sardegna, tre giorni di spettacolo per l'ultimo atto del FIA World Rally Championship. La gara, organizzata dall'Automobile Club Italia con il supporto della Regione Sardegna, avrà il suo cuore proprio nel comune di Alghero, con partenza, parco assistenza e arrivo finale. Qua verranno incoronati i nuovi campioni del mondo. Scopri mappe, orari e guide spettatori su rallyitaliasardegna.com. Non mancare!
5: È tornato l'1 più 1 a marchio Coop nei supermercati Coop di Sardegna.

0: confezione da due pezzi, prendi due a soli 99 centesimi. Le cotolette di pollo Coop da 220 grammi, prendi due a 2,50 euro. E le patate rustiche surgelate Coop da 600 grammi, prendi due a 1,79 euro. Acquista i prodotti Coop nei supermercati Coop e ricevi la spesa a domicilio con Deliveroo e Just Eat ad Alghero, Cagliari e Interland. La Coop sei tu.
1: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass. Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
2: Per i denti fissi ti manca l'osso? Allora conta l'esperienza. Fai bene a diffidare. Da Boero a Cagliari abbiamo inserito oltre 20.000 impianti dentali, ridato i denti fissi a oltre 2.000 persone e messo oltre 300 impianti proprio dove l'osso non c'era. I casi più difficili sono il nostro lavoro. Vuoi sapere se anche per te si può? Chiama e prenota la visita. Numero verde 800 125 828. Boero. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gian Nicola Boero.
3: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
4: Ogni mattina a Radiolina, la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist.

0: Radiolina Playlist.
1: Dall'1 al 10 ottobre, da Iperpan e Supertan, c'è il sottocosto. Alcuni esempi? Pasta Barilla 500 grammi, 49 centesimi. Olio extravergine Belvedere Portaro, 1 litro, 4,39 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
2: Oggi vi racconteremo la storia di Beniamino Zuncheddu.
3: 33 anni di giustizia negata.
4: Rischia di essere il più lungo errore giudiziario italiano.
3: Una sconvolgente storia vera.
4: Lo so che si dichiara innocente.
5: Io sono innocente.
3: Giustizia, dall'8 ottobre al cinema.
6: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e Sanluri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
7: Per i denti fissi ti manca l'osso? Allora conta l'esperienza. Fai bene a diffidare. Da Boero a Cagliari abbiamo inserito oltre 20.000 impianti dentali, ridato i denti fissi a oltre 2.000 persone e messo oltre 300 impianti proprio dove l'osso non c'era. I casi più difficili sono il nostro lavoro. Vuoi sapere se anche per te si può? Chiama e prenota la visita. Numero verde 800 125 828. Boero. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gian Nicola Boero.

0: Caffè Corretto. Rimani su Radiolina, tra poco Caffè Corretto. Approfondimento con interviste e ospiti sui fatti del giorno e la rassegna stampa. Caffè Corretto ti aspetta subito dopo le notizie dall'Italia, dal mondo e dalla nostra isola. Il miglior buongiorno, tra poco in onda su Radiolina.
1: Sono le 7:59 minuti.
2: Eccomi, scusa il ritardo, mi ero perso sul nuovo volantino Cifadda.
3: Stai già pensando alla casa nuova?
2: Esatto, fino al 25 ottobre c'è tutto per l'autunno. Stufa a pellet, a gas, termoconvettori e pellet.
3: Ottimo, guarda anche l'arredo interno. Con la linea Domomea trovi proposte su misura adatte al tuo stile.
2: Visto, ma la vera bomba è lo sconto del 40% sulle cucine personalizzate.
3: Senti, chiudiamo la chiamata, ci vediamo subito da Cifadda.
2: Eh sì, scegliamo Cifadda, il brico 100% Sardegna.
3: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
4: Buongiorno dalla redazione. In primo piano il pressing dell'Italia sull'Unione Europea per ottenere maggiore flessibilità di bilancio di fronte all'inflazione. La Premier Meloni in una lettera a von der Leyen avverte che con gli attuali vincoli alla spesa sarà difficile sostenere famiglie e imprese senza misure restrittive e propone di usare parte dell'extragettito per aiuti mirati sull'energia. Bruxelles replica di avere già concesso maggiore flessibilità. Vertice intanto di maggioranza a Palazzo Chigi alla vigilia del documento programmatico di finanza pubblica. Draghi da Zurigo invita l'Europa a mettere la crescita al centro e indica in 100 miliardi la quota pubblica per ridurre il rischio degli investimenti nell'intelligenza artificiale. Tensione altissima in Francia per le proteste degli studenti, quasi 2000 fermi, scontri e scuole incendiate. A Marsiglia un preside e alcuni collaboratori sono stati aggrediti e cosparsi di benzina. Il governo convoca un vertice di crisi e annulla i viaggi dei ministri. Esecutivo e la destra accusano la France Insoumise di Mélenchon di alimentare le proteste, accusa respinta dal movimento. In Italia per la politica, legge elettorale, la maggioranza supera il primo scoglio alla Camera, respinte a scrutinio segreto con 229 voti contrari e 151 favorevoli le pregiudiziali di costituzionalità. Contrario alle pregiudiziali anche il gruppo dei Vannacciani, il voto finale è previsto l'8 ottobre. Polemica intanto al Salone Nautico di Genova, la sindaca Silvia Salis non è salita sul palco al taglio del nastro con Meloni e Bucci. Palazzo Chigi parla di un errore dell'organizzazione. Negli Stati Uniti ora è fallita l'esecuzione di Krista Pike, 50 anni, nel braccio della morte in Tennessee per un omicidio commesso nel 1995. È sopravvissuta a due dosi di pentobarbital ed è stata ricoverata in condizioni critiche. Il governatore Bill Lee ha sospeso le altre esecuzioni dell'anno e disposto una revisione indipendente. Per la cronaca, caso Garlasco, la famiglia Poggi non si costituirà parte civile contro Andrea Sempio, ritenendolo innocente, ma resta pronto a farlo in caso di revisione del processo su Alberto Stasi. Sui test del DNA del 2007 sui pedali della bicicletta resta il contrasto. La procura rileva due repliche con esito nullo. L'ex comandante del RIS, Luciano Garofano, sostiene che tutti i dati fossero stati messi a disposizione. In chiusura cambiamo argomento, parliamo di musica. Claudio Baglioni dedica due brani a San Francesco d'Assisi per gli 800 anni dalla morte del santo. Da oggi sono disponibili in digitale Tau in segno d'amore e una nuova versione.

0: agli europei di calcio 2032, ma con il solo obiettivo di realizzare comunque lo stadio entro marzo l'inizio dei lavori. Due appuntamenti per oggi: a Carboni alle 9.30 in piazza Roma c'è il ritrovo per la camminata per le demenze organizzata dal Centro Disturbi Cognitivi e Demenze Territoriali in occasione del mese mondiale dell'Alzheimer. A Cagliari questo pomeriggio alle 17 la Fondazione di Sardegna apre Contemporanea, evento dedicato all'arte, alla filosofia e al pensiero contemporaneo. E poi il calcio: il Cagliari questa mattina svolgerà un allenamento da semini prima di partire per la Spagna, dove domani alle 14 sfiderà a Madrid il Rayo Vallecano nel trofeo de Vallecas. Intanto ieri ospiti in radiolina e videolina il Cagliari in diretta, il centrocampista rossoblu Jacopo Fazzini si è proiettato già alla ripresa del campionato contro la Juventus, ce la giocheremo a viso aperto. Chiudiamo con i motori: mondiale WRC con l'ultima tappa stagionale in Sardegna, ieri il prologo con lo shakedown di Olmedo, la spettacolare prova all'Itiri Arena Show, primo lo svedese Solberg, dietro di lui il francese Ogier, il britannico Evans. Oggi le doppie della Tula Erula su Filigo Sullerno e la Monti di Alassa con Ked dall'Erno. Era l'ultima notizia, fra poco caffè corretto su Radilina con Massimiliano Reis, le news tornano invece fra un'ora.
1: Navigantes, la carovana dell'identità carica di tradizioni della Sardegna.

0: tradizione. Alle 11.45 poi, la sfilata per le vie del centro con i suoni, i canti e i balli tradizionali della Sardegna. Navigantes, la carovana dell'identità.
1: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
2: Ho fatto un incubo, dovevo montarmi in letto da sola.
3: Tranquilla, da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio e con il fuori tutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti fino al 4 ottobre, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto esiste.
4: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
5: È tornato l'1 più 1 a marchio Coop nei supermercati Coop di Sardegna. Fino al 10 ottobre potrai acquistare in offerta il riso Coop Ribe da 1 kg, prendi 2 a 2,35 euro. La mozzarella Coop Benessin senza lattosio da 125 grammi, prendi 2 a solo 1,49 euro. E i frollini tondi Coop come granella di zucchero da 700 grammi, prendi 2 a 2,69 euro. Acquista i prodotti Coop nei supermercati Coop e ricevi la spesa a domicilio con Just Eat, Glovo e Deliveroo a Sassari, Cagliari e Interland. La Coop sei tu.
6: Il 15, il 16 e il 17 ottobre col premio Andrea Parodi la World Music è al Teatro Massimo di Cagliari. Gli artisti in gara, le canzoni di Andrea Parodi, gli ospiti Bungaro, Gigi Marras, Luisa Briguglio, il progetto Bentemari con Elena Leda, Matteo Leone, Marzouk Meiri e Roberto Taufik e il premio Albo d'Oro a Paolo Fresu. 19° premio Andrea Parodi in 3 serate, tutte le emozioni della World Music. Ingresso gratuito con prenotazione al box office di Cagliari.
7: Radiolina presenta Caffè Corretto.
8: Buongiorno, buongiorno, bentrovati con Caffè Corretto. In studio Massimiliano Rais e in regia c'è Fabio Leoni. Prima di vedere l'Unione Sarda, la prima pagina dell'Unione Sarda, oggi in edicola, diamo uno sguardo a unionesarda.it, il titolo di apertura, pedoni investiti, casi in aumento a Cagliari, 24 in soli 3 mesi. Chi si muove a piedi deve affrontare insidie quotidiane, la mappa dei punti più pericolosi. E poi il rogo nella notte, incendio in un'azienda agricola a Guamaggiore, capannoni in fiamme, il fuoco nella zona di Mistiris, incenere foraggio e mezzi da lavoro sul posto, i vigili del fuoco di Mandas e Cagliari. Adesso andiamo a vedere la prima pagina dell'Unione Sarda, oggi in edicola, titolo d'apertura sulla politica, la maggioranza sotto di 10 voti, terremoto nel campo largo su una proposta dell'assessora al lavoro. Il Movimento 5 Stelle chiede un vertice urgente, fusione degli aeroporti, i 30 milioni previsti slittano al 2027. Ancora sul fronte della politica, politica nazionale e la legge elettorale va, superato il primo scoglio in aula. Intanto anche Tamoil taglia il prezzo del carburante, sì al tetto dopo Eni, IP e Kuwait, tutte le grandi società

petrolifere hanno aderito all'appello del governo per ridurre i costi del carburante. L'ultima è stata appunto Tamoil. La centropagina, come già abbiamo visto su unionesarda.it, Cagliari, roulette russa per i pedoni, le strisce sbiadite e al buio, e intanto divampano le proteste. Altre notizie su unionesarda.it, segnaliamo l'intervista al presidente di nazionale di Confcommercio Sangalli, intervistato da Giuseppe Deiana: rilanciamo i consumi tagliando i costi fissi. Sangalli è intervenuto alla conferenza promossa da Confcommercio a Villa Simius. Altre notizie: a Quarto, asilo Steria 100 anni nel cuore della comunità. A Cagliari, in frigorifero 21 kg di hashish, un arresto. Selargius, topi, nuova invasione e la scuola richiude. A Sardara, pranzo in zona rossa, arrivano 4 condanne. Ancora l'intervento dello storico Luca Lecis: ritrovare il coraggio in un momento di crisi e di difficoltà. Poi l'analisi di Franco Meloni, già manager della sanità: i 5 nodi della sanità. E oggi il caffè scorretto è curato da Celestino Tabasso, il titolo è Noi Volontari. Andiamo nelle pagine interne dell'Unione Sarda, pagina 2 e 3, dedicate alla vicenda della privatizzazione degli aeroporti e al terremoto in consiglio. Maggioranza sotto di 10 voti, bocciata la revoca di un componente della consulta dell'immigrazione. Movimento 5 Stelle e PD, ora un vertice per ricucire la minoranza. Desire Manca sfiduciata. Ancora sulla vicenda degli aeroporti: 30 milioni bloccati per la società unica che non c'è. Nel documento finanziario nessuna traccia di quei fondi, rinviati per i dubbi sull'operazione. L'assessore regionale della programmazione dice: approfondimento in corso. Adesso un momento musicale. Goya, Faber Fibra, Pinguini Tattici Nucleari. Cosa so?

0: resta mani vuote.
1: Avete capito? Domani quindi si va da Cifadda, non perdetevi il colpaccio del sabato.
0: Vi aspetto domani nei nostri negozi, fate in fretta e buon weekend a tutti con Cifadda.
1: Cifadda, migliorare la casa migliora la vita.
2: Dall'1 al 10 ottobre, da Iperpan e Supertan, c'è il sottocosto. Alcuni esempi? Pasta Barilla 500 grammi, 49 centesimi. Olio extravergine Belvedere Portaro, 1 litro, 4,39 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
3: Oggi vi racconteremo la storia di Beniamino Zuncheddu.
4: 33 anni di giustizia negata.
5: Rischia di essere il più lungo errore giudiziario italiano.
4: Una sconvolgente storia vera.
6: Lo so che si dichiara innocente.
7: Io sono innocente.
4: Giustizia, dall'8 ottobre al cinema.
8: A Carloforte si fa festa! Dal 2 al 4 ottobre, Casca 2026. Vivi il Festival Internazionale del Couscous di Carloforte. Un weekend di esperienze uniche, laboratori, degustazioni, spettacoli e tanta animazione. Non perderlo! Per info, visita il sito www.cascafestival.it.
9: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
10: Sabato 3 e domenica 4 ottobre a Sant'Andrea Frius, due giorni imperdibili immersi nelle tradizioni. Stand di artigianato, mostre, lo show cooking dello chef Cozzina, il concorso di torte di mandorle e la grande rassegna folcloristica di Giuliano Marongiu e i suoi artisti. Scopri il programma completo sulle pagine social della Proloco Frias. Sant'Andrea Frius, 3 e 4 ottobre, la sagra del mandorlo. Ti aspetta!
11: Per i denti fissi ti manca l'osso? Allora conta l'esperienza. Fai bene a diffidare. Da Boero a Cagliari abbiamo inserito oltre 20.000 impianti dentali, ridato i denti fissi a oltre 2.000 persone e messo oltre 300 impianti proprio dove l'osso non c'era. I casi più difficili sono il nostro lavoro. Vuoi sapere se anche per te si può? Chiama e prenota la visita. Numero verde 800 125 828. Boero. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gian Nicola Boero.
12: Quando la guerra trasforma i corpi delle donne in campi di battaglia, la fotografia diventa testimonianza e speranza. Scopri Women's Bodies as Battlefields, la mostra della fotografa Cinzia Canneri, già premiata al World Press Photo. 60 scatti intensi sulle storie di donne tra Eritrea, Etiopia e Sudan. Un viaggio tra ferite della storia, gesti di cura e il coraggio quotidiano di ricostruire la propria vita. Fino al 4 ottobre al MUA, Museo e Archivio di Sinai, in via Colletta 20. Aperto dal martedì alla domenica. Informazioni su muasinai.it.
1: Radiolina vi suggerisce sempre i migliori eventi. Domenica 11 ottobre prende il via l'undicesima edizione di Itinerari Musicali dell'Identità, la rassegna che porta in Sardegna alcuni dei grandi protagonisti del concertismo internazionale e li mette in dialogo con i talenti, i luoghi e l'identità dell'isola. Ad inaugurare il programma alle 18 all'auditorium del Conservatorio di Cagliari, la pianista Valentina Lisizza, protagonista di un concerto dedicato a Chopin. È il primo appuntamento di un percorso che, tappa dopo tappa, attraverserà la Sardegna raccontando la musica, i suoi interpreti e il territorio. Potete scoprire il programma e tutte le informazioni su itinerarimusicalidell'identità.it.
13: Caffè Corretto.
14: Insieme, di nuovo insieme con Caffè Corretto, sono le 8:19 per chi ci segue in diretta, in studio Massimiliano Rais, in regia Fabio Leoni. Vi segnalo oggi insieme all'Unione Sarda l'inserto dedicato a San Francesco d'Assisi in occasione dell'ottavo centenario della morte, la rivoluzione della semplicità, con interviste e anche approfondimenti sui cammini francescani in Sardegna, intervista a padre Salvatore Murittu, al giornalista Aldo Cazzullo, la geografia del silenzio tra chiese e monasteri della Sardegna e poi il cammino da Cagliari a Lacuni sulla via maestra francescana. L'inserto è curato da Paolo Paolini, inserto oggi insieme all'Unione Sarda in edicola. Poi vi segnalo anche Unione Cult, il salotto culturale del venerdì dell'Unione Sarda. Commenteremo poi le pagine sportive con tra poco con Lele Casini. Vediamo i quotidiani nazionali oggi in

edicola, il Corriere della Sera, Conti, le mosse del governo, la richiesta del via libera dell'Unione Europea allo scostamento di bilancio, flessibilità, la lettera di Meloni a von der Leyen. Poi la legge elettorale, maggioranza compatta alla Camera, il vertice sulla manovra. E in Francia la rivolta degli studenti incendia il paese, scontri di piazza e polemiche. La Repubblica, l'Europa dice no a Meloni, respinta la richiesta italiana di alzare il tetto alla spesa, abbiamo già dato più flessibilità. Accordo di maggioranza per ridurre deficit per la difesa, torna a salire lo spread. Avvenire, tra bisogno e realtà, le priorità del forum terzo settore per la finanziaria, demografia, disparità e ambiente, coperta corta per Meloni che ora dovrà convincere l'Unione Europea sull'utilizzo degli introiti IVA. La notizia della rivolta contro tutto e tutti degli studenti francesi, 1000 persone fermate, un preside cosparso di benzina a Marsiglia. Poi il grido dei bimbi con il Papa, vogliamo subito la pace, con 700 ragazzi avviata la settimana del Rosario. Poi la situazione delle carceri, carceri allo stremo, 20.000 detenuti più della capienza. Il Sole 24 Ore, dagli Stati Uniti all'Europa, tempesta sui bond, rendimenti ai massimi, spread a 119. Il fatto quotidiano, senza soldi ma più 14 miliardi in armi e bunker lampo, governo di guerra, Unione Europea no a Meloni sulla flessibilità, ma il riarmo è sacro. Il giornale, legge elettorale, assalto respinto, altro che blitz sullo stabilicum, la maggioranza compatta convince Vannacciani e riformisti e il governo ne esce più forte, pronti a lavorare per un altro anno. C'è anche un'intervista alla mamma di Alberto Stasi, Alberto Innocente, è tempo di verità, tutto questo è anche per Chiara. Libero, paghiamo noi la pensione agli immigrati, ecco i dati INPS che smentiscono la sinistra. E poi paura per Sgarbi, grave in ospedale, Vittorio Sgarbi è ricoverato in terapia intensiva al Gemelli per un'insufficienza respiratoria, le condizioni del critico d'arte sono critiche ma stabili. I giornali sportivi, vi segnalo sul Corriere dello Sport una notizia che riguarda il progetto del nuovo stadio del Cagliari, stadio Gigi Riva, svolta Cagliari, è nell'elenco dei 13 impianti che potrebbero ospitare Euro 2032, i lavori al via a marzo 2027. Adesso Sfera e basta, lontano.

0: il Cagliari, Pisacane e la Nazionale. Ieri il centrocampista rossoblu a tutto campo negli studi di Radiolina, la Juventus, ce la giocheremo a viso aperto. Mi ha raggiunto, lo saluto e lo ringrazio, Lele Casini.
1: Buongiorno, ben ritrovato Massimiliano.
0: Buongiorno Lele. Si pensa già alla prossima sfida con la Juventus, dopo questa lunga pausa per gli impegni della Nazionale.
1: Poi una bella...

0: partenza e arrivo finale. Qua verranno incoronati i nuovi campioni del mondo. Scopri mappe, orari e guide spettatori su rallyitaliasardegna.com. Non mancare!
1: La mia creatività aveva bisogno di una direzione. Grazie all'FSE Plus, i miei progetti oggi prendono vita sul mercato.
2: Volevo lavorare in uno studio professionale per trasformare la mia passione per gli animali in lavoro. A 32 anni l'ho fatto e non ero sola.
3: Il Fondo Sociale Europeo Plus mi ha dato l'opportunità di continuare a lavorare nella mia terra.
4: Storie di occupazione, crescita e futuro che si realizzano. FSE Plus. Scopri di più su sardegnaprogrammazione.it.
5: Da Ardis fino al 7 ottobre, maxi convenienza. Alcuni esempi: mozzarella arborea 4% grammi, 2,69 euro. Latte bontà leggera granarolo, 1 litro, 79 centesimi. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
6: Oggi vi racconteremo la storia di Beniamino Zuncheddu.
7: 33 anni di giustizia negata.
8: Rischia di essere il più lungo errore giudiziario italiano.
7: Una sconvolgente storia vera.
8: Lo so che si dichiara innocente.
9: Io sono innocente.
7: Giustizia, dall'8 ottobre al cinema.
10: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
11: Scialla, c'è Skoda.
10: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
11: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
10: Anche a settembre? Allora scialla.
12: L'estate è infinita. A settembre caniche e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Ti aspettiamo da Autovam, via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
14: Oh no, stanno tornando le zanzare.
15: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
16: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
15: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
16: 070 22 240.
17: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.
18: Caffè Corretto.
19: Pronti ad aprire una nuova pagina di Caffè Corretto. Parleremo di San Francesco, oggi un inserto con l'Unione Sarda. Ne parleremo con il collega Luigi Alfonso, con padre Salvatore Morittu e Lorenzo Paolini, direttore editoriale dell'Unione Sarda. Prima di affrontare questo tema, la musica Ernia dedica.

0: Luigi, tu hai, abbiamo pochi secondi, poi continueremo a parlare dell'esperienza di Padre Moritu. Trame ordito, tu hai curato un po', hai messo insieme tutte queste
1: Non solo
0: cose.
1: perché Salva mi ha coinvolto, io no, non ho fatto altro che semplicemente ordinare un po', i testi che avevamo pensato di mettere insieme, ma ce ne sarebbero voluti altri 1.000 per testimoniare ciò che ha fatto Salvatore, quindi è un piccolo pensiero da parte nostra.
0: Ecco, restate con noi, Padre Salvatore Moritu, Lorenzo Paolini e Luigi Alfonso qui con me. Tra poco di nuovo insieme, adesso c'è un momento musicale.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Dal 1 al 18 ottobre a Olbia Mare arriva Beauty Stories, il festival della bellezza. 18 giorni dedicati al mondo beauty, tra eventi, experience, consulenze, test di prodotto e promozioni esclusive. Spazio alle promo Wicon con sconti fino al 70%, alle sorprese beauty e gadget di NYX e alle consulenze skincare firmate Bottega Verde. Ma segnatevi soprattutto il 10 e 11 ottobre. Arriva l'appuntamento da non perdere con la Face Spa Experience di Rila Steel. Un'esperienza premium dedicata alla cura della pelle. E non è finita qui, ci saranno sorprese,

0: gadget, campioni a tema beauty e i favolosi pimple patch per dare un tocco di colore anche al tuo autunno. Segui i canali social di Olbia Mare per scoprire il programma completo. Beauty Stories ti aspetta dall'1 al 18 ottobre a Olbia Mare.
1: Itinerari musicali dell'identità, l'evento di musica classica dell'anno. Artisti di fama internazionale si esibiscono a Cagliari, Sassari e Iglesias, a due passi da te, in 11 imperdibili appuntamenti. Non semplice musica, ma un'esperienza da vivere e raccontare. Uno spettacolo senza tempo, da vivere in prima persona. Ti aspettiamo l'11 ottobre alle ore 18 a Cagliari, per il concerto di Valentina Lisizza. Visita il nostro sito www.itinerarimusicalidell'identità.it.
2: Quando la guerra trasforma i corpi delle donne in campi di battaglia, la fotografia diventa testimonianza e speranza. Scopri Women's Bodies as Battlefields, la mostra della fotografa Cinzia Canneri, già premiata alla World Press Photo. 60 scatti intensi sulle storie di donne tra Eritrea, Etiopia e Sudan. Un viaggio tra ferite della storia, gesti di cura e il coraggio quotidiano di ricostruire la propria vita. Fino al 4 ottobre al MUA, Museo e Archivio di Sinai, in via Colletta 20. Aperto dal martedì alla domenica. Informazioni su muasinai.it.
3: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi, oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia, avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
4: Birra, motori, musica e tanta voglia di festa. Al Fass Shopping Center di Elmas arriva l'October Fass.
5: Dal 25 al 27 settembre e dal 2 al 4 ottobre, un grande appuntamento con i migliori birrifici artigianali, Harley Davidson, vinili e il mondo della birra insieme a tantissime sorprese.
4: Una festa da vivere, assaggiare, ascoltare e condividere.
5: October Fass, al Fass vicino all'aeroporto. Dove vai?
6: Radiolina, meteo.
7: Amici di Radiolina, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo.
8: Ci attende un venerdì di alternanza tra sole e nubi sulla Sardegna, ma con il basso rischio di precipitazioni. Le temperature massime oscilleranno intorno ai 26-27 gradi. Venti in prevalenza deboli o regime di brezza lungo le coste, con mari da poco mossi fino a mossi, ma solo al largo. Vi anticipo che nel corso del weekend tornerà a splendere il sole, ancora qualche residua nuvola sabato mattina, ma poi il rapido diradamento. Per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località vi invitiamo a restare aggiornati come sempre scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.
9: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna, siamo l'orto di Eleonora.

0: Caffè Corretto.
1: Di nuovo insieme con Caffè Corretto in studio Massimiliano Rais, in regia c'è Fabio Leoni e stiamo parlando con padre Salvatore Morittu, con Lorenzo Paolini e con Luigi Alfonso del libro dedicato a padre Salvatore, Trama e Ordito, tessuto di voci per gli 80 anni di fra Salvatore Morittu. E vi ricordo che oggi con l'Unione Sarda c'è anche un inserto dedicato a San Francesco d'Assisi, la rivoluzione della semplicità, in occasione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco. C'è anche un'intervista a padre Salvatore. Ecco, padre Salvatore, a proposito di San Francesco, lei come ha voluto realizzare nella sua esperienza sul campo i valori francescani?
2: Io sono stato educato sin dalla nascita alla conoscenza di San Francesco, perché sono nato a Bonorva e la mia casa era a 50 metri dal convento dei frati francescani, che non erano solo presenti con un convento e con una chiesa, ma anche col seminario, quindi i giovani che venivano con l'idea di farsi frati, ecco, naturalmente dopo aver maturato questa scelta. Quindi sin dalla nascita la figura di San Francesco mi ha accompagnato, però devo dire, solo in un'età che del periodo del liceo classico, 18-20 anni, con due eventi straordinari che si sono abbattuti sulla mia vita: uno il Concilio Vaticano II, l'altro lo tsunami del 68, mi hanno manifestato un'immagine assolutamente diversa da quel Francesco che io avevo conosciuto, che era un po' un Francesco romantico, sempre calmo, pacifico, gioioso, predicatore anche agli uccelli addirittura. Ecco, invece l'esperienza di un San Francesco nuovo, dovuto anche al fatto di una pubblicazione straordinaria che in quegli anni venne fuori, cioè un volume, le cosiddette fonti francescane, dove abbiamo potuto leggere proprio lo spirito più vero e autentico del primo francescanesimo, ecco, allora l'immagine di Francesco si è totalmente ribaltata dentro di me ed è diventata non più una esperienza devozionale, diremmo in qualche modo, ma una stella polare che mi ha indirizzato dove lui voleva realmente che io andassi, cioè a scoprire la figura di Cristo nel Vangelo. Francesco dice: io sono un araldo, io apro piste, però quella la meta non sono io, la meta è il Vangelo e questo uomo Dio straordinario che è stato Gesù. Allora a quel punto io ho scoperto Cristo attraverso Francesco, il Cristo povero, il Cristo crocifisso, il Cristo cireneo, il Cristo samaritano, l'ho scoperto attraverso l'esperienza di Francesco con lebroso e con tutti i diseredati della terra che lui amava appunto tantissimo.
1: Ecco, Lorenzo, padre Salvatore ha scoperto Francesco anche attraverso l'aiuto a tossicodipendenti, malati di AIDS, li ha abbracciati, aiutati, lo scrivi anche nel tuo, lo hai scritto nell'articolo che è uscito sull'Unione Sarda lo scorso 29 settembre, con una misericordia molto lontana dalla pietà che guarda dall'alto verso il basso.
3: Se hai avuto la fortuna, e io l'ho avuta per ragioni esclusivamente professionali, di andare in quello che credo sia stato un convento a Sassa, insomma, nella casa di accoglienza, chiamata come casa di accoglienza per malati terminali di AIDS, in tempi in cui, cioè, dire AIDS voleva dire, cioè, dire un sacco di cose, lì c'è un'esperienza incarnata, come posso dire, un'esperienza che io ho visto, ho toccato, ci ho passato del tempo insieme un po' di tempo fa, diciamo, non proprio ieri, me lo ricordo come se fosse ieri. Ecco, lì ho visto esattamente questo senso di non saprei come dire, questo meraviglioso senso di vicinanza al mondo, ecco.
1: Luigi, il libro Trama e Ordito, tessuto di voci per gli 80 anni di Fra Salvatore Morittu, è un tessuto di voci, è una coralità di voci, di testimonianze che poi tessono la trama poi dell'esperienza di Fra Salvatore.
0: Sì, le più disparate, che poi vanno a unirsi anche con le testimonianze di nostri colleghi, compreso Lorenzo. Ti faccio complimenti, Lorenzo, perché il pezzo che hai dedicato a Salva l'altro giorno veniva dal cuore, oltre che dalla testa, ovviamente. Si vedeva che c'era stima da parte tua, riconoscenza, affetto, ed è quello che io ritrovo, Massimiliano, in questi testi che sono contenuti. Come ho detto prima, avremmo potuto coinvolgere altre migliaia di persone, abbiamo dovuto fare una cernita e quindi abbiamo avvicinato una serie di persone che per diversi motivi hanno aiutato, sono state vicine alle comunità di Salvatore e a Salvatore stesso. Qualcuno chiaramente si è lasciato trasportare andando al di là della figura di Salva, che era al centro del libro per gli 80 anni, e inevitabilmente ha finito col parlare di Mondo X Sardegna, l'associazione che lui ha fondato una volta che si è aperta la prima comunità in Sardegna, appunto a San Mauro, nell'80. E diventa difficile, mi rendo conto, scindere le due cose, perché Salvatore, Mondo X Sardegna è tutto quello che incarna, e viceversa anche, quindi li abbiamo perdonati, li abbiamo lasciati nonostante le nostre raccomandazioni. E ricordo che questa è un'idea non mia, ma di un gruppo di volontari, soprattutto del Sassarese, dove ormai si svolge principalmente l'attività di Mondo X Sardegna. Mi hanno solo chiesto di dare una mano così per coordinare e portare in tipografia un lavoro che spero che Salva abbia insomma apprezzato, per quello che veramente ripercorre dai primordi di questa straordinaria avventura.
1: Ecco, padre Salvatore, penso che abbia apprezzato questo regalo.
2: Io l'ho apprezzato tantissimo, proprio perché è stato un frutto, direi, bello, genuino, spontaneo, di figli verso la figura di un padre. Però vorrei sottolineare due aspetti e così evito di essere un po' in imbarazzo. Intanto, in me c'è tutto fuorché la figura dell'eroe. E quando Emilio Luzzi diceva beata la nazione non ha bisogno di eroi, credo che dicesse una cosa molto saggia. Io non sono assolutamente con la tempra dell'eroe, sono semmai all'insegna dell'incompletezza. Io amo circondarmi di persone, da quelle persone più povere, drogati, malati di AIDS, emarginati di qualunque tipo, tutte le altre persone, se mi permettete, con un abbraccio a Lorenzo Paolini, a Luigi Alfonso, che sono simboli in questo di queste persone, che rendono la mia incompletezza più adatta ad essere espressione, come dicevo all'inizio della trasmissione, di un noi, perché queste vicende nella nostra storia non sono vicende di navigatori solitari, sono vicende di chi sa mettere in barca tante persone con personalità, con attitudini, con professionalità diverse, però tutte, diremo, con una

0: stufe a pellet, a gas, termoconvettori e pellet.
1: Ottimo! Guarda anche l'arredo interno. Con la linea Domomea trovi proposte su misura adatte al tuo stile.
0: Visto! Ma la vera bomba è lo sconto del 40% sulle cucine personalizzate.
1: Senti, chiudiamo la chiamata. Ci vediamo subito da Cifadda.
0: Eh sì, scegliamo Cifadda. Il brinco 100% Sardegna. Cifadda. Migliorare la casa. Migliora la vita.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: In apertura il pressing dell'Italia sull'Unione Europea per ottenere maggiore flessibilità di bilancio di fronte all'inflazione. La Premier Meloni in una lettera a von der Leyen avverte che con gli attuali vincoli alla spesa sarà difficile aiutare famiglie e imprese senza misure restrittive e propone di usare parte dell'extragettito per interventi mirati sull'energia. Bruxelles replica di aver già concesso maggiore flessibilità agli Stati. Intanto vertice di maggioranza a Palazzo Chigi alla vigilia del documento programmatico di finanza pubblica. Draghi da Zurigo invita l'Europa a mettere la crescita al centro e indica in 100 miliardi la quota pubblica per ridurre il rischio degli investimenti nell'intelligenza artificiale.
2: Alta tensione in Francia per le proteste degli studenti, circa 2000 fermi, scontri con la polizia e scuole incendiate. A Marsiglia il preside di un liceo e alcuni collaboratori sono stati aggrediti e cosparsi di benzina. Il governo ha convocato un vertice di crisi e ha annullato i viaggi dei ministri. La France Insoumise di Mélenchon viene accusata da Esecutivo e Le Pen di alimentare le proteste.
3: Primo passaggio superato la Camera per la legge elettorale. L'Aula a scrutinio segreto ha respinto con 229 voti contrari e 151 favorevoli le pregiudiziali di costituzionalità. Contrari anche i Vannacciani. Il voto finale è previsto l'8 ottobre. Polemiche intanto al Salone Nautico di Genova, dove la sindaca Silvia Salis non è stata invitata sul palco per il taglio del nastro con Meloni e il presidente della regione Bucci. Palazzo Chigi attribuisce la scelta all'organizzazione del salone.
2: Il caso Reggiani slitta in commissione il rinnovo del memorandum sulla difesa con l'Egitto per l'indisponibilità del relatore. La famiglia sottolinea che la provvisionale da 150.000 euro riconosciuta alla presidenza del Consiglio è immediatamente esecutiva. Meloni ribadisce che la sentenza non è definitiva e che interrompere i rapporti diplomatici con il Cairo, a suo giudizio, aumenterebbe le difficoltà.
3: L'estate 2026 è stata la più calda mai registrata nell'Europa occidentale. Secondo Copernicus, la temperatura media ha raggiunto i 21,7 gradi, 2,5 gradi sopra la media 1991-2020 e oltre il precedente record del 2003. Sono stati registrati 41 giorni di forte stress termico.
2: Lo Sport Nations League, questa sera l'Italia affronta la Francia a Parigi dopo il 4-1 sulla Turchia. Gli azzurri di Roberto Mancini cercano il secondo successo consecutivo. Ieri la Germania ha battuto 2-0 la Serbia, mentre il Portogallo, senza Cristiano Ronaldo, ha vinto 4-2 in Danimarca. Il CT Roberto Mancini dice: giocheremo per vincere. Sentiamo.
4: Sarà una grande partita perché giochiamo contro una grande squadra, quindi piena di giocatori straordinari, però ci teniamo a fare bella figura, quindi cercheremo di provarci. Ma anche quando affronti squadre così forti non giochi mai per non vincere, quindi è chiaro che giocheremo per cercare di vincere sempre.
3: E con questo è tutto, a più tardi.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 15 ottobre, pisellini Primavera Findus da 1200 grammi a 4,69 euro. Scopri di più su conad.it.
7: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
8: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termine e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
9: Radio Lina, Radio Notizie.
10: 9:08, ancora buongiorno da Lele Casini, dalla redazione di Radio Lina. Spazio alle notizie che arrivano dalla nostra isola. In apertura alla politica, quella regionale, il terremoto nella maggioranza che governa. Ieri in aula il campo largo è andato sotto di 10 voti sulla proposta dell'assessore al lavoro di revocare un componente della consulta dell'immigrazione. Il Movimento 5 Stelle ha chiesto un vertice urgente. Per il centrodestra, Desire Manca è stata sfiduciata. Andiamo su unionesarda.it con una statistica che preoccupa: pedoni investiti, casi in aumento a Cagliari, 24 in soli 3 mesi. Chi si muove a piedi deve affrontare insidie quotidiane. Sul sito c'è la mappa dei punti più

0: più pericolosi. Carburanti, prezzo medio scende ancora in Sardegna. I dati diffusi dal Ministero aggiornati a questa mattina con il diesel in modalità self è sceso a 2,274 euro al litro, 34 millesimi meno rispetto a ieri. Benzina che scende a 2,070 euro al litro, 28 millesimi meno. Incendio nella notte in un'azienda agricola a Guamaggiore, in località Mistiris. Le fiamme hanno coinvolto alcuni capannoni destinati allo stoccaggio del foraggio, ma anche attrezzature e mezzi di lavoro. Intervenuti i vigili del fuoco di Mandas per spegnere le fiamme, non risultano coinvolte persone, ignote le cause dell'origine del rogo. Ad Assemine, nella tarda serata di ieri, è andato a fuoco un furgone nella zona di Via Piave. L'intervento di vigili del fuoco di Cagliari per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l'area interessata dall'incendio. Anche in questo caso non ci sono state persone coinvolte. Nuovo stadio di Cagliari, nelle prossime settimane arriverà il bando, lo assicurano il sindaco Zed e l'assessore Macciotta, soddisfatti per la candidatura di Cagliari per gli europei di calcio 2032, ma con l'obiettivo di realizzare comunque lo stadio entro marzo, l'inizio dei lavori. Due appuntamenti per oggi a Sassari, alla Fondazione Sardegna alle 18.30 al via il primo Festival dell'Etica, Nuoro al Museo Mann, sempre alle 18.30 comincia la rassegna Bibliomania, primo ospite Marco Butto, autore del romanzo La Matriosca di Penrose. E poi lo sport, il calcio e il Cagliari. Questa mattina svolgerà un allenamento da Semini prima di partire per la Spagna, dove domani alle 14 sfiderà a Madrid il Rayo nel trofeo de Vallecas. Intanto ieri ospite a Radiolina e Videolina al Cagliari in diretta il centrocampista rossoblu Jacopo Fazzini. Si è proiettato alla ripresa del campionato contro la Juventus, ce la giocheremo a viso aperto. Chiudiamo con i motori, con il Mondiale WRC, ultima tappa stagionale in Sardegna. Ieri il prologo con lo shakedown di Olmedo e lo spettacolare prova all'Itiri Arena Show. Primo lo svedese Solberg, dietro di lui il francese Ogier e il britannico Evans. Oggi le tre prove speciali da ripetere due volte, una di mattina e una di pomeriggio. È tutto, a più tardi.
1: Wow, ma che stile! Gli stivaletti che indossi sono proprio il trend della nuova stagione.
2: Li ho comprati da Globo. Sono i nuovi stivaletti scamosciati e arricciati Miss Globo a solo 34,99 euro.
1: E la borsa scamosciata è l'abbinamento perfetto.
2: Sì, e il bauletto Rifle a solo 19,90 euro. Cioccolato, bordeaux, cuoio, beige. Ne ho presa una per ogni colore.
1: Globo, tutta la moda che vuoi. Al miglior prezzo.
3: In Sardegna, Globo e a Cagliari, in via De Valenzani. A Sassari, zona Predanieda. Ad Olbia, zona Aeroporto. A Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda. E ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
4: Nei supermercati Coop di Sardegna fare la spesa non è mai stato così conveniente. Fino al 10 ottobre potrai acquistare in offerta il prosciutto crudo San Daniele, stagionato 16 mesi, a 2,99 euro letto. La birra Ichinusa non filtrata da mezzo litro a 1,09 euro. La pasta Cellino, la classica, da 500 grammi a 59 centesimi. Acquista la tua spesa nei supermercati Coop di Sardegna e paga la rate con Scalapay nei punti vendita aderenti. La Coop sei tu.
5: Formarsi vuol dire crescere, scegliere e costruire il proprio futuro. Mille Vaganti dà vita a un percorso che guida i ragazzi e le ragazze a sviluppare competenze reali e utili nel lavoro, nell'ospitalità, nel turismo, nella cura del territorio, con la sicurezza sempre al primo posto. Dalla formazione alle opportunità. Mille Vaganti crea autonomia, fiducia, possibilità. Mille Vaganti, il futuro che prende forma. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-26. Редактор

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: di nuovo insieme con Caffè Corretto. Abbiamo ancora qualche minuto e vorrei riprendere anche il discorso sul libro dedicato a padre Morito, che abbiamo intervistato prima insieme a Lorenzo Pollini. Abbiamo ricordato la sua esperienza sul campo con Mondo X a Saspru, accanto per aiutare tossicodipendenti e malati di AIDS. C'è un libro, Trama e Ordito, tessuto di voci per gli 80 anni di Fra Salvatore Morito, che ricorda appunto, ripercorre questa esperienza. È ancora qui con me in studio Luigi Alfonso, il collega Luigi Alfonso, che ha curato questo volume, ha messo insieme tante voci, tante testimonianze appunto per ricostruire l'esperienza di padre Morito. Questo libro è stato il vostro regalo Luigi a padre Morito in occasione dell'ottantesimo compleanno, in occasione della festa per gli 80 anni lo scorso 29 settembre.
1: Sì, un piccolo pensiero, un lavoro collettivo, un omaggio anche a livello personale per una persona che mi onora della sua amicizia da 55 anni. Lui ti ha detto prima che abitava vicinissimo alla chiesa, alla parrocchia di Bonorva, che lo ha ispirato poi in tutto il suo percorso spirituale. Io abitavo a 100 metri da San Mauro, dove è nata la prima comunità, grazie a padre Dario Pili, che gli aveva assegnato questo incarico nel 1979 per iniziare nel 1980. Quindi alcune analogie, non voglio mettermi a livello di Salvatore, ma per farti capire molte volte la vita è strana nei suoi intrecci.
0: La comunità di San Mauro è stato un altro punto importante anche dell'attività di padre Salvatore.
1: Quella è stata veramente la svolta per lui e per la Sardegna, perché poi da lì sono nate tante altre realtà in tutta l'isola, ognuna con il suo metodo, per non esiste uno infallibile. Però poi ha tracciato tutto un percorso, perché stando alle realtà fondate da Salvatore, Campiluas addirittura ha avuto due comunità nella stessa proprietà che la regione aveva messo a disposizione a suo tempo. Nasce Saspru, nasce poi la casa famiglia, che è l'unica ancora oggi per i malati di AIDS. Il percorso è lungo, è stato lungo, spero che sia altrettanto lungo adesso che c'è padre Stefano Gennari al suo fianco, che è un giovane di 40 anni, è marchigiano, che sta facendo questo lavoro di affiancamento, perché a differenza di ciò che accadeva in quei primi anni, adesso è cambiato completamente il mondo, non solo quello delle dipendenze, ma in generale. Oggi non è pensabile di poter fare le cose come si facevano allora, c'è bisogno di tante professionalità, e questo chiaramente comporta anche dei costi, soprattutto per una realtà come questa di Salvatore, che ha fatto una scelta precisa: non chiede soldi alla pubblica amministrazione, fatti salvi ovviamente quelli che sono un po' gli aiuti per i malati di AIDS, perché sono spese troppo costose, sarebbe impensabile sostenerle con la sola provvidenza, che pure grazie a Dio è sempre generosa con lui e con loro.
0: Ecco, mi ricordavi prima, ricordavi un incontro con tra i ragazzi di padre Morito e Gigi Riva a Campeluas tantissimi anni fa.
1: Sì, è uno dei tanti incontri che organizzai a suo tempo. E Gigi fu contentissimo, come lo furono personaggi come Tabarez, Giorgi, per dire, gente del mondo dello sport, ma di poter citare persone che hanno fatto cose importanti in economia, in politica e in altri campi. Il giorno Gigi tenne questa bella conferenza, gli dissi prima di entrare: Gigi, ti devo chiedere la cortesia, ci sono delle regole in comunità, i ragazzi non fumano e quindi ti devi adeguare. Mi guardo un po' così e ho detto: vabbè, speriamo di farcela. Beh, non solo ce la fece, ma Salvatore poi alla fine ci chiese: potete restare anche a cena, ci farebbe piacere. Lui mi guardò e ha detto: Gigi, io non ho impegni, valuta tu. Va bene, come faceva sempre lui, disponibile. Quando siamo andati via, era dopo tre ore dal nostro arrivo.
0: Senza fumare,
1: mi disse: è la prima volta che sono stato così tanto tempo lontano da una sigaretta. È stato il suo record, credo che sia imbattuto, però era stato ligio alla consegna e aveva cercato di evitare, anche se vedo che gli aveva provocato sofferenza, però l'aveva fatto col cuore e si era anche commosso in quell'incontro, me lo ricordo benissimo.
0: un ricordo appunto che compone questa trama anche di esperienze che...
1: Sì, ce ne sono tante, una in particolare te la voglio, non so se hai avuto modo di leggerla, mi è piaciuto moltissimo l'intervento che hanno fatto le nipoti, anzi le pronipoti di Salvatore, che ricordano dei momenti che vanno al di fuori un po' da questo contesto di comunità, di sofferenza e di rinascita, quando le ha portate a Parigi, le aveva promesso di portarle al Disney World. Ed è quindi un'esperienza che è diversa da quella a cui siamo abituati a vederli fare, e mi ha molto incuriosito, molto sorpreso. Poi ce ne sono altre che sono scritte molto bene, ma tutte col cuore in generale, quindi ognuno porta la sua esperienza in fondo.
0: Ecco, un libro da leggere che troviamo in libreria?
1: Allora, in verità c'era questo dubbio, lui ha preferito non metterla in vendita, ci sarà diciamo un'offerta a chi vorrà sostenere l'associazione Mondo di Sardegna, quando ci saranno degli eventi, delle occasioni, ci sarà un'offerta per sostenere la cosiddetta provvidenza, tutto qui.
0: Grazie, grazie.
1: Grazie a te e a voi di Radiolina, grazie.
0: Grazie che ha dato vita a Trama e Ordito, tessuto di voci per gli 80 anni di Fra Salvatore e Morito. Vi ricordo anche l'inserto dedicato a San Francesco oggi con l'Unione Sarda, c'è anche un'intervista a padre Salvatore Morito. Adesso ringraziamo ancora Luigi Alfonso, tra poco l'ultimo tratto del nostro percorso con le notizie di unionesarda.it.
2: Radiolina Caffè Corretto.
3: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
4: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
5: Oggi vi racconteremo la storia di Beniamino Zuncheddu.
6: 33 anni di giustizia negata.
7: Rischia di essere il più lungo errore giudiziario italiano.
6: Una sconvolgente storia vera.
7: Lo so che si dichiara innocente.
8: Io sono innocente.
6: Giustizia, dall'8 ottobre al cinema.
9: Per i denti fissi ti manca l'osso? Allora conta l'esperienza. Fai bene a diffidare. Da Boero a Cagliari abbiamo inserito oltre 20.000 impianti dentali, ridato i denti fissi a oltre 2.000 persone e messo oltre 300 impianti proprio dove l'osso non c'era. I casi più difficili sono il nostro lavoro. Vuoi sapere se anche per te si può? Chiama e prenota la visita. Numero verde 800 125 828. Boero. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gian Nicola Boero.
2: Caffè Corretto.
0: Di nuovo insieme con Caffè Corretto, l'ultimo tratto del nostro percorso. Adesso c'è la musica, un momento musicale prima di accogliere Ennio Neri per le notizie di unionesarda.it.

0: Sulle difficoltà quotidiane di chi si sposta a piedi in città, attraverso attraversamenti pedonali, incroci e strade trafficate, oggi purtroppo possono trasformarsi in punti critici. E nel servizio anche la mappa dei luoghi più pericolosi e il video con la situazione sulle strade cittadine.
1: Poi vedo anche la notizia del rogo a Guamaggiore, nella notte, quindi un fatto avvenuto non molto tempo fa.
0: Sì, nella notte un incendio ha interessato un'azienda agricola nella zona di Misteris. Le fiamme hanno coinvolto alcuni capannoni, hanno distrutto foraggio e mezzi da lavoro. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Mandase e Cagliari, impegnate nelle operazioni di spegnimento e nella messa in sicurezza dell'area. Sempre sul fronte degli incendi, ad Assemini, stanotte è stato distrutto dalle fiamme un furgone nella zona di Via Piave. Il rogo è divampato intorno alle 21 e i vigili del fuoco sono intervenuti, hanno spento l'incendio e messo in sicurezza tutta la zona.
1: Altre notizie che troviamo su unionestrada.it, vedo la politica naturalmente tiene banco, la maggioranza va sotto in aula, scoppia il caso, Movimento 5 Stelle convoca un vertice.
0: Sì, l'assessore voleva sostituire un componente della consulta dell'emigrazione, ma la proposta è stata bocciata con il voto segreto. Il centrodestra ovviamente è andato all'attacco e insomma è contesta e dice che è stata sfiduciata.
1: E poi naturalmente tante altre notizie che possiamo leggere su unionesarda.it, anche Tamoil taglia il prezzo di diesel e benzina per un mese, in Sardegna sono 72 distributori, quindi anche altri operatori stanno un po' seguendo la decisione di Eni, che ha aperto la strada appunto per calmierare il prezzo dei carburanti. Poi insomma tante altre notizie su unionesarda.it che appunto potete leggere sul nostro sito, sul sito. Grazie, ti ringrazio Ennio, grazie e buon lavoro.
0: Grazie a te, buon
1: Finisce
0: lavoro.
1: qui Caffè Corretto. Grazie a tutti voi che avete seguito questa settimana Caffè Corretto. Vi ricordo l'appuntamento con la strambata alle 12:30 con Mariangela Lampis e grazie in regia a Fabio Leoni. Vi auguro un buon fine settimana, a presto.
2: Radiolina ha presentato Caffè Corretto. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast, sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify. Sono le 9:30.
3: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it. I
4: want it to be free! Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
5: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
4: Globo Sport.
5: E intanto scopri i nuovi arrivi.
4: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
6: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani. A Sassari, zona Preddanietta. Ad Olbia, zona Aeroporto. A Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda. E ad Oristano, in via Bon, angolo via del Porto.
7: Oggi vi racconteremo la storia di Beniamino Zuncheddu.
8: 33 anni di giustizia negata.
9: Rischia di essere il più lungo errore giudiziario italiano.
8: Una sconvolgente storia vera.
9: Lo so che si dichiara innocente.
10: Io sono innocente.
8: Giustizia, dall'8 ottobre al cinema.
11: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo

secco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico. Perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.

0: Rally si decide in Sardegna. Da giovedì 1 a domenica 4 ottobre sugli sterrati del Rally Italia-Sardegna, tre giorni di spettacolo per l'ultimo atto del FIA World Rally Championship. La gara, organizzata dall'Automobile Club Italia con il supporto della Regione Sardegna, avrà il suo cuore proprio nel comune di Alghero, con partenza, parco assistenza e arrivo finale. Qua verranno incoronati i nuovi campioni del mondo. Scopri mappe, orari e guide spettatori su rallyitaliasardegna.com. Non mancare!
1: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
2: Quando la guerra trasforma i corpi delle donne in campi di battaglia, la fotografia diventa testimonianza e speranza. Scopri Women's Bodies as Battlefields, la mostra della fotografa Cinzia Canneri, già premiata alla World Press Photo. 60 scatti intensi sulle storie di donne tra Eritrea, Etiopia e Sudan. Un viaggio tra ferite della storia, gesti di cura e il coraggio quotidiano di ricostruire la propria vita. Fino al 4 ottobre al MUA, Museo e Archivio di Sinai, in via Colletta 20. Aperto dal martedì alla domenica. Informazioni su muasinai.it.
3: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
4: Radiolina, meteo.
5: Amici di Radiolina, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo.
6: Ci attende un venerdì di alternanza tra sole e nubi sulla Sardegna, ma con il basso rischio di precipitazioni. Le temperature massime oscilleranno intorno ai 26-27 gradi. Venti in prevalenza deboli o regime di brezza lungo le coste, con mari da poco mossi fino a mossi, ma solo al largo. Vi anticipo che nel corso del weekend tornerà a splendere il sole, ancora qualche residua nuvola sabato mattina, ma poi il rapido diradamento. Per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località vi invitiamo a restare aggiornati, come sempre, scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.
7: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

0: Sono le 9 e 59 minuti.
1: Eccomi, scusa il ritardo, mi ero perso sul nuovo volantino Cifadda.
2: Stai già pensando alla casa nuova?
1: Esatto, fino al 25 ottobre c'è tutto per l'autunno. Stufa a pellet, a gas, termoconvettori e pellet.
2: Ottimo, guarda anche l'arredo interno. Con la linea Domomea trovi proposte su misura adatte al tuo stile.
1: Visto, ma la vera bomba è lo sconto del 40% sulle cucine personalizzate.
2: Senti, chiudiamo la chiamata, ci vediamo subito da Cifadda.
1: Eh sì, scegliamo Cifadda, il brico 100% Sardegna.
2: Cifadda.

0: migliora la vita.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: In apertura al pressing dell'Italia sull'Unione Europea per ottenere maggiore flessibilità di bilancio di fronte all'inflazione. La Premier Meloni in una lettera a von der Leyen avverte che con gli attuali vincoli alla spesa sarà difficile aiutare famiglie e imprese senza misure restrittive e propone di usare parte dell'extra gettito per interventi mirati sull'energia. Bruxelles replica di aver già concesso maggiore flessibilità agli Stati. Intanto vertice di maggioranza a Palazzo Chigi alla vigilia del documento programmatico di finanza pubblica. Draghi da Zurigo invita l'Europa a mettere la crescita al centro e indica in 100 miliardi la quota pubblica per ridurre il rischio degli investimenti nell'intelligenza artificiale.
3: Alta tensione in Francia per le proteste degli studenti, circa 2000 fermi, scontri con la polizia e scuole incendiate. A Marsiglia il preside di un liceo e alcuni collaboratori sono stati aggrediti e cosparsi di benzina. Il governo ha convocato un vertice di crisi e annullato i viaggi dei ministri. La France Insoumise di Mélenchon viene accusata da Esecutivo e Le Pen di alimentare le proteste.
2: Primo passaggio superato la Camera per la legge elettorale. L'Aula a scrutinio segreto ha respinto con 229 voti contrari e 151 favorevoli le pregiudiziali di costituzionalità. Contrari anche i Vannacciani. Il voto finale è previsto l'8 ottobre. Polemiche intanto al Salone Nautico di Genova, dove la sindaca Silvia Salis non è stata invitata sul palco per il taglio del nastro con Meloni e il presidente della regione Bucci. Palazzo Chigi attribuisce la scelta all'organizzazione del salone.
3: Il caso Reggiani slitta in commissione il rinnovo del memorandum sulla difesa con l'Egitto per l'indisponibilità del relatore. La famiglia sottolinea che la provvisionale da 150.000 euro riconosciuta alla presidenza del Consiglio è immediatamente esecutiva. Meloni ribadisce che la sentenza non è definitiva e che interrompere i rapporti diplomatici con il Cairo, a suo giudizio, aumenterebbe le difficoltà.
2: L'estate 2026 è stata la più calda mai registrata nell'Europa occidentale. Secondo Copernicus, la temperatura media ha raggiunto i 21,7 gradi, 2,5 gradi sopra la media 1991-2020 e oltre il precedente record del 2003. Sono stati registrati 41 giorni di forte stress termico.
3: Lo Sport Nations League. Questa sera l'Italia affronta la Francia a Parigi dopo il 4-1 sulla Turchia. Gli azzurri di Roberto Mancini cercano il secondo successo consecutivo. Ieri la Germania ha battuto 2-0 la Serbia, mentre il Portogallo, senza Cristiano Ronaldo, ha vinto 4-2 in Danimarca. Il CT Roberto Mancini dice: giocheremo per vincere. Sentiamo.
4: Sarà una grande partita perché giochiamo contro una grande squadra, quindi piena di giocatori straordinari, però ci teniamo a fare bella figura, quindi cercheremo di provarci. Ma anche quando affronti squadre così forti non giochi mai per non vincere, quindi è chiaro che giocheremo per cercare di vincere sempre.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
5: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
6: Ad esempio il termoarredo elettrico Eburano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Hai un'azienda o una partita IVA? Premia chi lavora con te e anche te stesso. Con il Welfare Satispay lo fai in un attimo. Buoni pasto e buoni acquisto che ordini online senza importo minimo. Deduci totalmente e si spendono subito nella rete per il welfare più estesa d'Italia. E sui buoni acquisto, più ordini, meno commissioni paghi. Fino al 100% di sconto. Scopri la promo su satispay.com.
8: Radiolina, Radio Notizie.
9: Le 10 e 4 minuti, ancora buongiorno da Lele Casini dalla redazione. Il prezzo medio dei carburanti in apertura del nostro GR scende ancora in Sardegna. I dati diffusi dal Ministero aggiornati a questa mattina con il diesel in modalità self sceso a 2,274 euro al litro, 34 millesimi in meno rispetto a ieri. Benzina a 2,070 euro al litro, 28 millesimi in meno. Sono stati trovati in possesso di 300 grammi di droga tra cocaina, marijuana, ketamina e hashish. Il blitz dei carabinieri della compagnia di Carbonia con un'ispezione personale domiciliare a due giovani, 19 e 20 anni, denunciati dai militari dell'arma. Incendio nella notte in un'azienda agricola a Guamaggiore, in località Mistilis. Le fiamme hanno coinvolto alcuni capannoni destinati allo stoccaggio del foraggio, ma anche attrezzature e mezzi di lavoro. Intervenuti i vigili del fuoco di Mandas per spegnere le fiamme, non risultano coinvolte persone, ignote le cause all'origine del rogo. Da Semine, nella tarda serata di ieri, è andato a fuoco un furgone nella zona di via Piave. L'intervento dei vigili del fuoco di Cagliari per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l'area interessata dall'incendio. Anche in questo caso non ci sono persone coinvolte. Questa sera alle 18.30 al Museo Man di Nuoro comincia la rassegna Biblionmania. Primo ospite Marco Butto, autore del romanzo La Matriosca di Penrosa. Sassari e Fondazione Sardegna alle 18.30 al via il primo Festival dell'Etica. Il calcio e il Cagliari questa mattina svolgerà un allenamento da Semini prima di partire per la Spagna, dove domani alle 14 sfiderà a Madrid il Rayo. Intanto, ieri ospiti di Radio Rina e Video Rina al Cagliari in diretta, il centrocampista rossoblu Fazzini si è proiettato alla ripresa del campionato contro la Juventus, ce la giocheremo a viso aperto. E poi motori, il mondiale WRC con l'ultima tappa stagionale in Sardegna che deciderà il mondiale. Ieri il prologo con lo shakedown di Olmedo, spettacolare prova all'Italy Arena Show. Primo lo svedese Solberg, dietro di lui il francese Ogier, il britannico Evans. Oggi le tre prove speciali da ripetere due volte, una di mattina e una di pomeriggio. È tutto per adesso, grazie per l'attenzione, buon proseguimento, all'ascolto di Radio Lì.
0: Hotel prenotato, biglietti presi, manca solo la valigia.
1: Tranquilla, andiamo da Globo.
0: Giusto, vasta scelta di valigie, trolley, borsoni e zaini, Roncato, Charro, American Tourister, Rifle.
10: E per i piccoli viaggiatori come me, trolley Sonic, Stitch, Spider-Man e Frozen.
11: Globo, tutto per i tuoi viaggi, al miglior prezzo per tutta la famiglia.
12: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a Fianco Brico Cifadda e ad Orisano, in via Bon, angolo via del Porto.
13: Nei supermercati Coop di Sardegna ci sono le offerte dedicate al mondo baby. Fino al 10 ottobre potrai acquistare in offerta i pannolini Pampers Sole e Luna, pannolino e mutandino a 3,99€ con Fidelity. Gli omogeneizzati alla carne Nipiol in confezione da due pezzi a 1,69€. E gli spremi e gusta Nipiol alla frutta da 85 grammi a 59 centesimi. Supermercati Coop di Sardegna, la spesa conveniente in un'isola di qualità. Ricorda che puoi prenotare anche una bag too good to go nei punti vendita aderenti. La Coop sei tu.
14: Ho fatto un incubo. Dovevo montarmi il letto da sola.
15: Tranquilla. Da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuori tutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
16: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
17: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
18: Scialla, c'è Skoda.
17: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
18: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
17: Anche a settembre? Allora scialla.
19: L'estate è infinita. A settembre Camica e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
20: Ti aspettiamo da Autovam, via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
9: Parliamo su Radio Lina della scuola Sapiens Diplomati Online e lo facciamo con Valerio Porretta, responsabile proprio della scuola Sapiens Diplomati Online. Ben trovato Valerio.
21: Ciao Giuseppe, buongiorno e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
9: Allora, iniziamo raccontando di cosa si occupa la scuola Sapiens Diplomati Online.
21: Allora, la Scuola Sapiens è una scuola online che consente il recupero degli anni scolastici appunto online per la scuola superiore. Quindi chi non ha ancora il diploma di scuola superiore può conseguirlo con noi, con la nostra Scuola Sapiens.
9: Ecco, come si studia però nella Scuola Sapiens?
21: Scuola Sapiens è una scuola al 100% digitale, che significa? Si studia tramite video lezioni, dispense ed esercizi di autovalutazione. Lo studente ha poi a disposizione la nostra piattaforma digitale per studiare H24, quindi la mattina, il pomeriggio o la sera, 24 ore su 24. Scuola Sapiens nasce per chi lavora e per offrire la massima flessibilità agli studenti che ancora non sono riusciti a diplomarsi e che sono impegnati nel lavoro, nello sport o nella loro vita familiare.
9: Ecco, quindi possiamo dire una scuola praticamente per tutti, però cerchiamo di tracciare anche una sorta di identikit. Chi sono gli studenti di Scuola Sapiens?
21: Allora Giuseppe, nella nostra scuola studiano tanti ragazzi che sono stati bocciati l'anno scorso e che iscrivendosi ora con noi hanno la possibilità di recuperare la bocciatura dell'anno scorso e di fare due anni in uno. Poi ci sono tanti studenti che invece hanno paura di essere bocciati durante l'anno e non vogliono rischiare la bocciatura nella loro scuola di appartenenza. Possono iscriversi con noi per salvare l'anno. Infine ci sono tantissimi adulti di 30, 40, 50 anni che per mille motivi non sono riusciti ancora a diplomarsi, ma vorrebbero farlo comunque in età adulta anche per fare dei concorsi interni all'interno della loro stessa azienda.
3: Ok, quindi anche insomma per la propria vita professionale. Invece, Valerio, quali sono i costi per recuperare gli anni scolastici?
21: Allora Giuseppe, noi abbiamo dei prezzi molto popolari rispetto al settore del recupero degli anni scolastici e attualmente stiamo facendo un'offerta formativa valida fino al 17 di ottobre e per chi deve recuperare anche due anni scolastici lo può fare in 13 rate, la prima rata di 370 euro e poi 12 comode rate da 94 euro al mese. Lo studente si iscrive ora, inizia a studiare da subito, può recuperare l'anno, ma ci paga in più di un anno, in 13 mesi. Per chi aderisce a questa offerta poi e ci scrive che proviene a nome di Radiolina ha uno sconto extra di 100 euro sull'offerta formativa e quindi le 12 rate da 94 euro si abbassano ulteriormente. È fondamentale però che gli ascoltatori interessati menzionino fin da subito Radiolina.
3: Ma è vero che offrite anche una garanzia se viene bocciati nella scuola Sapiens?
21: Assolutamente sì Giuseppe, noi siamo specializzati nel recupero degli anni scolastici e siamo sicuri del nostro servizio, ma se mai si dovesse essere bocciati per qualsiasi motivo, riprepariamo gratuitamente lo studente finché non si diploma, perché lo studente che si iscrive con noi dal punto di vista economico non rischia nulla. Un'altra bella notizia è per chi si iscrive ora, in due anni si possono recuperare fino a 4 anni scolastici. Due anni in questo anno scolastico, 2026-2027, e gli altri due anni in quello successivo, 2027-2028.
3: Valerio, ricordiamo i contatti di Scuola Sapiens.
21: Per contattarci, compila il nostro form sul nostro sito www.scuolasapiens.com. Ripeto, www.scuolasapiens.com.
3: Perfetto, noi ringraziamo Valerio, responsabile della Scuola Sapiens Diplomati Online. Grazie, alla prossima.
21: Grazie a te Giuseppe, un saluto a tutto lo staff di Radiolina, da Scuola Sapiens Diplomati Online. Buona giornata.
4: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Radiolina Storia.
1: A Carloforte si fa festa! Dal 2 al 4 ottobre, Casca 2026. Vivi il Festival Internazionale del Couscous di Carloforte. Un weekend di esperienze uniche, laboratori, degustazioni, spettacoli e tanta animazione. Non perderlo! Per info, visita il sito www.cascafestival.it.
2: Oggi vi racconteremo la storia di Beniamino Zuncheddu.
3: 33 anni di giustizia negata.
4: Rischia di essere il più lungo errore giudiziario italiano.
3: Una sconvolgente storia vera.
4: Lo so che si dichiara innocente.
5: Io sono innocente.
3: Giustizia, dall'8 ottobre al cinema.
6: Autunno in Barbagia. Questo fine settimana ti aspettiamo a Lula, Meana Sardo, Orotelli e Sorgono. Scarica il programma completo su cuoredellasardegna.it.
7: Quando la guerra trasforma i corpi delle donne in campi di battaglia, la fotografia diventa testimonianza e speranza. Scopri Women's Bodies as Battlefields, la mostra della fotografia.

0: Bologna Story. Sono le 10 e 31 minuti.
1: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radio Smeralda, un viaggio giornaliero alla scoperta di tante notizie curiose e gli aggiornamenti da Unione Sarda, unionesarda.it, i trend sulle notizie più lette e virali e tanti giochi. Radio Smeralda, radiolina, in diretta dalla Costa Smeralda, da lunedì al sabato dalle 17 con Cristian Asara, su Radiolina.
3: Stasera cena, domani calcetto e non so cosa indossare.
4: Risolvi in 5 minuti. Andiamo da Globo. La più vasta scelta di calzature e abbigliamento uomo.
3: Ma c'è tutto? Anche per tempo libero, sport e occasioni eleganti?
4: Certo! Trovi anche grandi marchi come Raifol, Carrera, Enrico Coveri, Sergio Tacchini, On Spirit.
3: Grande! Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa a prezzi imbattibili. Globo. Tutta la moda che vuoi al miglior prezzo. Per tutta la famiglia.
5: In Sardegna Globo è a Cagliari, in via De Valenzani. A Sassari, zona Predaniele. Ad Olbia, zona aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
6: Dal 1 al 18 ottobre a Porte di Sassari arriva Beauty Stories, il festival della bellezza. 18 giorni dedicati al mondo beauty, tra eventi, experience, consulenze,

0: test di prodotto e promozioni esclusive. Spazio alle promo Wicon con sconti fino al 70%, alle sorprese beauty dell'erbolario e alle consulenze skincare firmate Bottega Verde. Ma segnatevi soprattutto il 17 e 18 ottobre. Arriva l'appuntamento da non perdere con la Face Spa Experience di Rila Steel, un'esperienza premium dedicata alla cura della pelle. E non è finita qui. Ci saranno sorprese, gadget, campioni a tema beauty e i favolosi pimple patch per dare un tocco di colore anche al tuo autunno. Segui i canali social di Porte di Sassari per scoprire il programma completo. Beauty Stories ti aspetta dall'1 al 18 ottobre a Porte di Sassari.
1: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
2: Oh no, stanno tornando le zanzare.
3: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
4: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
3: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
4: 070 22 240.
5: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.
6: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
1: Itinerari musicali dell'identità, l'evento di musica classica dell'anno. Artisti di fama internazionale si esibiscono a Cagliari, Sassari e Iglesias, a due passi da te, in 11 imperdibili appuntamenti. Non semplice musica, ma un'esperienza da vivere e raccontare. Uno spettacolo senza tempo, da vivere in prima persona. Ti aspettiamo l'11 ottobre alle ore 18 a Cagliari, per il concerto di Valentina Lisizza. Visita il nostro sito www.itinerarimusicalidell'identità.it.
2: Da Ardis fino al 7 ottobre, maxi convenienza. Alcuni esempi: mozzarella arborea 4% grammi, 2,69 euro. Latte bontà leggera granarolo, 1 litro, 79 centesimi. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
3: Il 15, il 16 e il 17 ottobre, col premio Andrea Parodi, la World Music è al Teatro Massimo di Cagliari. Gli artisti in gara, le canzoni di Andrea Parodi, gli ospiti, Bungaro, Gigi Marras, Luisa Briguglio, il progetto Bentemari con Elena Leda, Matteo Leone, Marzouk Meiri e Roberto Taufik. E il premio Albo d'Oro a Paolo Fresu. 19° premio Andrea Parodi, in 3 serate, tutte le emozioni della World Music. Ingresso gratuito con prenotazione al box office di Cagliari.
4: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
5: Radiolina, meteo.
6: Amici di Radiolina, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo.
7: Ci attende un venerdì di alternanza tra sole e nubi sulla Sardegna, ma con il basso rischio di precipitazioni. Le temperature massime oscilleranno intorno ai 26-27 gradi. Venti in prevalenza deboli o regime di brezza lungo le coste, con mari da poco mossi fino a mossi, ma solo al largo. Vi anticipo che nel corso del weekend tornerà a splendere il sole, ancora qualche residua nuvola sabato mattina, ma poi il rapido diradamento. Per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località, vi invitiamo a restare aggiornati, come sempre, scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.
8: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
9: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: 70. Radiolina Storia.
1: Sono le 10:58.
2: Eccomi, scusa il ritardo, mi ero perso sul nuovo volantino Cifadda.
3: Stai già pensando alla casa nuova?
2: Esatto, fino al 25 ottobre c'è tutto per l'autunno. Stufa a pellet, a gas, termoconvettori e pellet.
3: Ottimo, guarda anche l'arredo interno. Con la linea Domomea trovi proposte su misura adatte al tuo stile.
2: Visto, ma la vera bomba è lo sconto del 40% sulle cucine personalizzate.
3: Senti, chiudiamo la chiamata, ci vediamo subito da Cifadda.
2: Eh sì, scegliamo Cifadda, il brico 100% Sardegna.
3: Cifadda,
2: migliorare la casa, migliora la vita.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: L'Italia fa pressione sull'Unione Europea per ottenere maggiore flessibilità di bilancio di fronte all'inflazione. Meloni, in una lettera a von der Leyen, avverte che con gli attuali vincoli alla spesa sarà difficile aiutare famiglie e imprese senza misure restrittive e propone di usare parte dell'extragettito per interventi mirati sull'energia. Bruxelles replica di avere già concesso maggiore flessibilità agli Stati. Vertice di maggioranza a Palazzo Chigi alla vigilia del documento programmatico di finanza pubblica. Draghi intanto da Zurigo invita l'Europa a mettere la crescita al centro e indica in 100 miliardi la quota pubblica per ridurre il rischio degli investimenti nell'intelligenza artificiale.
4: A Torino ora i carabinieri stanno procedendo al sequestro della comunità della Bassa Val di Susa, dove è stato arrestato Bruno Antonio Malatesta, il 59enne ritenuto responsabile di riduzione in schiavitù, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale aggravata e truffa aggravata ai danni dello Stato. A quanto si apprende, oltre al sequestro della residenza dove aveva sede la presunta setta pseudo-spirituale, i militari stanno accompagnando gli ospiti della struttura che lo desiderano in luoghi protetti.
5: Sale la tensione in Francia per le proteste studentesche nate da più cause, dal caro vita alla guerra a Gaza. Secondo il ministro dell'istruzione sono 65 i dipendenti scolastici rimasti feriti, tra cui 40 presidi. Dall'inizio delle mobilitazioni circa 2.000 persone sono state fermate, il 90% minorenni. Il ministro della giustizia Darmanin ha chiesto ai procuratori di far valere la responsabilità civile dei genitori per i danni provocati dai figli durante i blocchi e le devastazioni nelle scuole.
4: Negli Stati Uniti è fallita l'esecuzione di Christa Pike, 50 anni, nel braccio della morte in Tennessee per un omicidio commesso nel 1995. È sopravvissuta a due dosi di pentobarbital ed è stata ricoverata in condizioni critiche. Il governatore Bill Lee ha sospeso le altre esecuzioni dell'anno e disposto una revisione indipendente.
5: Rientriamo in Italia. Sciopero generale oggi in diversi settori, dai trasporti alla scuola alla sanità. La protesta, proclamata dalla Confederazione Sindacale Lavoratori Europei con l'adesione di Fisi, coinvolge anche la pubblica amministrazione, metalmeccanici, enti locali e vigilanza privata. Tra le richieste dei sindacati, interventi contro il caro vita, riduzione della pressione fiscale e aumenti salariali. Si apre così un calendario fitto di mobilitazioni da qui al 30 ottobre.
4: Oggi, 2 ottobre, in Italia si celebra la festa dei nonni, ricorrenza civile istituita nel 2005 per riconoscere il ruolo svolto dagli anziani nelle famiglie e nella società. Secondo l'Istat, oltre il 40% dei bambini sotto i 6 anni viene affidato regolarmente ai nonni, che rappresentano un sostegno fondamentale nella vita quotidiana delle famiglie. La giornata richiama anche il loro ruolo nella trasmissione di memoria, tradizioni ed esperienza tra le generazioni.
5: E con questo è tutto, a più tardi.
1: Radiolina, Radio Notizie.
6: Ancora ben ritrovati dalla redazione, in apertura del nostro radiogiornale. Ancora i carburanti, col prezzo medio che scende ancora in Sardegna. I dati diffusi dal Ministero questa mattina: il diesel in modalità self è sceso a 2,274 euro al litro, 34 millesimi in meno rispetto a ieri. La benzina è scesa a 2,070 euro al litro, 28 millesimi in meno. Dopo gli sconti nei distributori, ENI ha annunciato l'estensione della riduzione del prezzo dei carburanti anche al mondo agricolo e della pesca. Gli attuali clienti da oggi possono acquistare gasolio e benzina, uso agricolo e motopesca a un prezzo scontato del 20% al netto dell'IVA. Sono stati trovati in possesso di 300 grammi di droga tra cocaina, marijuana, ketamina e hashish. Il blitz dei carabinieri della compagnia di carbone con un'ispezione personale domiciliare a due giovani di 19 e 20 anni che sono stati denunciati dai militari dell'arma. Incidente stradale questa mattina sulla provinciale 12 a Settimo San Pietro, con una macchina guidata da una 28enne di Sassari finita fuori strada, bloccata dagli arbusti prima che finisse in una scarpata. Tanta paura per la donna, fortunatamente nessuna ferita. Alcuni appuntamenti per oggi: a Sassari alle 20.30 al Teatro Comunale il concerto Nuragi, miti, memorie e identità dell'orchestra di fiati del Conservatorio Luigi Canepa di Sassari, diretta da Federico Agnello. A San Teodoro in Piazza Gallura alle 21 il concerto di Moses Concas, trio sul palco di Coclearia Beer Fest. E poi a Orani alle 21 all'Auditorium Comunale Cosima, un irresistibile miraggio del mondo, spettacolo di teatro e danza di Valentina Locke e Rachele Montisteatro, liberamente ispirato alla vita e all'opera di Grazia Deledda. Lo sport, il calcio, allenamento mattutino del Cagliari ad Assemini, pomeriggio partirà la Volta di Madrid per la partita di domani pomeriggio contro il Rayo Vallecano. I motori, il mondiale WRC, dopo la prova speciale 3 cambiato il leader, i francesi Adrien Fourmont col suo navigatore Alexandre Coriat su Hyundai sono al comando del Rally Italia Sardegna, ultima prova del mondiale, segue l'equipaggio belga Neville Wideg, sempre su Hyundai, al terzo posto l'equipaggio finlandese Pajari Salminen su un Toyota, in corso la quarta prova speciale di oggi. È tutto, a più tardi.
7: Wow, ma che stile! Gli stivaletti che indossi sono proprio il trend della nuova stagione.
8: Li ho comprati da Globo. Sono i nuovi stivaletti scamosciati e arricciati Miss Globo a solo 34,99€.
7: E la borsa scamosciata è l'abbinamento perfetto.
8: Sì, e il bauletto Rifle a solo 19,90€. Cioccolato, bordeaux, cuoio, beige. Ne ho presa una per ogni colore.
7: Globo, tutta la moda che vuoi. Al miglior prezzo.
9: In Sardegna, Globo e a Cagliari, in via De Valenzani. A Sassari, zona Preddaniedda. Ad Olbia, zona Aeroporto. A Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda. E ad Oristano, in via Bon, angolo via del Porto.
10: Mille Vaganti, un progetto inclusivo dove le miniere diventano spazi di rigenerazione sociale, creando competenze e futuro. Un percorso che mette al centro le persone, valorizza talenti e trasforma bisogni in opportunità di crescita e autonomia. Formazione, lavoro e comunità si uniscono per ridare vita al territorio e nuove chance a chi ci vive. Mine Vaganti, il cambiamento che parte dalle persone. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
11: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
12: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.

0: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
1: Oggi vi racconteremo la storia di Beniamino Zuncheddu.
2: 33 anni di giustizia negata.
3: Rischia di essere il più lungo errore giudiziario italiano.
2: Una sconvolgente storia vera.
4: Lo so che si dichiara innocente.
5: Io sono innocente.
2: Giustizia, dall'8 ottobre al cinema.
6: Sabato 3 e domenica 4 ottobre a Sant'Andrea Frius, due giorni imperdibili immersi nelle tradizioni. Stand di artigianato, mostre, lo show cooking dello chef Cozzina, il concorso di torte di mandorle e la grande rassegna folcloristica di Giuliano Marongiu e i suoi artisti. Scopri il programma completo sulle pagine social della Proloco Frias. Sant'Andrea Frius, 3 e 4 ottobre, la sagra del mandorlo. Ti aspetta!
7: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
8: A Carloforte si fa festa! Dal 2 al 4 ottobre, Casca 2026. Vivi il Festival Internazionale del Couscous di Carloforte. Un weekend di esperienze uniche, laboratori, degustazioni, spettacoli e tanta animazione. Non perderlo! Per info, visita il sito www.cascafestival.it.
9: Prendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice. È su misura. È Steel Glass.

0: 14:30 con Lele Casini su Radiolina.
1: Il mondiale rally si decide in Sardegna. Da giovedì 1 a domenica 4 ottobre sugli sterrati del Rally Italia-Sardegna, tre giorni di spettacolo per l'ultimo atto del FIA World Rally Championship. La gara, organizzata dall'Automobili Club Italia con il supporto della Regione Sardegna, avrà il suo cuore proprio nel comune di Alghero, con partenza, parco assistenza e arrivo finale. Qua verranno incoronati i nuovi campioni del mondo. Scopri mappe, orari e guide spettatori su rallyitaliasardegna.com. Non mancare!
2: La mia creatività aveva bisogno di una direzione. Grazie all'FSE Plus, i miei progetti oggi prendono vita sul mercato.
3: Volevo lavorare in uno studio professionale per trasformare la mia passione per gli animali in lavoro. A 32 anni l'ho fatto e non ero sola.
4: Il Fondo Sociale Europeo Plus mi ha dato l'opportunità di continuare a lavorare nella mia terra.
5: Storie di occupazione, crescita e futuro che si realizzano. FSE Plus. Scopri di più su sardegnaprogrammazione.it.
6: Quando la guerra trasforma i corpi delle donne in campi di battaglia, la fotografia diventa testimonianza e speranza. Scopri Women's Bodies as Battlefields, la mostra della fotografa Cinzia Canneri, già premiata alla World Press Photo. 60 scatti intensi sulle storie di donne tra Eritrea, Etiopia e Sudan. Un viaggio tra ferite della storia, gesti di cura e il coraggio quotidiano di ricostruire la propria vita. Fino al 4 ottobre al MUA, Museo e Archivio di Sinai, in via Colletta 20. Aperto dal martedì alla domenica. Informazioni su muasinai.it.
7: Navigantes, la carovana dell'identità carica di tradizioni della Sardegna, arriva a Sant'Antioco. Organizzato dalla Fondazione Maria Carta, domenica 4 ottobre alle 10.45 nella Basilica di Sant'Antioco Martire, i canti della tradizione. Alle 11.45 poi, la sfilata per le vie del centro con i suoni, i canti e i balli tradizionali della Sardegna. Navigantes, la carovana dell'identità.

0: nostra terra, perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
1: Radiolina, meteo.
2: Amici di Radiolina, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo.
3: Ci attende un venerdì di alternanza tra sole e nubi sulla Sardegna, ma con il basso rischio di precipitazioni. Le temperature massime oscilleranno intorno ai 26-27 gradi. Venti in prevalenza deboli o regime di brezza lungo le coste, con mari da poco mossi fino a mossi, ma solo al largo. Vi anticipo che nel corso del weekend tornerà a splendere il sole, ancora qualche residua nuvola sabato mattina, ma poi il rapido diradamento. Per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località vi invitiamo a restare aggiornati come sempre scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.
4: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

0: Sono le 11:59.
1: Eccomi, scusa il ritardo, mi ero perso sul nuovo volantino Cifadda.
2: Stai già pensando alla casa nuova?
1: Esatto, fino al 25 ottobre c'è tutto per l'autunno. Stufa a pellet, a gas, termoconvettori e pellet.
2: Ottimo, guarda anche l'arredo interno. Con la linea Domomea trovi proposte su misura adatte al tuo stile.
1: Visto, ma la vera bomba è lo sconto del 40% sulle cucine personalizzate.
2: Senti, chiudiamo la chiamata, ci vediamo subito da Cifadda.
1: Eh sì, scegliamo Cifadda, il brinco 100% Sardegna.
3: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 15 ottobre, detersivo lavatrice in polvere omino bianco da 70 lavaggi a 7,89 euro. Scopri di più su conad.it.
6: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
7: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con due serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: Hai un'azienda o una partita IVA? Premia chi lavora con te e anche te stesso. Con il Welfare Satispay lo fai in un attimo. Buoni pasto e buoni acquisto che ordini online senza importo minimo. Deduci totalmente e si spendono subito nella rete per il welfare più estesa d'Italia. E sui buoni acquisto, più ordini, meno commissioni paghi. Fino al 100% di sconto. Scopri la promo su satispay.com.
9: Radiolina, Radio Notizie.
10: Ancora ben ritrovati dalla redazione. Il prezzo medio dei carburanti in apertura del nostro GR scende ancora in Sardegna. I dati diffusi dal Ministero questa mattina con il diesel in modalità self sceso a 2,274 euro al litro, 34 millesimi in meno rispetto alla giornata di ieri. La benzina è scesa a 2,070 euro al litro. Dopo gli sconti nei distributori, Eni ha annunciato l'estensione della riduzione del prezzo dei carburanti al mondo agricolo e a quello della pesca. Gli attuali clienti da oggi possono acquistare gasolio e benzina, uso agricolo e motopesca a un prezzo scontato del 20% al netto dell'IVA. Sono stati trovati in possesso di 300 grammi di droga tra cocaina, marijuana, ketamina e hashish. Il blitz dei carabinieri della compagnia di Carbonia con un'ispezione personale domiciliare a due giovani di 19 e 20 anni che poi sono stati denunciati. Fatture false per incassare crediti d'imposta non dovuti, nei guai due responsabili di una cooperativa a Porto Torres che fatturava percorsi di formazione mai effettuati. I due sono stati denunciati dalla Guardia di Finanza e gli sono stati sequestrati beni e conti correnti per un valore di circa 150.000 euro. Incidente stradale questa mattina sulla provinciale 12 a Settimo San Pietro con una macchina guidata da una 28enne di Sassari finita fuori strada, bloccata dagli arbusti prima che finisse in una scarpata. Tanta paura per la donna, fortunatamente nessuna ferita. Questa sera a Sassari alle 20.30 al Teatro Comunale il concerto Nuragi, Meet in Memoria e Identità dell'Orchestra di Fiati del Conservatorio Luigi Canepa di Sassari, diretta da Federico Agnello. A San Teodoro alle 21 in Piazza Gallura ci sarà il concerto di Mozas Concas Live Trio sul palco di Cocleari Beer Festival. E poi a Orani all'Auditorium Comunale alle 21 Cosima, un irresistibile miraggio del mondo, spettacolo di teatro e danza di Valentina Locche e Rachele Montisteatro, liberamente ispirato alla vita all'opera di Grazia Deledda. Il calcio con l'allenamento questa mattina delle Cagliari al Crespo Center di Assemini, pomeriggio la partenza alla volta di Madrid per la partita di domani alle 14 contro il Rayo Vallecano. E poi motori, il Mondiale WRC sta concludendo la quarta prova speciale, la terza di oggi del Rally Italia Sardegna, ultima prova del Mondiale, a condurre ancora i francesi Adrien Fourmont con il suo navigatore Alexandre Coria su Hyundai, al secondo posto i belgi Neville Wideghe, sempre su Hyundai, al terzo posto la prima Toyota del duo Solberg Edmondson, il primo equipaggio italiano è da Praga Guglielmetti su Skoda, l'undicesimo posto. E l'ultima notizia, si chiude qua il GR di Radiolina e le prossime news fra un'ora.
5: È tornato l'1+1 a marchio Coop nei supermercati Coop di Sardegna. Fino al 10 ottobre potrai acquistare in offerta gli yogurt Coop con 0% di grassi. In confezione da due pezzi, prendi due a soli 99 centesimi. Le cotolette di pollo Coop da 220 grammi, prendi due a 2,50 euro. E le patate rustiche surgelate Coop da 600 grammi, prendi due a 1,79 euro. Acquista i prodotti Coop nei supermercati Coop e ricevi la spesa a domicilio con Deliveroo e Just Eat ad Alghero, Cagliari e Interland. La Coop sei tu.
11: Oh no, stanno tornando le zanzare.
12: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
13: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardegna di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
12: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
13: 070 22 240.
14: Il 15, il 16 e il 17 ottobre, col premio Andrea Parodi, la World Music è al Teatro Massimo di Cagliari. Gli artisti in gara, le canzoni di Andrea Parodi, gli ospiti, Bungaro, Gigi Marras, Luisa Briguglio, il progetto Bentemari con Elena Leda, Matteo Leone, Marzouk Mehri e Roberto Taufik. E il premio Albo d'Oro a Paolo Fresu. 19° premio Andrea Parodi, in tre serate, tutte le emozioni della World Music. Ingresso gratuito con prenotazione al box office di Cagliari.
15: Per i denti fissi ti manca l'osso? Allora conta l'esperienza. Fai bene a diffidare. Da Boero a Cagliari abbiamo inserito oltre 20.000 impianti dentali, ridato i denti fissi a oltre 2.000 persone e messo oltre 300 impianti proprio dove l'osso non c'era. I casi più difficili sono il nostro lavoro. Vuoi sapere se anche per te si può? Chiama e prenota la visita. Numero verde 800 125 828. Boero. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gian Nicola Boero.

0: Quando la guerra trasforma i corpi delle donne in campi di battaglia, la fotografia diventa testimonianza e speranza. Scopri Women's Bodies as Battlefields, la mostra della fotografa Cinzia Canneri, già premiata alla World Press Photo. 60 scatti intensi sulle storie di donne tra Eritrea, Etiopia e Sudan. Un viaggio tra ferite della storia, gesti di cura e il coraggio quotidiano di ricostruire la propria vita. Fino al 4 ottobre al MUA, Museo e Archivio di Sinai, in via Colletta 20. Aperto dal martedì alla domenica. Informazioni su muasinai.it.
1: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
2: Autunno in Barbagia. Questo fine settimana ti aspettiamo a Lula, Meana Sardo, Orotelli e Sorgono. Scarica il programma completo su cuoredellasardegna.it.
3: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
4: Birra, motori, musica e tanta voglia di festa. Al Fass Shopping Center di Elmas arriva l'October Fass.
5: Dal 25 al 27 settembre e dal 2 al 4 ottobre, un grande appuntamento con i migliori birrifici artigianali, Harley Davidson, vinili e il mondo della birra insieme a tantissime sorprese.
4: Una festa da vivere, assaggiare, ascoltare e condividere.
5: October Fass, al Fass vicino all'aeroporto. Dove vai?
6: Sabato 3 e domenica 4 ottobre a Sant'Andrea Frius, due giorni imperdibili immersi nelle tradizioni. Stand di artigianato, mostre, lo show cooking dello chef Cozzina, il concorso di torte di mandorle e la grande rassegna folcloristica di Giuliano Marongiu e i suoi artisti. Scopri il programma completo sulle pagine social della Proloco Frias. Sant'Andrea Frius, 3 e 4 ottobre, la sagra del mandorlo. Ti aspetta!

0: Sono le 12 e 28 minuti.
1: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
3: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Ogni sabato alle 18.30 con Nicola Scano su Radio Lina.
4: Let's go! Il Mondiale Rally si decide in Sardegna. Da giovedì 1 a domenica 4 ottobre sugli sterrati del Rally Italia-Sardegna, tre giorni di spettacolo per l'ultimo atto del FIA World Rally Championship. La gara, organizzata dall'Automobili Club Italia con il supporto della Regione Sardegna, avrà il suo cuore proprio nel comune di Alghero, con partenza, parco assistenza e arrivo finale. Qua verranno incoronati i nuovi campioni del mondo. Scopri mappe, orari e guide spettatori su rallyitaliasardegna.com. Non mancare!
5: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.

0: persona. Ti aspettiamo l'11 ottobre alle ore 18 a Cagliari per il concerto di Valentina Lisizza. Visita il nostro sito www.itinerarimusicalidell'identità.it.
1: Dal 1 al 18 ottobre a Olbia Mare arriva Beauty Stories, il festival della bellezza. 18 giorni dedicati al mondo beauty, tra eventi, experience, consulenze, test di prodotto e promozioni esclusive. Spazio alle promo Wicon con sconti fino al 70%, alle sorprese beauty e gadget di NYX e alle consulenze skincare firmate Bottega Verde. Ma segnatevi soprattutto il 10 e 11 ottobre. Arriva l'appuntamento da non perdere con la Face Spa Experience di Rila Steel. Un'esperienza premium dedicata alla cura della pelle. E non è finita qui. Ci saranno sorprese, gadget, campioni a tema beauty e i favolosi pimple patch per dare un tocco di colore anche al tuo autunno. Segui i canali social di Olbia Mare per scoprire il programma completo. Beauty Stories ti aspetta dall'1 al 18 ottobre a Olbia Mare.
2: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.
3: Radiolina presenta La Strambata.
4: A tutti buongiorno, il nostro venerdì insieme, la strambata in regia, c'è il... chi c'è? Chi c'è in regia?
5: Manuel Cozzolino, buongiorno, Manuel buongiorno. Cozzolino, ma, io non sono Manuel Cozzolino però.
4: No, Lele Casini, buongiorno, Lele, con voi c'è Mariangela Lampis, la giornata conclusiva di questa nostra settimana insieme, la strambata.
5: Si sente che
4: è
5: venerdì,
4: ottobre. Si sente che è venerdì, ma siamo impegnati su tanti tantissimi fronti perché vi dovremo aggiornare su tanti risvolti di attualità, ma a proposito di attualità, sportiva, Lele.
5: Stasera è Francia Italia, National League, domani il Cagliari a Madrid per amichevole contro il Rayo Vallecano, per trofeo appunto della società spagnola, e poi ci si butterà sulla settimana tipo la prossima, che porterà domenica 11 ottobre alla sfida contro la Juventus, sfida di alta classifica.
4: Esatto, alta classifica con la Juventus che si trova anche sotto il Cagliari, l'abbiamo detto tante volte. Che noi sogniamo
5: di
4: ancora
5: rimanerci.
4: Come si sta posizionando in questa come si è posizionato il Cagliari in questo stop che per il momento insomma perdurerà ancora, quali sono gli aggiornamenti?
5: È servito queste settimane sono servite e serviranno anche la prossima per avere al meglio tutta la rosa a disposizione. Chiaramente non ci sarà De Jola, che è stato operato al ginocchio, quindi salterà un mese, però l'intenzione è quella di recuperare al meglio un Zola che non ha trovato ancora posto neanche tra i convocati, ma Solen, giocatore proveniente dall'Inter, e migliorare anche la situazione di Kevin Carlos, che è l'attaccante che invece è entrato già in campo, che però aveva bisogno di migliorare la sua condizione fisica. È servita anche per far rifiatare qualcuno e concentrarsi per la partita contro la Juventus.
4: Ecco, lo stato mentale qual è, al di là delle condizioni
5: positivo,
4: dei singoli?
5: Positivo, io credo che ieri c'è stata anche una grigliata organizzata da Pisacane a fine allenamento, giusto per tenere il gruppo ancora più unito. E diciamo che in questo momento il Cagliari gode, oltre che della classifica e di tanti punti che permettono di vedere il futuro col sorriso, però siamo all'inizio del campionato, quindi non si può dire ancora nulla.
4: La notizia della grigliata tra l'altro viene citata anche sulle pagine sportive dell'Unione Sarda con l'intervista a Fazzini, che ieri era ospite proprio qua in radio. Il Cagliari, Pisacane e la Nazionale, prima giornata, ha detto sono un campionato diverso, ma tutti questi punti sono meritati.
5: Assolutamente, anzi addirittura il Cagliari, perché molti dicono ma il Cagliari ha raccolto più di quello che si è visto in campo, obiettivamente addirittura poteva raccogliere quel punticino contro l'Inter che sarebbe stato immeritato per cosa si era visto nella gara, però alla fine è arrivato un passo, ha messo paura anche ai campioni d'Italia, quindi io credo che alla fine il Cagliari si meriti quella classifica che ha.
4: C'è anche una notizia che è un po' una notizia curiosa che riguarda l'ex rossoblù, i Barbolo, stiamo leggendo che lascia il Pontedera, che giocherà in eccellenza.
5: E va in eccellenza, sì, beh,
4: Victor.
5: Sì, che comunque ha dimostrato di essere molto affezionato al Cagliari.
4: Molto.
5: Detto,
4: anche,
5: non sarei dovuto andare
4: anche
5: via.
4: Anche i tifosi rossoblù, forse,
5: sì.
4: O no?
5: Sì, però diciamo che alla fine aveva scelto di andare alla Roma, non aveva avuto questo grande successo. Infatti lui in un'intervista ha anche detto che forse avrebbe fatto meglio rimanere in Sardegna.
4: Torniamo invece al giorno di Francia Italia in Nations League a Parigi, con Maldini appunto che scalpita e Romano che non è stato convocato.
5: Maldini, esatto, parlando, che potrebbe anche magari trovare il posto a titolare, anche se è difficile. Romano invece non lo troverà perché non è stato convocato, rimane a

0: cuore.
1: E parliamo di prevenzione sanitaria ora con la notizia dei nuovi LEA che sono stati pubblicati in Gazzetta, 800 fra nuove prestazioni e terapie. Il tema è quello della prevenzione, si parla di tumori e di malattie rare. Uno dei temi che è stato affrontato oggi nel corso del convegno che apre in realtà le due giornate sulla prevenzione che sono organizzate dalla Federazione della Società, delle Società Medico-Scientifiche Italiane. Andiamo a sentire le dichiarazioni del sottosegretario alla salute Marcello Gemmato, che si è espresso proprio sui LEA, che sono i livelli essenziali di assistenza che sono stati aggiornati dopo tanti anni attraverso un DPCM e attraverso un decreto ministeriale che sono stati pubblicati oggi sulla Gazzetta Ufficiale. Andiamo a sentire anche le parole di Ugo Capellacci, che è presidente della Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati.
2: Con 800 nuovi LEA, quindi prestazioni che vengono erogate gratuitamente dal Sistema Sanitario Nazionale Pubblico, quindi finanziate dallo Stato, ovviamente noi miriamo a perequare con le differenze che esistono fra regioni che hanno sistemi sanitari nazionali robusti ed altri, mi spiace dirlo, anche come la Sardegna, per ciò che emerge dalle classifiche, ma anche dal percepito comune che in questo convegno emerge, i nuovi LEA servono proprio a perequare queste le differenze, per fare in modo che tutti i cittadini abbiano pari livello di accesso ai servizi sanitari. Mi piace ricordare che erano quasi 10 anni che questi servizi, queste prestazioni erano bloccate, quindi il nostro governo le ha messe a terra proprio nell'interesse del cittadino, ma soprattutto di quei territori che ad oggi non hanno sanità performanti, che oggi hanno strumenti in più per fare in modo che la sanità performi.
3: In commissione abbiamo avviato una indagine conoscitiva sullo stato di attuazione dei LEA in tutto il territorio italiano e la prima regione nella quale la Commissione farà una verifica venendo sul territorio, incontrando le strutture mediche, politiche, istituzionali e sanitarie della regione e andando a vedere e toccare con mano, sarà proprio la Sardegna. Quindi ci sarà l'occasione di entrare dentro il problema e di capire perché oggi la Sardegna rispetto ad altre regioni d'Italia è agli ultimi posti della classifica. E da quell'esame del problema ci auguriamo possano nascere anche tutte quelle che possono essere le soluzioni per rimediare a questa situazione.
1: Veniamo alle due giornate, che screening sono previsti domani?
3: Ma ci sono 7 ambulatori, sono screening di tipo cardiologico, nefrologico, ginecologico, screening sulle dipendenze, anche questa è una piaga molto importante. Il risultato è estremamente positivo e questo da un lato è positivo per il successo della manifestazione perché c'è stato l'overbooking in poche ore, dall'altro però è un segnale di qualcosa che non funziona e quindi ci deve spingere a intervenire.
1: E dunque questi screening che verranno promossi nella giornata di domani al Parco della Musica. Noi torniamo fra poco.
4: La strambata su Radiolina.
5: Oggi vi racconteremo la storia di Beniamino Zuncheddu.
6: 33 anni di giustizia negata.
7: Rischia di essere il più lungo errore giudiziario italiano.
6: Una sconvolgente storia vera.
7: Lo so che si dichiara innocente.
8: Io sono innocente.
6: Giustizia, dall'8 ottobre al cinema.
9: Ho fatto un incubo. Dovevo montarmi in letto da sola.
10: Tranquilla. Da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuori tutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
11: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
12: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista. Prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
13: Quando la guerra trasforma i corpi delle donne in campi di battaglia, la fotografia diventa testimonianza e speranza. Scopri Women's Bodies as Battlefields, la mostra della fotografa Cinzia Canneri, già premiata alla World Press Photo. 60 scatti intensi sulle storie di donne tra Eritrea, Etiopia e Sudan. Un viaggio tra ferite della storia, gesti di cura e il coraggio quotidiano di ricostruire la propria vita. Fino al 4 ottobre al MUA, Museo e Archivio di Sinai, in via Colletta 20. Aperto dal martedì alla domenica. Informazioni su muasinai.it.
14: Una notizia non si ferma sulla carta.
0: Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.
14: Radiolina. Meteo.
15: Amici di Radiolina, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo.
16: Ci attende un venerdì di alternanza tra sole e nubi sulla Sardegna, ma con il basso rischio di precipitazioni. Le temperature massime oscilleranno intorno ai 26-27 gradi. Venti in prevalenza deboli o regime di brezza lungo le coste, con mari da poco mossi fino a mossi, ma solo al largo. Vi anticipo che nel corso del weekend tornerà a splendere il sole, ancora qualche residua nuvola sabato mattina, ma poi il rapido diradamento. Per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località vi invitiamo a restare aggiornati come sempre scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.
17: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
4: La strambata.
1: Venerdì 2 ottobre inizia il fine settimana, allora iniziamo a rivolgere lo sguardo agli eventi che sono previsti in questi giorni. In particolare nella giornata di domani e di dopodomani a San Gemiliano a Sesto il Festival delle Proloco. Ma noi ne parliamo subito con Salvatore Melis, che è presidente della Proloco di Sesto. Buongiorno.
18: Buongiorno carissimo.
1: Buongiorno, buongiorno. Per chi ama San Gemiliano, che è un contesto che evoca anche ricordi del passato, con la festa appunto attorno alla chiesa campestre, che è meravigliosa, e il parco che circonda appunto il santuario, il piccolo santuario, ecco, che cosa avverrà a partire da domani?
18: Da domani si comincia la grande battaglia. Da domani cominciamo a fare le degustazioni.
1: La grande battaglia culinaria, bene.
18: Sì, una battaglia del genere. E quindi tutte le Proloco proporranno il loro piatto, compresi noi naturalmente. E niente, tutte le Proloco cominceranno a cucinare per poi di pomeriggio, per essere pronti verso le 7:30, anzi anche le 7 dovrebbe andare bene. E poi ci abbiamo dei lavoratori di tipo lievito madre per il pane subalimentato, pane tradizionale, intreccio del fieno, del giunco, del sonai, stregevenu,
1: certo.
18: Sì, mattoni di terra sull'Adini antico e altre realtà che ci sono, trasformazioni del latte in formaggi di tutti i tipi, che di quello si occupa la Proloco di Musei.
1: Quante saranno le Proloco? Quante Proloco contate? Sì. Da quanti centri arrivano?
18: Mi sembra 16, allora Uta, Solemini, Segari, Ussana, Castias, Dolianova, Donori, Arbus, Samazzai, Settimo, San Pietro, Pimentel, Pirri, Sardara, Simagisi e Sesto, invitato penultimo magari.
1: Insomma, sono davvero, davvero numerose, ma sarà una gara solo virtuale alla fine.
18: Ma quando mai, certo, ogni Proloco propone il suo piatto tipico, ovviamente, perché si devono esprimere con le loro cose, perché altrimenti la promozione dei territori non ci sarebbe mai.
1: Ci saranno anche musiche, balli tradizionali?
18: Allora, ci saranno balli tradizionali, c'è la terza rassegna dei mini bambini, diciamo, e a cura del gruppo Folk San Gemiliano, i mini folk, i bambini che si faranno una prima sfilata, poi si esibiranno con qualche ballo e così via.
1: Quindi
18: poi
1: ricordiamo 3 e 4, sì, poi prego.
18: E poi c'è anche il gruppo dei Nuraghi, poi ci sono i Mustaglioni e Sorcovoresu e così via. Abbiamo un bel po' di roba in pentola, diciamo, dai.
1: Benissimo, 3-4 ottobre, quindi ricordiamo nuovamente gli orari, San Gemiliano ovviamente a Sestu, a partire dalle...
18: Sì, sì, da domani alle 4 o 4 e mezza ci sarà l'inaugurazione.
1: La domenica invece è per tutto il giorno, anche la mattina?
18: No, sempre di pomeriggio.
1: Sempre pomeriggio. Grazie, sì. Grazie infinite. Salvatore Melis.
18: Prego. Posso fare un saluto?
1: Prego, prego, vediamo. Se... Adesso la temo, però prego.
18: No, no, è un ringraziamento a Don Sergio Manunza che ci ha concesso questo sagrato, e i volontari San Gimignano, ovviamente amministrazione di Sesi, tutti i volontari che fanno parte per darci una mano.
1: Era un saluto lecito, ci accodiamo, va bene, grazie, grazie infinite a Salvatore Melis, grazie, presidente della Proloco di Sesu, il festival a San Gimignano, appunto delle Proloco, domani e dopodomani. Ora c'è Canto d'Amore, Angelina Mango e Marco Menconi.

0: Il canto d'amore di Angelina Mango ci accompagna verso un'iniziativa che è prevista questi giorni. Ne parliamo subito con la direttrice artistica Mare di Danza, però ci spiega fra pochissimo Ornella D'Agostino in che cosa consiste e che cosa prevede il calendario, perché a partire dalla giornata di domani le periferie di Cagliari si animeranno e lo faranno con spettacoli, con eventi immersivi, e stiamo parlando di Giorgino, Pirri e Sant'Elia. Buongiorno.
1: Buongiorno, grazie per questo spazio che ci dedicate. Sono appunto Ornella D'Agostino, direttrice artistica dell'associazione Carovana SMI. Mare di Danza Prori per la Pace è un progetto che nasce nell'ambito del programma del Comune di Cagliari, Cagliari dal Vivo. È stato selezionato per il settore della danza. Quindi noi, diciamo, abbiamo accolto come un'opportunità unica parlare del margine in modi diversi, a partire anche da eventi che hanno segnato in maniera non semplice il settore della danza in Sardegna, che dove diversi organismi, sia di Cagliari che di Sassari, hanno perso i fondi ministeriali nel 2025, e quindi in qualche modo è un settore che è stato messo al margine, e noi di questo evento molto

0: ma è stato un piccolo intervento, il margine, una produzione di Fuori Margine di Kelly Ardens, sarà alla sala conferenze polifunzionale del Lazzaretto alle 19. Quindi, dopodiché, siccome questo è uno spettacolo che comunque parla di sofferenza mentale a partire da un'esperienza diretta dell'artista, poi ci sarà anche un incontro con Gisella Trincas, le donne di Sant'Elia, Rita De Agostini, che continueranno, diciamo, a interloquire con l'artista e il pubblico rispetto alle condizioni estreme e di marginalità che si possono generare. Dopodiché il 4 di ottobre continueremo sempre a Sant'Elia con una performance itinerante di Giulia Cannas, voce, che ci porterà dal Lazzaretto nei luoghi misteriosi del quartiere di Sant'Elia, non sempre, come dire, facili da vivere, ma di forte impatto. Il 7 e l'8 ci sarà un altro spettacolo, Grove, sempre una produzione di Fuori Margine con Cristina Rizzo, sempre nella piazza adiacente al Lazzaretto. Questo è un lavoro, Cristina Rizzo è un'artista di alto profilo, perché appunto il programma comprende, diciamo, esperienze artistiche di giovani, di meno giovani, di maggiore e minore maturità, ma per noi questo è un valore di interlocuzione e non, come dire, una classifica di importanza.
1: Insomma, saranno giorni davvero molto molto densi.
0: Esatto, molto densi. L'11 ottobre ci sarà Beat di una compagnia di Sala, la compagnia sassarese, sempre per parlare di danza. Marta Bellu il 18 a Giorgino, 18 di ottobre, oltre alla regata, alla processione in mare che faremo, è diventata anche la festa patronale della Madonna di Fatima di Giorgino. E poi il 25 avremo, oltre il parkour, il fondatore Laurent Piemontesi del parkour, con i Breaker, Mattia Campagnola e Daniele Cortesi.
1: È spettacolare, insomma, anche a vedersi
0: dal vivo. È lo spettacolo. Esatto, lo spettacolo di Oltrenotte, Lupa Maimone con la Table Verte, che coinvolge diversi artisti della danza.
1: Grazie infinite.
0: Sicuramente ho dimenticato, però.
1: No, diciamo che insomma ricordare tutti era anche un po' impossibile con i tempi. Grazie infinite alla direttrice artistica Ornella D'Agostino.
2: La strambata su Radiolina. Sono le 12:59 minuti.
3: Eccomi, scusa il ritardo, mi ero perso sul nuovo volantino Cifadda.
4: Stai già pensando alla casa nuova?
3: Esatto, fino al 25 ottobre c'è tutto per l'autunno. Stufa a pellet, a gas, termoconvettori e pellet.
4: Ottimo, guarda anche l'arredo interno. Con la linea Domomea trovi proposte su misura adatte al tuo stile.
3: Visto, ma la vera bomba è lo sconto del 40% sulle cucine personalizzate.
4: Senti, chiudiamo la chiamata, ci vediamo subito da Cifadda.
3: Eh sì, scegliamo Cifadda, il brico 100% Sardegna.
2: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
5: Bentrovati dalla redazione. In primo piano, boom di dimissioni volontarie tra i medici ospedalieri italiani. Secondo un'indagine di Anaua Somed, nel 2025 hanno lasciato il Servizio Sanitario Nazionale 3.767 medici, il 150% in più rispetto all'anno precedente e più dei 2.876 andati in pensione. In 12 regioni su 20 le uscite volontarie hanno superato i pensionamenti. In media, per ogni 100 nuovi assunti, 43 medici si sono dimessi. Anche Tamoil interviene contro il caro carburanti. Dopo Eni, Kuwait IP, la società ha annunciato misure per contenere i prezzi nella propria rete di oltre 1.500 stazioni di servizio in vigore fino al 31 ottobre. L'iniziativa, spiega Tamoil, nasce dalle tensioni internazionali che stanno pesando sui mercati energetici, sul potere d'acquisto delle famiglie e sui costi delle imprese. L'obiettivo è attenuare l'impatto dei rincari sulla mobilità dei cittadini.
6: Requisizioni a Palermo e Roma, negli studi e nell'abitazione di Gaetano Armao, ex vicepresidente ed ex assessore della regione Sicilia e marito dell'ex capo di gabinetto del Ministero della Giustizia Giusi Bartolozzi. Il provvedimento è stato disposto dalla Procura di Palermo nell'ambito di un'indagine che riguarderebbe anche altre persone. Fino ad agosto Armao era presidente della Commissione Tecnica Regionale per le autorizzazioni ambientali.
5: Sale la tensione in Francia per le proteste studentesche nate da più cause, dal caro vita alla guerra a Gaza.
7: casa. Secondo il ministro dell'istruzione sono 65 dipendenti scolastici rimasti feriti, tra cui 40 presidi. Dall'inizio delle mobilitazioni circa 2000 persone sono state fermate, il 90% minorenni. Il ministro della giustizia chiede

0: chiesto ai procuratori di far valere la responsabilità civile dei genitori per i danni provocati dai figli durante blocchi e devastazioni nelle scuole.
1: Voltiamo pagina. OpenAI ha licenziato 3 ricercatori del settore sicurezza dopo aver accertato violazioni delle procedure interne nella gestione di informazioni riservate, tra cui la condivisione di dati con un'organizzazione esterna specializzata nella sicurezza dell'intelligenza artificiale. Lo hanno riferito al quotidiano Wall Street Journal persone a conoscenza della vicenda. La società ha confermato l'apertura di un'indagine interna per gestione impropria di dati sensibili al di fuori delle procedure stabilite, in violazione delle politiche aziendali e della fiducia necessaria al lavoro.
0: In chiusura cambiamo argomento, parliamo di musica. Claudio Baglioni dedica 2 brani a San Francesco d'Assisi per gli 800 anni dalla morte del santo. Da oggi sono disponibili in digitale Tao, in segno d'amore, e una nuova versione di Fratello Sole e Sorella Luna, brano legato al film di Franco Zeffirelli.
1: E con questo è tutto, a più tardi.
2: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termine e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Convenienza? Ma vai da Conad!
5: Via via!
4: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 15 ottobre, frullini mulino bianco vari tipi da 1 kg a 2,49 euro. Scopri di più su conad.it.
6: Radiolina. Radio Notizie.
7: Un saluto a tutti da Valentina Caruso e dalla redazione sportiva. Calcio, il Cagliari parte oggi per Madrid, dove domani alle 14 affronta il Rayo Vallecano nella 10ª edizione del trofeo de Vallecas. Pisacane sfrutta la lunga sosta per dare minuti al gruppo rimasto da Semini, privo di 7 nazionali. Un test utile per mantenere ritmo e condizione in vista della ripresa della Serie A contro la Juventus l'11 alla Unipol Domus. Jacopo Fazzini si è raccontato al Cagliari in diretta su Radiolina e Videolina ieri sera. Il centrocampista ha definito la maglia numero 10 una scelta di responsabilità, sottolineando il rapporto speciale costruito con Pisacane. Per Fazzini inoltre l'unione dello spogliatoio è una delle ragioni del buon avvio rossoblù e sulla nazionale ammette è un obiettivo ma non un'ossessione. Passiamo al calcio femminile. La Women Torres debutta domani davanti al proprio pubblico nella gara di ritorno del turno preliminare di Coppa Italia di Serie C femminile. Alle 14 alla Centro Stadium di Sassari le rossoblù affrontano l'Atletico Uri dopo lo 0-1 dell'andata. Per qualificarsi servirà una vittoria con almeno 2 reti di scarto. Con un successo di misura si andrà invece ai rigori. E la Dinamo Sassari ha rinforzato il reparto esterni con Sean Flood, il playmaker irlandese classe 96, arriva dal Mittelduster e porta con sé esperienza maturata in diversi campionati europei. Nell'ultima stagione con Den Bosch ha viaggiato a 8,6 punti e 3,4 assist di media. Il direttore sportivo Paolo Citrini sottolinea la rapidità dell'operazione e la forte volontà del giocatore di approdare a Sassari. Domenica parte una stagione storica per il TC Terranova Olbia al debutto in Serie A2 maschile di tennis. Dalle 9 sui campi del parco Fausto Noce i gallurese affrontano il TC Barletta, già avversario nella finale playoff della scorsa Serie B1. Il presidente Giuseppe Bianco parla di traguardo storico e indica nella salvezza il primo obiettivo della squadra. Ci salutiamo ricordandovi l'appuntamento con lo sport in radio e in TV su Videolina e Radiolina a partire dalle 18.30. Questa sera l'informatore sportivo 360 con Carlo Alberto Meris. È tutto, un saluto a Valentina Caruso e un buon proseguimento su Radiolina.
8: Sabato 3 e domenica 4 ottobre a Sant'Andrea Frius, 2 giorni imperdibili immersi nelle tradizioni. Stand di artigianato, mostre, lo show cooking dello chef Cozzina, il concorso di torte di mandorle e la grande rassegna folcloristica di Giuliano Marongiu e i suoi artisti. Scopri il programma completo sulle pagine social della Proloco Frias. Sant'Andrea Frius, 3 e 4 ottobre, la sagra del mandorlo. Ti aspetta!
5: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte macelleria raddoppiano. Dal 30 settembre al 4 ottobre potrai acquistare in offerta le fettine scelte di bovino adulto di origine sarda a 1,69 euro letto e il capocollo di suino a 79 centesimi letto. Chiedi informazioni al tuo macellaio di fiducia direttamente in punto vendita. Supermercati Coop di Sardegna, la spesa conveniente in un'isola di qualità. Scopri tutte le offerte iscrivendoti al servizio WhatsApp. La Coop sei tu.
9: Oggi vi racconteremo la storia di Beniamino Zuncheddu.
10: 33 anni di giustizia negata.
11: Rischia di essere il più lungo errore giudiziario italiano.
10: Una sconvolgente storia vera.
11: Lo so che si dichiara innocente.
12: Io sono innocente.
10: Giustizia, dall'8 ottobre al cinema.
13: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
14: Mine Vaganti, una comunità che partecipa, cresce insieme e si riconosce nei valori di solidarietà e responsabilità. È un percorso che unisce esperienze e competenze di persone, associazioni e istituzioni per nuove opportunità. Perché essere comunità significa condividere, sostenersi e procedere insieme. La forza di una comunità si misura da come apre nuove possibilità per tutti. Mine Vaganti, costruire futuro insieme. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.

0: La strambata ancora in diretta, come sempre diamo le notizie legate anche all'attualità e andiamo a vedere la notizia che troviamo in apertura su unionesarda.it. Caro carburante, ne parliamo ancora, Eni sconto del 20% su diesel e benzina per agricoltura e pesca. In Sardegna continua il calo dei prezzi, sarà applicato da oggi fino al 31 ottobre, contributo di solidarietà al paese a due settori strategici. Nell'isola aumentano i distributori che applicano tariffe calmierate e il costo medio scende di altri 3 centesimi. Sit-in di protesta per il caro carburante sulla 195. Pedoni investiti, casi in aumento a Cagliari, 24 in soli 3 mesi. L'articolo firmato oggi da Alessandra Ragas. Chi si muove a piedi deve affrontare le insidie quotidiane, la mappa dei punti più pericolosi. E poi incendio in un'azienda agricola a Guamaggiore, capannoni in fiamme nella notte. Il fuoco nella zona di Misiris incenere foraggio e mezzi di lavoro. E ancora andiamo a Porto Torres, corsi fantasma e fatture false, 2 denunce e sequestro di 150.000 euro. Uno sguardo invece rivolto agli eventi del fine settimana, partendo da una storia. Lui sappiamo che non vuole personalizzare l'evento, però diamo spazio alla storia di Carlo e Marco, due fratelli legatissimi. Marco non c'è più, però Carlo Ambus, insieme a tutti i suoi alleati di una vita, da 21 anni promuove un evento a Villasor, il raduno dei bikers. Buongiorno Carlo, buongiorno.
1: Buongiorno a voi.
0: Buongiorno, eccoci qua, siamo in diretta, eravamo in diretta. Carlo, ricordiamo che evento è previsto da 21 anni, se non sbaglio.
1: Sì, siamo arrivati al 21esimo anniversario dovuto alla scomparsa di Marco.
0: Sì. Che vive sempre fra noi.
1: Non avrei mai voluto organizzare tutto questo, però è nata una macchina operativa non indifferente. Che
0: a Marco tra l'altro piacerebbe tanto. Carlo, noi facciamo una premessa,
1: sì,
0: noi ci conosciamo,
1: facciamo quello bene. Che piaceva a lui, esatto. Un po' di rumore perché è dedicata ai motori, non solo alle moto ma anche alle macchine d'epoca, macchine americane, le macchine sportive.
0: Tra l'altro tutto state ampliando sempre di più l'evento, allora dacci un po' le coordinate per partecipare.
1: Nella giornata di domenica 4 ottobre in centro polisportivo Isarena a Villasor, a partire dalle ore 9 inizieremo a fare un po' di rumore
0: E voi ne fate rumore, noi lo sappiamo, posso testimoniare.
1: Rimanere in buona compagnia per chi ama questa tipologia di eventi, ma anche per chi si vuole avvicinare al mondo dei motori. Siamo aperti a tutte le fasce d'età. Rinnovo il benvenuto a tutti quanti a fare un salto a Villasor e venire a trovarci.
0: Carlo, qual è il programma? Però l'orario di partenza,
1: allora,
0: è quello che hai detto, però tutta la giornata.
1: Inizierà alle ore 9.
0: E
1: quest'anno
0: poi
1: scenderanno anche dei ragazzi dal nord Italia che sono 3 stuntmen professionisti.
0: Ah, che si esibiranno
1: degli spettacoli alle ore 11.
0: Ma con le moto sempre?
1: Sì, con 3 moto. 2 Motard e un Harley Davidson.
0: Ok, quindi insomma saranno anche belli da vedere,
1: sì,
0: diciamo, sarà un impatto visivo notevole.
1: La mattina alle 11:15 e uno il pomeriggio alle 3:15.
0: E poi ci sarà il giro turistico a Villasor, perché Villasor ha una serie di risorse, lo sappiamo.
1: D'obbligo il giro turistico per le strade del paese, dove andremo anche poi a salutare Marco con 5 minuti di silenzio. E niente, facciamo visitare il nostro paese a tutti quelli che verranno a trovarci.
0: E poi DJ set?
1: DJ set, quello non mancherà mai, per continuare a divertirci dopo i 3, perché suonano anche 3 gruppi musicali. Sono i Ramasses, poi suonano l'Osca Famiglia e
0: i Second Degree, stiamo vedendo nel
1: degree,
0: programma.
1: Sì, Second Degree, ora sono carico di cose in testa.
0: Ma
1: che
0: certo,
1: fare,
0: Carlo, perché lo sappiamo benissimo, non ti preoccupare. Carlo, quante persone di Villasor ti stanno aiutando? Perché poi siete tutti gli amici di Marco, un cricone di quelli incredibili.
1: Siamo circa 74 persone tra ragazzi, ragazze e le signore e anche i signori che ci danno una mano a preparare il tutto.
0: Insomma, Villasor si compatta sempre in occasione di questo raduno.
1: Sì.
0: Allora, buon ultimissimi dettagli di questa organizzazione, sarà una giornata meravigliosa di festa.
1: Vi rinnovo il benvenuto a tutti quanti per venire a trovarci.
0: Va bene, grazie, non mancheremo. Grazie infinite a Marco Ambus per il raduno Bikers dedicato a Carlo, il raduno dedicato a Marco Ambus.

0: parli più. La strambata su Radiolina.
1: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente.

Bentornati all'appuntamento con Caffè Scorretto del 2 ottobre 2026. Noi volontari, a cura di Celestino Tabasso. Prima o poi ce lo dovevano riconoscere questo alto ruolo sociale, ce la dovevano appuntare al petto o alla pettorina, a seconda, una benemerenza civico-investigativa. E finalmente, l'altro giorno, il Corriere ha scritto che per i carabinierissimi di via Moscova, quelli che indagano anche sulle indagini degli altri, fra i testimoni più preziosi ci siamo noi che portiamo a spasso il cane. E quindi, che piova o tiri vento, siamo sempre lì che pattugliamo, osserviamo, annusiamo, a seconda. Perciò nel pomeriggio esci di casa con uno sguardo nuovo e penetrante, non più con quell'aria borghese da camminatore tuo malgrado. Tieni d'occhio tutto, intimi al cane, che poi a quelli non sai mai quale dettaglio può tornare utile, e lui scodinzola vigoroso tipo commissario Rex, ma in italiano. All'andata sul terrapieno sembra tutto regolare, ma non bisogna fidarsi delle apparenze, quindi occhi aperti anche al ritorno. Per dire, lo vedi quel ciccione con la maglietta d'assurda? Chi te lo assicura che non ha una strage sulla coscienza? E te l'avranno detto mille volte che bisogna parlare con il cane, perché rafforza il legame e stabilisce empatia. Però il tipo con la maglia strana non devono averlo informato, perché ti guarda malissimo e fa per avvicinarsi. Torniamo in centrale, passo e chiudo, abbaia il partner. Per oggi niente da segnalare. Caffè Scorretto vi aspetta in tutte le edicole con l'Unione Sarda o sui vostri smartphone con l'app L'Unione Digital.

0: La strambata ancora insieme in questo venerdì 2 ottobre. Noi in genere lo conosciamo in un'altra veste, lo citiamo, lo stracitiamo sempre il nostro Fabio Leoni. In questo caso però è alias Ruguido nell'altra sua veste. Perché? Perché questa è la giornata dell'uscita del nuovo brano.
1: Il
0: 2 ottobre ci
1: oggi
0: siamo,
1: c'è Ruido in studio, dai.
0: Oggi c'è Ruido.
1: E non solo.
0: No, non solo. E poi andremo anche a sentire Ford Scorpio, perché ne abbiamo già parlato nei giorni scorsi, l'abbiamo anticipato. Il pezzo di Sarrazza, non solo appunto Ruido qua, ma c'è anche Kilo, se non erro.
2: Ciao,
0: Alessandro,
2: ciao
0: Alessandro Sanna, buongiorno.
2: Ciao. Buongiorno a tutti, agli ascoltatori e a voi.
0: Buongiorno a te, noi ne stiamo approfittando un sacco di retroscena prima di intervenire insomma con Fabio, che è ovviamente un caro amico e collega. Allora partiamo dalle cose che non avete ancora raccontato, che non avete rivelato, allora approfittiamo in questa veste.
1: Allora io direi di partire, a parte che l'hai detto, oggi esce il singolo For Scorpio, che è il nostro sesto singolo.
0: È una bellina, io ho visto quest'auto, l'auto di
1: visto, è super, è un'auto super, come si può dire, tamarra del 1996, ma era una berlina in quegli anni, era considerata una macchina da ricchi, tra virgolette, ed abbiamo voluto omaggiare questa macchina, soprattutto la copertina del nostro primo album, che si chiama West Isla del 1996, da cui è uscita questa macchina ed è tornata oggi nel 2026 insieme al grande Gue, che ci ha dato la possibilità di fare questa collaborazione con lui.
0: Il grande Gue nei panni assoluti del videogioco, ma ho visto anche bene Kilo, insomma, nelle vesti di uno dei protagonisti di questo videogioco,
2: sì,
0: se non erro.
2: Diciamo che praticamente abbiamo un po' parafrasato GTA, no? Il famoso videogioco, quindi poi uscirà il video, no?
1: Sì, tra mezz'ora, tra l'altro.
2: Uscirà il video. Tra mezz'ora uscirà il video ufficiale, dove comunque alla fine c'è un po' un mix tra le riprese di Michelangelo Paone, che salutiamo, il nostro
1: grande
2: fotomaster, il nostro fotomaster, e invece il contributo di un AI artist, un AI creator molto bravo.
1: Sì, che si chiama Claudio Secchi, che potete visitare la pagina Isla Vibes, lui fa tantissimi di questi lavori. E noi abbiamo contattato, tra l'altro lo conoscevamo già perché è della nostra zona, lui di Portoscuso, e quindi e ci ha dato questa mano a realizzare anche quest'intro un po' cinematografico che vedrete nel video che uscirà alle 2.
0: Cioè, grande...
2: poi ci sono comunque personaggi veri, non è che tutto
1: sì, sì.
2: AI,
1: cioè...
0: no, assolutamente, anzi
2: veri,
0: in apparenza l'AI, e poi rivela invece che c'è la realtà, e quindi facciamo il percorso inverso,
2: certo.
0: Dietro l'AI c'è il mondo reale, che insomma è il percorso che ci piace di più, e il mondo reale è fatto di collaborazioni preziose, preziosissime. Qual è stata la scintilla con Gue, Fabio, lo chiedo a te.
1: Gue è stata una cosa che non ci aspettavamo, perché è arrivata così all'improvviso da una sua chiamata. Ci siamo visti, abbiamo parlato, ci siamo conosciuti e ho conosciuto una persona splendida, una persona in gambissima, molto alla mano, quasi imbarazzato anche nel discutere, così, che ci ha dato la possibilità di poter collaborare con lui, così realizzare questo brano. E non solo, comunque ci ha, diciamo, girato la chiave per quella che la voglia anche di preparare un album nuovo, anche perché la sua, diciamo, è stata la prima delle collaborazioni chieste per questo disco, quindi da lì è partito tutto. Poi sono arrivate tutte le altre collaborazioni, che ce n'è da dire, ce n'è
0: perché qualche nome l'abbiamo già anticipato nei giorni scorsi, prima di andare a sentire il brano. Neffa, Jake La Furia,
1: te lo racconto dopo,
0: dai, dopo ora andiamo a sentire For Scorpio di Sarrazza.

0: Storpio,
1: ai. Questo sound non è proprio storpio, lo chiediamo ad Alessandro. Allora, abbiamo avuto il piacere di sentire l'ultimo brano di Sarasa, la collaborazione con Gue. Alessandro.
2: Yeah. Allora, è un pezzo chiaramente di matrice West Coast, visto che noi siamo del sud-ovest Sardegna, quindi
3: un po' la Los Angeles
2: di quello non
1: ma
2: c'è.
1: Che ne sanno gli altri dei tramonti? Che ne sanno?
3: Esatto.
2: Esatto. E poi bisogna menzionare anche Dottor Mitch,
3: certo,
2: che è un producer che è diciamo quello che ha fatto il beat proprio, quindi
3: esatto,
2: la strumentale
3: di Carbonia, Michele Figus.
2: Quindi esatto, tutto sushi proprio, tutto,
3: esatto. Che tutto tra sushi. L'altro Mitch ha partecipato proprio in 3 tracce dell'album, tra cui anche quella che dicevi prima, quella con Neffa.
1: Ecco, Neffa, arriviamo a Neffa.
3: Beh, zio, te la lascio questa.
1: Ok,
3: te la lascio.
1: La scintilla con Neffa, a che periodo risale?
2: Vabbè,
1: quando è nata?
2: Allora, Neffa, vabbè, è un artista, ovviamente lo conoscono tutti, anche perché insomma è stato un po', diciamo, all'apice, no? dell'hip hop, del rap, già da tanti anni. Lui era nei Sanguimisto, comunque Isola Posta, nel cantiere. Già nel 90 ci siamo conosciuti, quindi già quando lui insomma faceva queste cose, ecco, all'inizio. E quindi abbiamo aperto questo canale. Devo dire che il pezzo è molto bello. Poi il 23 esce l'album, poi ce ne parla Ruido. Questo è quanto, cioè, nel senso, lui è stato comunque disponibile a fare questa traccia,
3: che è
2: comunque importante.
3: È stato tra l'altro uno di quelli più veloci a mandarci il brano. Abbiamo mandato il brano, abbiamo detto: guarda, noi stiamo facendo l'album, se ti fa piacere, questa è la base. Lui dopo neanche una settimana, tra l'altro era in tour, quindi anche impegnato, però ci ha mandato questa traccia veramente bella e siamo contenti anche di avere un pezzo grosso come Neffa.
1: Tra l'altro, Fabio, Alessandro, è un lavoro questo che esce a 25 anni di distanza forse dal vostro ultimo, ma si vede allora la luce degli occhi di Fabio per questo nuovo progetto, davvero rivela tutto l'entusiasmo che c'è attorno a questo lavoro.
2: Lo stress.
1: Guarda, in situazioni di stress lo conosciamo bene, Alessandro, questo sì, è un po'
3: under pressure,
1: è un turbie emotivo, esatto.
2: Però, non so se quella luce quindi sia un pianto.
3: Sì, probabilmente.
1: Sì.
2: Tra tutto, cioè, è stato comunque impegnativo,
3: sì,
2: perché diciamolo chiaro, è stato impegnativo.
3: Sì,
2: 19 tracce, un doppio album, insomma, non è roba da poco.
3: Ci siamo dietro da quasi
1: da quanto
3: quasi
1: tempo,
3: due
1: ragazzi?
3: Anni,
1: due
3: quasi
1: anni,
3: due anni,
1: due
3: sì,
1: anni, ok. Vabbè, però il giro sulla Ford insomma, merita comunque tutto il prezzo della fatica. Jake La Furia, un altro nome.
3: Jake è stata incredibile la svolta della nostra collaborazione, perché in un periodo, un paio di mesi fa, diceva. Scriveva sui social che avrebbe smesso con il rap a 50 anni. Allora noi così per ridere, detto, dai Jake, prima di smettere fai il pezzo con i Sarasa.
1: E lui vi ha detto no, ma state scherzando, ci mancherebbe, ho smesso, devo smettere.
3: E invece ci ha stupito con un ma scherzate ragazzi, quando volete, io sono fan, proprio così. Quindi da lì abbiamo stabilito anche quest'altra connessione che è una ciliegina in più che si aggiunge a un album già ricco con tutti i nomi sardi che ci sono, perché non scordiamo che ci sono tantissimi artisti sardi che partecipano a questo lavoro che si chiama Islanders Veri.
1: Qual è l'augurio che si deve fare in questi casi? O non si fa?
2: Non si fa, dai.
3: Con saluti,
1: sound storpio a tutti voi.
3: Esatto.
1: grazie infinite,
3: grazie
1: a Fabio Leoni, Ruido, e grazie ad Alessandro Sanna, Chilo, Sarrazza, nuovo lavoro uscito oggi, 2 ottobre.
3: Ciao!
4: La strambata su Radiolina. Da Ardis fino al 7 ottobre, maxi convenienza. Alcuni esempi: mozzarella arborea 4% grammi, 2,69 euro. Latte bontà leggera granarolo, 1 litro, 79 centesimi. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
0: Ho fatto un incubo. Dovevo montarmi in letto da sola.
5: Tranquilla. Da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuori tutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto esiste.
6: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
7: Oggi vi racconteremo la storia di Beniamino Zuncheddu.
8: 33 anni di giustizia negata.
9: Rischia di essere il più lungo errore giudiziario italiano.
8: Una sconvolgente storia vera.
9: Lo so che si dichiara innocente.
10: Io sono innocente.
8: Giustizia, dall'8 ottobre al cinema.
11: Quando la guerra trasforma i corpi delle donne in campi di battaglia, la fotografia diventa testimonianza e speranza. Scopri Women's Bodies as Battlefields, la mostra della fotografa Cinzia Canneri, già premiata al World Press Photo. 60 scatti intensi sulle storie di donne tra Eritrea, Etiopia e Sudan. Un viaggio tra ferite della storia, gesti di cura e il coraggio quotidiano di ricostruire la propria vita. Fino al 4 ottobre al MUA, Museo e Archivio di Sinai, in via Colletta 20. Aperto dal martedì alla domenica. Informazioni su muasinai.it.
12: Entra nel programma fedeltà riservato agli abbonati dell'Unione Sarda. Registrati su Risparmio Sardegna, mostra la tua card e risparmia grazie a sconti e promozioni uniche offerte dai brand partner più affermati nel territorio. Cinema, benessere, viaggi, ristoranti e tanto altro ancora. Tutti informi, noi ti premiamo. www.risparmiosardegna.it.
13: Birra, motori, musica e tanta voglia di festa. Al Fass Shopping Center di Elmas arriva l'October Fass.
14: Dal 25 al 27 settembre e dal 2 al 4 ottobre, un grande appuntamento con i migliori birrifici artigianali, Harley Davidson, vinili e il mondo della birra insieme a tantissime sorprese.
13: Una festa da vivere, assaggiare, ascoltare e condividere.
14: October Fass, al Fass vicino all'aeroporto. Dove vai?
15: Radiolina, meteo.
16: Amici di Radiolina, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo.
17: Ci attende un venerdì di alternanza tra sole e nubi sulla Sardegna, ma con il basso rischio di precipitazioni. Le temperature massime oscilleranno intorno ai 26-27 gradi. Venti in prevalenza deboli o regime di brezza lungo le coste, con mari da poco mossi fino a mossi, ma solo al largo. Vi anticipo che nel corso del weekend tornerà a splendere il sole, ancora qualche residua nuvola sabato mattina, ma poi il rapido diradamento. Per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località, vi invitiamo a restare aggiornati, come sempre, scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.
18: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

0: nostro talk social trend con il nostro Enzo Asuni per chiudere la nostra settimana insieme. Come sempre, le incognite sui temi di cui ci occuperemo per chiudere questa nostra settimana. Allora diamo subito il benvenuto al nostro Enzo Asuni. Ciao Enzo.
1: Buongiorno Maria Angela Lampis, buongiorno a chi ci ascolta.
0: Di cosa parliamo? Oggi? Abbastanza bene. Tu come stai?
1: Sto bene. Dai, vorrei andare a mangiare, però come sempre mi rapisci a quest'ora. Diciamo che se sono in forma è anche merito tuo.
0: Non è vero, perché poi peggio, si mangia di più se l'attesa, insomma, va. Vabbè, a condizionare questa cosa. Vai.
1: Allora, Maria Angela Lampis, visto che è venerdì, è da un po' che non guardiamo la classifica delle 50 canzoni, diciamo, più ascoltate su Spotify in Italia. Ovviamente noi non le racconteremo tutte e 50, ma facciamo, diciamo, una top 10. Al primo posto abbiamo
0: la settimana delle classifiche. Abbiamo fatto le serie TV, abbiamo fatto i libri, mi piace.
1: Hai visto?
0: E chiudiamo con la musica, giustamente.
1: Esatto. Allora, abbiamo al primo posto Lontano di Sfera e Basta. Al secondo posto Canzone d'amore di Geolier. C'è già da qualche settimana questa, Angela Lampis.
0: Quando dici Maria Angela Lampis mi sembra di essere sotto interrogazione.
1: Non lo so, c'hai un nome e un cognome che, cioè, secondo me
0: guidi, che scorno.
1: Esatto, cioè, proprio secondo me non c'è neanche lo
0: ci
1: spazio.
0: Vuole un anno per pronunciarlo.
1: Maria Angela Lampis tutto insieme, tutto attaccato così.
0: La.
1: Esatto, poi abbiamo Sotto gonna di Blanco al terzo posto, Per noi di Geolier e Achille Lauro al quarto posto, quindi già Geolier lo troviamo in due posizioni, alla seconda e alla quarta. Tony Boy con Una bara per due al quinto posto,
0: che
1: questa
0: personaggio.
1: Mi mette già un po' d'ansia. Al quinto posto Swag Music di Artifive. Geolier torna in settima posizione con Sfere Basta e Anna, quindi anche Sfere Basta lo troviamo in due posizioni rispettivamente alla prima e alla settima. E poi abbiamo Disfruto di Carla Morrison all'ottavo posto, D'addio di Bresh al nono, Quanto forte ti pensavo di Madame al decimo. Noi ci auguriamo anche che il nostro Fabio Leoni riesca ad arrivare in questa classifica top 50 in questi giorni, insieme, ricordiamo, appunto, l'hai ricordato anche in puntata, col singolo.
0: Ne abbiamo parlato, un singolo veramente che spacca, si può dire, ma io sono boomer se dico. Qual è il gergo?
1: Zia, si può dire. Adesso
0: è il lessico.
1: Zia, spacca.
0: Tu lo dici, zio.
1: Sì, smash, è stato uno smash quella canzone di Sarrazza e Gue.
0: È stato uno smash.
1: Esatto.
0: Okay?
1: Anche sì. Quando ti piace che qualcuno, smash.
0: Ah, ok.
1: Così.
0: Va bene, io ero ferma a ship.
1: No, adesso è smash.
0: È cambiato, non
1: sì,
0: è ship.
1: Ma cambia sempre.
0: Devo essere aggiornatissima.
1: Cambia sempre. Okay. Ship, cioè smash è proprio l'amore a prima vista, tipo smash.
0: Ah, ok, una sorta di colpo di fulmine.
1: Sì, anche se si usa proprio anche ha ragione. Ascolta, Maria Angela Lampis. Ieri abbiamo parlato di libri, no?
0: Sì.
1: Sono andato a vedere il film di cui ti parlavo, perché ti ho detto che avevo letto il thriller psicologico Verity di Colin Hoover e che ieri sarebbe uscito il film. Sono andato a vederlo, classica situazione, vabbè, da vedere, perché comunque c'è un cast veramente fighissimo, Dakota Johnson, Latwood, eccetera, eccetera. È stato un po' disarmante, nel senso che ovviamente io ho un'immaginazione pazzesca, no? Quindi quando leggo mi faccio proprio i miei personaggi, mi immagino proprio le persone in un modo, quindi vedere delle persone diverse
0: che non corrispondevano per niente a quella che avevi immaginato, mi sembra di dedurre.
1: Zero, cioè proprio bene. Zero, cioè mi ha un po' scioccato. Tra l'altro ci sono anche delle scene e anche proprio delle discrepanze rispetto al libro, e questa cosa mi ha un po' disturbato. Tu come la vedi? Cioè, secondo te un film deve ricalcare passo passo il libro, oppure si può fantasticare dal punto di vista della produzione?
0: Uno degli esempi può essere l'Odissea, ad esempio, esatto, di Nolan. Nel momento in cui l'arte racconta un qualcosa e non è allineato magari alla trama, ci può stare, perché mm-hmm. è una manifestazione artistica. Bisogna riuscire a guardarlo senza pregiudizi.
1: Okay.
0: Però se si rischia talvolta di calpestare la trama, di calpestare quella che è la prima opera, sì, potrebbe irritarmi. Vale anche per le serie TV, ad esempio, che in Italia si ispirano a molti romanzi. Io, ad esempio, alcune non riesco proprio a guardarle, perché per me insomma, il riferimento restano i romanzi. Però non bisogna avere il pregiudizio, ed è lecito arrabbiarsi. Oh sì.
1: Anche perché secondo me
0: abbiamo
1: secondo me io e te siamo tra le poche persone che prima leggono il libro e
0: sì,
1: poi guardano la serie. Solitamente la maggior parte dei miei amici, per esempio, fa il contrario.
0: Ecco perché noi siamo due che si arrabbiano.
1: Esatto.
0: Ci arrabbiamo tanto. Vabbè. grazie infinita al nostro Enzo Asuni. Si chiude la nostra settimana grazie a Manuel Cozzolino.
2: Radiolina ha presentato La Strambata. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 13 e 57 minuti.
1: Eccomi, scusa il ritardo, mi ero perso sul nuovo volantino Cifadda.
2: Stai già pensando alla casa nuova?
1: Esatto, fino al 25 ottobre c'è tutto per l'autunno. Stufa a pellet, a gas, termoconvettori e pellet.
2: Ottimo, guarda anche l'arredo interno. Con la linea Domomea trovi proposte su misura adatte al tuo stile.
1: Visto, ma la vera bomba è lo sconto del 40% sulle cucine personalizzate.
2: Senti, chiudiamo la chiamata, ci vediamo subito da Cifadda.
1: Eh sì, scegliamo Cifadda, il brinco 100% Sardegna.
2: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: In apertura all'economia, oltre l'80% dei comuni che hanno dichiarato il dissesto finanziario negli ultimi 5 anni si concentra in 3 regioni del sud, Campania, Calabria e Sicilia. È quanto emerge dalla relazione della Corte dei Conti al Parlamento dedicata agli enti locali in situazione di crisi. L'aspetto di criticità, dicono i giudici contabili, è la forte concentrazione territoriale. Sicilia, Calabria e Campania raccolgono il 63,6% delle procedure di crisi nel complesso attivate e l'84% dei dissesti dichiarati.
3: La cronaca: agguato a colpi di pistola nella notte a Pioltello, nell'Interland Est di Milano. Un uomo di 30 anni di nazionalità peruviana è stato ferito gravemente con 2 proiettili alla schiena ed è ora ricoverato in condizioni critiche. Secondo una prima ricostruzione, l'aggressione sarebbe avvenuta in strada dopo le 23. Chi ha sparato si sarebbe poi allontanato insieme a un complice. Nella zona non ci sarebbero telecamere utili alle indagini. Sul caso stanno indagando i carabinieri.
4: La procura di Palermo ha chiesto l'arresto dell'ex vicepresidente della regione siciliana Armao. L'ipotesi di reato è la corruzione. Perquisizioni a Roma e a Palermo negli studi dell'avvocato amministrativista e nelle sue abitazioni. L'indagine palermitana riguarderebbe la commissione tecnica speciale regionale per le autorizzazioni ambientali, fino ad agosto presieduta da Armao, oltre che per lui chieste misure cautelari per altre 8 persone.
3: Boom di dimissioni volontarie tra i medici ospedalieri italiani. Secondo un'indagine di Anao Assomed, nel 2025 hanno lasciato il Servizio Sanitario Nazionale 3.767 medici, il 150% in più rispetto all'anno precedente, e più dei 2.876 andati in pensione. In 12 regioni su 20 le uscite volontarie hanno superato i pensionamenti. In media, per ogni 100 nuovi assunti, 43 medici si sono dimessi.
4: Cambiamo argomento. Oggi, 2 ottobre, in Italia si celebra la festa dei nonni, ricorrenza civile istituita nel 2005 per riconoscere il ruolo svolto dagli anziani nelle famiglie e nella società. Secondo l'Istat, oltre il 40% dei bambini sotto i 6 anni viene affidato regolarmente ai nonni, che rappresentano un sostegno fondamentale nella vita quotidiana delle famiglie. La giornata richiama anche il loro ruolo nella trasmissione di memoria, tradizioni ed esperienza tra le generazioni.
3: Calcio Nations League: questa sera l'Italia affronta la Francia a Parigi dopo il 4-1 sulla Turchia. Sentiamo il CT Roberto Mancini alla vigilia del match.
5: Beh, insomma, Francia-Italia è sempre stata una partita particolare, insomma, perché comunque sia noi che loro ci teniamo sempre a vincerla, quindi sarà così anche domani. Spero che sia una bella partita prima di tutto, insomma, poi quello che succederà alla fine lo vedremo, ma chiaramente noi affrontiamo una nazionale straordinaria piena di grandi giocatori.
3: Ieri il Portogallo ha battuto 4-2 la Danimarca. La Norvegia ha perso di misura in casa del Galles. Successo per la Germania contro la Serbia. All'Allianz Arena finisce 2-0. Si chiude invece 2-2 il match tra la Grecia e l'Olanda.
4: E con questo è tutto, a più tardi.
6: Radio Lina, Radio Notizie.
7: A tutti voi all'ascolto un buon pomeriggio da Virginia Devoto e dalla redazione del telegiornale di Videolina. Clamoroso risvolto nella corsa all'Einstein Telescope. L'Olanda, storica concorrente della Sardegna, apre all'ipotesi di una collaborazione con l'isola. Cambiano gli scenari europei. Il Parlamento della Corsica voterà contro i progetti eolici offshore nelle bocche di Bonifacio. Secondo i numeri illustrati da Mauro Pili ieri a Radar, il primo prevede 33 turbine, il secondo 72 torri alte sino a 400 metri. Pili le descrive più grandi della Torre Eiffel, circa

pubblicate 561 sedi vacanti di medicina generale. A settembre la copertura delle guardie mediche era dello 0% a Irgoli, del 5,26% ad Arizzo, del 26,32% a Orgosolo. La ASL di Oristano cerca 80 professionisti persino all'estero. Al Businco vengono segnalati 28 posti letto inutilizzati per carenza di personale. Sono fatti diversi, ma raccontano la stessa storia. Bisogna riconoscere che la Giunta ha reagito. Il 15 luglio ha deliberato un piano per 1.500 assunzioni a tempo indeterminato, 1.000 infermieri e 500 medici. A questi dovrebbero aggiungersi, nel 2027-2028, 450 professionisti provenienti dall'estero, medici, infermieri e 50 tecnici di radiologia. È una risposta importante, almeno sulla carta. Ma 1.500 assunzioni programmate non significano 1.500 nuovi professionisti. Una parte servirà presumibilmente a sostituire chi ha già lasciato e lascerà il servizio, ma soprattutto bisognerà vedere quanti candidati si presenteranno davvero. Perché questo è il punto. Se mancano i medici, bandire un concorso non crea medici. Se mancano gli infermieri, un altro concorso non crea infermieri. E pubblicare 561 sedi vacanti di medicina generale non significa trovare 561 medici disposti a occuparle. La conseguenza più grave si vede sul territorio. Migliaia di cittadini rischiano di non trovare il medico di famiglia o la guardia medica, soprattutto nelle zone interne. E quando il territorio non risponde, prima o poi quei pazienti finiscono dove trovano l'unica porta sempre aperta: al pronto soccorso. La regione ha messo in campo incentivi per le sedi disagiate, i nuovi incarichi di medicina generale, case e ospedali di comunità. Tutto giusto. Ma appare sempre più evidente la necessità di una riorganizzazione della rete territoriale. Le case di comunità devono avere un ruolo in un'organizzazione strutturata e modellata sulle peculiari caratteristiche geodemografiche della Sardegna. E si possono fare anche cose più semplici, come proposto dai comitati dei pazienti, una mail dedicata, un numero verde riservato a chi è senza medico, una corsia preferenziale per gli anziani, giusto per fare qualche esempio. Alessandra Todde, voluto assumere personalmente, ormai da quasi un anno, la responsabilità politica della sanità. Proprio per questo da lei sarebbe lecito aspettarsi qualcosa di più di una risposta burocraticamente corretta. Mancano medici? Facciamo i concorsi. Mancano infermieri? Facciamo altri concorsi. Non basta più. La Sardegna non può continuare semplicemente a contendersi con Lombardia, Veneto e con il resto d'Europa un numero di professionisti che è già insufficiente per tutti. Occorre inventare nuovi strumenti, costruire nuovi percorsi di formazione e reclutamento, attrarre giovani dall'Italia e dall'estero, offrire loro formazione, casa, prospettive professionali e ragioni concrete per restare. Servono idee nuove perché nuovo, per dimensioni, è il problema. Persino Silvio Lai, segretario del principale partito della maggioranza, ha usato recentemente parole significative. Occorre indicare chiaramente una direzione di marcia. Presidente Todde, ormai non glielo chiede soltanto l'opposizione. Glielo chiede anche il suo alleato più importante. Era l'analisi dell'Unione Sarda a cura di Franco Meloni. L'analisi vi attende tutti i giorni in edicola con l'Unione Sarda o sui vostri smartphone con l'app L'Unione Digital.

0: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
1: Let's go! Il Mondiale Rally si decide in Sardegna. Da giovedì 1 a domenica 4 ottobre sugli sterrati del Rally Italia-Sardegna, tre giorni di spettacolo per l'ultimo atto del FIA World Rally Championship. La gara, organizzata dall'Automobile Club Italia con il supporto della Regione Sardegna, avrà il suo cuore proprio nel comune di Alghero, con partenza, parco assistenza e arrivo finale. Qua verranno incoronati i nuovi campioni del mondo. Scopri mappe, orari e guide spettatori su rallyitaliasardegna.com. Non mancare!
2: Quando la guerra trasforma i corpi delle donne in campi di battaglia, la fotografia diventa testimonianza e speranza. Scopri Women's Bodies as Battlefields, la mostra della fotografa Cinzia Canneri, già premiata al World Press Photo. 60 scatti intensi sulle storie di donne tra Eritrea, Etiopia e Sudan. Un viaggio tra ferite della storia, gesti di cura e il coraggio quotidiano di ricostruire la propria vita. Fino al 4 ottobre al MUA, Museo e Archivio di Sinai, in via Colletta 20. Aperto dal martedì alla domenica. Informazioni su muasinai.it.

0: Mister Di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter Di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Dal lunedì al venerdì alle 18.30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina.
2: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
3: Oggi vi racconteremo la storia di Beniamino Zuncheddu.
4: 33 anni di giustizia negata.
5: Rischia di essere il più lungo errore giudiziario italiano.
4: Una sconvolgente storia vera.
6: Lo so che si dichiara innocente.
7: Io sono innocente.
4: Giustizia, dall'8 ottobre al cinema.
2: Dal 1 al 18 ottobre a Porte di Sassari arriva Beauty Stories, il festival della bellezza. 18 giorni dedicati al mondo beauty, tra eventi, experience, consulenze, test di prodotto e promozioni esclusive. Spazio alle promo Wicon con sconti fino al 70%, alle sorprese beauty dell'erbolario e alle consulenze skincare firmate Bottega Verde. Ma segnatevi soprattutto il 17 e 18 ottobre. Arriva l'appuntamento da non perdere con la Face Spa Experience di Rila Steel, un'esperienza premium dedicata alla cura della pelle. E non è finita qui. Ci saranno sorprese, gadget, campioni a tema beauty e i favolosi pimple patch per dare un tocco di colore anche al tuo autunno. Segui i canali social di Porte di Sassari per scoprire il programma completo. Beauty Stories ti aspetta dall'1 al 18 ottobre a Porte di Sassari.
8: Per i denti fissi ti manca l'osso? Allora conta l'esperienza. Fai bene a diffidare. Da Boero a Cagliari abbiamo inserito oltre 20.000 impianti dentali, ridato i denti fissi a oltre 2.000 persone e messo oltre 300 impianti proprio dove l'osso non c'era. I casi più difficili sono il nostro lavoro. Vuoi sapere se anche per te si può? Chiama e prenota la visita. Numero verde 800 125 828. Boero. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gian Nicola Boero.
1: Una finestra sull'universo con l'astrofisico Manuel Floris.
9: Bentornati a Una finestra sull'universo per volgere il nostro sguardo all'infinito partendo dalla Terra e scrutando il cosmo con telescopi, radiotelescopi, satelliti in orbita attorno alla Terra, sonde interplanetarie. Ma prima di tutto guardiamo il cielo di queste sere con i nostri occhi. Cielo dominato dalla presenza della Luna, Luna che sarà piena nella notte fra sabato e domenica, Luna che poi comincerà a calare in questo primo weekend d'autunno, perché abbiamo appena passato l'equinozio d'autunno e ormai le notti superano in durata la durata delle ore di luce, quindi inizierà il lento aumentare della durata delle ore di buio. Però questo ci permetterà di guardare le stelle e, perché no, di vedere in direzione est sorgere il pianeta Saturno, che il 4 ottobre si troverà nel punto più vicino alla Terra. Certo, l'autunno non sembra la stagione migliore per osservare le stelle, ma in realtà ci sono il triangolo estivo ancora ben evidente sopra di noi nelle sere e tantissime altre costellazioni come Cassiopea, il Pegaso, Andromeda, pezzi di cielo che in estate non vediamo. Però molti il cielo lo guardano nelle scaldi notti estive e sicuramente a tanti di voi sarà capitato, ammirando il cielo, di vedere numerose stelle in movimento. E magari vi siete anche interrogati su cosa sono queste stelle che si muovono nel cielo, abbastanza brillanti, alcune di loro che poi magari scompaiono all'improvviso. Tutte quelle non sono stelle, tutta roba costruita dall'uomo, sono satelliti artificiali che sono capaci di riflettere la luce e diventano soprattutto visibili nelle luci del crepuscolo, quindi dopo il tramonto del sole per varie ore e prima che sorga la nostra stella. Il loro numero però è in continua crescita e ci sono progetti per il lancio di oltre 1 milione di satelliti. L'Unione Astronomica Internazionale, l'Accademia dei Lincei e altri organismi scientifici hanno lanciato un appello per una regolamentazione internazionale che fissi un tetto massimo al numero di satelliti e che impedisca

0: Che la loro presenza alla fine ci nasconda le stelle non solo agli occhi degli astronomi, ma anche ai nostri occhi che le guardiamo ogni sera. Per parlare di questo è tornato a trovarci il fisico Paolo Ferri, che ha lavorato all'Agenzia Spaziale Europea dirigendo il Dipartimento di Operazioni Spaziali ed è stato responsabile di varie missioni fra cui Rosetta, Mars Express ed ExoMars, ed è stato il primo italiano a essere introdotto nel 2020 nella Hall of Fame dell'International Astronautical Federation. Inoltre è anche autore del libro Ai confini dell'universo, edito dalla Terza. Allora Paolo, benvenuto qui di nuovo a Una finestra sull'universo.
1: Grazie, buongiorno a tutti.
0: E allora parleremo dei satelliti, ma prima lasciamo spazio alla musica.

vedere quanto una luna ti può bastare. E dici che torneremo a parlare davvero, senza bisogno di

0: Adesso di Diodato eroi paci, ma torneremo a guardare le stelle. Già nelle città è difficile, perché la luce delle città nasconde le stelle, e difatti già dagli anni 70 gli osservatori astronomici professionali si sono spostati in luoghi bui della Terra, lontani dalle città, in cima alle montagne, per sottrarsi al lento incremento dell'inquinamento luminoso. Tutto questo ha permesso il continuo dell'astronomia, ma oggi abbiamo un nuovo, diciamo, manufatto dell'umanità che rischia di impedire le osservazioni astronomiche, e non solo quelle degli osservatori professionali, ma anche di noi tutti, di poter vedere le stelle. Sono i satelliti artificiali. Paolo, ma quanti sono i satelliti in orbita attorno alla Terra e a cosa servono?
1: Allora, la risposta di quanti sono cambia praticamente in qualsiasi giorno. Adesso sono circa 16.000 attivi, fino a pochi anni fa erano molto meno, ma stanno crescendo in continuazione. I satelliti sono utilissimi, hanno funzioni che praticamente usiamo tutti i giorni, anche senza accorgercene, a cominciare dalle telecomunicazioni, naturalmente, ma anche la navigazione. Tutti i nostri cellulari o navigatori in auto funzionano con i satelliti. La meteorologia, che fondamentalmente senza satelliti non funzionerebbe, e anche osservazione della Terra per, non so, servizi di emergenza, pianificazione agricola, monitoraggio dell'inquinamento. Insomma, ci sono un sacco di funzioni che questi satelliti svolgono per la nostra società. Addirittura si usano per sincronizzare i servizi bancari. Senza i satelliti non funzionerebbe nemmeno il bancomat.
0: E allora, dalla fine degli anni 50, quando si lanciò lo Sputnik, i satelliti sono evoluti, coprono tante esigenze della nostra civiltà, diventano indispensabili, però come mai riusciamo a vederli come punti luminosi nel cielo? A che quota si trovano quelli che osserviamo nella notte, anzi nelle luci del crepuscolo prevalentemente, come stelle luminose?
1: Sì, in effetti i satelliti generalmente sono abbastanza piccoli, e però volano abbastanza vicino. La maggior parte attorno alla Terra adesso sta tra i 350 e i 1000 chilometri di altezza, quindi non sono tanto lontani. Principalmente sono i satelliti di osservazione della Terra e le costellazioni per internet. Poi ci sono quelli a media altezza per la navigazione, stanno tra i 2000 e i 20.000 chilometri, questi non li vediamo. E poi quelli geostazionari, che stanno addirittura a 36.000 km sopra la Terra, questi sono sicuramente invisibili. Quelli più vicini, lo citavi anche prima, in certe ore del giorno al crepuscolo, soprattutto i loro pannelli solari, che sono la parte più grande e riflettente, quando il cielo è buio per noi, però il sole ancora li illumina da sotto, da dietro l'orizzonte della Terra, si vedono come dei puntini anche a occhio nudo, puntini luminosi, appunto, che si muovono rapidamente.
0: E allora la preoccupazione degli astronomi è legata a questi satelliti, quelli che stanno in orbita bassa, quelli che si trovano a 300-400 km d'altezza rispetto a noi, perché quelli sono i satelliti che sono aumentati in questi anni, soprattutto la costellazione satellitare Starlink.
1: Sì, esattamente, l'orbita bassa è quella che si sta affollando sempre di più, e principalmente sono di questi 16.000 attivi, oltre 10.000 sono quelli della costellazione Starlink. È una costellazione, la chiamiamo mega costellazione, perché sono satelliti uguali che fanno la stessa cosa, si scambiano dati e comunicano con la Terra per fornire internet ad alta velocità. Però Starlink ha solo aperto la strada, perché adesso molti altri stanno costruendo delle costellazioni, anche se sono più indietro rispetto a Starlink, ma anche i cinesi, anche in Europa. E Starlink da solo vuole arrivare a 100.000 satelliti, adesso ora siamo a poco più di 10.000. Poi ci sono i satelliti militari, costellazioni anche quelle di migliaia di satelliti che verranno, e ci sono tantissime anche altre idee, per esempio piani di costruire dei data center nello spazio, arrivando appunto, lo citavi prima, un milione di satelliti, oppure specchi per illuminare la Terra, quindi sarebbero ancora peggio. Insomma, ci sono piani per occupare e affollare decisamente queste orbite basse.
0: E questo è il problema che gli astronomi hanno già fatto notare nel 2020, la capacità di riflettere la luce di questi satelliti in orbita bassa che si manifesta in punti luminosi. E allora già dal 2020 gli astronomi preoccupati di questo incremento dei satelliti in un team internazionale proposero una serie di misure per limitare l'effetto dovuto alla capacità di riflettere luce dei satelliti, però purtroppo, come possiamo ammirare nella notte, con un esito molto molto scarso. Ma torneremo a parlare delle mega costellazioni satellitari e di questi oltre 1 milione di satelliti che potrebbero venire nel futuro dopo lo spazio pubblicitario.
2: Una finestra sull'universo.
3: Oggi vi racconteremo la storia di Beniamino Zuncheddu.
4: 33 anni di giustizia negata.
5: Rischia di essere il più lungo errore giudiziario italiano.
4: Una sconvolgente storia vera.
5: Lo so che si dichiara innocente.
6: Io sono innocente.
4: Giustizia, dall'8 ottobre al cinema.
7: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
8: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita. A Cagliari, in via Peretti 4.
9: A Carloforte si fa festa! Dal 2 al 4 ottobre, Casca 2026. Vivi il Festival Internazionale del Couscous di Carloforte. Un weekend di esperienze uniche, laboratori, degustazioni, spettacoli e tanta animazione. Non perderlo! Per info, visita il sito www.cascafestival.it.
10: Birra, motori, musica e tanta voglia di festa. Al Fass Shopping Center di Elmas arriva l'October Fass.
11: Dal 25 al 27 settembre e dal 2 al 4 ottobre, un grande appuntamento con i migliori birrifici artigianali, Harley Davidson, vinili e il mondo della birra insieme a tantissime sorprese.
10: Una festa da vivere, assaggiare, ascoltare e condividere.
11: October Fass, al Fass vicino all'aeroporto. Dove vai?
12: Radiolina, meteo.
13: Amici di Radiolina, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo.
14: Ci attende un venerdì di alternanza tra sole e nubi sulla Sardegna, ma con il basso rischio di precipitazioni. Le temperature massime oscilleranno intorno ai 26-27 gradi. Venti in prevalenza deboli o regime di brezza lungo le coste, con mari da poco mossi fino a mossi, ma solo al largo. Vi anticipo che nel corso del weekend tornerà a splendere il sole, ancora qualche residua nuvola sabato mattina, ma poi il rapido di radamento. Per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località vi invitiamo a restare aggiornati come sempre scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.
15: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
2: Una finestra sull'universo con l'astrofisico Manuel Floris.

0: A sky full of stars dei Coldplay, un cielo pieno di stelle. Ma riusciremo ancora a vedere le stelle? Questo è il problema che si stanno ponendo gli astronomi che hanno lanciato nei mesi appena trascorsi vari appelli alla comunità mondiale per raggiungere un regolamento, per fare un accordo internazionale per porre un tetto al numero dei satelliti in orbita attorno al nostro pianeta. In questo momento la sola compagnia spaziale SpaceX ha in programma di lanciare nello spazio 1 milione di satelliti. E con questi punti luminosi in movimento non riconosceremo più le stelle dai satelliti, e per gli astronomi sarà una catastrofe perché non si potrà più osservare il cielo. E allora, per parlare di questo, è tornato a trovarci il fisico Paolo Ferri, che ha lavorato all'Agenzia Spaziale Europea e ha diretto lì il Dipartimento di Operazioni Spaziali, e inoltre è autore del libro I confini dell'universo, edito dalla Terza. Senti Paolo, parlavamo di queste mega costellazioni satellitari. SpaceX ha iniziato questa corsa allo spazio e oggi vuole occupare, diciamo, le orbite basse con satelliti dedicati all'intelligenza artificiale.
1: Sì, è vero, ce li stanno vendendo come un'idea per risparmiare le risorse, l'impatto ambientale dei data center, questi grandi agglomerati di computer che servono a gestire appunto l'intelligenza artificiale, ma anche internet, eccetera. Questi stanno crescendo sulla Terra, consumano una quantità enorme di energia elettrica per i computer, di acqua per raffreddarli. E così l'idea è: se ne portiamo nello spazio, lì c'è il sole che splende sempre, il raffreddamento, diciamo, nel vuoto, però questa non è una cosa molto semplice. Per lanciare 1 milione di satelliti bisogna effettuare un numero enorme di lanci, e anche i lanci inquinano, quindi è un problema ambientale molto molto importante.
0: Quindi da un lato c'è il problema che manifestano gli astronomi, dall'altro lato c'è il problema ambientale, che 1 milione di satelliti, si è calcolato che ci vorranno circa una decina d'anni per portarli in orbita attorno alla Terra. Però è uscito da poco uno studio dell'ESO, l'European Southern Observatory, di quel consorzio internazionale dell'Europa che coordina le attività nell'emisfero sud di osservazione dell'universo, che ha concluso che per salvaguardare la nostra capacità di osservare ancora il cosmo dalla Terra con i telescopi professionali, non si dovrebbe superare come numero massimo di satelliti in orbita bassa di circa 100.000. Ma qui si parla di milioni di satelliti, cosa ne pensi Paolo?
1: Allora, tanto per cominciare, è difficile definire veramente un tetto del numero di satelliti tollerabili, non solo per l'aspetto astronomico ma anche per l'aspetto di traffico lassù. Quindi 100.000 è già tanto, e quando questi parlano di 1 milione stiamo parlando di un ordine di grandezza superiore. Poi ci sono, questo è soltanto SpaceX, tutti gli altri stanno venendo. E inoltre ci sono anche queste idee a cui accennavo prima, per esempio di costruire specchi che mandino la luce solare concentrata verso la Terra. Questi specchi sarebbero esattamente il contrario di quello che vorrebbero gli astronomi, sarebbero luminosissimi e disturberebbero ancora di più. Anche se si costruiscono per riflettere meno luce, sono sempre troppi e disturbano non solo l'astronomia ottica, ma anche inquinano per le onde radio.
0: Quindi il problema è questo: non esiste una convenzione internazionale, come del resto abbiamo già discusso in altre occasioni proprio con te, che stipuli, diciamo, una regola per la messa in orbita di satelliti. Ogni nazione autorizza i propri, e in questo momento c'è una corsa tra Stati Uniti, Cina, un po' l'Europa, che adesso si è messa anche lei a seguire questi grandi colossi nello spazio. Ma secondo te c'è una possibilità di stipulare in questo momento una convenzione internazionale che metta d'accordo tutti e che faccia contenti non solo le aziende private, ma gli stati e poi gli astronomi e noi tutti, che le stelle le vorremmo ancora guardare nel cielo, oltre che l'ambiente?
1: Ma anche se io me lo auguro, al momento non ci sono segnali di una cosa del genere. Siamo anche in una situazione molto complicata internazionalmente, gli accordi internazionali, quelli che ci sono, non vengono rispettati e nessuno si mette a iniziarne degli altri. Quindi al momento, hai detto bene, c'è una corsa all'occupazione dello spazio, anche perché lo spazio è interessante, non è una risorsa illimitata. Il primo che arriva meglio alloggia, è l'unica regola che esiste nello spazio. E quindi c'è veramente una corsa, cioè quasi addirittura ad occupare lo spazio, anche se non si sa ancora bene come usarlo. E tra gli USA, Cina, e arriveranno anche gli altri. L'Europa è un po' indietro, ma anche in Europa succede questo. È uno sviluppo molto preoccupante. Al momento non ci sono segnali di tendenze di regolamentazione.
0: E quindi l'appello degli astronomi, dell'Accademia dei Lincei, di tante altre istituzioni a mettere un tetto al numero di satelliti è un appello necessario per lanciare questo allarme anche con l'opinione pubblica. Ma non solo, ci sono altri rischi. Hai parlato di rischi ambientali e rischi anche di scontro di satelliti in orbita, perché se ce ne sono troppi poi alla fine potrebbero anche scontrarsi, uno potrebbe non avere più il controllo, e poi questi satelliti, quando finiscono la loro vita, tornano sulla Terra e si dissolvono in atmosfera. Tutti questi aspetti che non sono regolamentati, quanto sono rischiosi?
1: Allora, è anche lì una questione di numeri. Già oggi si distruggono nell'atmosfera 2, 3, 4 satelliti al giorno, perché questi rientrano, sono progettati per sopravvivere 4, 5 anni. E l'unico modo per tirarli via, per togliere quelli vecchi dall'orbita, è praticamente quello di farli rientrare in atmosfera e distruggersi. Ora, finché sono qualche centinaio all'anno, bene, ma se uno fa un conto, 1 milione di satelliti in orbita che vivono per 5 anni, vuol dire che ogni anno bisogna sostituirne 200.000, e quindi vuol dire che bisogna lanciarne 200.000 con impatto ambientale che di cui parlavo prima, e poi questi si distruggono nell'atmosfera, creano polveri nell'alta atmosfera. 200.000 satelliti all'anno sono rischi intollerabili. Al momento questi numeri non sono assolutamente tollerabili, e speriamo che si limitino da soli, perché i rischi sono veramente elevati.
0: E sì, facendo un rapido conto a mente, da oggi dai 3-4 satelliti al giorno passeremo a quasi 400 satelliti al giorno che si dissolve in atmosfera. Insomma, rischieremo di innescare un nuovo problema ambientale, come se non avessimo già innescati abbastanza con il mutamento climatico oggi in corso. Il buco dell'ozono, speriamo che ci insegni qualcosa, che fu frutto di qualcosa che non conoscevamo, mentre invece in questo caso l'effetto dei satelliti non conosciamo quale sarà, però sarebbe meglio evitarlo. Senti Paolo, in 30 secondi, come vedi il futuro dei satelliti in orbita attorno alla Terra?
1: Allora, io penso che si calmierà un po' da solo, nel senso che i costi sono sempre ancora molto elevati, tutti questi piani sono appunto più di occupazione a parole, quindi sono ragionevolmente ottimista che l'aspetto finanziario giocherà un ruolo importante. Speriamo che alla fine si arrivi a un numero decente.
0: Quindi sarà il portafoglio alla fine a determinare quante risorse a destinare per i satelliti in orbita. Grazie Paolo di essere venuto a trovarci qui oggi a Una Finestra sull'Universo. Ti aspetto ancora in questa stagione per raccontare ancora dell'esplorazione del nostro sistema solare e dello spazio. Ricordo ai nostri ascoltatori che potete trovarci in podcast sul sito radiolina.it e su Spotify. E auguro a tutti voi cieli sereni, quindi un saluto dal vostro astrofisico di fiducia, Manuel Floris.
2: Una finestra sull'universo con l'astrofisico Manuel Floris. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.
3: Sono le 15 e 2 minuti.
4: Eccomi, scusa il ritardo, mi ero perso sul nuovo volantino Cifadda.
5: Stai già pensando alla casa nuova?
4: Esatto, fino al 25 ottobre c'è tutto per l'autunno. Stufa a pellet, a gas, termoconvettori e pellet.
5: Ottimo, guarda anche l'arredo interno. Con la linea Domomea trovi proposte su misura adatte al tuo stile.
4: Visto, ma la vera bomba è lo sconto del 40% sulle cucine personalizzate.
5: Senti, chiudiamo la chiamata, ci vediamo subito da Cifadda.
4: Eh sì, scegliamo Cifadda, il brico 100% Sardegna.
5: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: In apertura l'economia, borse europee all'insegna del rialzo con la lente su Hormuz e ai dati sull'occupazione negli Stati Uniti che potrebbero avere un peso specifico sul percorso dei tassi di interesse della Fed. L'indice d'aria del vecchio continente, lo Stoxx 600, sale di oltre mezzo punto percentuale con lo slancio soprattutto dei technology. Si confermano invece deboli i finanziari e l'energia, questi ultimi con la discesa del petrolio. La flessione sarebbe dovuta alle indiscrezioni secondo cui alcuni paesi europei starebbero discutendo del rilancio delle risorse strategiche per attenuare l'impennata dei prezzi dei carburanti. In relazione alle singole piazze, Milano recupera terreno e risale con il FTSE MIB a 0,41% in più. Tra le altre borse, Francoforte guadagna l'1%, Parigi lo 0,7%, Londra lo 0,27% e Madrid lo 0,4%.
6: Ancora economia, oltre l'80% dei comuni che hanno dichiarato il dissesto finanziario negli ultimi 5 anni si concentra in 3 regioni del sud, Campania, Calabria e Sicilia. È quanto emerge dalla relazione della Corte dei Conti al Parlamento dedicata agli enti locali in situazioni di crisi. Per i giudici contabili l'aspetto di criticità è la forte concentrazione territoriale. Sicilia, Calabria e Campania raccolgono infatti il 63,6% delle procedure di crisi nel complesso attivate e l'80,4% dei dissesti dichiarati.
7: Caso Garlasco, la famiglia Poggi non si costituirà parte civile contro Andrea Sempio ritenendolo innocente, ma resta pronta a farlo in caso di revisione del processo Stasi. Sui test del DNA del 2007 e sui pedali della bicicletta resta il contrasto. La procura rileva 2 repliche con esito nullo. L'ex comandante del RIS Luciano Garofano sostiene che tutti i dati fossero stati messi a disposizione.
6: Sciopero generale oggi in diversi settori, dai trasporti alla scuola e alla sanità. La protesta proclamata dalla Confederazione Sindacale Lavoratori Europei con l'adesione di Fisi coinvolge anche pubblica amministrazione, metalmeccanici, enti locali e vigilanza privata. Tra le richieste dei sindacati, interventi contro il carovita, riduzione della pressione fiscale e aumenti salariali. Si apre così un calendario fitto di mobilitazioni da qui al 30 ottobre.
7: E ora parliamo di estate perché quella di quest'anno è stata la più calda mai registrata nell'Europa occidentale. Secondo Copernicus, la temperatura media ha raggiunto i 21,7 gradi, 2 gradi e mezzo sopra la media 1991-2020 e oltre il precedente record del 2003. Sono stati registrati 41 giorni di forte stress termico.
6: E a proposito di caldo, non c'è traccia di neve sulla vetta del Cervino. Lo si vede nelle immagini riprese dalle webcam. Sui social compare anche lo stesso scatto, ma catturato nel 2025. E il paragone è drammatico. Quello del Cervino, terza vetta più alta d'Italia, è l'ultimo sintomo di una situazione che si inserisce in una fase di temperature elevate che interessa il continente europeo. Anche in estate, infatti, è raro vedere la celebre vetta completamente senza neve. Un episodio simile si era registrato nel 2022, durante un'intensa ondata di caldo.
7: E con questo è tutto, più tardi.
8: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
9: Ad esempio il termoarredo elettrico e Burano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Radiolina, Radio Notizie.
10: A tutti voi all'ascolto un buon pomeriggio da Virginia Devoto e dalla redazione del telegiornale di Videolina. Clamoroso risvolto nella corsa all'Einstein Telescope. L'Olanda, storica concorrente della Sardegna, apre all'ipotesi di una collaborazione con l'isola. Cambiano gli scenari europei. Il Parlamento della Corsica voterà contro i progetti eolici offshore nelle bocche di Bonifacio. Secondo i numeri illustrati da Mauro Pili ieri a Radar, il primo prevede 33 turbine, il secondo 72 torri alte sino a 400 metri. Pili le descrive più grandi della Torre Eiffel. Circa 600 persone tra pastori e produttori a Tramazza per chiedere regole certe sul prezzo del latte. 7, la Regione risponde convocando il tavolo della filiera per il 13 ottobre. Sanità Sardegna indietro, a Cagliari il sottosegretario alla salute. Nuovi livelli di assistenza, un aiuto anche per l'isola, ha detto, e domani giornata di screening. A Cuglieri sono state accolte le reliquie di San Francesco d'Assisi, celebrazioni sino a domenica 4 ottobre, da quest'anno festa nazionale in onore del Santo della Pace, oggi omaggiato anche dall'inserto dell'Unione Sarda. A Sesto è tutto pronto per la 20ª edizione del Festival delle Prolotto, con l'appuntamento a San Gimignano per domani e domenica. Lo sport, il calcio, stasera alle 20:45 a Parigi c'è Francia-Italia. Non ci sarà Alessandro Romano, ma Maldini spera in una chance almeno a gare in corso. Il centrocampista rossoblu Jacopo Fazzini ieri a Radiolina con Pisacane: posso migliorare. Ed è tutto per l'informazione regionale. A tutti voi all'ascolto, un buon proseguimento di giornata.
11: No, non ho niente da mettermi.
12: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzature e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
13: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero?
12: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
13: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
14: Globo, tutta la moda che vuoi al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
15: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda, e ad Orisano, in via Bon, angolo via del Porto.
16: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
17: Mine Vaganti costruisce cittadinanza attiva coinvolgendo persone, associazioni e istituzioni in un percorso che mette in rete energie, competenze e relazioni per rafforzare appartenenza e responsabilità. Perché essere comunità significa partecipare, contribuire e sentirsi parte di qualcosa di più grande, la cui forza si misura dalle nuove possibilità aperte a tutti. Mine Vaganti, costruire il futuro insieme. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
18: Ma che luce che c'avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti!
19: Aspetta, che metto l'occhiale da sole!
18: Tac!
20: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi.
21: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia, eh?
20: Anche a noi! Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.

0: Radiolina vi suggerisce sempre i migliori eventi. Domenica 11 ottobre prende il via l'11ª edizione di Itinerari Musicali dell'Identità, la rassegna che porta in Sardegna alcuni dei grandi protagonisti del concertismo internazionale e li mette in dialogo con i talenti, i luoghi e l'identità dell'isola. Ad inaugurare il programma alle 18 all'auditorium del Conservatorio di Cagliari, la pianista Valentina Lisizza, protagonista di un concerto dedicato a Chopin. È il primo appuntamento di un percorso che, tappa dopo tappa, attraverserà la Sardegna raccontando la musica, i suoi interpreti e il territorio. Potete scoprire il programma e tutte le informazioni su itinerarimusicalidellidentita.it.
1: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
2: Sabato 3 e domenica 4 ottobre a Sant'Andrea Prius, due giorni imperdibili immersi nelle tradizioni. Stand di artigianato, mostre, lo show cooking dello chef Cozzina, il concorso di torte di mandorle e la grande rassegna folcloristica di Giuliano Marongiu e i suoi artisti. Scopri il programma completo sulle pagine social della Proloco Frias. Sant'Andrea Prius, 3 e 4 ottobre, la sagra del mandorlo. Ti aspetta!
3: Dal 1 al 18 ottobre a Olbia Mare arriva Beauty Stories, il festival della bellezza. 18 giorni dedicati al mondo beauty, tra eventi, experience, consulenze, test di prodotto e promozioni esclusive. Spazio alle promo Wicon con sconti fino al 70%, alle sorprese beauty e gadget di NYX e alle consulenze skincare firmate Bottega Verde. Ma segnatevi soprattutto il 10 e 11 ottobre. Arriva l'appuntamento da non perdere con la Face Spa Experience di Rilastil. Un'esperienza premium dedicata alla cura della pelle. E non è finita qui. Ci saranno sorprese, gadget, campioni a tema beauty e i favolosi pimple patch per dare un tocco di colore anche al tuo autunno. Segui i canali social di Olbia Mare per scoprire il programma completo. Beauty Stories ti aspetta dall'1 al 18 ottobre a Olbia Mare.
4: Quando la guerra trasforma i corpi delle donne in campi di battaglia, la fotografia diventa testimonianza e speranza. Scopri Women's Bodies as Battlefields, la mostra della fotografa Cinzia Canneri, già premiata alla World Press Photo. 60 scatti intensi sulle storie di donne tra Eritrea, Etiopia e Sudan. Un viaggio tra ferite della storia, gesti di cura e il coraggio quotidiano di ricostruire la propria vita. Fino al 4 ottobre al MUA, Museo e Archivio di Sinai, in via Colletta 20. Aperto dal martedì alla domenica. Informazioni su muasinai.it.
5: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose: tradizioni, natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
6: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Radiolina Storie, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Storie, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
2: Il Mondiale Rally si decide in Sardegna. Da giovedì 1 a domenica 4 ottobre sugli sterrati del Rally Italia-Sardegna, tre giorni di spettacolo per l'ultimo atto del FIA World Rally Championship. La gara, organizzata dall'Automobili Club Italia con il supporto della Regione Sardegna, avrà il suo cuore proprio nel comune di Alghero, con partenza, parco assistenza e arrivo finale. Qua verranno incoronati i nuovi campioni del mondo. Scopri mappe, orari e guide spettatori su rallyitaliasardegna.com. Non mancare!
3: La mia creatività aveva bisogno di una direzione. Grazie all'FSE Plus, i miei progetti oggi prendono vita sul mercato.
4: Volevo lavorare in uno studio professionale per trasformare la mia passione per gli animali in lavoro. A 32 anni l'ho fatto e non ero sola.
5: Il Fondo Sociale Europeo Plus mi ha dato l'opportunità di continuare a lavorare nella mia terra.
6: Storie di occupazione, crescita e futuro che si realizzano. FSE Plus. Scopri di più su sardegnaprogrammazione.it.
7: Oggi vi racconteremo la storia di Beniamino Zuncheddu.
8: 33 anni di giustizia negata.
9: Rischia di essere il più lungo errore giudiziario italiano.
8: Una sconvolgente storia vera.
9: Lo so che si dichiara innocente.
10: Io sono innocente.
8: Giustizia, dall'8 ottobre al cinema.
11: Oh no, stanno tornando le zanzare.
12: Tesoro, dovremmo correre ai ripari.
13: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
12: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
13: 070 22 240.
14: A Carloforte si fa festa! Dal 2 al 4 ottobre, Cascà 2026. Vivi il Festival Internazionale del Couscous di Carloforte. Un weekend di esperienze uniche, laboratori, degustazioni, spettacoli e tanta animazione. Non perderlo! Per info, visita il sito www.cascafestival.it.
15: Navigantes, la carovana dell'identità carica di tradizioni della Sardegna, arriva a Sant'Antioco. Organizzato dalla Fondazione Maria Carta, domenica 4 ottobre alle 10.45 nella Basilica di Sant'Antioco Martire, i canti della tradizione. Alle 11.45 poi, la sfilata per le vie del centro con i suoni, i canti e i balli tradizionali della Sardegna. Navigantes, la carovana dell'identità.

0: Buon pomeriggio e bentrovati, nuova edizione del telegiornale di Videolena. In apertura diamo insieme uno sguardo al sommario. Clamoroso risvolto nella corsa per l'Einstein Telescope, l'Olanda, storica concorrente della Sardegna, apre ora l'ipotesi di una collaborazione con l'isola. Il Parlamento della Corsica voterà contro i progetti eolici offshore nelle bocche di Bonifacio, si profila uno scontro con la Francia. Viene promossa come Sant'Antioco, ma è una località pugliese, pannello beffa all'aeroporto di Cagliari. Puglia ha raccolto le reliquie di San Francesco, celebrazioni sino al 4 ottobre e da quest'anno festa nazionale in onore del Santo della Pace, oggi al centro di un inserto dell'Unione Sarda. Alle 20.45 a Parigi, Francia-Italia, non ci sarà Romano, Maldini spera in una chance, gara in corso, emozione Fazzini, radiolina, tutto per mia sorella. Erano i titoli del nostro sommario, grazie per essere con noi. In apertura allora questa alleanza quasi a sorpresa proposta dall'Olanda con la Sardegna per l'Einstein Telescope, Stefano Birocchi.
1: Da rivale più agguerrita a possibile alleata, la mossa dell'Olanda ridisegna lo scacchiere europeo dell'Einstein Telescope, l'Euregio

0: Sereno, storico concorrente di Sosenatos, che aveva puntato con decisione sulla configurazione a triangolo da realizzare interamente nel proprio territorio, apre ora a quella della doppia L e a una collaborazione con la Sardegna. La novità emerge dalla ministra olandese della ricerca, che in una comunicazione al Parlamento ha invitato la comunità scientifica ad approfondire questa possibilità.
1: Ci ha parzialmente sorpreso, dico parzialmente perché già a giugno il responsabile della comunità scientifica olandese aveva espresso la posizione che l'Italia sostiene da tempo, per cui la migliore soluzione dal punto di vista scientifico è realizzare due sistemi con geometria a forma di L a grande distanza l'uno dall'altro.
0: Adesso però l'apertura arriva direttamente dal governo olandese,
1: che ha raccomandato alla comunità scientifica di andare avanti per una collaborazione con l'Italia e con la Sardegna.
0: Uno scenario che sembra blindare la scelta dell'isola.
1: In una configurazione con una doppia L a grande distanza, almeno 1000 chilometri, uno deve stare in Sardegna, uno in centro Europa.
0: Con la Sassonia l'accordo è già stato stretto, ora si apre un secondo asse possibile e il nodo si sposta a Berlino.
1: Dovrà decidere se sostenere la Sassonia oppure l'altra regione, la Nordreno-Vestfalia, che confina con l'Olanda.
2: Il Parlamento della Corsica voterà contro i progetti eolici nelle bocche di Bonifacio. Nicola Scano sul radar ne ha parlato con Mauro Pili. Sentiamo.
3: Parliamo del progetto Nurax, che sta praticamente davanti a Caprera, anch'esso sulle bocche di Bonifacio. Il secondo, Poseidon, un po' più giù, stiamo parlando di 72 pale di Poseidon e 33 di Nurax, quindi 105 pale eoliche davanti alla Costa Smeralda, davanti alle bocche di Bonifacio, in un'area in cui non soltanto il traffico marino ma quello diportistico, l'economia turistica, il paesaggio rischierebbe di essere messo. Certo. E anche in questo caso il proprietario di questi due progetti è l'ENI. La Corsica, il Parlamento della Corsica pronuncerà, io spero, un voto contrario a questi progetti, quindi ci sarà sicuramente la contrapposizione della Francia, della Corsica certamente, rispetto a questi progetti, e si spera che il Consiglio regionale, emulando quello che domani farà la Corsica, dicesse in maniera chiara: attenzione, se il mare viene aggredito con pale eoliche più grandi della Torre Eiffel e quando ne metti 100, 105 davanti alle bocche di Bonifacio o davanti all'isola di Carloforte, evidentemente non siamo più l'isola paradiso ma l'isola industriale.
2: Ogio Cagliari, il sottosegretario alla salute, ha parlato dei nuovi livelli di assistenza sanitaria anche in Sardegna. Interviste e racconte da Mariangela Lampis.
4: Con 800 nuovi LEA, quindi prestazioni che vengono erogate gratuitamente dal Sistema Sanitario Nazionale Pubblico, quindi finanziate dallo Stato, ovviamente noi miriamo a perequare con le differenze che esistono fra regioni che hanno sistemi sanitari nazionali robusti ed altri, mi spiace, diciamo, come dire, dirlo, anche come la Sardegna, per ciò che emerge dalle classifiche ma anche dal percepito comune che in questo convegno emerge, il nuovi LEA servono proprio a perequare questo.
5: In commissione abbiamo avviato una indagine conoscitiva sullo stato di attuazione dei LEA in tutto il territorio italiano, e la prima regione nella quale la commissione farà una verifica venendo sul territorio, incontrando le strutture mediche, politiche, istituzionali e sanitarie della regione e andando a vedere e toccare con mano, sarà proprio la Sardegna.
2: A Nuoro i comitati spontanei hanno parlato delle carenze della sanità. C'è il nostro Graziano Caro.
6: Abbiamo voluto proprio partire dal cuore della Sardegna, perché riteniamo che se non si riesce a far ripartire la sanità pubblica da Nuoro, non ripartirà da nessuna parte. Quindi il nostro obiettivo è anche quello di dialogare direttamente, stare a fianco dei nostri primi cittadini, dei sindaci.
7: Il solito ancor più lungo elenco di cose che non vanno.
8: Medici di medicina.

0: potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90 2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radio Lina.
1: Esiste.
2: Molti angoli dell'isola vengono spesso venduti per promuovere località non sarde. In questa vicenda è successo il contrario. Luca Pin.
3: Un pannello come tanti all'esterno dell'aeroporto di Elmas, pensato per promuovere le bellezze della Sardegna, in questo caso l'Arco dei Baci di Sant'Antioco. Sotto la fotografia compare il logo di Sardegna Turismo, quello utilizzato dalla regione per la promozione turistica dell'isola. Peccato che nella foto l'arco non sia quello di Sant'Antioco, ma l'arco di San Felice a Vieste nel Gargano, praticamente in Puglia. Ad accorgersi del clamoroso errore un sardo rientrato di recente proprio dal Gargano, dove aveva visto e fotografato di persona il famoso arco pugliese.
4: Nessuna polemica, ci rendiamo conto che possa anche capitare nella gestione di tanti file un errore. È anche una sorpresa sapere che l'arco dei baci è tra le immagini più belle, iconiche, che può essere appunto messa a disposizione dell'aeroporto, quindi ci auguriamo che venga sostituita con quella vera e se necessario siamo pronti a fornirgliela anche noi in alta definizione.
3: Come l'arco pugliese sia finito nella promozione turistica della Sardegna resta un mistero. Un piccolo errore geografico che questa volta però porta i confini dell'isola decisamente più a est, fino al Gargano.
2: In Gallura apicoltori sardi e spagnoli a confronto sul problema dei cambiamenti climatici. Ne parliamo con Silvia Orru.
5: Il cambiamento climatico mette alla prova anche le api. Temperature sempre più alte, lunghi periodi di siccità e fioriture irregolari modificano gli equilibri degli alveari e incidono sulla produzione di miele. Per affrontare una sfida che non conosce confini, una delegazione di 30 apicoltori arrivati dalla Spagna, precisamente dalla Galizia, ha raggiunto le campagne tra Olbia e Arzachena. Il confronto con chi svolge la stessa attività ma in Sardegna diventa un'occasione per scambiare esperienze e buone pratiche.
6: Siamo bardati anche noi e stiamo andando a vedere che cosa succede.
7: Le temperature si sono talmente alzate che la propoli si fonde e non riusciamo più nemmeno a produrre la propoli.
5: Nell'isola ci sono oltre 85.000 alveari e quasi 2.500 apicoltori, poco più di 1.000 professionisti. Negli ultimi anni la produzione di miele è però scesa dagli storici 25.000 quintali a circa 15.000.
8: Con temperature altissime, quindi scarsa fioritura, e l'allevamento delle api in questo momento è in sofferenza.
5: In Spagna la situazione sembra ancora più critica.
6: E in Galizia hai velutina?
5: In Galizia c'è la vespa velutina, giusto? Sì, esatto, in Galizia ne abbiamo una quantità enorme, sono predatrici e attaccano le api.
6: Entonces, aquí en Sardegna estamos más afortunados.
5: Quindi in Sardegna siamo più fortunati? Sì, qui avete tutta la fortuna del mondo perché non c'è la vespa velutina. Ma gli effetti del cambiamento climatico si fanno sentire anche in Sardegna.
7: I primi anni riuscivo a produrre mediamente tra 45 e 50 kg di miele per famiglia, anno dopo anno le produzioni sono ridotte, quest'anno a fatica sono riuscito a produrre 7 kg di miele. La passione ci sorregge e ci consente di poter andare avanti.
2: A Orani una sfilata di moda che diventa occasione di denuncia a servizio di

0: portava come un segno di penitenza.
1: Ecco, noi vorremmo essere evangelizzati da questa visita e soprattutto dal fare memoria di Francesco, uomo di Dio, uomo della Chiesa e direi anche un vero prototipo di umanità.
2: È la reliquia custodita a Roma nella chiesa di San Francesco di Ripa Grande, un frammento di benda col suo sangue, accogliere l'accoglienza nella parrocchiale di Santa Maria della Neve, poi la processione fino alla chiesa dei Cappuccini per la messa all'aperto, iniziative e celebrazioni fino a domenica 4 ottobre, da quest'anno festa nazionale in onore del Santo della Pace, patrono d'Italia.
1: Uomo di pace che ha pagato di persona anche per quella pace in un momento dove tutti abbiamo la parola pace sulla bocca e anche certamente come desiderio reale, ecco, una modalità molto concreta e pagare di persona perché la pace si possa costruire.
3: Ripartiremo da Sestu nella terza parte del telegiornale.
4: Ho fatto un incubo, dovevo montarmi in letto da sola.
5: Tranquilla, da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio e con il fuori tutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti fino al 4 ottobre, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto esiste.
6: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
7: Quando la guerra trasforma i corpi delle donne in campi di battaglia, la fotografia diventa testimonianza e speranza. Scopri Women's Bodies as Battlefields, la mostra della fotografa Cinzia Canneri, già premiata alla World Press Photo. 60 scatti intensi sulle storie di donne tra Eritrea, Etiopia e Sudan. Un viaggio tra ferite della storia, gesti di cura e il coraggio quotidiano di ricostruire la propria vita. Fino al 4 ottobre al MUA, Museo e Archivio di Sinai, in via Colletta 20. Aperto dal martedì alla domenica. Informazioni su muasinai.it.
8: Nei supermercati Coop di Sardegna fare la spesa non è mai stato così conveniente. Fino al 10 ottobre potrai acquistare in offerta il prosciutto crudo San Daniele stagionato 16 mesi a 2,99 euro letto, la birra Ichinusa non filtrata da mezzo litro a 1,09 euro, la pasta Cillino la classica da 500 grammi a 59 centesimi. Acquista la tua spesa nei supermercati Coop di Sardegna e paga la rate con Scalapay nei punti vendita aderenti. La Coop sei tu.
9: Itinerari musicali dell'identità, l'evento di musica classica dell'anno. Artisti di fama internazionale si esibiscono a Cagliari, Sassari e Iglesias, a due passi da te, in 11 imperdibili appuntamenti. Non semplice musica, ma un'esperienza da vivere e raccontare. Uno spettacolo senza tempo, da vivere in prima persona. Ti aspettiamo l'11 ottobre alle ore 18 a Cagliari, per il concerto di Valentina Lisizza. Visita il nostro sito www.itinerarimusicalidell'identità.it.
10: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
11: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.
12: Radiolina Meteo.
13: Amici di Radiolina, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Insisteranno ancora un po' di nuvole nelle prossime ore in Sardegna, in realtà senza grandi conseguenze. Magari qualche goccia di pioggia potrebbe interessare l'estremo nord-ovest dell'isola, ma per il resto nulla da segnalare, anzi nel weekend torneranno ampie zone di sereno. Un po' di vento, vento di scirocco, si fa sentire soprattutto nel sud della Sardegna e sui settori occidentali, con il mare e i canali di Sardegna che rimangono mossi o molto mossi, come temperature per finire valori ancora estivi, sfioriamo i 28-30 gradi. Dettagli con Trebi Meteo.
14: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
15: Sardegna.
3: Domani è domenica Sestu, la grande festa del Proloco, ne parliamo.

0: con Veronica Fada.
1: Pirris, Imagis, Donori e Castiadas sono solo alcune delle realtà presenti questo weekend a Sestu a San Gimignano per la 20ª edizione del Festival delle Proloco, dedicato all'enogastronomia e alle eccellenze dell'isola. Un traguardo importante per una manifestazione che negli anni ha riunito realtà provenienti da tutta la Sardegna, mettendo al centro prodotti tipici e tradizioni.
2: Siamo molto carichi, abbiamo una bella assortimento di Proloco che sono venuti a trovarci, riusciamo a portare, diciamo, quello che può essere un piatto, un oggetto dell'antichità, quello che facevano le nostre mamme, le nostre nonne, amici di famiglia e così via, sia partendo da Subai, pane mintao, pane sardo. Due giorni qui ci siamo, facciamo, ci consigliamo qualcosa l'uno con l'altro, qualche segretino, diciamo, di cucina. È una sorta di fratellanza.
1: Non solo piatti e degustazioni, il programma propone anche laboratori creativi pensati per avvicinare curiosi e giovanissimi a tecniche e mestieri antichi.
2: Tutto quello che può essere il suffrumento, il pane, la lavorazione dei mattoni all'antica, la lavorazione dei cestini. Molti giovani ci chiedono proprio queste cose, cioè vogliono sapere e approfondire. Noi spieghiamo, assolutamente, dobbiamo farlo, altrimenti non promuoviamo niente.
0: Il comune di Vallermosa investe ancora nell'area archeologica di Mazzanni. Sentiamo.

0: processo di valorizzazione del sito archeologico di Mazzanni è continuo. Adesso abbiamo ulteriori risorse che arrivano dalla sovrintendenza per nuovi scavi e per la stabilizzazione del sito.
1: L'area archeologica di Mazzanni

Iran per la prima volta contro l'Italia a 20 anni dalla notte di Berlino. Francia-Italia alle 20.45 allo Stade de France di Saint-Denis. Tra gli invitati non ci sarà Alessandro Romano, rimasto a Coverciano nel giro delle rotazioni dopo le due

0: Eccomi, scusa il ritardo, mi ero perso sul nuovo volantino Cifadda.
1: Stai già pensando alla casa nuova?
0: Esatto, fino al 25 ottobre c'è tutto per l'autunno. Stufa a pellet, a gas, termoconvettori e pellet.
1: Ottimo, guarda anche l'arredo interno. Con la linea Domomea trovi proposte su misura adatte al tuo stile.
0: Visto, ma la vera bomba è lo sconto del 40% sulle cucine personalizzate.
1: Senti, chiudiamo la chiamata, ci vediamo subito da Cifadda.
0: Eh sì, scegliamo Cifadda, il brinco 100% Sardegna.
1: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Apriamo con la politica. Eli Schlein ha parlato in apertura della direzione nazionale del PD, toccando anche il tema delle primarie della coalizione di centrosinistra. Nella scrittura del programma comune non è che uno vale uno, ha detto, perché il PD ha il doppio dei voti rispetto agli alleati. Poi, dalla segretaria del PD, un attacco anche al governo. Avete fallito, andate a casa, prima si vota e meglio è. E ancora, a Giorgia Meloni, mi ha chiesto di dire una cosa vera, gliene dico 10.
2: La procura di Palermo ha chiesto l'arresto dell'ex vicepresidente della regione siciliana Armao. L'ipotesi di reato è la corruzione. Perquisizioni a Roma e a Palermo negli studi dell'avvocato amministravista e nelle sue abitazioni. L'indagine palermitana riguarderebbe la commissione tecnica speciale regionale per le autorizzazioni ambientali fino ad agosto presieduta da Armao, oltre che per lui chieste misure cautelari per altre 8 persone.
3: Agguato colpi di pistola nella notte a Pioltello nell'Interland Est di Milano. Un uomo di 30 anni di nazionalità peruviana è stato ferito gravemente con 2 proiettili alla schiena ed è ora ricoverato in condizioni critiche. Secondo una prima ricostruzione, l'aggressione sarebbe avvenuta in strada dopo le 23. Chi ha sparato si sarebbe poi allontanato insieme a un complice. Nella zona non ci sarebbero telecamere utili alle indagini. Sul caso stanno lavorando i carabinieri.
2: Dall'estero, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha minacciato di colpire l'Iran molto duramente se dovesse emergere il coinvolgimento di Teheran nell'attacco con coltello contro il pilota di un volo Fly Dubai. In seguito al tentato dirottamento di un suo aereo mercoledì, Fly Dubai ha deciso di sospendere i voli da e per Tel Aviv fino al 15 ottobre. Il Pentagono intanto sta inviando in Medio Oriente un terzo gruppo d'attacco incentrato sulla portaerei USS Theodore Roosevelt e ulteriori navi del Corpo dei Marines. La mossa, riferisce il Wall Street Journal, proprio mentre il presidente Trump valuta la possibilità di riprendere gli attacchi contro l'Iran dopo le elezioni di metà mandato.
3: I partiti arabi potranno partecipare alle elezioni israeliane del 27 ottobre. L'Alta Corte di Giustizia ha annullato all'unanimità il provvedimento con cui la Commissione Elettorale Centrale aveva impedito loro di presentarsi al voto. Secondo quanto riporta il Times of Israel, citato dalla Press, la decisione riguarda l'intera coalizione che riunisce partiti a maggioranza araba, Erham, la formazione guidata dal deputato Mansour Abbas, che aveva partecipato al precedente governo.
2: Il calcio con la Nations League. Questa sera l'Italia affronta la Francia a Parigi dopo il 4-1 sulla Turchia. Per il match ancora 3 ballottaggi per il CT Mancini dopo la rifinitura. Ken dovrebbe partire dal primo minuto a destra in un attacco dove più Esposito è favorito su Scamacca per essere titolare con Sebastiano Esposito. A centrocampo con Tonali e Fagioli dovrebbe esserci Barella in vantaggio su Frattesi. In difesa Scalvini, avanti su Mancini.
3: Ed è tutto, a più tardi.
4: Hai un'azienda o una partita IVA? Premia chi lavora con te e anche te stesso. Con il Welfare Satispay lo fai in un attimo. Buoni pasto e buoni acquisto che ordini online senza importo minimo. Deduci totalmente e si spendono subito nella rete per il welfare più estesa d'Italia. E sui buoni acquisto, più ordini, meno commissioni paghi. Fino al 100% di sconto. Scopri la promo su satispay.com.
5: Sara di Luina, so sonno da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radio Lina.
6: Aiuto, sono cresciuti ancora. Scarpe strette e vestiti corti.
7: Niente panico, da Globo sono arrivate le nuove collezioni bimbi.
8: Sì, Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers, Canguro, K-Rifle.
7: Cambio armadio? Fatto! A prezzi leggeri!
9: Globo, calzature, abbigliamento e accessori bimbi al miglior prezzo!
10: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
11: Oggi vi racconteremo la storia di Beniamino Zuncheddu.
12: 33 anni di giustizia negata.
13: Rischia di essere il più lungo errore giudiziario italiano.
12: Una sconvolgente storia vera.
13: Non so che si dica.

0: Io sono innocente.
1: Giustizia, dall'8 ottobre al cinema.
2: Ho fatto un incubo, dovevo montarmi in letto da sola.
3: Tranquilla, da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuori tutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto, esiste.
4: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
5: Nei supermercati Coop di Sardegna ci sono le offerte dedicate al mondo baby. Fino al 10 ottobre potrai acquistare in offerta i pannolini Pampers Sole e Luna, pannolino e mutandino a 3,99€ con Fidelity. Gli omogeneizzati alla carne Nipiol in confezione da due pezzi a 1,69€. E gli spremi e gusta Nipiol alla frutta da 85 grammi a 59 centesimi. Supermercati Coop di Sardegna, la spesa conveniente in un'isola di qualità. Ricorda che puoi prenotare anche una bag too good to go nei punti vendita aderenti. La Coop sei tu.
6: Autunno in Barbagia. Questo fine settimana ti aspettiamo a Lula, Meana Sardo, Rotelli e Sorgono. Scarica il programma completo su cuoredellasardegna.it.
7: Quando la guerra trasforma i corpi delle donne in campi di battaglia, la fotografia diventa testimonianza e speranza. Scopri Women's Bodies as Battlefields, la mostra della fotografa Cinzia Canneri, già premiata alla World Press Photo. 60 scatti intensi sulle storie di donne tra Eritrea, Etiopia e Sudan. Un viaggio tra ferite della storia, gesti di cura e il coraggio quotidiano di ricostruire la propria vita. Fino al 4 ottobre al MUA, Museo e Archivio di Sinai, in via Colletta 20. Aperto dal martedì alla domenica. Informazioni su muasinai.it.
8: Sabato 3 e domenica 4 ottobre a Sant'Andrea Prius, due giorni imperdibili immersi nelle tradizioni. Stand di artigianato, mostre, lo show cooking dello chef Cozzina, il concorso di torte di mandorle e la grande rassegna folcloristica di Giuliano Marongiu e i suoi artisti. Scopri il programma completo sulle pagine social della Proloco Frias. Sant'Andrea Prius, 3 e 4 ottobre, la sagra del mandorlo. Ti aspetta!
9: Birra, motori, musica e tanta voglia di festa. Al Fass Shopping Center di Elmas arriva l'October Fass.
10: Dal 25 al 27 settembre e dal 2 al 4 ottobre, un grande appuntamento con i migliori birrifici artigianali, Harley Davidson, vinili e il mondo della birra insieme a tantissime sorprese.
9: Una festa da vivere, assaggiare, ascoltare e condividere.
10: October Fass, al Fass vicino all'aeroporto. Dove vai?
11: Per i denti fissi ti manca l'osso? Allora conta l'esperienza. Fai bene a diffidare. Da Boero a Cagliari abbiamo inserito oltre 20.000 impianti dentali, ridato i denti fissi a oltre 2.000 persone e messo oltre 300 impianti proprio dove l'osso non c'era. I casi più difficili sono il nostro lavoro. Vuoi sapere se anche per te si può? Chiama e prenota la visita. Numero verde 800 125 828. Boero. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gian Nicola Boero.
12: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
13: San Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
14: È stato sensibile anche alle tematiche ambientali il gruppo sassarese Dei Mano, in attività nella prima metà degli anni 90. Questo loro brano si intitola Terra e il testo è ispirato direttamente da versi di Francesco Ignazio Mannu, l'autore di Procurare e Moderare.

proseguo los patend su che guernissos in su volere fissos proseguo los patend su che guernissos.

0: spunti etnici e virate prog a caratterizzare le sonorità dei sassaresi in mano che abbiamo ascoltato dalla loro esibizione alla prima edizione di Ichnos nel santuario di Santo Antinu a Sedilo nel 1993.
1: Sa Radiolina, il sonus de sa terra nostra.

Saluto a todos e bene cattaus, bene torraus a su da regionale de Sardegna 1. Come sempre, bieus intendeus calimonti is novas de su TG nostru e come ciaus con i titulus de su sommario. Ispanto mannu in sa cursa vo su Einstein Telescope Solanda, sa concurrente de sa Sardegna, e moi overe sa possibilità de una collaborazione gambera dunque sa su scenario europeo. Sartio Eolico, su Parlamento de Saccorsi, cara votai contro il progetto su offshore in Sbucca, sa de Bonifacio, andate se costera de sa Sardegna, 100 turisi, arte sa 400 metri. Su Ginata Arco dei Baci de Sant'Antiogo, in Urmannello de promozione turistica de sa Sardegna, in sa aeroporto de Sommaso, ma in sa fotografia c'è un'altra località di Casagatra in Puglia. In Cuglieri sa reliquia de Santo Francisco de Assisi, celebrazione si finza se domenico de Ocano su 4 de su mese la Damini, esti festa nazionali, oi finza se un inserto in su Unione Sarda. Sporso Valloni de Serie A no testa in Parigi si sfida intra sa Francia e s'Italia, no ci arresi Romano, convocao invece San Maldini. Su centrocampista su Castello Fazzini, totu posorri mia. Dunque sa poverri su TG nostru fu dauso de su Einstein Telescope c'è una nuova e spantosa mera Solanda che è storica concorrente de sa Sardegna e poi naraga c'è sa possibilità de collaborare con sa regione nostra c'è un cambio mannu dunque sa in su scenario europeo su sito Euregio Mosarreno e sti pronto a cooperare con i gusto de l'uvula. Una novità che è stata annunciata dalla ministra olandese della circa fu addendo il suo Parlamento. Mi pare che la comunità scientifica deppri approfondire i gusta possibilità di annau. Sa ministra, sa cosa sarà spantato, come ti narra Alberto Masoli, dirigente dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, ma già insomma se l'ampara, sa De Occano, Solanda gli ha fatto intendi che sa meglio su soluzioni scientifiche, fiere cosa deve essere i due sistemi a trassa DL, uno atteso meta e satro. In questo scenario de su ET con saginanta doppia L, era depi blindai dunque su scebero de sa Sardegna. Voi tassa a distanza intra uno sistema e satro, narra ancora Alberto Masoni, de Piresi di assu manco 1000 km e l'uvola dunque est indispensabile. Con sa Sassone già c'è un accordo, ma so un'altra possibilità di essere partire si depi giocai in Germania. Tedesco su, narra su dirigenti de su INFN, aranta depi dezidi. Ghignoli ti sostenni, o sa Sassonia, o sa regione Casagatra e Lacana, secondo Solanda. Fu dauso de sa Sartio Eolico in su territorio de sa Sardegna, ma finse in sommari, a Riseu, fu dentro sa trasmissione in radar, in videolina, in curo de Nicolas Cano, su giornalista Mauro Pili, a ricontare che su Parlamento de sa Corsica, esti pronto a votare contro il progetto su eolico, su offshore, capre vidinti 105 turisi, artes 400 metri su intra sa Corsica e sa Sardegna. Avuti su progetto Nurax, anate Sisula de Caprera, 33 turisi e su progetto Poseidon, 72 turisi. Una sartiu industriali firmato de Seni, come ti narra Mauro Piri, proprio in bocca di Bonifacio, in sommari anante Sagosta Smeralda. Tutto suo paesaggio è a rischio, sa Francia, sa Corsica, conti contrari a questo progetto. So, si spero che stiga su Consiglio regionale Guru, vostra vai su proprio, narra Mauro Piri, in sommari Sardo, in sommari de sa Corsica, Sioli Tiponi, Turrisi, Rosarte, de sa Torri Eiffel. Sa sanità di in Sardegna soffrendo in mera, si stato sti pronto interveni a Fortiendi, soschinante all'EA, livelli essenziali di assistenza in tutta Italia, interveni con 800, l'EA no, sono al suo sottosegretario della sanità di Marcello Gemmato, fu dendi oi in Castello, in Donatobio, e sta giro umano con Sisola, andando Gemmato sul governo e cercando di bilanciare il livello di assistenza in ogni regione. È stato per civile vinza Ugo Cappellacci, che è il suo presidente della commissione affari sociali della Camera dei Deputati. La commissione ha cominciato un'indagine in tutta Italia può verificare che è il stato del livello di assistenza. Andiamo ancora Cappellacci sul viaggio a cominciare proprio de sa Sardegna.
Sa protesta de scomitaus che portant innanti sa battaglia per sa sanità in Sardegna oi a Tobio Generali in Nugro, narra Alessandro Argiola, sa sua portavoce de scomitaus, voi tacesti sa sanità che hanno a rinnescere a partire da noi, non a partire incluso da nessuna parte. E in questa battaglia se accanto e donna sindico andava ancora Argiola, sa salista de su che non andava bene stillonga, non cambiara del tempo su mera, non ci vunti dottore specialista, sa come tenera Battistina Foddai del suo comitato del Nugro in isospirale si tocca la metà e finse sul 2028 ma vai una visita tocca a manni suo personale come tenera Francesco Nieddu del suo comitato Sanidadi del suo margine planargia sul spirale da Macumere e funzionando di mali di Areros il comitato sono andato a Cannemus si deve arrendere sa battaglia deve andare in Nantisi e voi te sezioni de sa saluri per toccare ad otto sonnara ancora Battistina Foddai non cesti dunque sono un colore politico che non cesti sa saluri si morri tutto su territorio sappello come ti sempre a istituzioni si sa politica nazionale e regionale che hanno salvato sa sanità di pubblica nanti scommittauso su benitori e sa sanità di privare scetti. In San Rapporto le Castello su Maso c'è un pannello turistico, c'è un di Merasa, tenente l'obiettivo de promovis bellezza de sa Sardegna. In questo pannello c'è si scritta l'arco dei baci Sant'Antiogo è assoluta su simbolo de sa Sardegna turismo e questo impreao de sa regione va promuovi sa Sardegna. E però su chi c'è in sa fotografia non è di sarco de Sant'Antiogo ma sarco de San Felice, casa gatta in su Gargano, dunque in Puglia. A sindacattai de questi sbaglio è stato un turista tornato proprio de su Gargano e noi ha fatto fotografia e sarco non lo fai polemica narra su sindaco de Sant'Antiogo Ignazio Locci è stata una cosa spantosa sul fatto che a sarco nostro potrà essere in preau povero muovi sa Sardegna sa bellezza di sa regione nostra ma però si spero questi cavolza ta cambiai in questa fotografia narra Locci di teneus un mera sa nosu e finza sa in alta definizione nosi ci rinvece sa avrà ancora un misterio chi ne ha riscioverà o sarco de sa Puglia e ci darà vostro il suo pannello de s'aeroporto in Cuglia di Ponte Ribara sa esa reliquia sa de Santo Francisco de Assisi quattro disi in sa bidda de su Montiferru unica tappa in Sardegna celebrazione si finse sa domenico su quattro che da Eocanno e si finse sa festa nazionale Eocanno punti 800 anni su de sa morti de su santu de sa pace su santu povero che esti figura storica religiosa estimare a mera de sfiderisi de tutto su mondo sa reliquia sta una rogu de cirigio con sa rastro su sanguini de Francisco come te narra Marcello Mendez su Vrari de su convento de Santo Francisco a Ripa Grandi in Roma de peso a ricordare sempre Francisco narra Mauro Maria Morfino so bispo de Salighiera e Bosa e stetti uomini de Deusu de Sagresia un modello di umanità sa reliquia ricia in Cugliere a Ribera de Sagresia de Ripa Grande simbolo de su scevro de poveresa che gli ha fatto su santo e stetti portare in Sagresia parrocchiale di Santa Maria della Neve e pustesi in processione finse la Sagresia dei Scappuccinos e noi stette a celebrare una missa a Soberto tutto si muove fuori da De Vagi andava ancora su Bispo Morfino Francisco Estetio di Areros, un uomo De Vagi e arrivagava un savvira d'ogni gesto fatto possa Vagi. Andassimo in Bida Ramosa in queste amministrazioni locali e fendi investimento in su settori turistico e culturali. Estono traballo casigri di anno e anno, narra su sindaco Francesco Spiga e moi teneus altro su finanziamento che arriva adesso a sovrintendenza, poi vai scavo su nosu in Mazzanni e riqualificare tutto su luogo. In sa zona, come ti spiegherà s'archeologa Erika Pisano, ci vunti tresi puzzos sacros, una prenda di Areros, un tivozzo del suo periodo. In
tra su 1100 e su 800 avanti Gesù Cristo. Dunque se sono sfondendo de sa parte finale de sa edade de su bronzo e de sa edade de su ferro. De annus, a ricordare ancora su sindico spiga, su comune è collaborendi con l'università tedesca de Bochum e proschettato con l'università de Aarhus de sa Danimarca. E mo in Mazzanni e sti finzas in sa lista dei santuari su nuragicos e prenuragicos de su ministero de sa cultura. Toto su logus che avunti candidaus ai patrimonio de Sunesco, un orgoglio umano, nar ancora s'archeologa Erika Pisano. Ci resta un arrogo de Sardigna puro, posti grasi, domenico su 4, in Teramo, sa finale del Sovremio, Pigro, 2026, se ventu o li celebrai, Serenzi, artistica musicale de su cantanti, autore e suonatore de chitarra, Ivan Graziani. In su arco impari un artista sa, come Tirana Grandi, Filippo Graziani e altri ancora, ci antesi al Verio Cau e su tenore Ususule de Tiniscole anta rappresentai sa regione nostra. Sa manifestazione ara cominciai grasi con i giovani su talentos e domenico si spettacolo finale con i ospiti si vorosi importanti si e sbincirorisi de questo premio. Si storia de sa Sardigna su contra sa bellezza de sprendes archeologicas de sa terra nostra, tradizioni, ritus, cresias, playas, un'isola de Iscoberri, una regione che a totus depiti conosci, manus e pipius. Se esti s'obiettivo de incantu, sa Sardigna contare is pipius, su programmi Lingua Sarda in Sardegna 1, 20 puntaras, sa trasmissione esti in curo de Antonella Puddo, Renzo Cugis, sa regia esti Gianfranco Trudu, crasi sa puntara numero 14, squattro e summerì, toto dedicare a sbidasa de Martis e Nulvi, incanto Donia Zabru, ma finzasa su domenico a sdeci e mezzo de su Mangiano e su Mercurisi e su Notte a Snoi Horas. E grazie domenico, in sa televisione nostra, in sa regionale, sa de su tre giornali, argomento sui protagonisti, sarà legato a tradizioni si, popolari con Matteo Azzeni, presidente del Sassozio, Fedora Puzzo de Ceragius, azione a riguardo un progetto, promuove del socialismo, diritti e riforme, va a portare balus e sonus de sa Sardigna in sa Bresoni de Uda. E sarà legata in lingua sarda con Luca Lotto che rifundava e posto in su web su dizionario Sardu Dicte, grazie a questo dizionario, si vuole ti furria in sardu, e sfuedo su deatra, sa lingua, se come su cinese, su inglese, su tedesco, solandesuro. Crasi e domenico, duncasa, in sa regionarsa de su telegiornale nostro, appusti de dogna edizione de su TG. E mo' su sporso, palloni de Serie A, non testa sa nazionale italiana, rai sfidai sa Franci in Parigi, non ci arresi su centrocampista, e su Castello Romano, che sta parlando in Coverciano. Ci arresi invece sa Maldini, con Bocchiao de Mancini, con si spera che possa giocare su Manco una roga partita. Sarà giocare in su Stade de France de Saint-Denis, una sfida particolare in mera, pozione di Zidane, osserviamo a Borta contro l'Italia. Appustesi della finale di Berlino in su 2006. Romano ha rigiocato contro su Belgio e sa Turchia e Mancini ha deciso di cambiare. Nobili sarà di giocare invece su Maldini, teneri una possibilità di voi in Sarrolo, cosa sua, ci punti cambiaghi, che non cesti e raspatori che si struppiamo. Ma casi di sicuro ha giocato del suo primo minuto Moise Kean. Insomma, mentre sì. Ariseo in sta trasmissione il Cagliari in diretta in Radiolina ha rifiutato Jacopo Fazzini ha ricontato del sa cappio speciale con Sazzorri che soffre di una patologia grave in meda e stessa forza mia no Fazzini donna cosa da vazzo poi e quando cresce secondo una persona che attende una malaria grave no Fazzini comprendisi sul valore vero des vira ed è donna altra cosa. E usa che bobo e gusta edizione buono, si torna grazie a vostra attenzione, si intende uso, si bieuso e si edizione che beneri, un saluto a tutti.

0: Sono le 16 e 32 minuti.
1: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Il Cagliari in diretta ritorna in FM con me Valentina Caruso insieme a Fabiano Gaggini e Alberto Masu ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina.

0: Attori su rallyitaliasardegna.com. Non mancare!
1: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte macelleria raddoppiano. Dal 30 settembre al 4 ottobre potrai acquistare in offerta le fettine scelte di bovino adulto di origine sarda a 1,69 euro letto e il capocollo di suino a 79 centesimi letto. Chiedi informazioni al tuo macellaio di fiducia direttamente in punto vendita. Supermercati Coop di Sardegna, la spesa conveniente in un'isola di qualità. Scopri tutte le offerte iscrivendoti al servizio WhatsApp. La Coop sei tu.
2: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza.
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
2: Anche a settembre? Allora scialla.
4: L'estate è infinita. A settembre Caniche e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Ti aspettiamo da Autovam, via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
6: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
7: Il 15, il 16 e il 17 ottobre col premio Andrea Parodi la World Music è al Teatro Massimo di Cagliari. Gli artisti in gara, le canzoni di Andrea Parodi, gli ospiti Bungaro, Gigi Marras, Luisa Briguglio, il progetto Bentemari con Elena Leda, Matteo Leone, Marzouk Mehri e Roberto Taufik e il premio Albo d'Oro a Paolo Fresu. 19° premio Andrea Parodi in tre serate, tutte le emozioni della World Music. Ingresso gratuito con prenotazione al box office di Cagliari.
8: San Radiolina, i sonus tessa terra nostra.
9: Giovane cantautore olbiese, Andrea Sanna ha firmato il suo esordio discografico con questo brano che ascoltiamo. Si intitola Tue, il cui video è stato pubblicato nel gennaio del 2021.

0: Era un omaggio alla Sardegna, il brano che abbiamo ascoltato da Andrea Sanna, che ha studiato alla Scuola Civica di Musica di Budoni e con Mogol al CET di Toscolano.
1: Ci sono anche le Launeddas di Orlando Magia ad accompagnare il duo Pugioni in questo brano Anni Niente.

0: Maria Pugioni, del duo Pugioni, in Ninna Nanna. Il brano era arricchito anche dai suoni delle launeddas.
1: Sara Diolina, i sonus de sa terra nostra.
2: Da Ardis fino al 7 ottobre, maxi convenienza. Alcuni esempi: mozzarella arborea 4% grammi, 2,69 euro. Latte bontà leggera granarolo, 1 litro, 79 centesimi. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
3: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista, prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
4: Quando la guerra trasforma i corpi delle donne in campi di battaglia, la fotografia diventa testimonianza e speranza. Scopri Women's Bodies as Battlefields, la mostra della fotografa Cinzia Canneri, già premiata al World Press Photo. 60 scatti intensi sulle storie di donne tra Eritrea, Etiopia e Sudan. Un viaggio tra ferite della storia, gesti di cura e il coraggio quotidiano di ricostruire la propria vita. Fino al 4 ottobre al MUA, Museo e Archivio di Sinai, in via Colletta 20. Aperto dal martedì alla domenica. Informazioni su muasinai.it.
5: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi, oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia, avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
6: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
1: Radiolina, meteo.
7: Amici di Radiolina, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Insisteranno ancora un po' di nuvole nelle prossime ore in Sardegna, in realtà senza grandi conseguenze. Magari qualche goccia di pioggia potrebbe interessare l'estremo nord-ovest dell'isola, ma per il resto nulla da segnalare, anzi nel weekend torneranno ampie zone di sereno. Un po' di vento, vento di scirocco, si fa sentire soprattutto nel sud della Sardegna e sui settori occidentali, con il mare e i canali di Sardegna che rimangono mossi o molto mossi, come temperature per finire valori ancora estivi, sfiori i 28-30 gradi. Dettagli con Trebi Meteo.
8: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
1: Sara Diolina. I sonus tessa terra nostra.
9: Cresciuta negli ambienti della musica folk, Cecilia Concas abbraccia anche ritmi più moderni e vicini al pop in limba. L'esempio arriva da questa Funtana Sola con il gruppo Intrigos.

0: Fontana Sola, il brano di Cecilia Concas con il gruppo Intrigos.
1: Tra i primissimi successi di Mario Fabiani, artista cagliaritano particolarmente popolare a metà anni Ottanta, figuravano brani come Stella Stella e Isola Isola. Quest'ultimo, che andiamo ad ascoltare, era un omaggio alla sua Sardegna, da lui firmato per musica e testi, e trovò posto nel suo primo LP, Notti in FM.

0: Era Mario Fabiani da una sua partecipazione al programma E tutto finisce in musica, in onda su Videolina nel 1985 con il brano Isola Isola.
1: Un estratto dall'album Anima di Maria Giovanna Cherchi e Due, trasposta in un video in cui con la cantante di Bolotana appare anche la voce dei Tazenda, Nicola Nite.

Era stato realizzato nel 2017 il video di questo brano, Due, con Maria Giovanna Cherchi e Nicola Nite. La storia di due innamorati che si guardano, di due amici che si incontrano.

0: Sono le 16:59 minuti.
1: Eccomi, scusa il ritardo, mi ero perso sul nuovo volantino Cifadda.
2: Stai già pensando alla casa nuova?
1: Esatto, fino al 25 ottobre c'è tutto per l'autunno. Stufa a pellet, a gas, termoconvettori e pellet.
2: Ottimo, guarda anche l'arredo interno. Con la linea Domomea trovi proposte su misura adatte al tuo stile.
1: Visto, ma la vera bomba è lo sconto del 40% sulle cucine personalizzate.
2: Senti, chiudiamo la chiamata, ci vediamo subito da Cifadda.
1: Eh sì, scegliamo Cifadda, il brinco 100% Sardegna.
2: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: È un no secco e categorico quello con cui l'Unione Europea ha risposto alla possibilità paventata da Washington di imporre un bando all'export di diesel verso l'Europa. Respingiamo categoricamente qualsiasi divieto sul gasolio, non sarebbe vantaggioso per nessuno, minerebbe la nostra fiducia negli Stati Uniti come partner affidabile, così una portavoce della Commissione Europea durante il briefing con la stampa.
3: Il Congresso spagnolo ha rigettato il decreto di misure contro l'emergenza abitativa con 172 voti a favore e 178 contrari della destra, Partito Popolare e Vox, e i voti decisivi dei 7 deputati della forza catalanista di centrodestra. Immediatamente dopo la votazione, da fuori il Parlamento si sono levate urla di protesta. I vostri profitti, la nostra miseria, e subito sciopero generale.
4: Salim El-Khoudry, nonostante il suo disturbo psichiatrico, era capace di intendere e di volere quando il 16 maggio scorso si è gettato con l'auto sulla folla a Modena, investendo 8 persone, uccidendone una. Questo quanto emerso nell'incidente probatorio davanti alla Jeep del Tribunale di Modena, durante il quale i periti hanno illustrato le loro conclusioni cliniche già emerse nelle passate settimane. Secondo gli esperti, il 31enne può sostenere il processo.
3: Politica, Elly Schlein ha parlato in apertura della direzione nazionale del PD, toccando anche il tema delle primarie e della coalizione di centro-sinistra. Sentiamola.
5: Il programma si scrive con tutta l'alleanza, sapendo bene che in quella discussione bisogna essere inclusivi, ma che non è che uno vale uno in quella discussione. In qualsiasi altro paese europeo non ci sarebbe stata questa discussione, perché è normale che guidi il partito che prende un voto in più. Non è egemonia, è democrazia. Se c'è qualcuno che non riconosce questo principio democratico, noi siamo disponibili e pronti anche alle primarie. E se le faremo, le vinceremo insieme.
4: E ora parliamo di estate, perché quella di quest'anno è stata la più calda mai registrata nell'Europa occidentale. Secondo Copernicus la temperatura media ha raggiunto i 21,7 gradi, 2 gradi e mezzo sopra la media 1991-2020 e oltre il precedente record del 2003. Sono stati registrati 41 giorni di forte stress termico. E a proposito di caldo, non c'è traccia di neve sulla vetta del Cervino, lo si vede nelle immagini riprese dalle webcam. Quella del Cervino, terza vetta più alta d'Italia, è l'ultimo sintomo di una situazione che si inserisce in una fase di temperature elevate che interessa il continente europeo.
3: Lo sport e la Formula 1, la Ferrari chiude al comando il day one del Gran Premio del Bahrain in Malesia grazie al tempo di 1 minuto 37 secondi e 528 millesimi di Charles Leclerc, al termine di un turno piuttosto interlocutorio, tanto che il tempo del monegasco nell'FP2 non migliora quello fissato da Max Verstappen nel turno d'apertura del weekend, restando ad 8 millesimi dall'olandese. Alle spalle di Leclerc c'è Hajar con la Red Bull e un distacco di soli 99 millesimi. Lando Norris risale dal 13° posto dell'FP1 fino alla terza casella della classifica generale. Il campione del mondo in carica si ferma a 137 millesimi dalla vetta e precede l'altra Red Bull di Verstappen. Lewis Hamilton sigilla la top 5 con un ritardo di 305 millesimi dal suo compagno di squadra.
4: E con questo è tutto, più tardi.
6: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 15 ottobre, pisellini Primavera Findus da 1200 grammi a 4,69 euro. Scopri di più su conad.it.
7: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
8: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con due serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
9: Radio Lina, Radio Notizie. A tutti voi all'ascolto un buon pomeriggio da Virginia Devoto e dalla redazione del telegiornale di Videolina. Clamoroso risvolto nella corsa all'Einstein Telescope. L'Olanda, storica concorrente della Sardegna, apre all'ipotesi di una collaborazione con l'isola. Cambiano gli scenari europei. Il Parlamento della Corsica voterà contro i progetti eolici offshore nelle bocche di Bonifacio. Secondo i numeri illustrati da Mauro Pili ieri a Radar,

0: Care firmate Bottega Verde. Ma segnatevi soprattutto il 17 e 18 ottobre. Arriva l'appuntamento da non perdere con la Face Spa Experience di Rilastil. Un'esperienza premium dedicata alla cura della pelle. E non è finita qui. Ci saranno sorprese, gadget, campioni a tema beauty e i favolosi pimple patch per dare un tocco di colore anche al tuo autunno. Segui i canali social di Porte di Sassari per scoprire il programma completo. Beauty Stories ti aspetta dall'1 al 18 ottobre a Porte di Sassari.
1: Radio Smeralda.
2: Eccoci, buon pomeriggio e bentrovati su Radiolina da Giuseppe Valdés. Comincio a Radio Smeralda anche oggi in diretta da Piazza l'Unione Sarda con voi fino alle 18.30. Auguri a tutti i nonni del mondo, perché oggi insomma è la loro festa, per cui insomma mi sembrava doveroso cominciare così. In Italia sono 12 milioni, il 96% contribuisce alle spese familiari, così leggevo anche su unionesarda.it. Allora, tantissime cose da raccontare anche quest'oggi. Giocheremo con la Pimpa, in palio i biglietti per il musical che sarà in programma sabato prossimo al Teatro Doglio, e quindi vi ricordo fin d'ora il nostro contatto WhatsApp proprio per giocare: 340 87 15 015. Cominciamo con Miley.

0: Sone bellissimo che io personalmente adoro e appunto hanno superato la prova a pieni voti. Loro sono già una band con esperienza, si sono esibiti in molti locali di Sassari, hanno già pubblicato il loro primo album che si intitola Shame on Youth e insomma stanno facendo veramente una bella figura. Pensa che ieri uno dei pochissimi delle pochissime standing ovation del pubblico, uno dei momenti più intensi della serata è stata proprio per loro, con Jake La Furia che chiedesse se fossero fan pagati, ovviamente scherzando, loro per stemperare hanno detto no no, sono i parenti venuti da Sassari, quindi anche un momento che ha strappato un sorriso. E insomma, bravi ragazzi e in bocca al lupo per il proseguo. Sono davvero a un passo dai live show, speriamo che li possano raggiungere.
1: Speriamo. Poi hanno tante cose in comune con i Maneskin, gruppo musicale, musica rock, giovanissimi, quindi auguriamo la stessa fortuna dei Maneskin.
0: Non corriamo troppo, però ecco, dai, l'augurio finale è proprio quello.
1: Va bene, grazie Guglielmo Niada, ovviamente seguiremo X Factor anche tramite unionesarda.it, tutti i profili social del gruppo come sempre.
0: Grazie mille Giuseppe, buona serata a te e a tutti i nostri ascoltatori.

0: rischia di essere il più lungo errore giudiziario italiano.
1: Una sconvolgente storia vera.
0: Lo so che si dichiara innocente.
2: Io sono innocente.
1: Giustizia, dall'8 ottobre al cinema.
3: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Il ritorno dei Sarrazza, appena ascoltati con Gue in questa Ford Scorpio qui su Radiolina. Ma adesso, come sempre a quest'ora, ci colleghiamo con unionesarda.it e quest'oggi con Davide Lombardi. Ben trovato su Radiolina.
1: Ciao, ciao Giuseppe e buonasera a tutti i nostri ascoltatori di Radiolina.
0: C'è purtroppo una brutta notizia che arriva da Sassari, proprio in apertura.
1: Sì, sì, esatto, sì, è un'ultima ora, c'è stato un incidente mortale oggi in territorio di Sassari, ha perso la vita un uomo di 51 anni, era alla guida della sua auto quando all'altezza di Monte d'Accoddi è andato a sbattere contro il guardrail, un incidente a quanto pare autonomo, non sono coinvolti altri veicoli, è stato soccorso quando era ancora cosciente l'uomo, che poi però ha purtroppo perso la vita in ospedale. Sul posto sono intervenuti oltre al 118 anche la polizia locale di Sassari. Ovviamente la notizia è in aggiornamento, vi daremo tutti i dettagli con il passare dei minuti e delle ore. Poi abbiamo ancora cronaca, Giuseppe, perché c'è stato l'ennesimo, direi, colpo di scena al processo d'appello, terzo processo d'appello per il duplice omicidio degli amici William Tani, 33 anni, e Giuliano Milanovic, 24, se qualcuno ricorda, sono scomparsi nel nulla l'11 febbraio del 2007. La sentenza è stata ribaltata ancora una volta, 12 anni di carcere inflitti per omicidio volontario a Gianluca Casula, tabaccaio di 51 anni di Carbonia da tempo, trapiantato in Germania. E ripercorriamo brevemente questa storia giudiziaria perché è piena di ribaltamenti di fronte. E nel primo processo il

0: tabaccaio fu condannato a 14 anni per omicidio preterintenzionale. Poi fu assolto in appello, ma la decisione fu annullata dalla Cassazione. Nell'appello bis, nuova assoluzione per Casula, ma per la seconda volta la Suprema Corte ha annullato la sentenza e rinviato il processo nuovamente in Corte d'Appello, e ora nel terzo processo d'appello la condanna per omicidio volontario e non preterintenzionale. Questa volta per l'accusa infatti fu proprio Casula ad attirare i due in trappola e farne sparire i cadaveri. L'obiettivo era estinguere un debito di 15.000 euro che doveva ad una delle vittime. I due corpi non sono mai stati ritrovati.
1: E poi ci sono novità che riguardano l'Einstein Telescope.
0: Sì, Einstein Telescope, esatto, perché c'è un'importante mossa a sorpresa del governo olandese che fa un assist alla Sardegna. Ricapitoliamo, allora, l'Euregio Mosareno era fino ad oggi, possiamo dire, l'agguerrito rivale del sito di Sos Enactus a Lula, e aveva puntato con decisione sulla configurazione da realizzare interamente nel proprio territorio. Ma ora cosa fa? Apre all'ipotesi di una doppia infrastruttura e di una collaborazione con la Sardegna. Lo ha detto chiaramente la ministra della ricerca, che ha chiesto di approfondire il progetto di due infrastrutture gemelle da realizzare, una nei Paesi Bassi, l'altra nell'isola. Una posizione, quella del governo olandese, che si è confermata, blinderebbe di fatto Sos Enactus come sede destinata alla realizzazione di Einstein Telescope. E poi, Giuseppe, possiamo anche chiudere con la politica, perché abbiamo dei retroscena possibili, retroscena di quello che è successo ieri in Consiglio regionale. Per la prima volta ieri, ricordiamo, la maggioranza è andata sotto in aula. Con il voto segreto è stata bocciata la proposta di Desirée Manca di sostituire un esponente della Consulta per l'immigrazione che l'aveva insultata. 10 franchi tiratori hanno bocciato la proposta. Dietro quel voto non ci sarebbe il solito scontro PD Movimento 5 Stelle, ma uno scontro tra la presidente Todde e la sua assessora. L'ipotesi è lanciata dal capogruppo di Fratelli d'Italia Fausto Piga, che, pallottoliere alla mano, vede i numeri e dice che è difficile che si tratti del solito scontro fra i Dem e i pentastellati, ma di una frattura molto più profonda, tutta interna alla giunta regionale e al Movimento 5 Stelle. Vedremo insomma come andrà avanti questa maggioranza dopo questa frattura importante.
1: Perfetto, ovviamente ricordiamo, per seguire tutti i vari aggiornamenti, unionesarda.it e poi l'app L'Unione Digital, e ringraziamo Davide Lombardi.
0: Ciao Giuseppe, buona serata a te e a tutti i nostri ascoltatori.

0: We on the Night, Sophie and the Giants, appena ascoltati qui su Radiolina, facciamo tanti auguri a Jannik Sinner per una gioia extra tennistica, perché al quarto tentativo ottiene la patente di guida per la moto. Chissà, magari adesso, dopo il tennis, ci darà spettacolo anche con le moto, insomma, mai dire mai. Noi tra poco invece parleremo di un altro spettacolo, quello in cielo, soprattutto domenica 4 ottobre.
1: Radio Smeralda. Sono le 17:32.
2: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano

0: organizzata dall'Automobili Club Italia con il supporto della Regione Sardegna, avrà il suo cuore proprio nel comune di Alghero, con partenza, parco assistenza e arrivo finale. Qua verranno incoronati i nuovi campioni del mondo. Scopri mappe, orari e guide spettatori su rallyitaliasardegna.com. Non mancare!
1: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
2: Il 15, il 16 e il 17 ottobre, col premio Andrea Parodi, la World Music è al Teatro Massimo di Cagliari. Gli artisti in gara, le canzoni di Andrea Parodi, gli ospiti, Bungaro, Gigi Marras, Luisa Briguglio, il progetto Bentemari con Elena Leda, Matteo

0: Elisa con Kintsugi, appena ascoltata qui su Radiolina, e ci ha raggiunto il nostro astrofisico di fiducia Manuel Floris, ben trovato.
1: Ciao Giuseppe, benvenuti a tutti in questo nostro angolo dedicato all'universo oggi.
0: Direttore scientifico ovviamente del Planetario dell'Unione Sarda. Cosa ci regala il cielo in questo primo fine settimana di ottobre?
1: Beh, il protagonista di queste notti è Saturno, che si sta avvicinando alla Terra e sarà nel punto più vicino alla Terra domenica. Questo momento si chiama opposizione perché? Perché il Sole si trova opposto a Saturno rispetto alla Terra. Quindi vuol dire che Sole, Terra e Saturno sono allineati e Saturno si trova nel punto più vicino. Vicino relativamente, perché poi la distanza è comunque notevole, parliamo di 1.260.000.000 di chilometri dalla Terra. Però questo fa sì che Saturno raggiunga la sua massima luminosità in queste notti e questo lo rende brillante, ma già è luminoso, tale da essere visto a occhio nudo, ma è il momento migliore dell'anno per poterlo vedere, anche se a occhio nudo non rivela i suoi anelli, lo vediamo come una stella luminosa e per vederne gli anelli, le lune che girano attorno, almeno le più grandi, bisogna avere un telescopio.
0: E al Planetario si potrà vedere?
1: Sì, perché domenica abbiamo un appuntamento proprio dedicato a Saturno, dove metteremo a disposizione i nostri telescopi per poter osservare Saturno e i suoi anelli, che sono imponenti, alcune delle sue lune principali. Poi Saturno abbiamo scoperto da poco nuove lune, ce ne sono 293 che orbitano attorno al pianeta.
0: Caspita, invece altri appuntamenti sempre al Planetario?
1: Allora, sabato invece alle ore 19.30 parleremo degli infiniti mondi, tutti i mondi che stiamo scoprendo attorno alle altre stelle, come li stiamo scoprendo, mentre invece domenica negli appuntamenti più piccoli abbiamo al mattino alle ore 11 parleremo dei dinosauri, quindi un viaggio nel tempo, invece alle ore 17 astronauta per un giorno, perché questa è la settimana mondiale dello spazio, perché ricorre il lancio dello Sputnik il 4 ottobre, quindi è una settimana importante dove noi la ricordiamo con Astronauta per un giorno, l'osservazione di Saturno, e la settimana prossima avremo ad esempio l'universo di Interstellar, un appuntamento dedicato all'universo raccontato in quel celebre film.
0: Chiaramente vi invitiamo a consultare tutte le pagine social del Planetario per maggiori informazioni. Invece domani sarai protagonista qui su Radiolina alle 11.30, una finestra sull'universo.
1: Sì, parleremo di Saturno con Patrizia Caraveo, che è la presidente della Società Astronomica Italiana, perché non parlarne proprio in queste notti in cui è vicino alla Terra. D'altro Saturno è il pianeta che affascina di più per i suoi anelli, quindi vale la pena discuterne. Tra l'altro molti non sanno che non è stato visitato da chissà quante sonde, solo 4 sonde lo hanno visto da vicino e una sola vi ha orbitato attorno, che è la sonda Cassini.
0: Insomma, oggi abbiamo fatto una specie di riassunto su Saturno, ma domani alle 11.30 si potrà approfondire il tema.
1: Certo, parleremo di tutti i dettagli di questo incredibile pianeta.
0: Ringraziamo Manuel Floris, il nostro astrofisico di fiducia.
1: Cieli sereni a tutti.

0: Duran Duran Notorious, tra l'altro, in occasione dei 45 anni dalla nascita del gruppo, arriveranno i francobolli dei Duran Duran, che magari i fan acquisteranno per collezione, ma volendo si possono anche utilizzare per spedire lettere e cartoline.
1: Radio Smeralda.
2: Mine Vaganti promuove il benessere creando una comunità consapevole, inclusiva e attenta alle persone. Un percorso che centra relazioni, ascolto, partecipazione, valorizzando ogni persona in spazi di incontro per crescere insieme. Perché il benessere nasce quando ognuno si sente accolto, riconosciuto, attivo nella comunità. Mine Vaganti, costruire futuro insieme. Progetto promosso dall'Assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
3: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia. Avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
4: Quando la guerra trasforma i corpi delle donne in campi di battaglia, la fotografia diventa testimonianza e speranza. Scopri Women's Bodies as Battlefields, la mostra della fotografa Cinzia Canneri, già premiata al World Press Photo. 60 scatti intensi sulle storie di donne tra Eritrea, Etiopia e Sudan. Un viaggio tra ferite della storia, gesti di cura e il coraggio quotidiano di ricostruire la propria vita. Fino al 4 ottobre al MUA, Museo e Archivio di Sinai, in via Colletta 20. Aperto dal martedì alla domenica. Informazioni su muasinai.it.
5: Itinerari musicali dell'identità, l'evento di musica classica dell'anno. Artisti di fama internazionale si esibiscono a Cagliari, Sassari e Iglesias, a due passi da te, in 11 imperdibili appuntamenti. Non semplice musica, ma un'esperienza da vivere e raccontare. Uno spettacolo senza tempo, da vivere in prima persona. Ti aspettiamo l'11 ottobre alle ore 18 a Cagliari per il concerto di Valentina Lisizza. Visita il nostro sito www.itinerarimusicalidellidentità.it.
6: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.
7: Radiolina. Meteo.
8: Amici di Radiolina, bentrovati da Paolo Corazzon di Trevi Meteo. Insisteranno ancora un po' di nuvole nelle prossime ore in Sardegna, in realtà senza grandi conseguenze. Magari qualche goccia di pioggia potrebbe interessare l'estremo nord-ovest dell'isola. Per il resto nulla da segnalare, anzi nel weekend torneranno ampie zone di sereno. Un po' di vento, vento di scirocco, si fa sentire soprattutto nel sud della Sardegna e sui settori occidentali, con il mare e i canali di Sardegna che rimangono mossi o molto mossi, come temperature per finire valori ancora estivi. Siamo i 28-30 gradi. Dettagli con Trevi Meteo.
9: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

0: Cazzai con Animals qui su Radiolina alle 17.53 minuti. Ci ho raggiunto Luca Neri, ben trovato.
1: Buonasera, ciao Giuseppe.
0: Anche perché oggi gioca l'Italia contro la Francia alle 20.45, terza giornata della fase a gironi della Nation League. Tutto letto da internet, perché io di calcio non ne capisco niente, e infatti sarà un intervento molto elementare.
1: Perfetto, diamo le informazioni di base, la bici.
0: Intanto devi spiegarci cos'è la Nation League.
1: Ma fondamentalmente la Nation League è nata perché le pause per le nazionali, queste soste per le nazionali annoiavano, le persone erano un po' stufe di vedere i campionati fermarsi per dar spazio alle nazionali, e allora hanno cercato di rendere le partite un pochettino competitive, trasformando quelle che erano delle normali amichevoli in un torneo che ha una valenza sicuramente inferiore a un europeo o un mondiale, ma che ha l'importanza di qualificare le squadre, in questo caso per il prossimo europeo. Si gioca in ogni anno pari, questa è la quinta edizione della Nations League, e insomma rende le partite un pochettino più competitive.
0: Ok, quindi non c'è un collegamento con i mondiali?
1: In questo caso con l'europeo, perché okay. la prossima rassegna sarà l'europeo, l'europeo che si disputerà nel 2028, e quindi inizierà a qualificare qualche squadra per quella competizione.
0: Allora, l'Italia ha perso 0-2 contro il Belgio, sì. Ha vinto 4-1 contro la Turchia. Cosa aspettarci oggi contro la Francia, che è insomma bella forte?
1: Beh, la Francia in questo momento è la nazionale più forte al mondo, probabilmente insieme alla Spagna. La Spagna è campione del mondo, poi la Francia era la grande favorita dell'ultimo mondiale, dove ha un po' steccato, anche se comunque ha concluso in semifinale. È una squadra fortissima, che ha cambiato allenatore, passando dal lunghissimo regno di Deschamps a quello di Zidane, che aveva aspettato lui, che aveva allenato solamente il Real Madrid, ha aspettato per anni che si liberasse la panchina della Francia per diventare il CT della Francia. È una, tra l'altro ci sarà anche questa simpatica curiosità di un Zidane che a distanza di 20 anni dall'ultima volta torna a affrontare l'Italia, ce lo ricordiamo, 20 anni fa ci fu la famosa testata che pose fine alla sua carriera, e quindi l'Italia rincrocia Zidane, questa volta dalle
0: Non ha più parlato con Materazzi, ha detto.
1: No, tra l'altro in conferenza stampa è sembrato quasi un po' stufo di sentirsi ripetere di questa testata. E la verità è che Zidane sarà per sempre legato a quel momento là, perché ha concluso la carriera con quel gesto, e una carriera che sarebbe potuta concludersi magari in modo completamente diverso, perché in quella partita la Francia avrebbe potuto vincere il mondiale, sarebbe stato il secondo di Zidane e verosimilmente sarebbe stato anche il secondo pallone d'oro.
0: Oggi non vedremo Maldini e Romano, giusto?
1: Romano no, perché è rimasto a Coverciano. Romano non è stato convocato. Potrebbe vedersi Maldini non dal primo minuto, perché in attacco Mancini sembra orientato a schierare Ken con i due fratelli Esposito. Però direi abbastanza probabile un suo utilizzo a gara in corso, perché ci sono i suoi concorrenti nello stesso ruolo che non sono disponibili, nel senso che Cambiaghi e Ignacio non sono stati convocati, Raspadori è infortunato, l'unico potenziale concorrente per subentrare a gara in corso è Vergara, il napoletano Vergara, e quindi Maldini ha buone chance di giocare magari entrando nel secondo tempo.
0: Posso chiederti un pronostico?
1: Sarà una partita complicata, però io non sono così pessimista. Dai, un buon pareggio, considerando che si gioca anche in trasferta, potrebbe essere il risultato.
0: Va bene, poi lunedì invece la Turchia.
1: Lunedì la Turchia sarà l'ultima di queste quattro partite di questa maxi sosta, e poi si riprenderà col campionato.
0: Perfetto, grazie Luca Neri.
1: Grazie a te.

0: Chemical Post Malone qui su Radiolina. Che tempo farà durante il fine settimana? Non di certo fresco, ma questo insomma ormai lo sappiamo molto bene, però insomma ci sarà un momento in cui con Paolo Corazzon cercheremo di tracciare il meteo del fine settimana. Intanto arriva l'informazione.
1: Radio Smeralda. Sono le 18 e 0 minuti.
2: Eccomi, scusa il ritardo, mi ero perso sul nuovo volantino Cifadda.
3: Stai già pensando alla casa nuova?
2: Esatto, fino al 25 ottobre c'è tutto per l'autunno. Stufa a pellet, a gas, termoconvettori e pellet.
3: Ottimo, guarda anche l'arredo interno. Con la linea Domomea trovi proposte su misura adatte al tuo stile.
2: Visto, ma la vera bomba è lo sconto del 40% sulle cucine personalizzate.
3: Senti, chiudiamo la chiamata, ci vediamo subito da Cifadda.
2: Eh sì, scegliamo Cifadda, il brico 100% Sardegna.
3: Cifadda,
2: migliorare la casa, migliora la vita.
4: Buonasera dalla redazione.
5: Oggi il presidente della Repubblica francese Macron ha presieduto una videoconferenza dei leader G7 relativa alla situazione energetica mondiale. Al termine il leader francese ha parlato di accordo nel coordinare gli sforzi per far uscire le forniture di carburanti da Hormuz e di ridurre i prezzi dei prodotti petroliferi. La riunione è arrivata dopo il colloquio notturno con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump proprio sul tema dei prezzi dei carburanti.
4: Il Congresso spagnolo ha rigettato il decreto di misure contro l'emergenza abitativa con 172 voti a favore e 178 contrari della destra, Partito Popolare e Vox, e i voti decisivi dei 7 indipendentisti catalani. Immediatamente dopo la votazione, da fuori il Parlamento si sono levate urla di protesta. Nel governo spagnolo ora si paventa l'ombra delle elezioni anticipate.
5: Il GIP del Tribunale di Roma ha restituito alla Procura gli atti sul procedimento per la strage di Ustica del 27 giugno 1980, disponendo nuove indagini. Quella sera il velivolo precipitò nel Tirreno causando 81 morti. La decisione del giudice arriva dopo la revoca della richiesta di archiviazione da parte del procuratore capo Francesco Lovoi alla luce della disponibilità francese a trasferire all'Italia tutta la documentazione sulla strage.
4: Salim El Khoudry, nonostante il suo disturbo psichiatrico, era capace di intendere e di volere quando il 16 maggio scorso si è gettato con l'auto sulla folla a Modena investendo 8 persone, uccidendone una. Questo è quanto emerso nell'incidente probatorio davanti alla GIP del Tribunale di Modena, durante il quale i periti hanno illustrato le loro conclusioni cliniche già emerse nelle passate settimane. Secondo gli esperti, il 31enne può sostenere il processo.
5: Boom di dimissioni volontarie tra i medici ospedalieri italiani. Secondo un'indagine di Anao Assomed, nel 2025 hanno lasciato il Servizio Sanitario Nazionale 3.767 medici, il 150% in più rispetto all'anno precedente e più dei 2.876 andati in pensione. In 12 regioni su 20 le uscite volontarie hanno superato i pensionamenti. Dunque, in media, per ogni 100 nuovi assunti, 43 medici si sono dimessi.
4: Il calcio con la Nations League. Questa sera l'Italia affronta la Francia a Parigi dopo il 4-1 sulla Turchia. Per il match ancora 3 ballottaggi per il City Mancini dopo la rifinitura. Ken dovrebbe partire dal primo minuto a destra in un attacco dove più Esposito è favorito su Scamacca per essere titolare con Sebastiano Esposito. A centrocampo con Tonali e Fagioli dovrebbe esserci Barella, in vantaggio su Frattesi. In difesa Scalvini avanti su Mancini. Fischio d'inizio alle 20:45, alla stessa ora Belgio-Turchia.
5: E con questo è tutto, a più tardi.
6: Hai un'azienda o una partita IVA? Premia chi lavora con te e anche te stesso. Con il Welfare Satispay lo fai in un attimo. Buoni pasto e buoni acquisto che ordini online senza importo minimo. Deduci totalmente e si spendono subito nella rete per il welfare più estesa d'Italia. E sui buoni acquisto, più ordini, meno commissioni paghi. Fino al 100% di sconto. Scopri la promo su satispay.com.
7: Radiolina, Radio Notizie.
8: Una buona serata da Veronica Fade dalla redazione del telegiornale di Videolina. In apertura la cronaca, incidente mortale oggi a Sassari intorno alle 12.30 sulla ex 131 al chilometro 222 all'altezza di Monte d'Accoddi. Un 51enne ha perso la vita dopo che alla guida della sua auto è andato a sbattere contro il guardrail vicino all'incrocio con la strada vicinale Ponte Secco. Un impatto violentissimo che non ha lasciato scampo a Emanuele Sorci, residente a Porto Torres. Clamoroso risvolto nella corsa alla Einstein Telescope, l'Olanda, storica concorrente della Sardegna, apre ora l'ipotesi di una collaborazione con l'isola. Cambiano gli scenari europei. Il Parlamento della Corsica voterà contro i progetti eolici offshore nelle bocche di Bonifacio. Secondo i numeri illustrati da Mauro Pili a Radar, il primo prevede 33 turbine, il secondo 72. Torri alte fino a 400 metri, Pili le descrive più grandi della Torre Eiffel. Circa 600 persone tra pastori e produttori a Tramazza per chiedere

0: nel sud della Sardegna, quindi nel Cagliaritano, e anche sui settori occidentali dell'isola, provincia di Oristano ad esempio. Tra l'altro nei giorni scorsi Oristano ha sfiorato ancora i 30 gradi proprio per effetto dello scirocco, scirocco che soffierà anche nel weekend, e quindi ancora temperature alte, si sfioreranno davvero nuovamente i 28-30 gradi. Non finisce più quest'estate,
1: mamma mia,
0: con i suoi pro e i suoi contro, perché in realtà non va bene che la situazione sia questa, dovremmo avere già qualche accenno autunnale a questo punto, invece per il momento tutto tace, caro Giuseppe, niente da fare.
1: Paolo Corazzon, quando è prevista o possiamo insomma prevedere una rottura?
0: Allora guarda, settimana prossima, diciamo da giovedì, qualcosa prova ad arrivare sul Mediterraneo e sull'Italia. In Sardegna secondo me inizialmente non saranno piogge, cioè il cambiamento non sarà portato dalle precipitazioni ma dal maestrale, nel senso che probabilmente da giovedì comincerà a soffiare un po' di maestrale e quindi arriva aria diversa.

0: persa, come dire. Per le piogge c'è da aspettare ancora un po', ma è credibile che poi più in là nel mese di ottobre arriveranno anche le prime vere perturbazioni autunnali. Però appunto, ripeto, da giovedì un accenno di cambiamento ci sarà, anche se inizialmente sarà contenuto. Caleranno un po' le temperature, arriva appunto vento da nord-ovest, però insomma piano piano, speriamo, cioè a dire, l'autunno prova ad avvicinarsi, ecco.
1: Tanto ci accontentiamo anche di poco di questi tempi.
0: Certo, siamo costretti.
1: Allora, ricordiamo, per seguire tutti i vari sviluppi, trebimeteo.com, l'applicazione, e poi basta ascoltare Radiolina tutto il giorno. Noi ringraziamo Paolo Corazzon.
0: Grazie, buon weekend.

0: Kong su Radio Lina. Adesso giochiamo perché sabato prossimo alle 18 appuntamento al Teatro Doglio con Pimpa, il musical a Pua. Noi vi regaliamo i biglietti per questo appuntamento. Giocare con noi è semplicissimo, basta scrivere Pimpa tramite WhatsApp al 340 87 15 015. In bocca al lupo.
1: Radio Smeralda.
2: Il Mondiale Rally si decide in Sardegna. Da giovedì 1 a domenica 4 ottobre sugli sterrati del Rally Italia-Sardegna, tre giorni di spettacolo per l'ultimo atto del FIA World Rally Championship. La gara, organizzata dall'Automobile Club Italia con il supporto della Regione Sardegna, avrà il suo cuore proprio nel comune di Alghero, con partenza, parco assistenza e arrivo finale. Qua verranno incoronati i nuovi campioni del mondo. Scopri mappe, orari e guide spettatori su rallyitaliasardegna.com. Non mancare!
3: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
4: Oggi vi racconteremo la storia di Beniamino Zuncheddu.
5: 33 anni di giustizia negata.
6: Rischia di essere il più lungo errore giudiziario italiano.
5: Una sconvolgente storia vera.
6: Lo so che si dichiara innocente.
7: Io sono innocente.
5: Giustizia, dall'8 ottobre al cinema.
8: Quando la guerra trasforma i corpi delle donne in campi di battaglia, la fotografia diventa testimonianza e speranza. Scopri Women's Bodies as Battlefields, la mostra della fotografa Cinzia Canneri, già premiata alla World Press Photo. 60 scatti intensi sulle storie di donne tra Eritrea, Etiopia e Sudan. Un viaggio tra ferite della storia, gesti di cura e il coraggio quotidiano di ricostruire la propria vita. Fino al 4 ottobre al MUA, Museo e Archivio di Sinai, in via Colletta 20. Aperto dal martedì alla domenica. Informazioni su muasinai.it.
9: Dall'1 al 10 ottobre, da Iperpan e Supertan, c'è il sottocosto.
10: Alcuni esempi?
9: Pasta Barilla 500 grammi, 49 centesimi. Olio extravergine Belvedere Portaro, 1 litro, 4 euro e 39 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
11: Per i denti fissi ti manca l'osso? Allora conta l'esperienza. Fai bene a diffidare. Da Boero a Cagliari abbiamo inserito oltre 20.000 impianti dentali, ridato i denti fissi a oltre 2.000 persone e messo oltre 300 impianti proprio dove l'osso non c'era. I casi più difficili sono il nostro lavoro. Vuoi sapere se anche per te si può? Chiama e prenota la visita. Numero verde 800 125 828. Boero. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gian Nicola Boero.
12: Sabato 3 e domenica 4 ottobre a Sant'Andrea Frius, due giorni imperdibili immersi nelle tradizioni. Stand di artigianato, mostre, lo show cooking dello chef Cozzina, il concorso di torte di mandorle e la grande rassegna folcloristica di Giuliano Marongiu e i suoi artisti. Scopri il programma completo sulle pagine social della Proloco Frias. Sant'Andrea Frius, 3 e 4 ottobre, la sagra del mandorlo. Ti aspetta!

0: Ultimo con tutto, appena ascoltato qui su Radio Lina, dove ci ha raggiunto Lorenzo Paolini, direttore editoriale dell'Unione Sarda. Ben trovato.
1: Grazie Giuseppe dell'ospitalità, come tutte le sere. Di cosa parliamo oggi?
0: Delle notizie che domani troveremo in edicola con l'Unione Sarda.
1: Allora, parliamo di una cosa che sta capitando in questo momento in Corsica. Allora, come noi sappiamo, e forse sa anche chi ci ascolta, c'è un grande progetto per un parco eolico offshore, praticamente nelle bocche di Bonifacio, tra la Sardegna e la Corsica. È un progetto che in Corsica ha fatto drizzare le antenne. Oggi il Consiglio regionale e il Parlamento Corso si è riunito, ha fatto un documento durissimo in cui dice al governo nazionale francese bloccare. E poi ci interroghiamo anche, ma perché in Sardegna invece non si è sentito nulla? Perché è una cosa che ha mobilitato le coscienze, il popolo. E siccome la Sardegna in realtà il popolo si era mobilitato ed è stato ascoltato, zero, facciamo anche una piccola riflessione sul tema. C'è un numero impressionante di medici che ha presentato le dimissioni per andare via, e questo se già oggi la situazione della sanità non è propriamente rose e fiori, renderà le cose molto peggiori. Un dato su cui costruiamo una pagina: a Cagliari c'è una denuncia per abusivismo edilizio ogni due giorni. Tanta roba, quindi insomma, che cosa vuol dire e il significato. Raccontiamo anche che c'è un gruppo di comuni virtuosi del Barigadu che ha fatto una specie di alleanza per fare ecologia per davvero, cioè ridurre le emissioni, fare le reti di fotovoltaico, quello sugli edifici pubblici, insomma un sacco di cose carine. E poi per le curiosità, il museo caffettiera di Quartuccio, lo conoscono tutti così, che ancora è rimasto fermo. Intervistiamo Noemi che è in Sardegna, e poi insomma il resto sul giornale, sull'app.
0: Grazie, ringraziamo Lorenzo Paolini, direttore editoriale dell'Unione Sarda.
1: Ringrazio io te come sempre.
0: Abbiamo terminato, domani torniamo puntuali alle 17 sempre qui su Radio Lina con Radio Smeralda. Tra pochissimo l'informatore sportivo 360 con Carlo Alberto Melis.
2: Radio Smeralda. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 18 e 29 minuti.
1: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
3: Informatore sportivo 360 con Carlo Alberto Melis.
4: Amiche e amici, ben ritrovati, è la seconda puntata di questo terzo ciclo dell'informatore sportivo 360. Oggi parleremo di tantissimi sport, ma lo faremo con un unico personaggio. Ogni tanto, è la prima volta quest'anno, è successo diverse volte l'anno scorso, noi facciamo queste puntate un po' monografiche e oggi ho chiamato il mio vecchio amico Gian Domenico Nieddu, che ringrazio intanto per essere qui, perché con lui si può parlare non soltanto dei frutti di stagione, perché lui è sotto organizzazione e ne parleremo adesso con la Sardinia Grand Slam, ma si può parlare di tante cose e soprattutto fare quell'esercizio un po' stucchevole ma sempre interessante di tornare indietro a un passato che a mano che gli anni passano diventa sempre più diverso da questo presente che è già futuro, perché ormai viviamo in un'epoca nel quale il futuro arriva di continuo e ce ne rendiamo conto in tante cose. Allora Gian Domenico, intanto grazie, perché tu sei in piena organizzazione per il Sardinia Grand Slam, quindi cominciamo a parlare dei kite, che sono sempre uno spettacolo favoloso.
5: Sì, decimo anno, decimo Sardinia Grand Slam a Quarto Sant'Elena nella spiaggia del Poetto. Il 7 iniziano le regate con i campioni della specialità Formula Kite col foil, disciplina olimpica, quindi siamo in piena attività.
4: Ti ricordi quando dicevamo seguite questa cosa perché nei prossimi anni entrerà nel programma olimpico?
5: Esatto.
4: E adesso è diventato già realtà. Beh, a proposito del futuro che arriva e diventa passato in un attimo.
5: Beh, bisogna ricordare il grosso lavoro svolto dall'AICA, che è l'International Kiteboarding Association, che è sotto la World Sailing, guidata fino all'anno scorso da Mirko Babbini, che negli anni hanno costruito e hanno lavorato tanto per riuscire ad arrivare a Parigi 2028, e adesso già la nostra regata e le prossime regate ci sono già per il programma olimpico del 2028 Los Angeles.
4: 2028 a Los Angeles, dove cambieranno tante cose in tanti sport. Anche il kite è cambiato in questi anni, e tra l'altro la Sardegna è stato uno dei primi posti che ha avuto l'opportunità di ospitare gare internazionali. Tu hai parlato di 10 anni, ma forse dobbiamo andare ancora più indietro.
5: Sì, dobbiamo andare al 2012 col primo mondiale assoluto di kite, non c'era naturalmente ancora il foil, organizzato dallo Yacht Club, che portò a Cagliari sulla spiaggia del Poetto, fronte Nilo, oltre circa 200 atleti. È stato un evento unico che ancora tutti i ragazzi ricordano. E dall'epoca si parlava delle Olimpiadi. Adesso non mi ricordo che Olimpiadi ci fossero dopo il 2012.
4: Guarda, il 2012 abbiamo fatto Londra, poi il 2016 abbiamo organizzato a Rio.
5: Ok, quindi
4: poi siamo andati a Tokyo, ma non eravamo pronti, è arrivato il Covid, abbiamo fatto nel 2021.
5: Okay, comunque si parlava già di Rio, quindi comunque è stato un lavoro lungo, e la ICA ci ha creduto, Mirko ci ha creduto, hanno girato il mondo, fatte e disfatte, ci sono arrivati. Poi non so, sai che gli sport olimpici possono cambiare, quindi comunque sono ancora dentro per il 2028, poi chi vivrà vedrà.

0: Mirko Babini, che, come dicevi tu, Giando, è stato sempre un personaggio estremamente centrale nelle tue organizzazioni perché è l'uomo della macchina.
1: Sì, ma anche il primo Sardinia Grand Slam è nato per caso, perché cercavamo un evento mondiale, tra me e lui facciamo, ma ne parlavamo già dagli anni precedenti. E poi Mirko ha la capacità, che purtroppo non tutti hanno, che è di origini romagnole, è uno che mette insieme, si lavora per mettere insieme, non per smontare, ma per
0: Sì.
1: montare, è veramente incredibile. E poi un grandissimo
0: Ma guarda, devo
1: lavoratore.
0: dirti, Gian, io l'ho apprezzato l'anno scorso, durante l'anno scorso, insomma, durante, a maggio, durante la dico l'anno scorso in riferimento alla stagione scorsa, anche di questa trasmissione, durante la preliminare regata di Cagliari, la prima, in cui lui era il coordinatore locale e quindi era l'uomo in fondo a tutte le discese dove rotolavano giù tutti i problemi e lui alla fine era il collettore di tutto. Io in quei giorni di America's Cup, che sono stati una giostra, un delirio totale qui a Cagliari, non l'ho mai visto perdere la calma e
1: Mai,
0: perdere il sorriso.
1: mai.
0: Tu lo incontravi in via Roma, che lui correva da una parte all'altra e si fermava, salutava, sorrideva e poi proseguiva a fare. Non ha mai perso la calma, credo che questa sia una sua fantastica dote ed è ed è un bene che lui, da atleta, poi abbia capito di avere una carriera da dirigente, da organizzatore davanti e l'abbia inseguita perché credo che abbia davvero un talento naturale.
1: Sì,
0: Non so
1: sì.
0: se sei d'accordo.
1: No, ma poi io anch'io ero coinvolto nell'America's Cup perché abbiamo coordinato tutti i volontari. Quindi a tutte le ore del giorno dell'anno, se gli chiedevo qualcosa, cioè eravamo, e ne aveva tante di richieste. Tu,
0: Certo.
1: infatti, ogni tanto diceva forse è meglio di stare un attimo fermo, però dovevamo risolvere problemi ogni istante. Quindi, no, una capacità incredibile, incredibile.
0: Ma tu, Gian Domenico, vieni dai motori, però.
1: Sì, allora,
0: Il tuo primo amore sono i motori.
1: io da ragazzino correvo in moto dai 14 anni ai 22, quindi in pieni anni 80, negli anni più belli che possiamo aver
0: Certo, eravamo
1: vissuto.
0: giovani, e beh, per
1: Eravamo
0: forza.
1: giovani, avevamo dei genitori che ci facevano fare tutto, io non so,
0: Beh, vabbè, insomma, ora no, no,
1: io avendo avuto,
0: non tutti, Gian Domenico, però.
1: non tutti, io sono stato fortunato, quindi moto così, poi ho iniziato a lavorare di qua e di là, poi la mia famiglia aveva una società che organizzava convegni e eventi di ogni tipo e io, appassionato di moto, nel 99 ho iniziato a organizzare delle gare di moto, prima a Villa Cedro, poi a Cagliari. E poi ho avuto l'occasione, quando il Motoclub Gonnesa fece un passo indietro nell'organizzazione del Rally di Sardegna di moto, che era un campionato italiano di motorally, e presi l'organizzazione dal 2001 al 2008, passando dal campionato italiano, portando il primo campionato del mondo su due ruote in Sardegna nel 2006 e 2007, con tutti i campioni vincitori della
0: Cioè,
1: Parigi-Dakar e quant'altro.
0: facciamo qualche
1: Beh,
0: nome.
1: Marc Coma, Richard Saint, la buonanima di Meoni, Nani Roma, tutti i piloti che tuttora adesso Nani Roma fa la Dakar in macchina,
0: Diciamo,
1: e team
0: chiamiamole
1: ufficiale.
0: pure leggende della Dakar, perché
1: Beh, mi sembra che ne ha vinto 4 o 5 Marc
0: tra
1: Coma, ed erano
0: Marco.
1: sempre ben felici di venire in Sardegna, nonostante la Sardegna non sia deserto, 180 all'ora, 150 all'ora, piste veloci. Meoni, che comunque era un pilota africano velocissimo, si metteva in gioco qui e magari arrivava a quinto o sesto. E non ci ha mai chiesto un ingaggio, è stato sempre una persona squisita, lo chiamavi, ci dava qualsiasi tipo di consiglio. E quindi un po' ho preso questa attività dal Motoclub Gonnese, organizzando il rally, che poi è stata anche una palestra, perché poi durante l'organizzazione del rally di Sardegna collaboravano tutti i motoclub: Motoclub Gonnesa, Motoclub Carbonia, Iglesias, Dorgali, è nato il Motoclub Dorgali con Zietto e tutta la
0: Chi
1: banda.
0: sarebbe Zietto?
1: Zietto è un personaggio fancello di.
0: Noi non lo
1: Non lo
0: conosciamo.
1: conoscete?
0: No, noi non conosciamo Zietto. Non
1: Comunque,
0: so chi ci segue. Conoscete Zietto?
1: no,
0: Io non.
1: sicuramente lo conosco. Adesso si occupa di
0: Ma è quello
1: B&B,
0: Zietto.
1: quello è Zietto. E a Dorgali è nato il motoclub, hanno organizzato i campionati italiani di enduro, a Iglesias hanno organizzato il

0: campionato italiano, campionato del mondo di enduro. Quindi siamo cresciuti tutti insieme, perché comunque organizzare un rally era impegnativo. Non ti dico, poi eravamo giovani.
1: Però Gian Domenico, adesso hai detto impegnativo. È impegnativo anche essere figli di Gian Giacomo Nieddu.
0: No, non lo so.
1: Cioè, tu sei figlio d'arte come organizzazione, un po' l'hai
0: sì,
1: detto.
0: Sì, perché lui un po', oltre a fare il giornalista, gli piaceva anche dedicarsi agli eventi forse più culturali. Noi non so come l'abbiamo messo in mezzo alle moto, perché lui fece il primo ufficio stampa nel 1984 del Rally di Sardegna, di moto, con i fratelli Zocchi di Varese. È nato lì all'epoca il Rally di Sardegna.
1: La cosa bella sono questi racconti nei quali tu a un certo punto tiri fuori i nomi dei fratelli Zocchi di Varese, di altri, di Zietto, di persone che nessuno conosce. Però comunque nel racconto sono belle, sono
0: sì,
1: funzionali.
0: Sì. All'epoca, fino all'89, correvano anche le macchine fuori strada. Ma regola, io ne ho fatto due di Rally di Sardegna in moto, facevamo tutte le spiagge. 1985 avevo 18 anni e lo feci con la Gilera ufficiale, quindi perché avevano chiesto al motoclub Gonnesa di far correre un pilota locale, un'occasione unica. Cioè io sono andato al reparto corse della Gilera e c'erano le moto di Michele Rinaldi, di Maddi, che erano i piloti del moto, cioè avevo a fianco piloti, cioè io ero un ragazzino che sapeva andare in moto ma non ero il campione, e quindi mi diedero questo caso e facevamo tutte le spiagge, cioè era una follia.
1: Oggi non puoi neanche appoggiare la mountain bike
0: sì, forse un po'
1: perché rovini le alghe,
0: si sta un po' esagerando su tutti i fronti, poi arriva un ciclone e distrugge tutto in un attimo
1: senza alcun permesso, diciamolo la verità, sì. Diciamo che Harry non ha chiesto il permesso a nessuno,
0: quelli arriva oppure le grandinate o quant'altro.
1: Ecco, oggi tu però lavori ancora in spiaggia, perché comunque col kite, ovviamente
0: sì.
1: la base è tutta a terra.
0: La base è tutta a terra.
1: E voi avete una serie di scartoffie da compilare, ma soprattutto di permessi e di autorizzazioni da richiedere, che non sono indifferenti.
0: Documenti, sì, continuamente. Forse c'erano anche prima, non lo so, non mi ricordo.
1: Non ti compromettere.
0: No, c'erano.
1: Se c'erano e non li hai richiesti, non ti compromettere.

0: quotidiano che già arrivava, era
1: non, non parlare della concorrenza,
0: no vabbè, ma dico no, vabbè. Comunque era teletrasmesso sì. I quotidiani, o quando arrivavano qua per stampare,
1: forse ancora no, forse in quel periodo no.
0: Forse no, comunque però già si parlava che, di trasmissioni.
1: Beh, ricordiamoci che nell'87 l'Unione Sarda andò su internet, quindi stiamo parlando già di un livello delle comunicazioni sì. Molto, molto avanzato e dei primi
0: però,
1: anni di internet.
0: Però l'Unione Sarda stampava i giornali nazionali, teletrasmessi.
1: Attraverso la teletrasmissione, sì, esatto. Che è una cosa che ancora facciamo.
0: Noi ci siamo occupati anche... della prima digitalizzazione dell'archivio fotografico dell'Unione Sarda. Non facevamo le scansioni, ma avevamo preso tutte le foto catalogate 1986.
1: Il passaggio dall'analogico al digitale è stato sanguinoso, ma necessario, perché comunque oggi tanti archivi sono fruibili.
0: Poi era arrivato il videodisco nei primi anni 90, ma era una tecnologia abbastanza, cioè era un disco grande.
1: No, beh, insomma, stiamo scantonando.
0: Quindi Sardegna Grand Slam, poi ricordiamo che abbiamo organizzato anche l'Urban Trail,
1: ecco,
0: la
1: io ti volevo portare su questo, perché tu organizzi a Cagliari, a quest'anno a Quarto, comunque al Poetto, comunque nelle spiagge, ma tu hai frequentato la città non solo con l'Urban Trail, ma se non ricordo male anche con un Urban Downhill in mountain bike.
0: Esatto, 2009.
1: Che era veramente spettacolare, si scendeva dal castello a rotta di collo in mountain bike.
0: Fino a Piazza Iene, si partiva da Piazza Palazzo. Bella, non so se hai visto ultimamente Genova, ha già fatto due edizioni.
1: A me fanno impressione. Perché poi oggi tutti hanno la telecamerina sulla mountain bike e vedere le soggettive del downhill. Da poco abbiamo seguito i mondiali in Val di Sole, c'era naturalmente Davide Palazzari, il nostro campione di downhill. E devo dire che la downhill a me impressiona, perché in mountain bike in discesa sono assolutamente negato, ma le immagini dell'urban downhill, cioè quando passano in mezzo alle stradine, alle scale, fanno i salti sulle passerelle di legno, questi posti strettissimi, spazio di frenata zero, io lo trovo davvero impressionante. Ma anche quando a Cagliari era stato spettacolare.
0: Sì, no, poi erano venuti anche, c'era la vice campionessa la campionessa del mondo, insomma, che era arrivata a sesta, i campioni italiani, c'era Bruno Zanchi, insomma, avevamo messo in piedi 2009-2010. Poi il mio amico, qualcuno aveva pensato di organizzarla e scherzando un giorno con Francesco Primavera, che tu conosci,
1: certamente,
0: ho detto guarda che vedrai che la fa qualcuno, e Francesco mi ha detto matti come noi no, nessuno riuscì.
1: Effettivamente
0: nessuno poi è riuscito a rifarla. Io vorrei che qualcuno si mettesse a
1: però tu l'hai fatto, hai ricreato comunque questo scenario avventuroso all'interno della città, un po' come fanno i bambini che quando creano i loro giochi anche a casa si inventano degli scenari, magari nella cucina, nel salone, nella cameretta di casa. Tu hai inventato, o hai portato, perché non l'hai inventato tu, hai portato a Cagliari una corsa che è un trail, cioè dovrebbe essere una corsa di avventura, però gli ostacoli, le salite, le discese, le curve strette, gli scalini, eccetera, sono in città, ed è l'Urban Trail. Che quante edizioni avete fatto?
0: 12. Tant'è che il Stefano Velatta, che era nel gruppo di testa, ha preso l'unico buco che c'era scendendo dall'ospedale civile. È un po' una follia questa gara, tra virgolette, perché comunque corrono nella città. Però è carino, e vedo che anche gli abitanti delle vie coinvolte partecipano come pubblico.
1: Perché si corre in pieno centro, si corre di notte con la frontale,
0: con la maglietta
1: frontale in testa,
0: fluorescente, e quindi è particolare. Noi l'abbiamo copiata da Lisbona, da Porto, che tra l'altro non le stanno più facendo. Poi in tutta Italia ne sono nate, ma con questo format così, con tutti la maglietta uguale e quant'altro. E poi c'è la passeggiata, quindi abituare la gente a camminare, a scoprire la città. E poi tutti sono entusiasti. C'era una coppia con due bimbi col carrozzino, io non so come hanno fatto a fare, ho fatto tutte le scale, Santa Chiara, quelle altre in discesa. Insomma, e poi si è creato un circuito di gente che corre in città, che prima forse non c'era, perché tutti andavano a correre attorno allo stadio e poi al Poetto. Quando
1: devo dirti che avendolo fatto io, insomma, quando

0: Le maratone, la città è un ottimo percorso per gli allenamenti perché ci sono grandi variazioni altimetriche, soprattutto una città come Cagliari, quindi ti consente di fare anche ripetute.
1: Non lo sapevo, ti può aiutare anche per la corsa
0: sulla maratona. Comunque noi abbiamo sempre fatto dei gran giri in città all'alba, la mattina presto, quando naturalmente non c'è gente in giro, non sei più tranquillo, ma soprattutto prima di andare a lavoro, per cui anche non è necessità.
1: Tu che ti sei allenato per le maratone, è meglio allenarsi la mattina in generale oppure è soggettivo?
0: L'allenamento,
1: ma a parte il tempo che uno può dedicare, ma dico, quale sarebbe? Faccio una domanda.
0: L'allenamento, ne abbiamo parlato la settimana scorsa proprio qui con Riccardo Cheri, l'allenamento un triatleta, un maratoneta, master, cioè uno che fa altro nella vita, lo colloca dove la giornata glielo consente.
1: Certo.
0: Soprattutto chi fa triathlon magari sfrutta l'alba, ma anche gli studenti, anche gli atleti veri che sono magari under 18,
1: si allenano
0: prima di andare a scuola, o si allenavano, insomma chi riesce, chi nuota eccetera eccetera si allena a quell'ora, oppure nella pausa pranzo per chi lavora, o il pomeriggio per gli studenti. Comunque d'inverno ritrovarsi per correre alle 6:15 del mattino con qualunque tempo non è che sia la cosa più comoda, anche se in questo momento noi abbiamo talmente voglia di fresco e di freddo addirittura che non vediamo l'ora che arrivi l'inverno e possiamo spendere i condizionatori, però effettivamente d'inverno sono sacrifici,
1: ma la città
0: è bellissima perché Cagliari,
1: è detto sacrifici, ma io penso che se chi si allena è legato dalla passione, forse il sacrificio viene un po' meno, comunque c'è.
0: È qualcosa che ti gratifica, ma non ho capito se la trasmissione si è trasformata in tu che fai le domande e io che rispondo, perché non è così. Adesso ti faccio subito cambiare argomento perché non abbiamo parlato delle mountain bike.
1: Sì, dopo il 2008 ci è venuta l'idea di passare dai motori alle biciclette, quindi abbiamo inventato il Rally di Sardegna di mountain bike. L'ultima edizione è stata fatta nel 2024 tra Desulo, Seulo e Arizzo, che era la base logistica. Perché la Sardegna si presta e la Sardegna non ha una gara internazionale di mountain bike
0: a tappe.
1: Ricordiamo che nel mondo ci sono diverse gare a tappe, c'è la Cape Epic, c'è in Sudafrica, c'è l'Andalusia Bike Race, c'è in Svizzera. C'è un circuito di Epic.
0: La settimana scorsa la Sardegna ha ospitato la prima gara a tappe di gravel.
1: Sì, quello.
0: L'hanno organizzata.
1: Però non sono
0: Luca Massa con la Crazy Wheels Aurista.
1: Non sono Coppa del Mondo. Poi vabbè, c'è stato quel momento delle due edizioni del ciclocross che mi dispiace.
0: Vabbè, però lì è un altro
1: mondo. Discorso.
0: Adesso ti faccio una domanda più difficile invece, più impegnativa, perché non è soltanto giocare e divertirsi. E la domanda è questa: la Sardegna in questi anni è diventata una terra promessa per tanti sport, per tante manifestazioni che hanno disputato gare importanti, titolate, europei, mondiali, gare di un certo rilievo, grazie al sostegno della regione che ha sfruttato il veicolo sport come promozione per il territorio, quindi come promozione turistica. Allora io ti chiedo, oggi è possibile organizzare delle manifestazioni senza il sostegno della politica?
1: Impossibile.
0: Quindi lo sport è vincolato alla disponibilità e alla cortesia
1: dell'assessorato al turismo, sì, perché poi l'assessorato allo sport, anche meno risorse, fa dei campionati.
0: Ecco, però al di là del nome dell'assessorato, senza le istituzioni non è
1: pensabile, non è possibile. Ti faccio un esempio, il motocross mondiale. In Trentino fa 5, 6, 700 mila euro di biglietti. Qua non te lo dico.
0: Molto meno,
1: immagino. Senza i soldi della regione tu non puoi portare il mondiale di motocross, che ormai si disputa da 5 o 6 anni, dal 2021 in Sardegna, tappa fissa a Riola Sardo. Altra realtà pazzesca che è cresciuta grazie al motoclub di Riola Sardo, che ci ha creduto, che ha portato Cairoli ad allenarsi, e che prima Chiara Fontanesi, più volte campionessa del mondo, arrivati lui, prima veniva Meoni a girare per allenarsi in Africa, però
0: perché il circuito di Riola, ricordiamo, sabbia, le dune, è un circuito di sabbia,
1: e quindi dicembre, gennaio e febbraio ci sono tantissimi team che vengono a fare i test, provare le moto, tutti i ragazzi giovani, perché nel nord non si può girare, e si è creato il vero turismo sportivo.
0: Che una nicchia però importante.
1: Una nicchia, però l'altro giorno che c'era un'amica a Riola mi ha detto: il Team Honda ci ha prenotato tutti questi B&B per tutto il mese di gennaio. Quindi, per dire chi andava a gennaio.
0: È un po' quel meccanismo che l'assessorato al turismo già da anni, non soltanto con quest'ultimo assessore. Tu probabilmente conosci tutti gli assessori al turismo da 30 anni
1: almeno
0: a questa parte.
1: Più di 30 anni, perché bisogna dare atto che questi eventi sportivi, se posso raccontare.
0: Abbiamo ancora qualche minuto, ma non molti.
1: Vabbè, no, velocemente. Forse il primo è stato l'assessore Morandi, che iniziò a inserire una serie di eventi sportivi, tra cui il triathlon che organizza Salerno, che era già dentro, ma erano pochi. Poi piano piano tutti gli assessori che sono venuti successivamente ci hanno creduto.
0: Questo intervento così massiccio e importante e determinante della regione è forse la prima volta che ha avuto un peso così di rilievo. È stato quando non il turismo, non lo sport, ma l'assessorato all'agricoltura, che con i formaggi, certo, i prodotti, sponsorizzava il Cagliari, le altre squadre. Forse allora.
1: Sì, già da allora c'erano le sponsorizzazioni. Il Rally di Sardegna di moto 84-85 era prodotti alimentari sardi, mi sembra che fosse.
0: Sì, perché allora la Sardegna, anziché il proprio territorio, promuoveva i propri prodotti, ma alla fine il discorso era lo stesso, e grazie a quello poi ci furono grandi manifestazioni. Io cito ovviamente il Giro d'Italia,
1: voglio dire.
0: Va bene, non so se la settimana prossima ci sarà sicuramente l'informatore sportivo 360, non ricordo se lo conduco io o lo conduco c'è Gian Domenico Nieddu, perché oggi praticamente ha fatto più lui il conduttore di quanto non l'abbia fatto io, però io lo ringrazio lo stesso.
1: Grazie, vi
0: auguro buon lavoro col Sardinia Grand Slam, che vi invito a andare a seguire sulla spiaggia del Poeto di Quartu, perché è un grande spettacolo coi kitesurf, e noi ci rivedremo qui fra 7 giorni. Vi ricordo che sui siti di videolina.it e radiolina.it potete scaricare la puntata, mandarla in giro, farla vedere ai vostri amici. Guardate Gian Domenico Nieddu, insomma, e quindi vi caldeggio questa cosa. Grazie a Giuseppe Valdes, che ha curato la regia, grazie a tutti voi, ci rivediamo e risentiamo fra una settimana.
2: L'informatore sportivo 360 con Carlo Alberto Meis. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify. Sono le 18:58 minuti.
3: Eccomi, scusa il ritardo, mi ero perso sul nuovo volantino Cifadda.
4: Stai già pensando alla casa nuova?
3: Esatto, fino al 25 ottobre c'è tutto per l'autunno: stufa a pellet, a gas, termoconvettori e pellet.
4: Ottimo, guarda anche l'arredo interno. Con la linea Domomea trovi proposte su misura adatte al tuo stile.
3: Visto, ma la vera bomba è lo sconto del 40% sulle cucine personalizzate.
4: Senti, chiudiamo la chiamata, ci vediamo subito da Cifadda.
3: Eh sì, scegliamo Cifadda, il brinco 100% Sardegna.
4: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
5: Buonasera dalla redazione.
6: E caos politico in Spagna dopo che il Congresso dei Deputati di Madrid ha respinto i 2 decreti sulla casa approvati martedì dal governo di Pedro Sánchez, facendo decadere le misure previste dai provvedimenti. Il primo decreto è stato bocciato con 172 voti favorevoli e 178 contrari, mentre il secondo ha ottenuto 166 sì e 184 no. Non è bastato l'intervento a sorpresa dello stesso Premier, che prima ha chiesto ai deputati di pensare alla gente e in seguito li ha avvertiti che la storia li avrebbe giudicati. Durante il fine settimana Sanchez deciderà sull'eventuale convocazione ed elezioni anticipate che si terrebbero a fine novembre.
5: L'Unione Europea ha ceduto alle richieste americane e metterà mano alle sue scorte di gasolio per calmierare i prezzi schizzati verso l'alto.

0: sui buoni acquisto. Più ordini, meno commissioni paghi. Fino al 100% di sconto. Scopri la promo su satispay.com.
1: Radiolina, Radio Notizie.
2: Una buona serata da Veronica Fade dalla redazione del telegiornale di Videolina. In apertura la cronaca, incidente mortale oggi a Sassari intorno alle 12.30 sulla ex 131 al chilometro 222 all'altezza di Monte d'Accoddi. Un 51enne ha perso la vita dopo che alla guida della sua auto è andato a sbattere contro il guardrail vicino all'incrocio con la strada vicinale Ponte Secco. Un impatto violentissimo che non ha lasciato scampo a Emanuele Sorci, residente a Porto Torres. Clamoroso risvolto nella corsa alla Einstein Telescope, l'Olanda, storica concorrente della Sardegna, apre ora l'ipotesi di una collaborazione con l'isola. Cambiano gli scenari europei. Il Parlamento della Corsica voterà contro i progetti eolici offshore nelle bocche di Bonifacio. Secondo i numeri illustrati da Mauro Pili a Radar, il primo prevede 33 turbine, il secondo 72. Torri alte fino a 400 metri, Pili le descrive più grandi della Torre Eiffel. Circa 600 persone tra pastori e produttori a Tramazza per chiedere regole certe sul prezzo del latte. La regione risponde convocando il tavolo della filiera per il 13 ottobre. Sanità, la Sardegna indietro, a Cagliari il sottosegretario alla salute, nuovi livelli di assistenza, un aiuto anche per l'isola e domani giornata di screening. A Sestu tutto pronto per la 20ª edizione del Festival delle Proloco, l'appuntamento a San Gemiliano è per domani e domenica. E stasera alle 20.45 a Parigi c'è Francia-Italia, non ci sarà Romano, ma Maldini spera in una chance, almeno a gara in corso. Il centrocampista rossoblù Jacopo Fazzini ieri a Radiolina con Pisacane, posso migliorare. E con l'informazione regionale tutto, l'appuntamento è al prossimo giornale radio. Buona serata!
3: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
4: Il Mondiale Rally si decide in Sardegna. Da giovedì 1 a domenica 4 ottobre sugli sterrati del Rally Italia-Sardegna, tre giorni di spettacolo per l'ultimo atto del FIA World Rally Championship. La gara, organizzata dall'Automobile Club Italia con il supporto della Regione Sardegna, avrà il suo cuore proprio nel comune di Alghero, con partenza, parco assistenza e arrivo finale. Qua verranno incoronati i nuovi campioni del mondo. Scopri mappe, orari e guide spettatori su rallyitaliasardegna.com. Non mancare!
5: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
6: È tornato l'1+1 a marchio Coop nei supermercati Coop di Sardegna. Fino al 10 ottobre potrai acquistare in offerta gli yogurt Coop con 0% di grassi. In confezione da due pezzi prendi due a soli 99 centesimi. Le cotolette di pollo Coop da 220 grammi prendi due a 2,50 euro. E le patate rustiche surgelate Coop da 600 grammi prendi due a 1,79 euro. Acquista i prodotti Coop nei supermercati Coop e ricevi la spesa a domicilio con Deliveroo e Just Eat ad Alghero, Cagliari e Interland. La Coop sei tu.

0: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
1: Oggi vi racconteremo la storia di Beniamino Zuncheddu.
2: 33 anni di giustizia negata.
3: Rischia di essere il più lungo errore giudiziario italiano.
2: Una sconvolgente storia vera.
4: Lo so che si dichiara innocente.
5: Io sono innocente.
2: Giustizia, dall'8 ottobre al cinema.
6: Dall'1 al 10 ottobre, da Iperpan e Supertan, c'è il sottocosto.
7: Alcuni esempi? Pasta Barilla 500 grammi, 49 centesimi. Olio extravergine Belvedere Portaro, 1 litro, 4,39 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
8: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
9: Birra, motori, musica e tanta voglia di festa. Al Fass Shopping Center di Elmas arriva l'October Fass.
8: Dal 25 al 27 settembre e dal 2 al 4 ottobre, un grande appuntamento con i migliori birrifici artigianali, Harley Davidson, vinili e il mondo della birra insieme a tantissime sorprese.
9: Una festa da vivere, assaggiare, ascoltare e condividere.
8: October Fass, al Fass vicino all'aeroporto. Dove vai?
10: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Sono le 19 e 29 minuti.
1: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea, commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
3: A voi la linea, ogni lunedì alle 14.30 con Lele Casini, su Radio Lina.
4: Quando la guerra trasforma i corpi delle donne in campi di battaglia, la fotografia diventa testimonianza e speranza. Scopri Women's Bodies as Battlefields, la mostra della fotografa Cinzia Canneri, già premiata alla World Press Photo. 60 scatti intensi sulle storie di donne tra Eritrea, Etiopia e Sudan. Un viaggio tra ferite della storia, gesti di cura e il coraggio quotidiano di ricostruire la propria vita. Fino al 4 ottobre al MUA, Museo e Archivio di Sinai, in via Colletta 20. Aperto dal martedì alla domenica. Informazioni su muasinai.it.
5: Siddura, Sardegna.

0: in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
1: Ho fatto un incubo, dovevo montarmi il letto da sola.
2: Tranquilla, da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuori tutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto, esiste.
0: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
3: Navigare.

0: tradizione. Alle 11.45 poi, la sfilata per le vie del centro con i suoni, i canti e i balli tradizionali della Sardegna. Navigantes, la carovana dell'identità.
1: Dal 1 al 18 ottobre a Olbia Mare arriva Beauty Stories, il festival della bellezza. 18 giorni dedicati al mondo beauty, tra eventi, experience, consulenze, test di prodotto e promozioni esclusive. Spazio alle promo Wicon con sconti fino al 70%, alle sorprese beauty e gadget di NYX e alle consulenze skincare firmate Bottega Verde. Ma segnatevi soprattutto il 10 e 11 ottobre. Arriva l'appuntamento da non perdere con la Face Spa Experience di Rila Steel. Esperienza premium dedicata alla cura della pelle. E non è finita qui. Ci saranno sorprese, gadget, campioni a tema beauty e i favolosi pimple patch per dare un tocco di colore anche al tuo autunno. Segui i canali social di Olbia Mare per scoprire il programma completo. Beauty Stories ti aspetta dall'1 al 18 ottobre a Olbia Mare.

piangere arriva subito. Mi riconosci, ho le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.

0: Oggi vi racconteremo la storia di Beniamino Zuncheddu.
1: 33 anni di giustizia negata.
2: Rischia di essere il più lungo errore giudiziario italiano.
1: Una sconvolgente storia vera.
2: Lo so che si dichiara innocente.
3: Io sono innocente.
1: Giustizia, dall'8 ottobre al cinema.
4: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
5: Itinerari musicali dell'identità, l'evento di musica classica dell'anno. Artisti di fama internazionale si esibiscono a Cagliari, Sassari e Iglesias, a due passi da te, in 11 imperdibili appuntamenti. Non semplice musica, ma un'esperienza da vivere e raccontare. Uno spettacolo senza tempo, da vivere in prima persona. Ti aspettiamo l'11 ottobre alle ore 18 a Cagliari, per il concerto di Valentina Lisizza. Visita il nostro sito www.itinerarimusicalidell'identità.it.
6: Ma che luce che ci avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti!
7: Aspetta, che metto l'occhiale da sole!
6: Tac!
8: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi.
9: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia, eh?
8: Anche a noi! Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
4: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista, prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
10: Radiolina, meteo.
11: Amici di Radiolina, ben trovati da Paolo Corazzon di Trevi Meteo. Insisteranno ancora un po' di nuvole nelle prossime ore in Sardegna, in realtà senza grandi conseguenze. Magari qualche goccia di pioggia potrebbe interessare l'estremo nord-ovest dell'isola, ma per il resto nulla da segnalare, anzi nel weekend torneranno ampie zone di sereno. Un po' di vento, vento di scirocco, si fa sentire soprattutto nel sud della Sardegna e sui settori occidentali, con il mare e i canali di Sardegna che rimangono mossi o molto mossi, come temperature per finire valori ancora estivi. Sfioriamo i 28-30 gradi. Dettagli con Trevi Meteo.
12: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

nemmeno questa sera. La sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: E del telegiornale di Videolina, in apertura la cronaca, incidente mortale oggi a Sassari intorno alle 12.30 sulla ex 131 al chilometro 222 all'altezza di Monte d'Accoddi. Un 51enne ha perso la vita dopo che alla guida della sua auto è andato a sbattere contro il guardrail vicino all'incrocio con la strada vicinale Ponte Secco. Un impatto violentissimo che non ha lasciato scampo a Emanuele Sorci, residente a Porto Torres. Clamoroso risvolto nella corsa alla Einstein Telescope, l'Olanda, storica concorrente della Sardegna, apre ora l'ipotesi di una collaborazione con l'isola. Cambiano gli scenari europei. Il Parlamento della Corsica voterà contro i progetti eolici offshore nelle bocche di Bonifacio. Secondo i numeri illustrati da Mauro Pili a Radar, il primo prevede 33 turbine, il secondo 72. Torri alte fino a 400 metri, Pili le descrive più grandi della Torre Eiffel. Circa 600 persone tra pastori e produttori a Tramazza per chiedere regole certe sul prezzo del latte. La regione risponde convocando il tavolo della filiera per il 13 ottobre. Sanità, la Sardegna indietro, a Cagliari il sottosegretario alla salute, nuovi livelli di assistenza, un aiuto anche per l'isola e domani giornata di screening. A Sestu tutto pronto per la 20ª edizione del Festival delle Pro Loco, l'appuntamento a San Gemiliano è per domani e domenica. E stasera alle 20.45 a Parigi c'è Francia-Italia, non ci sarà Romano, ma Maldini spera in una chance, almeno a gara in corso. Il centrocampista rossoblù Jacopo Fazzini ieri a Radiolina con Pisacane, posso migliorare. E con l'informazione regionale è tutto, l'appuntamento è al prossimo giornale radio. Buona serata!
1: Quando la guerra trasforma i corpi delle donne in campi di battaglia, la fotografia diventa testimonianza e speranza. Scopri Women's Bodies as Battlefields, la mostra della fotografa Cinzia Canneri, già premiata alla World Press Photo. 60 scatti intensi sulle storie di donne tra Eritrea, Etiopia e Sudan. Un viaggio tra ferite della storia, gesti di cura e il coraggio quotidiano di ricostruire la propria vita. Fino al 4 ottobre al MUA, Museo e Archivio di Sinai, in via Colletta 20. Aperto dal martedì alla domenica. Informazioni su muasinai.it.
2: Nei supermercati Coop di Sardegna fare la spesa non è mai stato così conveniente. Fino al 10 ottobre potrai acquistare in offerta il prosciutto crudo San Daniele stagionato 16 mesi a 2,99 euro letto, la birra Ichinusa non filtrata da mezzo litro a 1,09 euro, la pasta Cillino la classica da 500 grammi a 59 centesimi. Acquista la tua spesa nei supermercati Coop di Sardegna e paga la rate con Scalapay nei punti vendita aderenti. La Coop sei tu.
3: Il 15, il 16 e il 17 ottobre, col premio Andrea Parodi, la World Music è al Teatro Massimo di Cagliari. Gli artisti in gara, le canzoni di Andrea Parodi, gli ospiti, Bungaro, Gigi Marras, Luisa Briguglio, il progetto Bentemari con Elena Leda, Matteo Leone, Marzouk Meiri e Roberto Taufik. E il premio Albo d'Oro a Paolo Fresu. 19° premio Andrea Parodi, in tre serate, tutte le emozioni della World Music. Ingresso gratuito con prenotazione al box office di Cagliari.
4: Autunno in Barbagia. Questo fine settimana ti aspettiamo a Lula, Meana Sardo, Orotelli e Sorgono. Scarica il programma completo su cuoredellasardegna.it.

0: Mondiale Rally si decide in Sardegna. Da giovedì 1 a domenica 4 ottobre sugli sterrati del Rally Italia-Sardegna, tre giorni di spettacolo per l'ultimo atto del FIA World Rally Championship. La gara, organizzata dall'Automobile Club Italia con il supporto della Regione Sardegna, avrà il suo cuore proprio nel comune di Alghero, con partenza, parco assistenza e arrivo finale. Qua verranno incoronati i nuovi campioni del mondo. Scopri mappe, orari e guide spettatori su rallyitaliasardegna.com. Non mancare!
1: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
2: Sabato 3 e domenica 4 ottobre a Sant'Andrea Prius, due giorni imperdibili immersi nelle tradizioni. Stand di artigianato, mostre, lo show cooking dello chef Cozzina, il concorso di torte di mandorle e la grande rassegna folcloristica di Giuliano Marongiu e i suoi artisti. Scopri il programma completo sulle pagine social della Proloco Frias. Sant'Andrea Prius, 3 e 4 ottobre, la sagra del mandorlo. Ti aspetta!
3: Per i denti fissi ti manca l'osso? Allora conta l'esperienza. Fai bene a diffidare. Da Boero a Cagliari abbiamo inserito oltre 20.000 impianti dentali, ridato i denti fissi a oltre 2.000 persone e messo oltre 300 impianti proprio dove l'osso non c'era. I casi più difficili sono il nostro lavoro. Vuoi sapere se anche per te si può? Chiama e prenota la visita. Numero verde 800 125 828. Boero. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gian Nicola Boero.
4: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
2: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Ogni sabato alle 18.30 con Nicola Scano su Radio Lina.
3: Da Ardis fino al 7 ottobre, maxi convenienza. Alcuni esempi: mozzarella arborea 4% grammi, 2,69 euro. Latte bontà leggera granarolo, 1 litro, 79 centesimi. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
4: A Carloforte si fa festa! Dal 2 al 4 ottobre, Casca 2026. Vivi il Festival Internazionale del Couscous di Carloforte. Un weekend di esperienze uniche, laboratori, degustazioni, spettacoli e tanta animazione. Non perderlo! Per info, visita il sito www.cascafestival.it.
5: Dal 1 al 18 ottobre a Porte di Sassari arriva Beauty Stories, il festival della bellezza. 18 giorni dedicati al mondo beauty, tra eventi, experience, consulenze, test di prodotto e promozioni esclusive. Spazio alle promo Wicon con sconti fino al 70%, alle sorprese beauty dell'erbolario e alle consulenze skincare firmate Bottega Verde. Ma segnatevi soprattutto il 17 e 18 ottobre. Arriva l'appuntamento da non perdere con la Face Spa Experience di Rila Steel, un'esperienza premium dedicata alla cura della pelle. E non è finita qui. Ci saranno sorprese, gadget, campioni a tema beauty e i favolosi pimple patch per dare un tocco di colore anche al tuo autunno. Segui i canali social di Porte di Sassari per scoprire il programma completo. Beauty Stories ti aspetta da

fare tutto all'eccesso, ma a volte vorrei solo buttare tutto nel cesso, lo giuro. Ricordo bene che vengo da dove i bimbi c'hanno gli occhi più grandi del cuore, le felpe di due taglie più grandi di loro.

0: Belli si decide in Sardegna. Da giovedì 1 a domenica 4 ottobre sugli sterrati del Rally Italia-Sardegna, tre giorni di spettacolo per l'ultimo atto del FIA World Rally Championship. La gara, organizzata dall'Automobile Club Italia con il supporto della Regione Sardegna, avrà il suo cuore proprio nel comune di Alghero, con partenza, parco assistenza e arrivo finale. Qua verranno incoronati i nuovi campioni del mondo. Scopri mappe, orari e guide spettatori su rallyitaliasardegna.com. Non mancare!
1: Quando la guerra trasforma i corpi delle donne in campi di battaglia, la fotografia diventa testimonianza e speranza. Scopri Women's Bodies as Battlefields, la mostra della fotografa Cinzia Canneri, già premiata al World Press Photo. 60 scatti intensi sulle storie di donne tra Eritrea, Etiopia e Sudan. Un viaggio tra ferite della storia, gesti di cura e il coraggio quotidiano di ricostruire la propria vita. Fino al 4 ottobre al MUA, Museo e Archivio di Sinai, in via Colletta 20. Aperto dal martedì alla domenica. Informazioni su muasinai.it.
2: Oggi vi racconteremo la storia di Beniamino Zuncheddu.
3: 33 anni di giustizia negata.
4: Rischia di essere il più lungo errore giudiziario italiano.
3: Una sconvolgente storia vera.
5: Lo so che si dichiara innocente.
6: Io sono innocente.
3: Giustizia, dall'8 ottobre al cinema.
7: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.

0: Sono le 21:00.
1: Eccomi, scusa il ritardo, mi ero perso sul nuovo volantino Cifadda.
2: Stai già pensando alla casa nuova?
1: Esatto, fino al 25 ottobre c'è tutto per l'autunno. Stufa a pellet, a gas, termoconvettori e pellet.
2: Ottimo, guarda anche l'arredo interno. Con la linea Domomea trovi proposte su misura adatte al tuo stile.
1: Visto, ma la vera bomba è lo sconto del 40% sulle cucine personalizzate.
2: Senti, chiudiamo la chiamata, ci vediamo subito da Cifadda.
1: Eh sì, scegliamo Cifadda, il brico 100% Sardegna.
2: Cifadda,
3: migliorare la casa, migliora la vita.
4: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
6: A settembre ritorna la magia.
7: Aspetto questo momento da un'eternità.
8: Sì, è vero.
6: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
9: Secondo te siamo maledette?
10: No.
6: Amori e incantesimi 2, al cinema.
11: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
12: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
13: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
12: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
14: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
15: Amiche per la vita!
12: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
16: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
17: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
16: Ogni possibilità inizia con un passo.
17: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
18: Questo cammino dobbiamo completarlo.
16: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
4: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Sono le 21 e 29 minuti.
1: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Dal lunedì al venerdì alle 18.30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina.

Tragedia della strada a Sassari sulla ex 131, la vittima, un 51enne di Porto Torres, con la sua auto è finito su un guardrail all'altezza di un incrocio. Clamoroso risvolto nella corsa all'Einstein Telescope. L'Olanda, storica concorrente della Sardegna, apre ora l'ipotesi di una collaborazione con l'ISO. Parlamento della Corsica.

0: Repubblica voterà contro i progetti eolici offshore nelle bocche di Bonifacio, previste torri alte 400 metri, si profila uno scontro con la Francia. La protesta del Sulcis contro il caro carburanti, manifestazione sulla statale 195, le imprese allo stremo, la raffica di aumenti su un sistema in profonda crisi. Clima che cambia, stagioni sempre più difficili per gli apicoltori, una delegazione spagnola in gallura per confrontarsi con i produttori sardi. C'è la cronaca in apertura del nostro giornale, lo avete sentito, con l'incidente mortale accaduto a Sassari sulla ex 131 e particolari da Veronica Fadda.
1: Tragedia della strada sulla ex 131 a Sassari all'altezza di Monte d'Accoddi. La vittima è Emanuele Sorci, 51 anni, di Porto Torres. L'uomo era alla guida della sua auto quando all'incrocio con la strada vicinale Ponte Secco ha perso il controllo del mezzo ed è finito contro il guardrail. Un impatto devastante. L'automobilista è stato soccorso dal 118 ancora cosciente e trasportato d'urgenza all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari. Le sue condizioni erano gravissime. Inutili tentativi dei medici di salvargli la vita. Sul posto dell'incidente sono intervenuti per i rilievi la polizia locale di Sassari e i vigili del fuoco.
0: Parliamo adesso dell'Einstein Telescope perché ci sono delle novità. L'Olanda, infatti, che è la storica concorrente alla Sardegna, ora apre all'ipotesi di una collaborazione con l'isola. Sentiamo Stefano Birocchi.
2: È la posizione della ministra della ricerca olandese che ha raccomandato alla comunità scientifica di andare avanti per una collaborazione con l'Italia e con la Sardegna.
3: Da rivale più agguerrita possibile alleata, la mossa dell'Olanda ridisegna lo scacchiere europeo dell'Einstein Telescope. L'Euregio Mosareno, storico concorrente di Sosenatos, che aveva puntato con decisione sulla configurazione a triangolo da realizzare interamente nel proprio territorio, apre ora a quella della doppia L e a una collaborazione con la Sardegna.
2: Ci ha parzialmente sorpreso, dico parzialmente perché già a giugno il responsabile della comunità scientifica olandese aveva espresso la posizione che l'Italia sostiene da tempo, per cui la migliore soluzione dal punto di vista scientifico è realizzare due sistemi con geometria a forma di L a grande distanza l'uno dall'altro. In una configurazione con una doppia L a grande distanza, almeno 1000 chilometri, uno deve stare in Sardegna, uno in centro Europa.
3: Con la Sassonia l'accordo è già stato stretto, ora si apre un secondo asse possibile e il nodo si sposta a Berlino.
2: La Germania dovrà decidere se sostenere la Sassonia oppure l'altra regione, la Nordrhein-Westfalia, che confina con l'Olanda.
0: Il Parlamento della Corsica voterà contro i progetti eolici offshore che nel Bocche di Bonifacio, davanti alle coste sarde del nord-est, sono previste oltre 100 torri alte fino a 400 metri. Ieri c'è stata un'anticipazione nel corso della trasmissione Radar con Nicola Scano e Mauro Pili. Sentiamo.
4: Parliamo del progetto Nurac che sta praticamente davanti a Caprera, anch'esso sulle bocche di Bonifacio, il secondo Poseidon un po' più giù, stiamo parlando di 72 pale di Poseidon e 33 di Nurac, quindi 105 pale eoliche davanti alla Costa Smeralda, davanti alle bocche di Bonifacio, in un'area in cui non soltanto il traffico marino ma quello diportistico, l'economia turistica, il paesaggio rischierebbe di essere messo e anche in questo caso il proprietario di questi due progetti è l'ENI. La Corsica, il Parlamento della Corsica pronuncerà, io spero, un voto contrario a questi progetti, quindi ci sarà sicuramente la contrapposizione della Francia, della Corsica certamente, rispetto a questi progetti, e si spera che il Consiglio regionale, emulando quello che domani farà la Corsica, dicesse in maniera chiara: attenzione, se il mare viene aggredito con pale eoliche più grandi della Torre Eiffel e quando ne metti 100, 105 davanti alle bocche di Bonifacio o davanti all'isola di Carloforte, evidentemente non siamo più l'isola paradiso ma l'isola industriale.
0: Parliamo di sanità adesso. A Cagliari il sottosegretario alla salute, che ha parlato dei nuovi livelli di assistenza, ha detto un aiuto anche per la Sardegna. Domani tra l'altro c'è una giornata di screening, sentiamo le interviste di Mariangela Lampis.
5: Con 800 nuovi LEA, quindi prestazioni che vengono erogate gratuitamente dal Sistema Sanitario Nazionale Pubblico, quindi finanziate dallo Stato. Ovviamente noi miriamo a perequare quelle differenze che esistono fra regioni che hanno sistemi sanitari nazionali robusti ed altri, mi spiace, diciamo, come dire, dirlo, anche come la Sardegna, per ciò

0: partecipato a Tramazza alla nuova assemblea dei pastori senza bandiera. Al centro dell'incontro il prezzo del latte, oggi intorno a 1,40 euro al litro, ma per gli allevatori sotto 1,50 euro non ci sono le condizioni per affrontare la nuova campagna.
1: Noi oggi abbiamo chiesto questo confronto in modo democratico proprio per provare a discutere, per capire se ci sono ancora le condizioni di andare avanti, per capire se si possa impostare una nuova annata per quanto riguarda il prezzo del latte sia degli ovini che dei caprini.
0: Il nodo è il mancato adeguamento del prezzo del latte alla crescita del valore del pecorino romano. I pastori chiedono regole di autoregolamentazione della filiera che leghino la remunerazione ai costi di produzione e all'andamento del mercato, richiamando anche la normativa sulle pratiche commerciali sleali prevista dalla direttiva europea 633 del 2019.
2: Per noi gli allevatori sono dei collaboratori, non sono degli antagonisti, quindi se in un anno ci deve essere un momento di rallentamento dell'economia legato soprattutto a fattori esterni alla nostra possibilità, dobbiamo prendere atto e continuare a collaborare perché si superi anche questo momento.
0: Assenti Regione e Consorzio del Pecorino Romano. Il consorzio ha motivato la scelta proponendo un confronto preliminare con una delegazione di pastori e confermando la disponibilità al dialogo, mentre la Regione, tramite l'assessorato all'agricoltura, ha risposto convocando per il 13 di ottobre a Oristano il tavolo della filiera lattiera o casearia ovina con produttori, trasformatori, organizzazioni agricole e consorzi di tutela.
3: È inutile fare tavoli che poi portano sempre a dei risultati che forse non li capiamo, non lo so, però oggi sarebbe stata una cosa importante dirlo qui, dirlo alla gente che lavora: ecco, voi state andando in questa direzione, c'è questo rischio e noi sapremo come comportarci.
4: Ci fermiamo, c'è la pubblicità, a tra poco.
5: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
4: Nel Sulcis, sulla statale 195, c'è stata una manifestazione contro il caro carburanti. Tanti imprenditori hanno protestato, hanno partecipato a questa manifestazione. Sentiamo Alessandro Caltapiano.
6: Purtroppo il caro carburante è la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Se andiamo a analizzare la situazione in Sardegna e nella nazione intera, non sta più funzionando niente. È inutile che facciamo sacrifici, paghiamo, strapaghiamo le tasse e poi in cambio non abbiamo servizi.
7: Un malumore che nasce da lontano, reso insostenibile dai continui aumenti del costo del carburante e dell'energia. L'intera categoria dei produttori isolani si è radunata sulla statale 195. Persone, storie ed esperienze arrivate da ogni angolo del Sulcis per far sentire la propria voce.
8: Questa è una protesta a cui aderiscono tutte le categorie che producono in Sardegna, dall'operaio all'agricoltore, all'artigiano, al commerciante, alla piccola fabbrica. Questa è la nostra lotta, parte da qua. Il gasolio non può essere a quel prezzo. Per forza la politica deve fare qualcosa.
9: Io sono una partita IVA e questi aumenti incidono tantissimo anche nella mia attività e in casa mia. È aumentato tutto, che comunque colpisce tutti.
7: E nell'azione di un comparto che chiede risposte e condizioni più sostenibili per continuare a lavorare, ci sono anche l'identità e l'orgoglio di un'isola ormai arrivata allo stremo delle forze.
6: Lancio un appello a tutti i sardi: uscite dalle case, dalle attività e ribelliamoci a questo sistema. Ora basta.
4: I cambiamenti climatici stanno compromettendo l'attività degli apicoltori. In Gallura è arrivata una delegazione di produttori dalla Spagna proprio per confrontarsi. Sentiamo il servizio e di Silvio Ro.
10: Il cambiamento climatico mette alla prova anche le api. Temperature sempre più alte, lunghi periodi di siccità e fioriture irregolari modificano gli equilibri degli alveari e incidono sulla produzione di miele. Per affrontare una sfida che non conosce confini, una delegazione di 30 apicoltori arrivati dalla Spagna, precisamente dalla Galizia, ha raggiunto le campagne tra Olbia e Arzachena. Il confronto con chi svolge la stessa attività ma in Sardegna diventa un'occasione per scambiare esperienze e buone pratiche.
11: Le temperature si sono talmente alzate che la propoli si fonde e non riusciamo più nemmeno a produrre la propoli.
10: Nell'isola ci sono oltre 85.000 alveari e quasi 2.500 apicoltori, poco più di 1.000 professionisti. Negli ultimi anni la produzione di miele è però scesa dagli storici 25.000 quintali a circa 15.000.
12: Con temperature altissime, quindi scarsa fioritura, e l'allevamento delle api in questo momento è in sofferenza.
10: E in Spagna la situazione sembra ancora più critica.
13: E in Galizia hai velutinas.
10: In Galizia c'è la vespa velutina, giusto? Sì, esatto, in Galizia ne abbiamo una quantità enorme, sono predatrici e attaccano le api.
13: Entonces, aquí en Sardegna estamos más afortunados.
10: Quindi in Sardegna

0: fortuna del mondo perché non c'è la Vespa Velutina. Ma gli effetti del cambiamento climatico si fanno sentire anche in Sardegna.
1: I primi anni riuscivo a produrre su 40, mediamente tra 45 e 50 kg di miele per famiglia. Anno dopo anno le produzioni sono ridotte. Quest'anno a fatica sono riuscito a produrre 7 kg di miele. La passione ci sorregge e ci consente di poter andare avanti.
2: Restiamo in tema di clima perché in Gallura il comune di Monti ha dichiarato lo stato di calamità naturale, non piove da tanti mesi e sono in grande sofferenza le aziende agricole. Sentiamo Giampaolo Cuccuru.
3: Gli effetti del lungo periodo di siccità si notano soprattutto nelle campagne, dove il diverso colore della chioma indica che gli alberi sono entrati in sofferenza. In Gallura si corre ai ripari e così l'amministrazione di Monti, una delle capitali del DOCG in Sardegna, è stata costretta a deliberare un provvedimento urgente volto a tutelare gli agricoltori.
4: Abbiamo toccato quest'estate punte da 45 gradi e anche per questo che le vendemmie sono state eseguite molto prima del previsto, nel senso che qualcuno ha già vendemmiato prima di Ferragosto ed è un caso proprio eccezionale.
3: La situazione ha raggiunto un punto critico e se non piove saranno guai grossi. Il Cannonau è un vitigno resiliente, un po' meno il vermentino, che ha necessità di più acqua.
5: Soprattutto il settore vitivinicolo è stato interessato da queste alte temperature e si è avuto anche un deficit nel prodotto che è stato raccolto.
4: Anche il fatto che sia da aprile che non ci siano precipitazioni, molte attività agricole dovendo comprare più mangimi del previsto in quanto non ce la fanno col fatto che il caldo sta seccando il foraggio proprio.
3: L'obiettivo è quello di ottenere un ristoro economico a favore delle aziende colpite e il comune ha già avviato un censimento per la stima dei danni.
2: È momento delle anticipazioni dell'Unione Sarda con Francesca Figus.
6: Buonasera a tutti, l'assalto eolico nelle bocche di Bonifacio, domani in primo piano sul nostro quotidiano l'assemblea corsa alza le barricate per dire no ai progetti di speculazione e in Sardegna la politica resta in silenzio. E ancora la sanità pubblica con la grande fuga dei medici e poi l'economia con i pastori in assemblea per ridiscutere il prezzo del latte. Negli spettacoli dopo l'incidente sul palcoscenico scenico. Noemi riparte con i concerti in Sardegna e chiudiamo con lo sport, il calcio, tutto ma proprio tutto su Italia-Francia e domani il Cagliari sarà in Spagna per un'amichevole. Questo e molto altro come sempre sulle pagine del primo quotidiano della Sardegna, ci vediamo domani in edicolo se preferite sul vostro smartphone attraverso l'app Unione Digital, una buona serata a tutti.
2: Noi facciamo una breve pausa.
7: Radiolina e anche su Spotify potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali Top 50, Dance, Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
2: Degna. Cambio al vertice del terzo reggimento bersaglieri della Brigata Sassari, il colonnello Pasquale Lanni è subentrato al pari grado Alessandro Latino. La cerimonia si è svolta a Teulada nella caserma Salvatore Pisano. Momento centrale il passaggio alla bandiera di guerra tra i due comandanti, simbolo della continuità di un reparto nato nel 1861. Nell'intervento di commiato Latino ha ricordato l'intensa attività addestrativa e operativa del reggimento e teatri all'estero in cui è stato impegnato: Bosnia Erzegovina, Gibraltar, Somalia e Kosovo. Andiamo a Cuglieri che ha accolto le reliquie di San Francesco d'Assisi, ci sono celebrazioni fino al 4 ottobre, sentiamo Marco Lai.
8: Quattro giorni in Sardegna con Cuglieri, unica tappa. Il centro del Monteferro ha accolto le reliquie di San Francesco in coincidenza con gli 800 anni dalla morte del poverello di Assisi, figura storica e religiosa fra le più amate.
9: È stata chiesta di portare una reliquia di San Francesco per questo momento meraviglioso. La reliquia è composta di un pezzo del cilicio che San Francesco aveva nel suo corpo, che tiene il sangue del santo, che San Francesco lo portava come un segno di penitenza.
10: Ecco, noi vorremmo essere evangelizzati da questa visita e soprattutto dal fare memoria di Francesco, uomo di Dio, uomo della Chiesa e direi anche un vero prototipo di umanità.
8: È la reliquia custodita a Roma nella chiesa di San Francesco di Ripa Grande, un frammento di benda col suo sangue. Accogliere l'accoglienza nella parrocchiale di Santa Maria della Neve, poi la processione fino alla chiesa dei Cappuccini per la messa all'aperto. Iniziative e celebrazioni fino a domenica 4 ottobre, da quest'anno festa nazionale in onore del Santo della Pace, patrono d'Italia.
10: Uomo di pace che ha pagato di persona anche per quella pace, in un momento dove tutti abbiamo la parola pace sulla bocca e anche certamente come desiderio reale, ecco, una modalità molto concreta è pagare di persona perché la pace si possa costruire.
2: L'arco dei baci di Sant'Antioco è finito su un pannello di promozione turistica della Sardegna all'aeroporto di Elmas, ma quel ritratto in realtà arriva dalla Puglia, non è quello di Sant'Antioco. Ci racconta tutto Luca Penna.
11: Un pannello come tanti all'esterno dell'aeroporto di Elmas, pensato per promuovere le bellezze della Sardegna, in questo caso l'Arco dei Baci di Sant'Antioco. Sotto la fotografia compare il logo di Sardegna Turismo, quello utilizzato dalla regione per la promozione turistica dell'isola. Peccato che nella foto l'arco non sia quello di Sant'Antioco, ma l'arco di San Felice a Vieste nel Gargano, praticamente in Puglia. Ad accorgersi del clamoroso errore un sardo rientrato di recente proprio dal Gargano, dove aveva visto e fotografato di persona il famoso arco pugliese.
12: Nessuna polemica, ci rendiamo conto che possa anche capitare nella gestione di tanti file un errore. È anche una sorpresa sapere che l'arco dei baci è tra le immagini più belle e iconiche che può essere appunto messa a disposizione dell'aeroporto, quindi ci auguriamo che venga sostituita con quella vera e se necessario siamo pronti a fornirgliela anche noi in alta definizione.
11: Come l'arco pugliese sia finito nella promozione turistica della Sardegna resta un mistero. Un piccolo errore geografico che questa volta però porta i confini dell'isola decisamente più a est, fino al Gargano.
2: A Sestu è tutto pronto per la 20ª edizione del Festival del Pro Loco. Ce ne parla Veronica Fadda.
13: Pirris, Imagis, Donori e Castiadas sono solo alcune delle realtà presenti questo weekend a Sestu, a San Gimiliano, per la 20ª edizione del Festival delle Pro Loco, dedicato all'enogastronomia e alle eccellenze dell'isola. Un traguardo importante per una manifestazione che negli anni ha riunito realtà provenienti da tutta la Sardegna, mettendo al centro prodotti tipici e tradizioni.
14: Siamo molto carichi, abbiamo una bella assortimento di Pro Loco che sono venuti a trovarci, riusciamo a portare, diciamo, quello che può essere un piatto, un oggetto dell'antichità, quello che facevano le nostre mamme, le nostre nonne, amici di famiglia e così via, sia partendo da Subai, pane mintao, pane sardo. Due giorni qui ci siamo, facciamo, ci consigliamo qualcosa l'uno con l'altro, qualche segretino, diciamo, di cucina. È una sorta di fratellanza.
13: Non solo piatti e degustazioni, il programma propone anche laboratori creativi pensati per avvicinare curiosi e giovanissimi a tecniche e mestieri antichi.
14: Tutto quello che può essere il suffrumento, il pane, la lavorazione dei mattoni all'antica, la lavorazione dei cestini. Molti giovani ci chiedono proprio queste cose, cioè vogliono sapere e approfondire. Noi spieghiamo assolutamente, dobbiamo farlo, altrimenti non promuoviamo niente.
2: C'è la pubblicità, poi parleremo di sport.
15: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande Più di un'Isola. Potrai ascoltare la diretta online, la tua radio del cuore a portata di semplice clic. radiolina.it.
2: Stasera alle 20.45 a Parigi c'è Francia-Italia, non ci sarà Romano, ma Maldini spera in una chance almeno a gara in corso. Domani invece il Cagliari vola a Madrid. Sentiamo Luca Neri.
16: È rimasto a Coverciano Alessandro Romano, ma Maldini spera che il suo momento, dopo lo spezzone incolore contro il Belgio, arrivi proprio nella sfida più prestigiosa contro la Francia. Il fischio d'inizio alle 20.45 allo Stade de France di Saint-Denis, Mancini sceglie Ken per accompagnare i fratelli Esposito nel tridente. Ma l'attaccante del Cagliari avrà quasi certamente spazio a gara in corso, considerando anche l'infortunio di Raspadori e che gli altri concorrenti, Cambiaghi e Ignacio, non sono convocati. L'unico competitor sarà il napoletano Vergara. Intanto Intanto il resto del gruppo rosso-blu non partito in nazionale scalda i motori. Tra 9 giorni c'è la Juve, domani Cagliari tornerà a sperimentare il sapore della partita con un amichevole internazionale. Alle 14 gli uomini di Pisacane scenderanno in campo a Madrid per il trofeo de Vallejas contro il Rayo Vallecano, squadra finalista dell'ultima Conference League, una delle romantiche del calcio europeo, fedele alle tradizioni come quella dell'acquisto del ticket nella biglietteria fisica, che ogni settimana viene presa d'assalto con lunghe code. E così anche qualche rosso-blu in trasferta a Madrid dovrà mettersi in fila per i biglietti per Rayo Cagliari.
2: Per il calcio di Serie C, la Torres domenica affronta il Campobasso. Sentiamo il servizio Emanuele Flores.
17: Stessi punti, 11 ma reti diverse. La Torres sfida il Campobasso domenica in trasferta vantando una difesa meno perforata degli avversari, i quali però hanno realizzato più gol. E la forza dei reparti arretrati e offensivi sarà uno dei temi del match test di spessore per i sardi.
18: Affrontiamo una squadra forte, secondo me, dove il reparto avanzato hanno forza, tecnica, imprevedibilità.
17: L'ottavo round del girone B darà anche risposte sulla direzione che potranno prendere i sassaresi quest'anno.
18: Queste sono quelle partite che forse ti possono far capire che tipo di campionato fare, che tipo di strada andremo a percorrere, ecco.
17: Intanto l'infermiera rossoblu comincia a svuotarsi. Tornano in gruppo i difensori Scaringe e Zanandrea e l'attaccante Bonino.
18: Più giocatori a disposizione, più scelte puoi fare, sia prima della partita sia con la partita in corso. Vediamo piano piano di riuscire a recuperare un po' tutti e metterli tutti nelle condizioni migliori. Già importante, insomma, questa settimana abbiamo recuperato 3 giocatori.
2: Stasera alle 21 su Videolina, nuovo appuntamento con i 5 sensi dell'arte. Ci anticipa i contenuti Ambra Pintore.
19: Sfogliamolo insieme.
20: Infatti, come puoi vedere, la ricerca parte in questo modo: c'è una parte di testo che analizza appunto l'argomento, vengono scritte delle parole chiave, queste parole diventano immagini, tutte schizzate, c'è un po' di chiaroscuro anche ogni tanto perché la nostalgia del passato emerge sempre, però questa è la parte che mi piace di più.
21: Mara Damiani, una designer identitaria.
2: È tutto, ci rivediamo alle 19:30, grazie per averci seguito.

0: sonus de sa terra nostra.
1: Cantante e docente di canto, Betty Uscidda si propone in questo complesso brano nel quale emergono le sue doti vocali. Si intitola Su frittu e sa valentia.

0: Abbiamo ascoltato la voce di Betty Ushida, artista nuorese con alle spalle anche un diploma all'Accademia di Belle Arti di Sassari.
1: Sono le 22 e 0 minuti.
2: Eccomi, scusa il ritardo, mi ero perso sul nuovo volantino Cifadda.
3: Stai già pensando alla casa nuova?
2: Esatto, fino al 25 ottobre c'è tutto per l'autunno. Stufa a pellet, a gas, termoconvettori e pellet.
3: Ottimo, guarda anche l'arredo interno. Con la linea Domomea trovi proposte su misura adatte al tuo stile.
2: Visto, ma la vera bomba è lo sconto del 40% sulle cucine personalizzate.
3: Senti, chiudiamo la chiamata, ci vediamo subito da Cifadda.
2: Eh sì, scegliamo Cifadda, il brinco 100% Sardegna.
3: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
4: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
6: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
7: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
6: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
8: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
9: Amiche per la vita!
6: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
10: Dal capolavoro di Jane Austen.
11: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
10: Due sorelle, due modi diversi di amare.
11: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
10: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
12: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
13: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
12: Ogni possibilità inizia con un passo.
13: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
11: Questo cammino dobbiamo completarlo.
12: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
4: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Sara di Olina, so sonoro da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radiolina.

Un saluto a tutti su e bene cattaus, bene torraus a su del giornale de Sardegna 1. Come ti sempre bieus, intendeus cali punti is novas de su TG Nostu e come ciaus con is titulus de su sommario. Ispantum annu in sa cursa vo su Einstein Telescope Solanda, sa concurrente de sa Sardegna, ovvero sa possibilità de una collaborazione gambiera dunque sa su scenario europeo. Sartio Eolico, su Parlamento de Saccorsica, la bottega contro il progetto su offshore in Sbuc, sa de Bonifacio, andate se costera de sa Sardigna, 100 durisi, arte sa 400 metri. Su girata Arco dei Baci de Sant'Antiogo, in Urmannello de promozione turistica de sa Sardigna, in sa aeroporto de Sommaso, ma in sa fotografia c'è un'altra località di Casa Catra in Puglia. In Cuglieri, sa reliquia de Santo Francisco de Assisi, celebrazione si finza se domenico de Ocano su 4 de su mese della Damini, esti festa nazionali, oi finza se un inserto in su Unione Sarda. Sporso palloni de Serie A, no testa in Parigi si sfida intra sa Francia e s'Italia, no ci arresti Romano, convocao invece San Maldini. Su centrocampista e su Castello Fazzini, totu posorri mia. Dunque sappo verri su TG Nostu, fu d'auso de su Einstein Telescope, c'è una nuova e spantosa mera solanda che è storica, concorrente de sa Sardegna e poi naraga c'è sa possibilità di collaborare con sa regione nostra. C'è un cambio manno dunque in su scenario europeo, sul sito Euregio Mosarreno e sti pronto a cooperare con i gusto de l'uvula. Una novità che è stata annunciata dalla ministra olandese della circa fuori il suo Parlamento. Mi pare che la comunità scientifica debba approfondire i gusti possibilità di annau. Sa ministra, sa cosa sarà spantata, come ti narra Alberto Masoli, dirigente dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, ma già insomma se l'ampara, sa De Occano, Solanda gli ha fatto intendi che sa meglio su soluzione scientifica. Fiere questa deve essere due sistemi a trassa DL, uno atteso meta e satro. In questo scenario de su ET con saginanta doppia L, era depi blindai dunque su scevero de sa Sardegna. Voi sa distanza intra uno sistema e satro, narra ancora Alberto Masoni, depi resi di assu manco 1000 chilometri e l'uvola dunque est indispensabile. Con sa Sassone già c'è un accordo, ma è un'altra possibilità di essere partire si depi giocai in Germania. In tedesco su, narra su dirigenti de su INFN, aranta depi dezidi. Ghignoli ti sosteni, o sa Sassonia, o sa regione Casagatra e Lacana, secondo Solanda. Fu d'auso de Sassarti Eolico in su territorio de sa Sardegna, ma finse in sommari a Riseu, fu dentro sa trasmissione radar in videolina in curo de Nicolascano, su giornalista Mauro Pili, a ricontare su Parlamento de sa Corsica. Esti pronto a votare contro il progetto su eolico su offshore, capre vidinti 100. 5 turrisi, artes 400 metri su, intra sa Corsica e sa Sardegna. Avuti il suo progetto Nurax, anante sisula de Caprera, 33 turrisi e

De su comitato sanidade de su margine planarge, su ospirale de Macumere, funzionando in mali di areros. Il comitato sono andato a Cannemus, si deve arrendere, sa battaglia deve andare in antis, volete soluzioni de sa saluri per toccare ad otto, sono ancora Battistina Foddai, non cesti, dunque sono un colore politico, che non cesti sa saluri, si morre tutto su territorio. Sappello come sempre, a istituzioni, sa politica nazionale e regionale, che hanno salvato sa sanità di pubblica, nanti scommittauso, su benitori e sa sanità di privare scetti. In aeroporto le Castello su Maso c'è un pannello turistico, c'è un di Merasa, tenente l'obiettivo de promuovi sbellezza de sa Sardegna. In questo pannello c'è iscritto all'Arco dei Baci, Sant'Antiogo, è assoluta su simbolo de sa Sardegna turismo, in questo impreao de sa regione va promuovi sa Sardegna. E però su chi c'è in sa fotografia non è di Sarco de Sant'Antiogo, ma Sarco de San Felice, casa gatta in su Gargano, dunque in Puglia. A Sindacataide, questi sbaglio, è stato un turista tornato proprio de su Gargano e noi ha fatto fotografia e Sarco. Non lo fai polemica, nara su sindaco de Sant'Antiogo, Ignazio Locci, è stata una cosa spantosa sul fatto che a Sarco, nostro, potrà essere in preau, poi promuovi sa Sardegna, sa bellezza di sa regione nostra, ma però si spero questi capozza ta cambiai in questa fotografia nara luce di teneus un mera sa nosu e finza sa in alta definizione nosi ci invece sa avrà ancora un misterio chi ne ha riscioverà o Sarco de Sapuglia e ci darà posto il suvannello de s'aeroporto. In Cuglia di Ponte Ribarasa, in Sarricchia de Santo Francisco de Assisi, 4 disi in Sabidda de su Montiferru, unica tappa in Sardegna, celebrazione si finzas e domenico su 4, che da Eocanno e sti finzas a festa nazionali. Eocanno punti 800 anni, su dessa morti de su santu, de sa pace, su santu povero, che è sti figura storica, religiosa, e stimare a mera de sfideresi de tutto su mondo. Sarricchia è una rogu de Cirigio, con sa rastro su sanguini de Francisco, come te narra Marcello Mendez, su Vrari, de su convento de Santo Francisco a Ripa Grandi in Roma. Depois a ricordare sempre Francisco, narra Mauro Maria Morfino, so bispo de Salighiera e Bosa, e stetti uomini de Deusu de Sagresia, un modello di umanità. Sa reliquia ricia in Cugliere a Ribera de Sagresia de Ripa Grande, simbolo de su scevro, de poveresa che gli ha fatto su santo. E stetti portare in Sagresia parrocchiale de Santa Maria della Neve e pustesi in processione finza de Sagresia de Scappuccino su e noi stetti a celebrare una missa a Soberto. Tutto si muove fuori da De Vagi, andiamo ancora su Bispo Morfino, Francisco Estetio di Areros, un uomo De Vagi e arrivagao un savvira d'ogni gesto fatto possa Vagi. Andassimo in Bida Ramosa, in nuove amministrazioni locali e fendi investimento in su settori turistico e culturali. Estono traballo casiri di anno e anno, su narra su sindaco Francesco Spiga e moi teneus altro su finanziamento, su che arriva da dessa sovrintendenza, poi vai scavo su nuovo in Mazzanni e riqualificare tutto su luogo. In sa zona, come ti spiegherà l'archeologa Erika Pisano, ci vunti tre puzzos sacros, una prenda di Areros, un puzzos del suo periodo. Tra su 1100 e su 800 avanti Gesù Cristo, dunque se sono sfuggendo questa parte finale delle edadi del suo bronzo e delle edadi del suo ferro. De Annoso, a ricordare ancora su sindaco Spiga, su comune è collaborante con l'università di tedesca de Bochum e proschettato con l'università de Horus de Danimarca. E poi Mazzanni, e sti finse in sallista dei santuari su nuragico, cioè pre-nuragico, su del ministero della cultura, tutto sul logus che avunti candidato ai patrimonio de Sunesco, un orgoglio umano, ancora s'archeologa Erika Pisano. C'è resta un arrogo de Sardegna puro, posti grasi, domenico su 4, in Teramo, sa finale del suo premio, Pigro, 2026, se vento o li celebrai, Serenzi, artistica musicale de su cantanti, autore e suonatore de chitarra, Ivan Graziani. In suo arco impari un artista sa, come Tirana Grandi, Filippo Graziani e altri ancora, ci antesi al Verio Cau e su tenore
usùsule de tiniscole ant rappresentai sa regione nostra. Sa manifestazione, a recumenciai grasi con i giovros talentos e domenica.

s'ispettaculu finale con is ospites, i prus importantes e is vincidores de custu premiu. S'istoria de sa Sardigna, su contra sa bellesa de is prendas archeologicas de sa terra nostra, tradiziones, ritus, cresias, playas, un'isola de Iscoberri, una regione che a totus depiti conosci, manus e pipius. Se esti s'obiettivo de incantu, sa Sardigna contare is pipius, su programma Lingua Sarda, in Sardegna 1, 20 puntaras, sa trasmissione esti in curo de Antonella Puddo, Renzo Cugis, sa regia esti Gianfranco Trudu, crasi sa puntara numero 14, squattro e summerì, toto dedicare a sbidas de martis e nulvi, incanto donna Zabru, ma finzas a su domenico, a es 10 e mezzo, de su mangiano e su mercurisi e su notte a es 9 horas. E grazie domenico, in sa televisione nostra, sa regionale, sa de su tre giornali, argomento sui protagonisti, sarà legato a tradizioni popolari con Matteo Azzeni, presidente del Sassozio Fedora Puzzo de Ceragius, azione a riguardo un progetto, promuovio del socialismo, diritti e riforme, va a portare balus e sonus de sa Sardigna in sa Bresoni de Uda. E sarà legata in lingua sarda con Luca Lotto che rifundava e posto in su web su dizionario Sardu Dicte, grazie a questo dizionario, si vuole ti furria in sardu, e sfuedo su de atras a lingua, se come su cinese, su inglese, su tedesco, solandesuro. Crasi e domenico, duncasa in sa regionarsa de su telegiornale nostro, appusti de ogni edizione de su TG. E mo' su sporso, palloni de Serie A, non testa sa nazionale italiana, rai sfidai sa Francia in Parigi, non ci arresi su centrocampista, su Castello Romano, che stava parlando in Coverciano. Ci arresi invece sa Maldini, convocato de Mancini, con si spera che possa giocare su manco una roga partita. Sarà giocato in su Stade de France de Saint-Denis, una sfida particolare in mera, pozione di Zidane, osserviamo a Borta contro l'Italia. Appustesi della finale di Berlino in su 2006. Romano ha rigiocato contro su Belgio e sa Turchia e Mancini ha deciso di cambiare. Nobili sarà di giocare invece su Maldini, teneri una possibilità di voi in Sarrolo, cosa sua, ci punti cambiaghi, che non cesti e raspatori che si struppiamo. Ma casi di sicuro ha giocato nel suo primo minuto Moise Kien. Insomma, mentre sì. Ariseo in sta trasmissione il Cagliari in diretta in radiolina ha rifiutato Jacopo Fazzini ha ricontato del saccappio speciale con Sassorri che soffre di una patologia grave in meda e stessa forza mia no Fazzini donna cosa da vazzo poi e quando cresce secondo una persona che attende una malaria grave no Fazzini comprendisi sul valore vero des vira ed è donna altra cosa. E usa che bobo e gusta edizioni borusi, torno grazie a vostra attenzione, si intendeus, si bieus e si edizioni chi bederi, un saluto a tutti.

0: de sa terra nostra.
1: Uno dei motivi di maggiore successo dei Tazenda del primo periodo è senz'altro Carrasecare. Lo ascoltiamo da Andrea Parodi, Gino Marielli e Gigi Camedda.

0: Abbiamo ascoltato Carra Secare, brano che figurava nel primo disco dei Tazenda, inciso nel 1989.
1: Il brano che ascoltiamo da Emanuele Grau, Cantone su Buttegheri, cioè del bottegaio, è un passo torrau su un testo tradizionale di Bosa.

0: Sono le 22 e 29 minuti.
1: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Il Cagliari in diretta ritorna in FM con me Valentina Caruso insieme a Fabiano Gaggini e Alberto Masu ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina e potrete seguirci anche su Videolina TV e in streaming sulle pagine social del gruppo, live con tanti ospiti del panorama calcistico regionale e nazionale.
3: Il Cagliari in diretta ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina.

terra nostra. Il sassarese Enzo Mugoni ha vissuto anche una profonda esperienza di carattere spirituale e religioso. Si riflette nel brano che ascoltiamo, Tabbaido Signore, su testo di Gianmarco.

0: stato girato all'interno della chiesa di Santa Maria in Betlem, a Sassari, il video del brano che abbiamo ascoltato da Enzo Mugoni.
1: Spirito controcorrente e animo protestatario, Franco Madau ha trasferito queste caratteristiche anche nella sua prolifica produzione musicale, al punto da definirsi Cantadore Malaittu, in un disco edito nel 1991.

0: Abbiamo ascoltato Beppe De Tori e Raul Moretti in A Bezzos de Idda Mia, omaggio a Maria Carta, cui dedicarono un intero album nel 2020.
1: Sara Diolina, i sonus de sa terra nostra.
2: Olbiese, molto apprezzata nelle piazze dell'isola per i concerti che tiene da oltre 15 anni,

0: Abbiamo ascoltato Bae, un brano proposto da Lucia Budroni durante una sua partecipazione ad Anni Nora nel 2011.
1: Un quadretto sui pettegolezzi delle donne nei paesi dell'isola, cui si aggiungono però anche gli uomini. Questo vuole essere Sascomares, il brano che ascoltiamo dalla voce di Cecilia Concas.

0: Era stato inciso originariamente nell'album Balla del 2011 questa Sasco Mares, eseguita dal vivo da Cecilia Concas a Baia Sardinia.
1: Una registrazione domestica per il chitarrista Luigi Ladu e l'organettista nuorese Valentina Kirra. Così interpretano il classico Ballo Sardo, Suba Sudorrau.

0: Abbiamo ascoltato Passu Dorrau nell'esecuzione di Luigi Latu e Valentina Chirra.
1: Sono le 23:00.
2: Eccomi, scusa il ritardo, mi ero perso sul nuovo volantino Cifadda.
3: Stai già pensando alla casa nuova?
2: Esatto, fino al 25 ottobre c'è tutto per l'autunno. Stufa a pellet, a gas, termoconvettori e pellet.
3: Ottimo, guarda anche l'arredo interno. Con la linea Domomea trovi proposte su misura adatte al tuo stile.
2: Visto, ma la vera bomba è lo sconto del 40% sulle cucine personalizzate.
3: Senti, chiudiamo la chiamata, ci vediamo subito da Cifadda.
2: Eh sì, scegliamo Cifadda, il brico 100% Sardegna.
3: Cifadda,
2: migliorare la casa, migliora la vita.
4: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
5: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11:30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina. Classico.

0: Classicamente Radiolina.
1: Sono le 23 e 32 minuti.
2: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
0: Classicamente.

0: È mezzanotte e un minuto.
1: Eccomi, scusa il ritardo, mi ero perso sul nuovo volantino Cifadda.
2: Stai già pensando alla casa nuova?
1: Esatto, fino al 25 ottobre c'è tutto per l'autunno. Stufa a pellet, a gas, termoconvettori e pellet.
2: Ottimo, guarda anche l'arredo interno. Con la linea Domomea trovi proposte su misura adatte al tuo stile.
1: Visto, ma la vera bomba è lo sconto del 40% sulle cucine personalizzate.
2: Senti, chiudiamo la chiamata, ci vediamo subito da Cifadda.
1: Eh sì, scegliamo Cifadda, il brinco 100% Sardegna.
2: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
3: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
4: Una finestra sull'universo, oggi alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina. L'informatore sportivo 360 con Carlo Alberto Melis.
5: Amiche e amici, ben ritrovati, è la seconda puntata di questo terzo ciclo dell'informatore sportivo 360. Oggi parleremo di tantissimi sport, ma lo faremo con un unico personaggio. Ogni tanto, è la prima volta quest'anno, è successo diverse volte l'anno scorso, noi facciamo queste puntate un po' monografiche e oggi ho chiamato il mio vecchio amico Gian Domenico Nieddu, che ringrazio intanto per essere qui, perché con lui si può parlare non soltanto dei frutti di stagione, perché lui è sotto organizzazione e ne parleremo adesso con la Sardinia Grand Slam, ma si può parlare di tante cose e soprattutto fare quell'esercizio un po' stucchevole ma sempre interessante di tornare indietro a un passato che a mano che gli anni passano diventa sempre più diverso da questo presente che è già futuro, perché ormai viviamo in un'epoca nel quale il futuro arriva di continuo e ce ne rendiamo conto in tante cose. Allora Gian Domenico, intanto grazie, perché tu sei in piena organizzazione per il Sardinia Grand Slam, quindi cominciamo a parlare dei kite, che sono sempre uno spettacolo favoloso.
6: Sì, decimo anno, decimo Sardinia Grand Slam, a Quarto Sant'Elena nella spiaggia del Poetto. Il 7 iniziano le regate con i campioni della specialità Formula Kite col foil, disciplina olimpica, quindi siamo in piena attività.
5: Ti ricordi quando dicevamo seguite questa cosa perché nei prossimi anni entrerà nel programma olimpico?
6: Esatto.
5: E adesso è diventato già realtà. Beh, a proposito del futuro che arriva e diventa passato in un attimo.
6: Beh, bisogna ricordare il grosso lavoro svolto dall'AICA, che è l'International Kiteboarding Association, che è sotto la World Sailing, guidata fino all'anno scorso da Mirko Babbini, che negli anni hanno costruito e hanno lavorato tanto per riuscire ad arrivare a Parigi 2028, e adesso già la nostra regata e le prossime regate ci sono già per il programma olimpico del 2028 Los Angeles.
5: 2028 a Los Angeles, dove cambieranno tante cose in tanti sport. Anche il kite è cambiato in questi anni, e tra l'altro la Sardegna è stato uno dei primi posti che ha avuto l'opportunità di ospitare gare internazionali. Tu hai parlato di 10 anni, ma forse dobbiamo andare ancora più indietro.
6: Sì, dobbiamo andare al 2012 col primo mondiale assoluto di kite, non c'era naturalmente ancora il foil, organizzato dallo Yacht Club, che portò a Cagliari sulla spiaggia del Poetto, fronte Nilo, oltre circa 200 atleti. È stato un evento unico che ancora tutti i ragazzi ricordano. E che già dall'epoca si parlava delle Olimpiadi. Adesso non mi ricordo che Olimpiadi ci fossero dopo il 2012.
5: Guarda, 2012 abbiamo fatto Londra, poi il 2016 abbiamo organizzato a Rio.
6: Ok, quindi
5: poi siamo andati a Tokyo, ma non eravamo pronti, è arrivato il Covid, abbiamo fatto nel 2021.
6: Okay, comunque si parlava già di Rio, quindi comunque è stato un lavoro lungo, e l'AICA ci ha creduto, Mirko ci ha creduto, hanno girato il mondo fatte e disfatte, ci sono arrivati. Poi non so, sai che gli sport olimpici possono cambiare, quindi comunque sempre. Sono ancora dentro per il 2028, poi chi vivrà vedrà.
5: Poi chi vivrà vedrà, ma comunque la tendenza degli sport velici è quella di andare verso una maggiore velocità, verso uno spettacolo sempre più televisivo, sempre più interessante, più telegenico più che televisivo. E d'altra parte, insomma, siamo reduci dalla seconda regata preliminare dell'America's Cup, con queste barche che volano sui foil. Ormai le vecchie romantiche barche che dislocavano sulla loro chiglia col bulbo segreto di Australia 2 e tutte queste cose che hanno scritto la leggenda della Coppa America e della vela sembrano troppo lente, perché e chi sale su una Formula 1 poi tornare su un'auto più lenta magari non riesce più a farlo. Tra l'altro la settimana scorsa a Napoli era impegnato anche Mirko Babini, che, come dicevi tu Giando, è stato sempre un personaggio estremamente centrale nelle tue organizzazioni, perché è l'uomo della macchina.
6: Sì, ma anche il primo Sardinia Grand Slam è nato per caso, perché cercavamo un evento mondiale tra me e lui, facciamo, ma ne parlavamo già dagli anni precedenti. E poi Mirko ha la capacità, che purtroppo non tutti hanno, che è di origini romagnole, è uno che mette insieme, si lavora per mettere insieme, non per smontare, ma per montare. Sì. È veramente incredibile, e poi un grandissimo lavoratore.
5: Ma guarda, devo dirti Gianni, io l'ho apprezzato l'anno scorso durante in riferimento alla stagione scorsa anche di questa trasmissione, durante la preliminare regata di Cagliari, la prima, in cui lui era il coordinatore locale e quindi era l'uomo in fondo a tutte le discese dove rotolavano giù tutti i problemi, e lui alla fine era il collettore di tutto. Io in quei giorni di America's Cup, che sono stati una giostra, un delirio totale qui a Cagliari, non l'ho mai visto perdere la calma e perdere il sorriso.
6: Mai.
5: Tu lo incontravi in via Roma, che lui correva da una parte all'altra, si fermava, salutava, sorrideva e poi proseguiva a fare. Non ha mai perso la calma. Credo che questa sia una sua fantastica dote, ed è un bene che lui da atleta poi abbia capito di avere una carriera da dirigente, da organizzatore davanti, e l'abbia inseguita, perché credo che abbia davvero un talento naturale. Sì, non so sì. Se sei d'accordo.
6: No, ma poi io anch'io ero coinvolto nell'America's Cup, perché abbiamo coordinato tutti i volontari, quindi a tutte le ore del giorno, dell'anno, se gli chiedevo qualcosa, cioè eravamo, e ne aveva tante di richieste. Certo. Infatti ogni tanto diceva, forse è meglio di stare un attimo fermo, però dovevamo risolvere problemi ogni istante, quindi no, una capacità incredibile.
5: Ma tu Giandomenico vieni dai motori, però. Il tuo primo amore sono i motori.
6: Io da ragazzino correvo in moto, dai 14 anni ai 22, quindi in pieni anni 80, negli anni più belli che possiamo aver vissuto.
5: Eravamo
6: giovani, avevamo dei genitori che ci facevano fare tutto. Io non so.
5: Beh,
6: io,
5: ma insomma,
6: io avendo avuto.
5: Non tutti,
6: non tutti. Io sono stato fortunato. Quindi moto e così. Poi ho iniziato a lavorare di qua e di là. Poi la mia famiglia aveva una società che organizzava convegni e eventi di ogni tipo. E io, appassionato di moto, nel 99 ho iniziato a organizzare delle gare di moto, prima a Villa Cidro, poi a Cagliari, e poi ho avuto l'occasione, quando il Motoclub Gonnesa fece un passo indietro nell'organizzazione del Rally di Sardegna di moto, che era un campionato italiano di motorrally, e presi l'organizzazione dal 2001 al 2008, passando dal campionato italiano, portando il primo campionato del mondo su due ruote in Sardegna nel 2006 e 2007, con tutti i campioni vincitori della Parigi-Dakar.
5: Cioè, facciamo qualche nome.
6: Marc Coma, Richard Saint, la buona anima di Meoni, Nani Roma, tutti i piloti che tuttora adesso Nani Roma fa la Dakar in macchina,
5: chiamiamoli pure leggende della Dakar,
6: mi sembra che ne ha vinto 4 o 5 Marc Coma, ed erano sempre ben felici di venire in Sardegna, nonostante la Sardegna non sia deserto, 180 all'ora, 150 all'ora, piste veloci. Meoni, che comunque era un pilota africano velocissimo, si metteva in gioco qui e magari arrivava a quinto o sesto. E non ci ha mai chiesto un ingaggio, è stato sempre una persona squisita, lo chiamavi, ci dava qualsiasi tipo di consiglio. E quindi un po' ho preso questa attività dal motoclub Gondese organizzando il rally, che poi è stata anche una palestra, perché poi durante l'organizzazione del rally di Sardegna collaboravano tutti i motoclub. Motoclub Gonnesa, Motoclub Carbonia, Iglesias, Dorgali, è nato il motoclub Dorgali con Zietto e tutta la banda.
5: Chi sarebbe Zietto?
6: Zietto è un personaggio fancello.
5: Noi non lo conosciamo.
6: Non lo conoscete?
5: No, noi non conosciamo Zietto. Comunque, non so chi ci segue, conoscete Zietto?
6: No, sicuramente lo conosco. Adesso si occupa di
5: BMW. Ma è quello Zietto.
6: Quello è Zietto. E a Dorgali è nato il motoclub, hanno organizzato i campionati italiani di enduro. A Iglesias hanno organizzato il campionato italiano, campionato del mondo di enduro, quindi siamo cresciuti tutti insieme, perché comunque organizzare un rally era impegnativo. Non ti dico, poi eravamo giovani,
5: però Gian Domenico, adesso hai detto impegnativo, è impegnativo anche essere figli di Gian Giacomo Nieddu.
6: No, non lo so.
5: Cioè, tu sei figlio d'arte come organizzazione, un po' l'hai
6: sì,
5: detto.
6: Sì, ma perché lui un po', oltre a fare il giornalista, gli piaceva anche dedicarsi agli eventi forse più culturali. Noi non so come l'abbiamo messo in mezzo alle moto, perché lui fece il primo ufficio stampa nel 1984 del Rally di Sardegna, di moto, con i fratelli Zocchi di Varese. È nato lì all'epoca il Rally di Sardegna.
5: La cosa bella sono questi racconti nei quali tu a un certo punto tiri fuori i nomi dei fratelli Zocchi di Varese, di altri, di Zietto, di persone che nessuno conosce, però comunque nel racconto sono belle, sono funzionali.
6: Sì. All'epoca fino all'89 correvano anche le macchine fuori strada. Ma regola, io ne ho fatto due di Rally di Sardegna in moto, facevamo tutte le spiagge. 1985 avevo 18 anni e lo feci con la Gilera ufficiale, quindi perché avevano chiesto al motoclub Gonnesa di far correre un pilota locale, un'occasione unica. Cioè io sono andato al reparto corse della Gilera e c'erano le moto di Michele Rinaldi, di Maddi, che erano i piloti del moto, cioè avevo a fianco piloti, cioè io ero un ragazzino che sapeva andare in moto ma non ero il campione, e quindi mi diedero questo caso e facevamo tutte le spiagge, cioè era una follia.
5: Oggi non puoi neanche appoggiare la mountain bike
6: Sì, forse un po'
5: perché rovini le alghe,
6: si sta un po' esagerando su tutti i fronti. Poi arriva un ciclone, insomma, distrugge tutto in un attimo
5: senza alcun permesso, diciamolo la verità. Sì, diciamo che Harry non ha chiesto il permesso a nessuno,
6: quelli arriva o quelle grandinate o quant'altro.
5: Ecco, oggi tu però lavori ancora in spiaggia, perché comunque col kite ovviamente la base è tutta a terra.
6: E
5: voi avete una serie di scartoffie da compilare, ma soprattutto di permessi e di autorizzazioni da richiedere, che non sono indifferenti.
6: Documenti, sì, continuamente. Forse c'erano anche prima, non lo so, non mi ricordo.
5: Non ti compromettere.
6: No, c'erano.
5: Se c'erano e non li hai richiesti, non ti compromettere.
6: No, io, la mia caratteristica è che io ho sempre chiesto tutti i permessi. Tu pensa che nel 2006, perché facciamo il rally di Sardegna che parte da Vallelunga, la provincia, non mi ricordo di dove, o di Roma, mi ha detto: ah, ma lei è molto preciso, perché dovevi chiedere 70 comuni, nulla osta, vigili del, insomma era complicato. Non complicato come le gare di auto, perché le moto è più semplice, le gare di auto sono più complicate.
5: Però Gian Domenico, adesso siamo onesti, dal punto di vista dei permessi le cose sono peggiorate, c'è più da chiedere, però dal punto di vista della comunicazione stampa rispetto a a 25 anni fa, oggi è un paradiso.
6: È cambiato tutto.
5: Perché io ricordo che bisognava mandare i fax uno a uno.
6: Esatto. Ma noi, mio padre, appena vedeva qualche novità, aveva comprato subito il fax multifunzione, che potevi memorizzare i numeri di tutte le redazioni, che all'epoca costavamo.
5: Cioè, avevi una mailing list ante litteram.
6: Certo, avevamo tutti.
5: Quindi tu ne mandavi uno e lui lo spediva a tutti.
6: Lo spediva a tutti. Poi chiaramente la redazione gli arrivava il fax, doveva prenderlo.
5: Ma secondo te c'è qualcuno che ci sta seguendo che non sa che cosa sia il fax?
6: Ma forse ragazzi giovani,
7: forse ragazzi come si chiamano? Millennium.
5: Perché il fax praticamente che cos'era? Tu mettevi un foglio dentro questa fotocopiatrice, il foglio veniva trasmesso a un altro apparecchio simile che si trovava in qualunque altra parte attraverso le linee telefoniche, e veniva praticamente, cioè arrivava praticamente una fotocopia spesso difficilmente
7: leggibile
5: e veniva annunciata da un segnale sonoro che faceva così. Poi quindi immaginatevi le redazioni che erano avevano sempre questo sottofondo di questo cicalino metallico, di questa musichetta insopportabile che continuava così
6: poi
5: senza
6: poi non so qual è l'anno che è nato il fax, perché quella è stata la prima rivoluzione. Perché mi ricordo
5: quando
6: andavo da piccolino, magari a Tutto Quotidiano, che già arrivava.
5: Non parlare della concorrenza,
6: no, vabbè, ma dico.

0: fanno i salti sulle passerelle di legno, in questi posti strettissimi, spazio di frenata zero. Io lo trovo davvero impressionante. E a Cagliari era stato spettacolare.
1: Sì, no, no, poi erano venuti anche, c'era la vice campionessa del, o la campionessa del mondo, insomma, che era arrivata a sesta, i campioni italiani, c'era Bruno Zanchi, insomma, avevamo messo in piedi 2009-2010. Poi il mio amico, qualcuno aveva pensato di organizzarla e scherzando un giorno con Francesco Primavera, che tu conosci,
0: certamente,
1: ha detto guarda che vedrai che la fa qualcuno, e Francesco mi ha detto matti come noi no, nessuno riuscì.
0: Effettivamente era,
1: nessuno era... poi è riuscito a rifarla. Io vorrei che qualcuno si mettesse a
0: però tu l'hai fatto, hai ricreato comunque questo scenario avventuroso all'interno della città, un po' come fanno i bambini che quando, quando creano i loro giochi anche a casa si inventano degli scenari magari nella cucina, nel salone o nella cameretta di casa. Tu hai inventato, o hai portato, perché non l'hai inventato, no, tu hai portato a Cagliari una corsa che è un trail, cioè dovrebbe essere una corsa di avventura, però gli ostacoli, le salite, le discese, le curve strette, gli scalini eccetera sono in città, ed è l'Urban Trail. Che quante edizioni avete fatto?
1: 12, tant'è che il Stefano Velatta, che era nel gruppo di testa, ha preso l'unico, mi ha detto, ho preso l'unico buco che c'era scendendo dall'ospedale civile. È un po' una follia questa gara, tra virgolette, perché comunque corrono nella città. Però è carino, e vedo che anche gli abitanti delle vie coinvolte partecipano come pubblico.
0: Perché quindi... si corre in pieno centro, si corre di notte con la frontale,
1: con la maglietta
0: frontale in testa,
1: fluorescente, e quindi è particolare. Noi l'abbiamo copiata da Lisbona, da Porto, che tra l'altro non le stanno più facendo. Poi in tutta Italia ne sono nate, ma con questo format così, con tutti la maglietta uguale e quant'altro. E poi c'è la passeggiata, quindi abituare la gente a camminare, a scoprire la città, e poi tutti sono entusiasti. C'era una coppia con due bimbi col carrozzino, io non so come hanno fatto a fare, ho fatto tutte le scale, Santa Chiara, quelle altre in discesa, insomma. E poi si è creato un circuito di gente che corre in città, che prima forse non c'era, perché tutti andavano a correre attorno allo stadio e poi al Poetto. Quando è
0: devo dirti che avendolo fatto io, insomma, quando facevo le maratone, la città è un ottimo percorso per gli allenamenti, perché ci sono grandi variazioni altimetriche, soprattutto una città come Cagliari, quindi ti consente di fare anche ripetute.
1: Non lo sapevo questo, ti può aiutare anche per la corsa
0: sulla maratona. Comunque noi abbiamo sempre fatto dei gran giri in città all'alba, la mattina presto, quando naturalmente certo non c'è gente in giro, non sei più tranquillo, ma soprattutto prima di andare a lavoro, per cui anche una necessità.
1: Tu che ti sei allenato per le maratone, è meglio allenarsi la mattina in generale oppure è soggettivo?
0: L'allenamento,
1: ma a parte il tempo che uno può dedicare, ma dico, quale sarebbe, faccio una domanda,
0: l'allenamento io. Ne abbiamo parlato la settimana scorsa proprio qui con Riccardo Cheri. L'allenamento, un triatleta, un maratoneta master, cioè uno che fa altro nella vita, lo colloca dove la giornata glielo consente.
1: Certo.
0: Soprattutto chi fa triathlon magari sfrutta l'alba, ma anche gli studenti, anche gli atleti veri che sono magari under 18,
1: che devono
0: si allenano prima di andare a scuola, o si allenavano, insomma, chi riesce, chi nuota eccetera eccetera, si allena a quell'ora, oppure nella pausa pranzo per chi lavora, o il pomeriggio per gli studenti. Comunque d'inverno ritrovarsi per correre alle 6:15 del mattino, qualunque tempo, non è che sia la cosa più comoda, anche se in questo momento noi abbiamo talmente voglia di fresco e di freddo addirittura, che non vediamo l'ora che arrivi l'inverno e possiamo spendere i condizionatori. Però effettivamente d'inverno sono sacrifici,
1: ma la città
0: è bellissima,
1: sacrifici,
0: perché Cagliari,
1: però, è detto sacrifici, ma io penso che se chi si allena è legato dalla passione, forse il sacrificio viene un po' meno, comunque c'è.
0: È qualcosa che ti gratifica, non ho capito se la trasmissione si è trasformata in tu che fai le domande e io che rispondo, perché
1: sto acculturando.
0: Non è così. Adesso ti faccio subito cambiare argomento, perché non abbiamo parlato del

0: mountain bike.
1: Sì, delle, beh, quando dopo il 2008 ci è venuta l'idea di passare dai motori alle, alle biciclette, quindi abbiamo inventato il Rally di Sardegna di mountain bike. L'ultima edizione è stata fatta nel 2024 tra Desulo, Seulo e Arizzo, che era la base logistica. Perché la Sardegna si presta e la Sardegna non ha una gara internazionale di mountain bike
0: a tappe.
1: A tappe. Ricordiamo che nel mondo ci sono diverse gare a tappe, c'è la Cape Epic, c'è in Sudafrica, c'è l'Andalusia Bike Race, c'è in Svizzera, c'è un circuito di Epic.
2: La settimana scorsa la Sardegna ha ospitato la prima gara a tappe di gravel.
1: Sì, quello, quello.
2: L'hanno organizzata,
1: però
2: l'hanno
1: non
2: organizzata.
1: Sono
2: Luca Massa con la Crazy Wheels Aurista.
1: Non sono Coppa del Mondo. Poi vabbè, c'è stato quel momento delle due tappe, due edizioni del ciclocross che mi dispiace.
2: Vabbè, però lì è un altro
1: mondo.
2: Adesso ti faccio una domanda più difficile invece, più impegnativa, perché non è soltanto giocare e divertirsi. E la domanda è questa: la Sardegna in questi anni è diventata una terra promessa per tanti sport, per tante manifestazioni che hanno disputato gare importanti, titolate, europei, mondiali, gare di un certo rilievo, grazie al sostegno della regione che ha sfruttato il veicolo sport come promozione per il territorio, quindi come promozione turistica. Allora io ti chiedo, oggi è possibile organizzare delle manifestazioni senza il sostegno della politica?
1: Impossibile.
2: Quindi lo sport è vincolato alla disponibilità e alla cortesia
1: dell'assessorato al turismo. Sì, perché poi l'assessorato allo sport, anche meno risorse, fa dei campionati.
2: Ecco, però al di là del nome dell'assessorato, senza le istituzioni non è
1: pensabile, non è possibile. Ti faccio un esempio: il motocross mondiale. In Trentino fa 5, 6, 700 mila euro di biglietti. Qua non te lo dico.
2: Molto meno,
1: immagino. Senza i soldi della regione tu non puoi portare il mondiale di motocross, che ormai si disputa da 5 o 6 anni, dal 2021 in Sardegna, tappa fissa a Riola Sardo. Altra realtà pazzesca che è cresciuta grazie al motoclub di Riola Sardo che ci ha creduto e che ha portato Cairoli ad allenarsi e che prima Chiara Fontanesi, più volte campionessa del mondo, arrivati lui, prima veniva Meoni a girare per allenarsi in Africa, però
2: perché il circuito di Riola, ricordiamo, sabbia, le dune è un circuito di sabbia
1: e quindi dicembre, gennaio e febbraio ci sono tantissimi team che vengono a fare i test, provare le moto, tutti i ragazzi giovani, perché nel nord non si può girare, e si è creato il vero turismo sportivo.
2: Che una nicchia però importante.
1: Una nicchia, però l'altro giorno che c'era un'amica a Riola mi ha detto: il Team Honda ci ha prenotato tutti questi B&B per tutto il mese di gennaio. Quindi, per dire chi andava a gennaio.
2: È un po' quel meccanismo che l'assessorato al turismo già da anni, non soltanto con quest'ultimo assessore. Tu probabilmente conosci tutti gli assessori al turismo da 30 anni a questa parte.
1: Più di 30 anni, perché bisogna dare atto che questi eventi sportivi, se posso raccontare.
2: Abbiamo ancora qualche minuto, ma non molti.
1: Vabbè, velocemente. Forse il primo è stato l'assessore Morandi, che iniziò a inserire una serie di eventi sportivi, tra cui il triathlon che organizza Salerno, che era già dentro, ma erano pochi. Poi piano piano tutti gli assessori che sono venuti successivamente ci hanno creduto.
2: Questo intervento così massiccio e importante e determinante della regione è forse la prima volta che ha avuto un peso così di rilievo. È stato quando non il turismo, non lo sport, ma l'assessorato all'agricoltura, che con i formaggi, certo, i prodotti, sponsorizzava il Cagliari, le altre squadre. Forse allora.
1: Già da allora c'erano le sponsorizzazioni. Il Rally di Sardegna di moto 84-85 era prodotti alimentari sardi, mi sembra che fosse
2: perché allora la Sardegna, anziché il proprio territorio, promuoveva i propri prodotti, ma alla fine il discorso era lo stesso, e grazie a quello poi ci furono grandi manifestazioni. Io cito ovviamente
1: il Giro di Sardegna, Giro d'Italia. voglio dire.
2: Va bene, non so se la settimana prossima ci sarà sicuramente l'informatore sportivo 360, non ricordo se lo conduco io o lo conduco c'è Gian Domenico Nieddu, perché oggi praticamente ha fatto più lui il conduttore di quanto non l'abbia fatto io, però io lo ringrazio lo stesso.
1: Grazie, vi
2: auguro buon lavoro col Sardinia Grand Slam, che vi invito ad andare a seguire sulla spiaggia del Poeto di Quartu, perché è un grande spettacolo con i Catsurf, e noi ci rivedremo qui fra 7 giorni. Vi ricordo che sui siti di Videolina.it e Radiolina.it potete scaricare la puntata, mandarla in giro, farla vedere ai vostri amici, guardate Gian Domenico Nied, insomma, e quindi vi caldeggio questa cosa. Grazie a Giuseppe Valdés che ha curato la regia, grazie a tutti voi, ci rivediamo e risentiamo fra una settimana.
3: L'informatore sportivo 360 con Carlo Alberto Meis. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify. È mezzanotte e 29 minuti.
4: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
5: Salore a totus, sono Piero Marras. Sa Radiolina, i sonus de s'isola nostra. Alle 6:15, alle 16:15, alle 22:15. La domenica anche a mezzogiorno, su Radiolina ovviamente.

0: risvolto nella corsa all'Einstein Telescope. L'Olanda storica concorrente della Sardegna apre ora l'ipotesi di una collaborazione con l'isola. Il Parlamento della Corsica voterà contro i progetti eolici offshore nelle bocche di Bonifacio, previste torri alte 400 metri. Si profila uno scontro con la Francia. La protesta del Sucis contro il caro carburanti, manifestazione sulla statale 195, le imprese allo stremo, la raffica di aumenti su un sistema in profonda crisi. Clima che cambia, stagioni sempre più difficili per gli apicoltori, una delegazione spagnola in gallura per confrontarsi con i produttori sardi. C'è la cronaca in apertura del nostro giornale con l'incidente mortale che è avvenuto a Sassari sulla ex 131. Tutti i particolari da Veronica Fadda.
1: Tragedia della strada sulla ex 131 a Sassari all'altezza di Monte d'Accoddi. La vittima è Emanuele Sorci, 51 anni, di Porto Torres. L'uomo era alla guida della sua auto quando all'incrocio con la strada vicinale Ponte Secco ha perso il controllo del mezzo ed è finito contro il guardrail. Un impatto devastante. L'automobilista è stato soccorso dal 118 ancora cosciente e trasportato d'urgenza all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari. Le sue condizioni erano gravissime. Inutili tentativi dei medici di salvargli la vita. Sul posto dell'incidente sono intervenuti per i rilievi la polizia locale di Sassari e i vigili del fuoco.
0: Adesso parliamo dell'Einstein Telescope perché ci sono delle novità. L'Olanda, storica concorrente della Sardegna, adesso apre a un'ipotesi di collaborazione. Ce ne parla Stefano Birocchi.
2: È la posizione della ministra della ricerca olandese che ha raccomandato alla comunità scientifica di andare avanti per una collaborazione con l'Italia e con la Sardegna.
3: Da rivale più agguerrita possibile alleata, la mossa dell'Olanda ridisegna lo scacchiere europeo dell'Einstein Telescope. L'Euregio Mosareno, storico concorrente di Sosenatos, che aveva puntato con decisione sulla configurazione a triangolo da realizzare interamente nel proprio territorio, apre ora a quella della doppia L e ha una collaborazione con la Sardegna.
2: Ci ha parzialmente sorpreso, dico parzialmente perché già a giugno il responsabile della comunità scientifica olandese aveva espresso la posizione che l'Italia sostiene da tempo, per cui la migliore soluzione dal punto di vista scientifico è realizzare due sistemi con geometria a forma di L a grande distanza l'uno dall'altro. In una configurazione con una doppia L a grande distanza, almeno 1000 chilometri, uno deve stare in Sardegna, uno in centro Europa.
3: Con la Sassonia l'accordo è già stato stretto, ora si apre un secondo asse possibile e il nodo si sposta a Berlino.
2: La Germania dovrà decidere se sostenere la Sassonia oppure l'altra regione, la Nordreno-Vestfalia, che confina con l'Olanda.
0: Punti di tensione per un incendio divampato in serata all'interno di un appartamento al terzo e ultimo piano di una palazzina in via Carnia nel quartiere di San Michele a Cagliari. I vigili del fuoco hanno domato l'incendio in breve tempo, nessuno è rimasto ferito e il rogo potrebbe essere partito a causa di un cortocircuito. Si stanno eseguendo verifiche sull'edificio. Durante l'intervento via Bosco Cappuccio, strada che collega piazza San Michele con via il monastero, è stata chiusa al traffico. Sul posto polizia e ambulanze del 118. Il Parlamento della Corsica voterà contro i progetti eolici offshore nelle bocche di Bonifacio. Davanti alle coste sarde del nord-est sono previste oltre 100 torri, alte fino a 400 metri. Se ne è parlato ieri a Radar con Nicola Scano e Mauro Pili. Vediamo.
4: Parliamo del progetto Nurax che sta praticamente davanti a Caprera, anch'esso sulle bocche di Bonifacio, il secondo Poseidon un po' più giù, stiamo parlando di 72 pale di Poseidon e 33 di Nurax, quindi 105 pale eoliche davanti alla Costa Smeralda, davanti alle bocche di Bonifacio, in un'area in cui non soltanto il traffico marino ma quello diportistico, l'economia turistica, il paesaggio rischierebbe di essere messo. E anche in questo caso il proprietario di questi due progetti è l'ENI. La Corsica, il Parlamento della Corsica pronuncerà, io spero, un voto contrario a questi progetti, quindi ci sarà sicuramente la contrapposizione della Francia, della Corsica certamente, rispetto a questi progetti, e si spera che il Consiglio regionale, emulando quello che domani farà la Corsica, dicesse in maniera chiara: attenzione, se il mare viene aggredito con pale eoliche più grandi della Torre Eiffel, e quando ne metti 100, 105 davanti alle bocche di Bonifacio o davanti all'isola di Carloforte, evidentemente non siamo più l'isola paradiso, ma l'isola industriale.
0: Parliamo di sanità. A Cagliari il sottosegretario alla salute ha parlato di nuovi livelli di assistenza, che sono un aiuto anche per l'isola. Domani è una giornata di screening nel villaggio della salute. Sentiamo Mariangela Lampis.
5: Con 800 nuovi LEA, quindi prestazioni che vengono erogate gratuitamente dal Sistema Sanitario Nazionale Pubblico, quindi finanziate dallo Stato, ovviamente noi miriamo a perequare quelle differenze che esistono fra regioni che hanno sistemi sanitari nazionali robusti ed altri, mi spiace, diciamo, come dire, dirlo, anche come la Sardegna, per ciò che emerge dalle classifiche, ma anche dal percepito comune che in questo convegno emerge, i nuovi LEA servono proprio a perequare questo.
6: In commissione abbiamo avviato una indagine conoscitiva sullo stato di attuazione dei LEA in tutto il territorio italiano. È la prima regione nella quale la commissione farà una verifica venendo sul territorio, incontrando le strutture mediche, politiche, istituzionali e sanitarie della regione e andando a vedere, toccare con mano, sarà proprio la Sardegna.
0: A Tramazza l'assemblea con pastori e produttori, si chiedono regole certe sul prezzo del latte. Sentiamo Mario Tasca.
7: Circa 600 persone tra pastori, produttori, sindaci e rappresentanti della trasformazione hanno partecipato a Tramazza alla nuova assemblea dei pastori senza bandiera. Al centro dell'incontro il prezzo del latte, oggi intorno a 1,40 euro al litro, ma per gli allevatori sotto 1,50 euro non ci sono le condizioni per affrontare la nuova campagna.
8: Noi oggi abbiamo chiesto questo confronto in modo democratico proprio per provare a discutere, per capire se ci sono ancora le condizioni di andare avanti, per capire se si possa impostare una nuova annata per quanto riguarda il prezzo del latte, sia degli ovini che dei caprini.
7: Il nodo è il mancato adeguamento del prezzo del latte alla crescita del valore del pecorino romano. I pastori chiedono regole di autoregolamentazione della filiera che leghino la remunerazione ai costi di produzione e all'andamento del mercato, richiamando anche la normativa sulle pratiche commerciali sleali prevista dalla direttiva europea 633 del 2019.
9: Per noi gli allevatori sono dei collaboratori, non sono degli antagonisti, quindi se in un anno ci deve essere un momento di rallentamento dell'economia legato soprattutto a fattori esterni alla nostra possibilità, dobbiamo prendere atto e continuare a collaborare perché si superi anche questo momento.
7: Assenti Regione e Consorzio del Pecorino Romano. Il consorzio ha motivato la scelta proponendo un confronto preliminare con una delegazione di pastori e confermando la disponibilità al dialogo, mentre la Regione, tramite l'assessorato all'agricoltura, ha risposto convocando

0: Ne Sulcis, sulla statale 195 c'è stata una manifestazione di protesta contro l'aumento del costo dei carburanti, ce ne parla Alessandro Caltabiano.
1: Purtroppo il caro carburante è la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Se andiamo a analizzare la situazione in Sardegna e nella nazione intera, non sta più funzionando niente. È inutile che facciamo sacrifici, paghiamo, strapaghiamo le tasse e poi in cambio non abbiamo servizi.
2: Un malumore che nasce da lontano, reso insostenibile dai continui aumenti del costo del carburante e dell'energia. L'intera categoria dei produttori isolani si è radunata sulla statale 195. Persone, storie ed esperienze arrivate da ogni angolo del Sulcis per far sentire la propria voce.
3: Questa è una protesta a cui aderiscono tutte le categorie che producono in Sardegna, dall'operaio all'agricoltore, all'artigiano, al commerciante, alla piccola fabbrica. Questa è la nostra lotta, parte da qua. Il gasolio non può essere a quel prezzo, per forza la politica deve fare qualcosa.
4: Io sono una partita IVA e questi aumenti incidono tantissimo anche nella mia attività e in casa mia. È aumentato tutto, che comunque colpisce tutti.
2: E nell'azione di un comparto che chiede risposte e condizioni più sostenibili per continuare a lavorare, ci sono anche l'identità e l'orgoglio di un'isola ormai arrivata allo stremo delle forze.
1: Lancio un appello a tutti i sardi: uscite dalle case, dalle attività e ribelliamoci a questo sistema. Ora basta.
0: Per gli apicoltori invece il problema sta diventando il clima. In Gallura è arrivata una delegazione dalla Spagna proprio per confrontarsi con i colleghi sardi. Sentiamo Silvio Ru.
5: Il cambiamento climatico mette alla prova anche le api. Temperature sempre più alte, lunghi periodi di siccità e fioriture irregolari modificano gli equilibri degli alveari e incidono sulla produzione di miele. Per affrontare una sfida che non conosce confini, una delegazione di 30 apicoltori arrivati dalla Spagna, precisamente dalla Galizia, ha raggiunto le campagne tra Olbia e Arzachena. Il confronto con chi svolge la stessa attività ma in Sardegna diventa un'occasione per scambiare esperienze e buone pratiche.
6: Le temperature si sono talmente alzate che la propoli si fonde e non riusciamo più nemmeno a produrre la propoli.
5: Nell'isola ci sono oltre 85.000 alveari e quasi 2.500 apicoltori, poco più di 1.000 professionisti. Negli ultimi anni la produzione di miele è però scesa dagli storici 25.000 quintali a circa 15.000.
7: Con temperature altissime, quindi scarsa fioritura, e l'allevamento delle api in questo momento è in sofferenza.
5: E in Spagna la situazione sembra ancora più critica.
8: E in Galizia hai velutinas.
5: In Galizia c'è la vespa velutina, giusto? Sì, esatto, in Galizia ne abbiamo una quantità enorme, sono predatrici e attaccano le api.
8: Entonces, aquí en Sardegna estamos más afortunados.
5: Quindi in Sardegna siamo più fortunati? Sì, qui avete tutta la fortuna del mondo perché non c'è la vespa velutina. Ma gli effetti del cambiamento climatico si fanno sentire anche in Sardegna.
6: I primi anni riuscivo a produrre su mediamente tra 45 e 50 kg di miele per famiglia. Anno dopo anno le produzioni sono ridotte. Quest'anno a fatica sono riuscito a produrre 7 kg di miele. La passione ci sorregge e ci consente di poter andare avanti.
0: E per il comune di Monti è stato dichiarato uno stato di calamità naturale e anche qui il problema è il clima, non piove da mesi e ci sono le aziende agricole in grandi difficoltà. Sentiamo Gianpaolo Cucuru.
9: Gli effetti del lungo periodo di siccità si notano soprattutto nelle campagne, dove il diverso colore della chioma indica che gli alberi sono entrati in sofferenza. In Gallura si corre ai ripari e così l'amministrazione di Monti, una delle capitali del DOCG in Sardegna, è stata costretta a deliberare un provvedimento urgente volto a tutelare gli agricoltori.
10: Abbiamo toccato quest'estate punte da 45 gradi e anche per questo che le vendemmie sono state eseguite molto prima delle previste, nel senso che qualcuno ha già vendemmiato prima di Ferragosto ed è un caso proprio eccezionale.
9: La situazione ha raggiunto un punto critico e se non piove saranno guai grossi. Il Cannonau è un vitigno resiliente, un po' meno il vermentino, che ha necessità di più acqua.
11: Soprattutto il settore vitivinicolo è stato interessato da queste alte temperature e si è avuto anche un deficit nel prodotto che è stato raccolto.
10: Anche il fatto che sia da aprile che non ci siano precipitazioni, molte attività agricole dovendo comprare più mangimi del previsto in quanto non ce la fanno col fatto che il caldo sta seccando il foraggio proprio.
9: L'obiettivo è quello di ottenere un ristoro economico a favore delle aziende colpite e il comune ha già avviato un censimento per la stima dei danni.
0: È momento dell'anticipazione delle notizie dell'Unione Sarda con Francesco.

0: Figus.
1: Buonasera a tutti. L'assalto eolico nelle bocche di Bonifacio, domani in primo piano sul nostro quotidiano. L'assemblea corsa alza le barricate per dire no ai progetti di speculazione, e in Sardegna la politica resta in silenzio. E ancora la sanità pubblica con la grande fuga dei medici, e poi l'economia con i pastori in assemblea per ridiscutere il prezzo del latte. Negli spettacoli, dopo l'incidente sul palcoscenico, Noemi riparte con i concerti in Sardegna, e chiudiamo con lo sport, il calcio, tutto, ma proprio tutto su Italia-Francia, e domani il Cagliari sarà in Spagna per un amichevole. Questo e molto altro come sempre sulle pagine del primo quotidiano della Sardegna. Ci vediamo domani in edicolo, se preferite sul vostro smartphone attraverso l'app Unione Digital. Una buona serata a tutti.
2: Noi facciamo una breve pausa. Cambio al vertice del terzo reggimento bersaglieri della Brigata Sassari, il colonnello Pasquale Lanni subentrato al pari grado Alessandro Latino. La cerimonia si è svolta a Teulada nella caserma Salvatore Pisano. Momento centrale, passaggio alla bandiera di guerra tra i due comandanti, simbolo della continuità di un reparto nato nel 1861. Nell'intervento di commiato, Latino ha ricordato l'intensa attività addestrativa e operativa del reggimento e i teatri all'estero in cui è stato impegnato: Bosnia Erzegovina, Gibuti, Somalia e Kosovo. A Cuglieri adesso, dove sono state accolte le reliquie di San Francesco d'Assisi, ci saranno celebrazioni fino al 4 di ottobre. Sentiamo Marco Lai.
3: 4 giorni in Sardegna con Cuglieri, unica tappa. Il centro del Monteferro ha accolto le reliquie di San Francesco in coincidenza con gli 800 anni dalla morte del poverello di Assisi, figura storica e religiosa fra le più amate.
4: È stata chiesta di portare una reliquia di San Francesco per questo momento meraviglioso. La reliquia è composta di un pezzo del cilicio che San Francesco aveva nel suo corpo, che tiene il sangue del santo, che San Francesco lo portava come un segno di penitenza.
5: Ecco, noi vorremmo essere evangelizzati da questa visita e soprattutto dal fare memoria di Francesco, uomo di Dio, uomo della Chiesa e direi anche un vero prototipo di umanità.
3: È la reliquia custodita a Roma nella chiesa di San Francesco di Ripa Grande, un frammento di benda col suo sangue, a cogliere l'accoglienza nella parrocchiale di Santa Maria della Neve, poi la processione fino alla chiesa dei Cappuccini per la messa all'aperto. Iniziative e celebrazioni fino a domenica 4 ottobre, da quest'anno festa nazionale in onore del santo della pace, patrono d'Italia.
5: Uomo di pace che ha pagato di persona anche per quella pace, in un momento dove tutti abbiamo la parola pace sulla bocca e anche certamente come desiderio reale, ecco, una modalità molto concreta è pagare di persona perché la pace si possa costruire.
2: L'arco dei baci di Sant'Antioco è finito su un pannello di promozione turistica della Sardegna all'aeroporto di Elmas, ma la foto è sbagliata, ritrae in realtà un arco che si trova in Puglia. Sentiamo Luca Pin.
6: Un pannello come tanti all'esterno dell'aeroporto di Elmas, pensato per promuovere le bellezze della Sardegna, in questo caso l'Arco dei Baci di Sant'Antioco. Sotto la fotografia compare il logo di Sardegna Turismo, quello utilizzato dalla regione per la promozione turistica dell'isola. Peccato che nella foto l'arco non sia quello di Sant'Antioco, ma l'arco di San Felice a Vieste nel Gargano, praticamente in Puglia. Ad accorgersi del clamoroso errore un sardo rientrato di recente proprio dal Gargano, dove aveva visto e fotografato di persona il famoso arco pugliese.
7: Nessuna polemica, ci rendiamo conto che possa anche capitare nella gestione di tanti file un errore. È anche una sorpresa sapere che l'arco dei baci è tra le immagini più belle e iconiche che può essere appunto messa a disposizione dell'aeroporto, quindi ci auguriamo che venga sostituita con quella vera, e se necessario siamo pronti a fornirgliela anche noi in alta definizione.
6: Come l'arco pugliese sia finito nella promozione turistica della Sardegna resta un mistero. Un piccolo errore geografico che questa volta però porta i confini dell'isola decisamente più a est, fino al Gargano.
2: A Sestu è tutto pronto per la 20ª edizione del Festival delle Pro Loco. Sentiamo Veronica Fadda.
0: Pirris, Imagis, Donori e Castiadas sono solo alcune delle realtà presenti questo weekend a Sestu, a San Gimignano, per la 20ª edizione del Festival delle Pro Loco, dedicato all'enogastronomia e alle eccellenze dell'isola. Un traguardo importante per una manifestazione che negli anni ha riunito realtà provenienti da tutta la Sardegna, mettendo al centro prodotti tipici e tradizioni.
8: Siamo molto carichi e abbiamo una bella assortimento di Pro Loco che sono venuti a trovarci. Riusciamo a portare, diciamo, quello che può essere un piatto, un oggetto dell'antichità, quello che facevano le nostre mamme, le nostre nonne, amici di famiglia e così via, sia partendo da Subai, pane mintao, pane sardo. Due giorni qui ci siamo, facciamo, ci consigliamo qualcosa l'uno con l'altro, qualche segretino, diciamo, di cucina. È una sorta di fratellanza.
0: Non solo piatti e degustazioni, il programma propone anche laboratori creativi pensati per avvicinare curiosi e giovanissimi a tecniche e mestieri antichi.
8: Tutto quello che può essere il suframmento, il pane, la lavorazione dei mattoni all'antica, la lavorazione dei cestini. Molti giovani ci chiedono proprio queste cose, cioè vogliono sapere e approfondire. Noi spieghiamo, assolutamente, dobbiamo farlo, altrimenti non promuoviamo niente.
2: C'è ancora la pubblicità.
9: Radio Smeralda, un viaggio giornaliero alla scoperta di tante notizie curiose e gli aggiornamenti da Unione Sarda, unionesarda.it, i trend sulle notizie più lette e virali e tanti giochi. Radio Smeralda, radiolina, in diretta dalla Costa Smeralda, da lunedì al sabato dalle 17 con Cristian Asara, su Radiolina.
2: Il comune di Vallermosa investe ancora sull'area archeologica di Mazzà. Li sentiamo.

0: ferme dopo la vittoria contro la Turchia seguita alla sconfitta della prima partita contro il Belgio. Per l'Italia il gol è stato di Bastoni, tutto nel secondo tempo, i gol, i salvataggi provvidenziali di Donnarumma e l'ingresso del rossoblù Maldini negli ultimi 10 minuti. Adesso invece parliamo di calcio di Serie C con la Torres che domenica affronta il Campobasso. Sentiamo.
1: Stessi punti, 11 ma reti diverse. La Torres sfida il Campobasso domenica in trasferta vantando una difesa meno perforata degli avversari, i quali però hanno realizzato più gol. E la forza dei reparti arretrati e offensivi sarà uno dei temi del match test di spessore per i sardi.
2: Affrontiamo una squadra forte, secondo me, dove il reparto avanzato hanno forza, tecnica, imprevedibilità.
1: L'ottavo round del girone B darà anche risposte sulla direzione che potranno prendere i sassaresi quest'anno.
2: Queste sono quelle partite che forse ti possono far capire che tipo di campionato fare, che tipo di strada andremo a percorrere, ecco.
1: Intanto l'infermiera rossoblù comincia a svuotarsi. Tornano in gruppo i difensori Scaringe e Zanandrea e l'attaccante Bunino.
2: Più giocatori a disposizione, più scelte puoi fare sia prima della partita sia con la partita in corso. Vediamo piano piano di riuscire a recuperare un po' tutti e metterli tutti nelle condizioni migliori. Già importante, insomma, questa settimana abbiamo recuperato 3 giocatori.
0: È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, buonanotte.

0: I sonus de sa terra nostra.
1: Nel 1983 il cantante cagliaritano Mario Macciocco lascia il gruppo Il Giocattolo e intraprende una carriera da solista assumendo il nome di Mario Fabiani. Due anni dopo il suo primo album, Notti in FM, in cui è autore di buona parte dei brani, anche di questa E sei tu l'amore.

0: era Mario Fabiani in E tu sai l'amore, eseguita in una puntata del programma E tutto finisce in musica, trasmesso da Videolina nel 1985.
1: È 1:00.
2: Eccomi, scusa il ritardo, mi ero perso sul nuovo volantino Cifadda.
3: Stai già pensando alla casa nuova?
2: Esatto, fino al 25 ottobre c'è tutto per l'autunno. Stufa a pellet, a gas, termoconvettori e pellet.
3: Ottimo, guarda anche l'arredo interno. Con la linea Domomea trovi proposte su misura adatte al tuo stile.
2: Visto, ma la vera bomba è lo sconto del 40% sulle cucine personalizzate.
3: Senti, chiudiamo la chiamata, ci vediamo subito da Cifadda.
2: Eh sì, scegliamo Cifadda, il brico 100% Sardegna.
4: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
5: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
6: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Oggi alle 18:30 con Nicola Scano, su Radiolina.

Saluto a todos e bene cattaus, bene torraus a su regionale de Sardegna 1. Come sempre, bieus intendeus cali conti is novas de su TG nostru e cominciaus con is titulus de su sommario. Ispantu mannu in sa cursa vo su Einstein Telescope Solanda, sa concurrente de sa Sardegna, e moi overe sa possibilità de una collaborazione gambera dunque sa su scenario europeo. Sartio Eolico, su Parlamento de sa Corsica, ha votato contro il progetto su offshore in Sbucca de Bonifacio, a Natese Costera de sa Sardegna, 100 turisi, arte sa 400 metri. Su Ginata Arco dei Baci de Sant'Antiogo, in Urmannello de promozione turistica de sa Sardegna, in sa aeroporto de Sommaso, ma in sa fotografia c'è un'altra località di Casagatra in Puglia. In Cuglieri sa reliquia de Santo Francisco de Assisi, celebrazione si finza se domenico de Ocano su 4 de su mese la Damini, esti festa nazionali, oi finza se un inserto in su Unione Sarda. Sporso Valloni de Serie A no testa in Parigi si sfida intra sa Francia e s'Italia, no ci arresi Romano, convocao invece San Maldini. Su centrocampista su Castello Fazzini, totu posorri mia. Dunque sa poverri su TG nostru fu dauso de su Einstein Telescope c'è una nuova e spantosa mera Solanda che è storica concorrente de sa Sardegna e poi naraga c'è sa possibilità de collaborare con sa regione nostra c'è un cambio mannu dunque sa in su scenario europeo su sito Euregio Mosarreno e sti pronto a cooperare con i gusto de l'uvula. Una novità che è stata annunciata da sa ministra olandese de sa circa fu addendi il suo Parlamento. Mi pare che sa comunità di scientifica depri approfondare i gusta possibilità di annau. Sa ministra, sa cosa sarà spantata, come ti narra Alberto Masoli, dirigente dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, ma già insomma se l'ampara, sa De Occano, Solanda gli ha fatto intendi che sa meglio su soluzioni scientifiche. Fieri gusta deve essere due sistemi a trassa DL, uno atteso meta e satro. In questo scenario de su ET con saginanta doppia L, era depi blindai dunque su scevero de sa Sardegna. Voi tassa a distanza intra uno sistema e satro, narra ancora Alberto Masoni, depi resi di assu manco 1000 chilometri e l'uvola dunque est indispensabile. Con sa Sassone già c'è un accordo, ma è un'altra possibilità di essere partire si depi giocai in Germania. Tedesco su, narra su dirigenti de su INFN, aranta depi dezidi. Ghignoli ti sostenni, o sa Sassonia, o sa regione Casagatra e Lacana, secondo Solanda. Fu dauso de sa Sartio Eolico in su territorio de sa Sardegna, ma finse in sommari, a Riseu, fu dentro sa trasmissione in radar, in videolina, in curo de Nicolas Cano, su giornalista Mauro Pili, a ricontare che su Parlamento de sa Corsica, esti pronto a votare contro il progetto su eolico, su offshore, capre vidinti 5 turrisi, artes 400 metri su intra sa Corsica e sa Sardegna. Avuti su progetto Nurax, anate Sisula de Caprera, 33 turrisi e su progetto Poseidon, 72 turrisi. Una sartiu industriali firmato de Seni, come ti narra Mauro Piri, proprio in bocca di Bonifacio, in sommari anante sa costa smeralda. Tutto il suo paesaggio è a rischio, sa Francia, sa Corsica, punti contrari a questo progetto. So, si spero che stiga su consiglio regionale Guru, vostra vai su proprio, narra Mauro Piri, in sommari sardo, in sommari de sa Corsica, si olenti bonni turisi, prusarti a sa de sa

0: Abbiamo ascoltato Feminas, con in primo piano la voce di Valeria Martini, dall'edizione di Sardegna Canta del 2003.
1: Uno dei primi e travolgenti successi dei Tazenda, Nannè Dumeu. Lo ascoltiamo rivisitato in una recente elaborazione del gruppo con la voce trainante di Nicola Nite.

0: Luce. Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Dal lunedì al venerdì alle 18.30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina. Radiolina presenta Caffè Corretto.
2: Buongiorno, buongiorno, bentrovati con Caffè Corretto. In studio Massimiliano Rais e in regia c'è Fabio Leoni. Prima di vedere l'Unione Sarda, la prima pagina dell'Unione Sarda, oggi in edicola, diamo uno sguardo a unionesarda.it, il titolo di apertura: pedoni investiti, casi in aumento a Cagliari, 24 in soli 3 mesi. Chi si muove a piedi deve affrontare insidie quotidiane, la mappa dei punti più pericolosi. E poi il rogo nella notte, incendio in un'azienda agricola a Guamaggiore, capannoni in fiamme, il fuoco nella zona di Mistiris, incenere foraggio e mezzi da lavoro sul posto, i vigili del fuoco di Mandas e Cagliari. Adesso andiamo a vedere la prima pagina dell'Unione Sarda, oggi in edicola, titolo d'apertura sulla politica, la maggioranza sotto di 10 voti, terremoto nel campo largo su una proposta dell'assessora al lavoro. Il Movimento 5 Stelle chiede un vertice urgente, fusione degli aeroporti, i 30 milioni previsti slittano al 2027. Ancora sul fronte della politica nazionale e la legge elettorale va superato il primo scoglio in aula. Intanto anche Tamoil taglia il prezzo del carburante, sì al tetto dopo Eni, IP e Kuwait. Tutte le grandi società petrolifere hanno aderito all'appello del governo per ridurre i costi del carburante. L'ultima è stata appunto Tamoil. A centro pagina, come già abbiamo visto su unionesarda.it, Cagliari, roulette russa per i pedoni, le strisce sbiadite e al buio, e intanto divampano le proteste. Altre notizie su unionesarda.it, segnaliamo l'intervista al presidente di nazionale di Confcommercio Sangalli, intervistato da Giuseppe Deiana: rilanciamo i consumi tagliando i costi fissi. Sangalli è intervenuto alla conferenza promossa da Confcommercio a Villa Simius. Altre notizie: a Quarto, asilo Steria, 100 anni nel cuore della comunità. A Cagliari, in frigorifero 21 kg di hashish, un arresto. Selargius, topi, nuova invasione e la scuola richiude. A Sardara, pranzo in zona rossa, arrivano 4 condanne. Ancora l'intervento dello storico Luca Lecis: ritrovare il coraggio in un momento di crisi e di difficoltà. Poi l'analisi di Franco Meloni, già manager della sanità, i 5 nodi della sanità. Oggi il caffè scorretto è curato da Celestino Tabasso, il titolo è Noi Volontari. Andiamo nelle pagine interne dell'Unione Sarda, pagina 2 e 3, dedicate alla vicenda della privatizzazione degli aeroporti e al terremoto in consiglio, maggioranza sotto di 10 voti, bocciata la revoca di un componente della consulta dell'immigrazione. Movimento 5 Stelle e PD, ora un vertice per ricucire la minoranza, Desire Manca sfiduciata. Ancora sulla vicenda degli aeroporti, 30 milioni bloccati per la società unica che non c'è, nel documento finanziario nessuna traccia di quei fondi, rinviati per i dubbi sull'operazione, l'assessore regionale della programmazione dice approfondimento in corso. Adesso un momento musicale, Goya, Faber Fibra, Pinguini Tattici Nucleari.
3: Cosa sono?

0: Radiolina Caffè Corretto. Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story. Tutti i giorni alle 5 e alle 10. Su Radiolina. Caffè Corretto.
1: Insieme, di nuovo insieme con Caffè Corretto, sono le 8:19 per chi ci segue in diretta, in studio Massimiliano Rais, in regia Fabio Leoni. Vi segnalo oggi insieme all'Unione Sarda l'inserto dedicato a San Francesco d'Assisi in occasione dell'ottavo centenario della morte, la rivoluzione della semplicità, con interviste, anche approfondimenti sui cammini francescani in Sardegna, intervista a padre Salvatore Murittu, al giornalista Aldo Cazzullo, la geografia del silenzio tra chiese e monasteri della Sardegna e poi il cammino da Cagliari a Lacumi sulla via maestra francescana. L'inserto è curato da Paolo Paolini, inserto oggi insieme all'Unione Sarda in edicola. Poi vi segnalo anche Unione Cult, il salotto culturale del venerdì dell'Unione Sarda. Commenteremo poi le pagine sportive con tra poco con Lele Casini. Vediamo i quotidiani nazionali oggi in edicola: il Corriere della Sera, Conti, le mosse del governo, la richiesta del via libera dell'Unione Europea allo scostamento di bilancio, flessibilità, la lettera di Meloni a von der Leyen, poi la legge elettorale, maggioranza compatta alla Camera, il vertice sulla manovra. E in Francia la rivolta degli studenti incendia il paese, scontri di piazza e polemiche. La Repubblica: l'Europa dice no a Meloni, respinta la richiesta italiana di alzare il tetto alla spesa, abbiamo già dato più flessibilità. Accordo di maggioranza per ridurre deficit per la difesa, torna a salire lo spread. Avvenire, tra bisogno e realtà, le priorità del forum terzo settore per la finanziaria, demografia, disparità e ambiente, coperta corta per Meloni che ora dovrà convincere l'Unione Europea sull'utilizzo degli introiti IVA. La notizia della rivolta contro tutto e tutti degli studenti francesi, 1000 persone fermate, un preside cosparso di benzina a Marsiglia. Poi il grido dei bimbi con il Papa: vogliamo subito la pace, con 700 ragazzi avviata la settimana del Rosario. Poi la situazione delle carceri, carcere allo stremo, 20.000 detenuti più della capienza. Il Sole 24 Ore, dagli Stati Uniti all'Europa, tempesta sui bond, rendimenti ai massimi, spread a 119. Il fatto quotidiano: senza soldi ma più 14 miliardi in armi e bunker lampo, governo di guerra, Unione Europea no a Meloni sulla flessibilità, ma il riarmo è sacro. Il giornale: legge elettorale, assalto respinto, altro che blitz sullo stabilicum, la maggioranza compatta convince Vannacciani e riformisti e il governo ne esce più forte, pronti a lavorare per un altro anno. C'è anche un'intervista alla mamma di Alberto Stasi, Alberto innocente, è tempo di

0: Di nuovo insieme con Caffè Corretto. Adesso andiamo avanti con la rassegna stampa, le pagine sportive dell'Unione Sarda, Fazzini, il Cagliari, Pisacane, la Nazionale. Ieri il centrocampista rossoblu a tutto campo negli studi di Radiolina, la Juventus, ce la giocheremo a viso aperto. Mi ha raggiunto, lo saluto e lo ringrazio, Lele Casini.
1: Buongiorno, ben ritrovato Massimiliano.
0: Buongiorno Lele. Si pensa già alla prossima sfida con la Juventus, dopo questa lunga pausa per gli impegni della Nazionale.
1: Poi una bella sfida per rientrare nel campionato. Manca ancora un po'. Il Cagliari domani giocherà a Madrid contro il Rayo per un trofeo, appunto, là in Spagna. Un impegno, come avevamo definito ieri, giusto di anticipo a quello che sarà la sfida contro la Juventus. Fazzini ieri ospite qua a Radiolina e certo che a me piace molto, però non ha ancora fatto vedere quello che è in grado di fare, ed è uno di quelli, col tutto escluso nell'ultima partita di Udine, ma un giocatore su cui Pisacane credo che punterà molto, almeno quello ci auguriamo, perché è un giocatore che sarà molto molto utile. Oggi c'è anche Italia che gioca in casa della Francia, non c'è Romano che non è stato convocato, ci sarà Maldini tra i convocati, vedremo, perché dopo la vittoria, bella vittoria in Turchia, si aspetta una bella risposta contro una Francia che obiettivamente è quella del nuovo CT della Francia, Zidane. Zidane

0: è una delle più forti, se non la più forte d'Europa, quindi sarà un bel test per la squadra di Mancini.
1: E poi, Lele, vorrei parlare con te di un altro evento di cui dà conto ampiamente l'Unione Sarda, cioè Rally d'Italia a Sardegna, una tappa storica sempre, che riserva sempre emozioni, che piace molto ai piloti.
0: Piace molto ai piloti, piace molto anche agli appassionati di motori, che quando arriva il mondiale WRC si riversano sugli sterrati, apprezzata appunto a livello mondiale, però è l'ultima volta, almeno per quanto riguarda questi ultimi anni, in Sardegna. Poi dal prossimo anno il Rally Italia sarà Roma Capitale, decisione che ha suscitato proteste e anche molte, diciamo così, un po' di rammarico per una tappa che era quella in Sardegna, che era storica, invece si trasferirà, quindi sarà storica dal punto di vista che è l'ultima, e oltretutto è per la prima volta il mondiale finisce in Sardegna, perché la prossima tappa, quella in Arabia Saudita, è stata annullata per le note vicende di guerra, e quindi si chiuderà e si deciderà il mondiale qua in Sardegna, quindi per l'ultima volta è l'ultima tappa e si decide il mondiale.
1: Il titolo dell'Unione Sarda, Solberg primo a Itrim, da oggi è dura, serve concentrazione nei doppi passaggi su Tula Erula, su Filigosu, Lerno, Monti, Dialà, Saconchedda, Lerno, insomma oggi un'altra tappa,
0: sì, due volte il passaggio in queste tre crono, quindi saranno sei prove, si comincia a fare sul serio.
1: Grazie. Ringraziamo Lele anche per il contributo che ci hai dato in questa settimana di Caffè Corretto. Adesso una breve pausa, la linea va alla regia, poi parleremo di San Francesco, ne parleremo anche con Padre Salvatore Moritu, con Luigi Alfonso e con Lorenzo Paolini, tra pochissimo.
2: Radiolina Caffè Corretto. Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina. Radiolina. Caffè Corretto.
1: Pronti ad aprire una nuova pagina di Caffè è Corretto, parleremo di San Francesco, oggi un inserto con l'Unione Sarda, ne parleremo con il collega Luigi Alfonso, con Padre Salvatore Morittu e Lorenzo Paolini, direttore editoriale dell'Unione Sarda. Prima di affrontare questo tema, la musica Ernia dedica.

0: Oh oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: Di nuovo insieme con Caffè è Corretto. Mi ha raggiunto in studio il collega Luigi Alfonso, che ringrazio. Buongiorno, grazie a te. Buongiorno Luigi, dobbiamo però subito presentare padre Salvatore Morittu, che è collegato con noi al telefono da Saspru, dalla comunità di Saspru. Buongiorno padre Salvatore.
2: Buongiorno a voi.
3: Ciao Salva.
1: E buon compleanno, anche se in ritardo, 80 anni celebrati con un bellissimo compleanno, una bellissima festa lo scorso 29 grazie. Settembre.
2: Grazie, auguri sempre graditi, perché sono sempre una benedizione gli auguri, grazie di cuore.
1: E poi presento anche Lorenzo Paolini, direttore editoriale dell'Unione Sarda. Buongiorno Lorenzo.
4: Buongiorno Massimiliano, buongiorno, chiedo scusa, non riuscivo a accendere il telefono. Buongiorno.
3: Ciao Algares.
4: Algares, confermo. Ciao Salvatore, ciao. Buongiorno.
2: Ciao Lorenzo, grazie, buongiorno a te.
1: Ecco, padre Salvatore, oggi dobbiamo parlare di un libro che poi è stato un regalo per lei, un libro che ricostruisce un po' tutta la sua esperienza attraverso il contributo di tanti testimoni, di tanti volontari e non solo volontari, che hanno in qualche modo dato corpo e realizzato anche il suo progetto. Trama e ordito, tessuto di voci per gli 80 anni di Fra Salvatore Morittu. Anche questo è stato un regalo per lei, un regalo che le è stato consegnato proprio il giorno del compleanno.
2: Sì, il buon Dio dopo 40 anni mi ha donato un figlio, padre Stefano, che da 6 anni ormai condivide con me questa frontiera appunto delle tossicodipendenze, e lui con gli altri figli, nipoti, conosciuti appunto in questa esperienza di 40 anni, ecco, hanno voluto creare, hanno voluto realizzare questo libro, e al di là di quelle che possono essere delle mie piccole vanità, però l'ho apprezzato moltissimo, perché mi dà il senso proprio di che io sempre ricerco, il senso del noi, dove soprattutto oggi c'è una grande lievitazione dell'io, ritrovare il senso del noi, dell'insieme, di comunità, è sempre un elemento importantissimo, credo, in questo nostro momento.
1: Ecco, Lorenzo, tu hai dedicato un denso articolo a padre Salvatore Morittu il giorno del compleanno sull'Unione Sarda, e hai scritto, tra l'altro, ha detto tante volte non esistono vite sbagliate ma vite ferite, dovrebbe essere ovvio, non lo è, e lui lo ha dimostrato.
4: Beh, sai, chiunque, io dico una assoluta banalità, chiunque abbia avuto la fortuna di incrociare Salvatore Morittu, io credo, chiunque, non può restare indifferente davanti alle parole, a prescindere da una aura, da un atteggiamento di affetto verso il prossimo che non si può non cogliere. Proprio le parole di padre Morittu, adesso io dico Salvatore perché lo conosco da un bel po' di anni, le parole di padre Morittu sono parole che in qualche modo scavano la pietra, cioè lui ha quell'approccio così gentile, garbato, delicato, ma sostanzialmente di acciaio, e quando lui parla di vite ferite, non puoi non riflettere sul fatto che è la antitesi dello spirito che stiamo respirando in questo tempo. Cioè, lui parla di una roba che dovrebbe essere normale e che invece è quanto di più distante dall'aria del tempo. Insomma, mi verrebbe da dirlo citando una collega in tedesco, ma non l'ho detto.
1: Luigi, pochi secondi, poi continueremo a parlare dell'esperienza di padre Morittu. Trame ordito, tu hai curato un po', hai messo insieme tutte queste cose.
3: Non solo perché Salva mi ha coinvolto, io non ho fatto altro che semplicemente ordinare un po' i testi che avevamo pensato di mettere insieme, ma ce ne sarebbero voluti altri 1000 per testimoniare ciò che ha fatto Salvatore, quindi è un piccolo pensiero da parte nostra.
1: Ecco, restate con noi, padre Salvatore Morittu, Lorenzo Paolini e Luigi Alfonso qui con me. Tra poco gioco di nuovo insieme. Adesso c'è un momento musicale.